un'altra bellissima canzone, Rita 1969, Massimo Raniere. Adesso una richiesta per Enzo Renato. Buongiorno Enzo, questa è di Little Tony, un straordinario brano scritto da Lucio Battisti dal titolo Azzurra, e si sente che c'è la mano di Battisti nella stesura, e il gruppo dietro è senza dubbio la Formula 3, la batteria di Tony Cicco e la chitarra di Alberto Redies sono riconoscibili ad orecchio. Enzo ha scritto nella sua email: aveva solo 18 anni quando è uscita questa canzone ed è stata per me la miglior canzone della finale di Canzonissima 70. Il grande Little Tony con una delle sue migliori canzoni di tutti i tempi, anche se non è la sua canzone più riconoscibile. All'epoca ero follemente innamorato della mia ragazza Luisa e ora è la mia bellissima moglie, quindi la canzone ha molto significato per me. Un grande saluto e abbraccio, grazie ragazzi e grazie a te Enzo, è sempre un piacere ascoltare canzoni che richiedi, non molto conosciute ma bellissimi. Allora tutto per te e la tua cara Luisa. Azzurra, Little Tony.

Siamo qui su Radio Italiana 531 con Giradischi, il programma con la ricetta perfetta, semplice e senza fronzoli. Poche parole, ma massimo spazio a canzoni che hanno scandito la nostra vita degli anni 60 e 70.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un enorme

con la prossima canzone, adesso una bella melodia del la nostra vera gioventù, per la bella coppia Filippo e Assunta, brano romantico degli anni 70 con testa e musica all'arrangiamento di Albano Carisi e detto Mariano. Veramente la musica del film Sangue e Arena dal 1941, dove il protagonista di quel film era il padre della Romina Power, il grande Tyrone Power. Il brano diviene sigla della trasmissione radiofonica Gran Varietà del 1970. Quanto mi piace questa canzone e quanto mi piace loro insieme, l'Albano e la Romina. Allora, ascoltiamo insieme questa musica straordinaria, Storia di due innamorati.

per la coppia molto innamorata, Albano e Romina Power, storia di due innamorati. Adesso una canzone richiesta dalla nostra cara Agnesi Madocchi. Buongiorno Agnesi. La canzone intitolata Voglio vederti danzare è una canzone scritta e composta dal cantautore italiano Franco Battiato, e Agnesi dice che questo brano è uscita per la prima volta sul favorito album di Battiato, l'album intitolato L'Arca di Noè. Questo testo è ricco di immagini e rimandi esotici ed è molto molto interessante ad ascoltare. Sulla scia del successo di questo brano, Battiato ha riscritto il testo della canzone anche in inglese e spagnolo. A livello di arrangiamento, esso consiste di una base elettronica che produce un suono particolare ritmato in un modo, come posso dire, del tutto orecchiabile. Alla fine della canzone la musica soffia in un valzer viennese accompagnato dal maestro violinista Giusto Pio. Allora, grazie Agnese.

Vorrei ricordarvi che siete in ascolto dei giradischi, dove troverai il groove e il ritmo degli anni 60 e 70, e lo trovi solo su Radio Italiana 531. E parlando di groove e ritmo, questa prossima canzone ne ha abbastanza di questi, intitolata Sono un vagabondo, un brano di Julio Iglesias dall'album Momenti, una richiesta del bravissimo Giovanni Panuccio. Buongiorno Giovanni, grazie per questa bellissima canzone, che sicuramente come me hai sempre amato la musica di Julio Iglesias. È un cantante con canzoni meravigliosi, più le ascolti e più ti piacciono. La sua musica è troppo dolce e sempre piena di romantismo, che regala tante emozioni. Queste canzoni, come tutte le canzoni del passato, quando le ascolti ti viene nel cuore una nostalgia difficile veramente a spiegare. La musica evoca emozione e l'emozione può portare ricordi di eventi passati nella vita. Allora ascoltiamo il bellissimo E senza tempo, Sono un vagabondo di Julio Iglesias, tutto per te Giovanni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Una canzone di un poeta che canta, Leono Morelli, Un amore diverso, canzone meravigliosa degli anni 70 che vagamente ho sentito nei miei lontani giovani anni, ma abbastanza per non averla dimenticata, veramente bella. E allora andiamo avanti con la prossima. Sì, questa è una splendida canzone scritta del caro amico Franco Savaglia, dal titolo In te l'amore ho trovato. Il nostro buon amico Franco vorrebbe dedicarla a sua cara moglie Susanna. Questa è una delle tante belle canzoni che Franco ha scritto negli anni ed è sempre veramente un piacere mandarle in onda. In te l'amore ho trovato, dal bravissimo Franco Savaglia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, nel nostro anno, fra la guerra e il tuo.

che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò, seduti al nostro caffè. Saranella,

come un pallone che tiro diretto e che bell'effetto ha il mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte e vestite di fiori, una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questo

Ah, quanto è bella con le canzoni Amedeo Minghi 1950. Siamo arrivati alla fine del programma, ma prima di andare vorrei ricordare che ci sarà il trasferimento direttamente alla Santa Messa. Ok, quindi come al solito da me, Ross, a tutti un abbraccio e auguro una felice giornata e splendida settimana, e di nuovo grazie per la compagnia, di essere sempre in tanti a seguirci. Allora ciao ragazzi, alla prossima e buona vita!

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Radio Italiana 531.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 530.

nessuno può arrivare al Padre se non per mezzo mio. Solo con la sua grazia, la nostra esistenza limitata, invece di finire con la morte, può sfociare nell'universo senza fine. La vita del Padre. Durante il corso di tutte le messe di future, durante tutte le messe del fine settimana, durante il mese di maggio, anche quest'anno, come per gli anni passati, dovremo contarci. Buona messa, in piedi per favore, uniamoci al canto d'inizio e diamo il benvenuto a Padre Angelo.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Benvenuti anche da parte mia. Vogliate sedere per due secondi, per favore? I would like to introduce the community, the Daniele family, Stephanie and Adrian, with their child who is going to be baptized on the 24th of May. So could I ask this young couple to come forward, please? Questo è Stephanie, la mamma di questo bel bambino. Sembra un po' patito il bambino. Giratevi, fatelo vedere a tutta la comunità. Questo. Just turn around. Give them a round of applause. Il bambino si chiama Alexander e la mamma si chiama Stephanie e il papà si chiama Adrian. Welcome. This is the introduction to the Italian community in order to have your child baptized on 24th. Welcome. Thank you for presenting your beautiful child. Is this your first child? Yes. Congratulations. Thank you. In questa messa ricorderemo i defunti della famiglia Tassone, Vincenzo, Ottavio, i defunti delle famiglie Tassone, Aloi, Maria Antonia, i defunti delle famiglie della famiglia Carrera, Domenico Carrera, Rosangela Tassone, Carrera and Tassone family, Ilario, credo che questo ragazzo di 58 anni, se non sbaglio, 56, non ricordo bene, è morto 2 anni fa. E inoltre ricordiamo suo padre, si chiamava Angelo come me, e la mamma che è morta recentemente, Assunta Rosa, i defunti delle famiglie Carrera e Tassone, Felice Antonio Damiani, e poi qui la signora mi ha detto di presentare preghiere di suffragio per Giuseppe Vozzo, per Vittorio Francesco Vozzo. Ok, queste sono alcune intenzioni di preghiera, ma non dimentichiamo di pregare anche per noi stessi, per gli ammalati. Nella comunità ci sono persone ammalate, magari alcune persone sappiamo che sono ammalate, altri non lo sappiamo. Forse noi stessi abbiamo qualche piccola malattia che vogliamo curare con la misericordia di Dio. Ed ora rispondete: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Diamo gloria e lode a Dio con il canto e la recita del Gloria.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo,
1: tu solo il Signore,
0: tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare il battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.

Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde.

perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di Dio che si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate in fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo, vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi, ed è il luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu, Filippo, non mi hai ancora conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io

Spero che non vi lamentate se magari questa mattina la messa dura qualche minuto in più del solito, perché dovremo avere tempo dopo la comunione, prima della benedizione finale, di contarci. Non è che siamo tanti, tanti, tanti, ma per tutte queste domeniche del mese di maggio, come è già stato annunziato, ma io lo dico di nuovo nel caso che qualcuno fosse arrivato un pochino in ritardo, per tutte le 5 domeniche di maggio, come gli altri anni, ci dobbiamo contare, perché questo in tutta l'Australia

Pomeriggio devo dire un'altra messa perché sono mezzo disoccupato, allora devo dire una messa per questo gruppo che esiste da diversi anni, il gruppo Cuore Immacolato di Maria. È un gruppo che è stato fondato da un sacerdote della Calabria tanti anni fa, nel 1997-98, non ricordo, comunque sono circa 30 anni che questo gruppo esiste, e tre volte all'anno il sacerdote deve fare un piccolo sforzo per accontentare, ma il mese di maggio è anche il mese di Maria, e ogni lunedì pomeriggio è scritto lì, scritto, leggetelo bene. C'è un gruppo di donne che appartengono al Rosario Vivente che si raduna alle 2 del pomeriggio, quindi devono disturbare il prete che deve aprire la chiesa per loro, e il sacerdote sarà qui. E poi c'è anche il gruppo di Padre Pio che il primo giovedì del mese si incontra alle 5 del pomeriggio, quindi anche lì noi siamo qui a disposizione per aprire e chiudere. C'era una messa per la signora Assunta Rosa Carrera questo martedì. La famiglia ha chiesto per motivi familiari di trasferirle al martedì prossimo, che è il giorno 12 alle 7 di sera. Quindi quello che è scritto lì, martedì alle 7, non vale, ma vale per la prossima settimana, il giorno 12. E poi ci sono anche altre notizie che potete leggere magari anche. E qualcuno dice, ma io vado all'ufficio parrocchiale e non trovo la segretaria. E qui è scritto, office hours from Wednesday to Friday from 9:30 to 1 p.m. È scritto lì, quindi se qualcuno va il lunedì, magari il prete lo trova, ma la segretaria non la trova. Scusate queste piccole. Poi ci sono tante altre cose, leggetelo con vostro comodo. Allora, in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, lo ascoltiamo quasi tutti i funerali, parte di questo Vangelo, Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, io vado a prepararvi un posto. Quindi qualcuno va avanti e prepara un posto, già l'ha preparato questo Gesù per noi. Queste parole sono parole cariche di speranza e soprattutto di grande consolazione. Cosa fate voi come cristiani per consolare, per esempio, una famiglia e vede un suo familiare che è ammalato? Cosa fate voi a consolare? Io ho dovuto consolare parzialmente due persone. Venerdì mattina stavo per uscire, andare a benedire una casa, e queste due persone dicevano, la sorella è un pochino ammalata, e allora siamo andati a pregare insieme e abbiamo unto questa signora che è ammalata, e con l'unzione, perché si può chiedere anche l'unzione, non è che bisogna morire il giorno dopo per chiedere l'unzione degli infermi, Se uno per esempio va a fare un'operazione di una certa entità, di una certa gravità, può andare dal sacerdote pubblicamente, anche senza nascondere niente, può dire, padre, avrei bisogno dell'unzione degli infermi. Se uno è ammalato all'ospedale, il sacerdote non è che deve andare quando sta per morire, ma può andare anche un anno, anche 10 anni prima, quando la salute spirituale e fisica sta declinando, sta diminuendo, si può chiedere l'unzione degli ammalati, degli infermi al sacerdote. Allora, con questo Vangelo, Gesù proprio ci consola con il suo parlare, ci assicura che ci preparerà, anzi ci ha già preparato un posto, ci consola e dice che manderà il Consolatore. Il primo Consolatore è Gesù stesso, il secondo Consolatore è lo Spirito Santo. Grazie, si vede che siete attenti questa mattina. Manderò uno Spirito che vi consolerà. È molto bello accogliere queste parole di Gesù mentre lui si prepara ad affrontare
sacrificio terribile della croce.

0: schiaffeggiato, flagellato, sarà oggetto di tanta violenza da portarlo fino alla morte. Lui che dovrebbe essere consolato è lui che consola i suoi discepoli, perché questi discepoli rimarranno senza un amico. E mi è venuto in mente quella frase che si dice in inglese, vediamo se la sapete: a friend in need. Ok, spiegatemelo voi perché io sono un po' ignorante. A friend indeed is a friend in need. Un vero amico è un amico che ti aiuta quando ne hai di bisogno. A friend indeed is a friend in need. Quindi Gesù è l'amico che consola i suoi discepoli, da loro parole di incoraggiamento, e di conseguenza queste parole sono anche per noi, ha una attenzione particolare come buon pastore a ognuno di noi, perché ci conosce uno per uno. Se qui siamo 80 o 100 persone, il Signore ci conosce individualmente con i nostri bisogni, le nostre persone, e a nostra volta ci invita ad essere consolatore degli altri. Ci consola perché noi possiamo consolare gli altri. In quanto credenti dobbiamo offrire consolazione per coloro che sono nella difficoltà. Una volta erano difficoltà economiche, forse oggi, almeno tra noi, queste difficoltà non ci sono, ma ci sono altre condizioni di difficoltà, e magari delle incertezze sul futuro, la situazione incerta dell'economia e la mancanza di pace. Ma anche da un punto di vista personale, il cristiano è chiamato a consolare, ad essere un segno di Cristo. Noi come cristiani siamo altri Cristo, e quindi siamo un segno di Cristo nel mondo. Quindi qualche volta potremmo anche disturbare, perché Gesù ha disturbato, ha disturbato forse i ricchi, ha disturbato forse coloro che pensavano solo a se stessi, quelli che vivevano nell'egoismo, nella ricchezza, coloro che non si interessavano per niente degli altri, e Gesù un pochino li ha disturbati. E qualche volta sarebbe bene che il Signore, nostro Consolatore, ci disturbasse un pochino. Mi ricordo ancora un mio confratello che ha scritto un librettino, Vangeli scomodi. Il Vangelo non è una bella poltrona su cui ti siedi. Il Vangelo potrebbe anche disturbarti qualche volta. Vado a prepararvi un posto, è un modo per guarire. Forse tutti quanti noi siamo stati feriti, siamo stati quasi qualche volta dimenticati. Io lo sento qualche volta dagli anziani nelle case di riposo, dice, ma il figlio non mi telefona mai o non viene mai a trovarmi. Io sarò con voi, dice Gesù. Gesù vuole denunciare il male, l'ingiustizia, e vuole che noi prestiamo un po' di attenzione a quelli che sono deboli, emarginati, a quelli per cui nessuno. Voglio offrirvi un secondo pensiero, al momento che siete così bravi stamattina, e lo prendo dalla festa di San Giuseppe Lavoratore. C'è qualcuno di voi che si chiama Giuseppe? Nessuno si chiama Giuseppe. Oh mamma mia, nessuno che si chiama Giuseppe. Qualcuno che è devoto di San Giuseppe può andare in quell'angolo là vicino al qua. Ah, Joseph, can you go to that corner of the elbow, please, and see how many? Just go there, please. How many statues of St. Joseph there are? We are in the corner. Hey, what is that? How many statues? There are two statues. Can you see one? By the way, this young man comes to me every Sunday and says, please pray for me, especially this week because it's my birthday. This is St. Joseph, and this is
1: San Giuseppe, senti Giorgio, nessun Giuseppe qui questa mattina. Allora vi offro questo pensiero di San Giuseppe,
0: lo prendo dal discorso che Papa Francesco ha fatto circa 13 anni fa, il 19 di marzo. Sapete che nel calendario della Chiesa ci sono due feste di San Giuseppe. La prima è il 19 di marzo, che in Italia o nel mondo occidentale è anche la festa di papà, e poi c'è il primo di maggio, San Giuseppe lavoratore. In Italia per festeggiare la festa dei lavoratori fanno sciopero, fanno vacanza. Allora Papa Francesco, quando ha inaugurato il suo pontificato, diceva: San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, così custodisce e protegge il suo mistico corpo che è la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. E nel suo bel discorso il Papa dice: la vocazione di custodire, perché Giuseppe è il custode della Santa Famiglia, la vocazione del custodire non riguarda soltanto noi cristiani, ha una dimensione che precede, che è semplicemente umana, è una dimensione che riguarda tutti. Quindi la vocazione di custodire è di tutti quanti, anche di quelli che non credessero. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto dal libro della Genesi e anche da San Francesco, e l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. Please don't rubbish Australia. Keep Australia beautiful. Keep your gardens beautiful, your house and the house of the Lord beautiful, and everything is beautiful. Okay? L'avere rispetto per ogni creatura e l'ambiente in cui viviamo, e custodire la gente, avere cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore, e l'avere cura l'uno dell'altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei loro genitori, e aggiungiamo anche dei nonni, perché non siamo qui solo a ascoltare le belle elogie quando un nonno muore: la mia nonna era una brava cuoca, eccetera eccetera eccetera eccetera. Lo sentiamo spesso questo. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo tutto è affidato alla custodia dell'uomo, della persona umana, ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siamo custodi dei doni di Dio come San Giuseppe. E provate a pensare quali sono state alcune delle qualità di San Giuseppe, tra cui il silenzio. E come Maria anche lui ha custodito ogni parola di Dio in fondo al suo cuore, come lo facciamo anche noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. Si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, risuscitato secondo le scritture, siede alla destra del Padre per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, procede dal Padre, dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Per la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Sorelle e fratelli, con il cuore colmo di gioia, con la fiducia di figli, presentiamo al Padre le nostre intenzioni dicendo: Signore, vieni in nostro aiuto. Per la Chiesa, perché docile gregge nel Divino Pastore, sia segno e testimonianza nel mondo dell'amore di Dio. Preghiamo. Per i responsabili di nazioni dei popoli, perché le loro scelte non mortifichino l'inalienabile dignità di ogni persona, ma promuovono i valori sociali cristiani per il bene di tutti. Preghiamo. Perché quanti sono duramente provati dalla malattia, dalla povertà, dalla solitudine, possono sentire la presenza del risorto attraverso la nostra fraterna carità. Preghiamo. Per la nostra comunità, perché nell'ascolto della parola, la mensa del corpo e del sangue di Cristo accolga sempre l'unica verità è la luce che la introduce nella vita piena in Dio che è amore. Preghiamo. Affidiamo al Signore in silenzio le persone ammalate, quelle che sono verso il tramonto della loro vita. Affidiamo gli anziani, quelli che sono in casa di ricovero, in casa di cura. Affidiamo anche i nostri cari defunti, tutte quelle persone che abbiamo menzionato all'inizio della celebrazione. E infine non ci trascuriamo, non siamo trasandati, ma affidiamo noi stessi i nostri bisogni al Signore in preghiera. Ascolta, Padre Santo, la preghiera che con fiducia ti abbiamo presentato nel nome del tuo unigenito Figlio, il Pastore buono che ci guida ai pascoli della vita eterna, egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Sorelle e fratelli, pregate stando in piedi perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua vita divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con le schiere degli angeli e dei santi cantano insieme senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e quella qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi questa Chiesa perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick, tutti i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordi Vincenzo, Ottavio, Maria Antonia, Domenico, Rosangela, Felice Antonio, Giuseppe, Vittorio Francesco, Ilario, Angelo e Assunta Rosa. E di tutte le persone che abbiamo perduto anche recentemente, il cui anniversario ricorre in questo periodo dell'anno, ammettili a godere la luce e lo splendore del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e con tutti i Santi e i Martiri che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

Preghiamo con cuore pieno di gratitudine per Dio che è il datore di ogni bene, datore della parola che viene da Dio e anche del dono del suo Figlio Gesù che riceveremo nella Santa Comunione. Preghiamo, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo

0: e non abbandonarci alla tentazione,
1: liberaci,
0: o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di spargere la tua mensa, di dir soltanto una parola.

0: Per favore rimanete seduti per questa preghiera finale e anche per contarci fra un minuto. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto, egli vive e regna nei secoli dei secoli. E adesso Rosemary, la Presidente del Parish Pastoral Council, ci guiderà nel conteggio. Ho detto che il conteggio sarà fatto durante tutte le domeniche del mese di maggio, a tutte le messe, non solo qui a Madre Christi.
1: Dobbiamo contare nell'età. Allora, tutte le donne sotto 17 anni, girls that are less than 17 years old.
0: Tutte le donne sotto i 17 anni, all women under 17, please put your hands up. Qualche bambina che c'è qui, no? C'erano, next one.
1: Tutte le donne sotto 30 anni, ladies under 30 years old.
0: Avete capito? C'è qualcuno sotto i 30 anni, dai 30 anni in giù? La mano alta, se c'è qualche... No. No.
1: Donne sotto 50 anni, allora, 30 fino a 50 anni. Sì,
0: dai 50 ecco. Anni sotto i 50 anni.
1: 1, 2, 3.
0: Zitti, per favore, non ci contiamo con le chiacchiere.
1: Thank you. Donne di 50 anni fino a 69 anni.
0: Dai 50 ai 69. Donne.
1: Four, five, six. So we've got two here. One there. Two, three, four, five, six, seven.
2: Seven?
1: Yeah, six. E donne più di 70 anni. Okay. Yeah, you can as well, right?
0: Zitti, per favore, non ridiamo, è una cosa seria. E le donne sono nascoste dietro l'organo della musica, non possono essere contate bene. Venite un passo più avanti. Grazie alle donne. Adesso andiamo agli uomini.
1: Agli uomini, uomini sotto i 17 anni.
0: Sotto i 17 anni, 17 anni.
1: Boys underneath 17 years old.
0: C'è quel bambino lì, l'avete contato? L'avete contato? No, no, bisogna contarlo.
1: Uomini a 18 anni fino a 29 anni.
0: Da 18 fino a 29. Thank you.
1: Uomini a 30 anni fino a 49 anni.
0: 30-49 anni sulla mano.
1: Uomini 50 anni fino a 69 anni.
0: 50-69 anni.
1: E uomini più di 70 anni. Thank you very much.
0: Grazie, Rosemary. Thank you, Nicholas. Give them a round of applause. siete stati troppo bravi. Vi ricordo una cosa, che Padre Angelo non è il Padre Eterno. Quando mi chiedete, ah Padre, faccio un annuncio che alle 2 del pomeriggio tutti i lunedì c'è il rosario, il mese di maggio, io l'ho già detto. Padre, dica che abbiamo bisogno di membri per cantare nel coro. Io qualche volta lo dico perché hanno bisogno di rinforzi nel coro. E poi qualche altra cosa che mi ricordate ogni tanto di dire. Ma se lo scrivete o lo fate scrivere sul bollettino, magari tutti lo leggono, perché qualche volta Padre Angelo non viene ascoltato. In piedi per la benedizione finale, buona domenica a tutti e buona settimana. Il Signore sia con voi attraverso l'intercessione di Maria Santissima, Madre di Cristo, di San Giuseppe, lavoratore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. E buona domenica, buon pranzo e buona settimana.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per
2: domenica 3 maggio: Duty Street, Hanley; Fitzroy Terrace, North Adelaide; Grant Avenue, Rose Park; Green Hill Road, Burnside; e King Williams Road, Hanley.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
2: 3X,
3: Foodland,
2: Coles,
3: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
5: Io sono Rosalia.
6: Io sono Angela.
7: E io sono Lilian.
8: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
9: Un po' di informazione, un po' di musica
10: e anche un po' di gossip.
9: Vi aspettiamo ogni mercoledì
10: dalle 2 alle 4
9: su Radio Italiana 531.
8: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Nubini Piccianini.
3: Tralalelo tralala.
4: Trippi troppa troppa trippa.
2: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
3: 531.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
6: Radio Italiana 531. Con voi 24 ore al giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: Io so. A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per
3: domenica 3 maggio. Ducie Street, Hanley, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Grant Avenue, Rose Park, Green Hill Road, Burnside e King Williams Road, Hanley.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne. Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: e non succede proprio niente.
1: Radio Italiana 531.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Mentre un profumo di mangia.
5: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
6: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
6: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
7: Belle cose brutte.
5: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
6: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
5: Buona

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Clemzig.
5: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8, attraverseremo insieme l'Italia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per
3: domenica 3 maggio. Duty Street, Hanley, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Grant Avenue, Rose Park, Green Hill Road, Burnside e King Williams Road, Hanley. Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Questa la riduco a icona e ora fate le cose che dovete fare normale. Quindi tu selezioni l'amicizia, la sigla. Fallo già.
6: Ok.
7: Grazie, però devo dire queste parole quando finiamo. Devo dire questo dopo che abbiamo finito.
3: Vabbè.
6: All right. E questo qua
3: off perché ho spostato. Yeah, because I switch studios. So it's on the other studio.
6: So comincio adesso qua, devo andare qua. Spotify.
3: Qui c'è la lista loro.
6: Yeah.
3: Allora cercala perché magari la canzone è già lì.
6: Yeah.
3: The opening song is already in their playlist.
6: Yeah.
3: Ok, so Go down because it's alphabetic order. A è in ordine alfabetico. A, B, quindi tu devi scorrere in giù. Anche con questo qua poi. Con la rotella vai giù fino a L perché si intitola l'angolo dell'amicizia. Quindi vedi, sei andato troppo giù. Vediamo. Ecco, vai giù. Eccolo qua. Pigia questa. Questo ti dà la lista delle canzoni che di solito usano loro.
6: Ah, ho capito.
3: In questa lista, se scorri giù, ci dovrebbe essere il titolo della canzone. Come si chiama la canzone?
6: Un'amica così. Un'amica così.
3: Allora, cercalo qua.
8: Can you help me to look for the opening?
6: Un'amica così. Si mette qui, Alfred. Or io, come lui ha detto. Do it, start from here.
8: Yeah, I can do that.
6: It's easy.
8: Okay. Is that one? No. Oops, sorry. Go back. Back. Back.
6: No, aspetta.
8: Un.
7: Dice che noi abbiamo tutta la lista, dammi se voglio qua la foto.
8: Così è apparso ancora? No.
6: Qui. Stefano.
8: I mean, un amico così. Laura Paesani.
7: Pausini. Ce l'ho qui io una.
8: Dove un amico così? Ancora non c'è Laura Paesani.
6: Sì.
8: Laura, ok. All right, allora vado là. Ok, questa è la prima canzone, all right? Dopo quando spiego?
6: Twice. Or... Aspetta.
8: Yeah.
6: Not this.
7: Questo è tutto registrato, dici scooter, relaxing.
6: Non vedo così.
7: È adesso ok.
6: È
7: differente, no?
6: Yeah, but...
8: Come mai?
7: Non sai,
8: dovevi andare là?
6: Yeah, sì. Sì,
8: vedi. Ah, c'è arrivato, ok. Sometimes you go to double up.
7: Quando vuoi venire lo facciamo, non è sempre. Yeah. Non è semplice,
9: perché la domenica o il venerdì pomeriggio sarebbe very nice.
10: This one, oh.

0: Hello, hello.
1: Is working. Full speaking.
0: Hello. Yep.
2: Io ce qua queste, guarda queste. Sono bellissime, sono belle, sai?
3: Sì, ma adesso abbiamo tutta la lista di tutte
0: hello.
3: Quelle che abbiamo suonato.
0: Are we recording now? Yep, it's all happening. Okay then.
3: Facile, prende all right. E suona.
2: Va benissimo.
3: Ancora meglio.
0: Okay, so
3: lui,
0: now it's recording.
3: Capito?
2: Per me va benissimo tutto, Denzi.
3: Mi tu.
2: Te mi conosci, no?
3: Non c'è problema. Questo mai penna, ma cambio penna.
2: Io ce l'ho una. La vuoi? Io ce l'ho una, se la vuoi.

0: Buon pomeriggio, un amico è davvero una cosa grande. Siamo qui l'angolo dell'amicizia, meravigliosa domenica, e noi siamo qui per voi e voi per noi. Allora abbiamo bisogno della vostra compagnia, del vostro amore, del vostro sorriso, anche se non lo vediamo, e perciò siamo qui a far sì che queste due ore insieme le trascorriamo felici e contenti. E, siamo, come abbiamo detto, siamo a condurre questa meravigliosa questo meraviglioso programma con un poco di hiccup. Succede sempre, vero Elena?
1: Ma senza
0: ciao cara, come va?
1: Bene, grazie. Io ti ringrazio, ringrazio tutti i nostri cari ascoltatori e ascoltatrici, e dobbiamo un poco scusarci perché qualche volta succedono delle cose, che c'è qualche inconvenienza che non ci si può vedere o non ci può venire, però col nostro pensiero e col nostro amore siamo sempre qui pronti per voi, per salutarvi, per farvi fare un bellissimo sorriso, e queste cose sono cose molto belle. Non ti sembra?
0: Belle, altro che belle, bellissime, Elena. Scambiarci questo sorriso, come hai detto te, è una cosa molto importante. Difatti, quando noi ci vediamo, ci siamo visti prima, non ci vedevamo da un bel po', vero?
1: Esatto.
0: E allora ci sono
1: ci siamo sentite, ma non viste.
0: Ecco. E allora poi quando ci vediamo, il sorriso è così la prima parte che viene fuori, perché una persona è contenta di vedersi.
1: Come no?
0: Allora, parleremo un po' del sorriso anche.
1: Abbiamo tante cose belle da dire, un sorriso, un amore, un attaccamento sulle persone, abbiamo tante cose bellissime da dire, perché la vita è meravigliosa, dobbiamo accettare questa vita fino a che l'abbiamo e l'abbiamo vissuta e vogliamo ancora vivere con questa bellissima vita.
0: E con queste belle parole che hai espresso, io non posso non citare una cosa che è successa questi giorni, vero? Perché no, si festeggia la grande finché si può. Ogni giorno un festeggiamento.
1: Esatto.
0: La vita è un festeggiamento. Allora, io per primo, insieme a tutto il team dell'Angolo dell'Amicizia e tutta la radio italiana 531, vogliamo dirti tanti auguri per i tuoi bellissimi e giovanissimi anni.
1: Grazie, grazie infinite, ma non mi farete mica commuovere adesso, no?
0: No,
1: io spero di no.
0: Ma la commozione fa anche bene.
1: Ma sì, qualche volta sì, ma però è too much is too much.
0: Vuol dire che hai ricevuto davvero tanto.
1: No, tanto sì.
0: Ecco.
1: Anche ho ricevuto tante telefonate, tanti parenti, e mio fratello anche da Trieste, logico, ha fatto su WhatsApp, ha messo un bellissimo mazzo di fiori e mi ha detto: cara sorella, io ti auguro tutto il bene di questo mondo, e dopo in dialetto triestino me l'ha detto: è un grande strucon. E sai cosa
0: un
1: vuol
0: abbraccio
1: dire? Un abbraccio forte, però in dialetto nostro vuol dire un grande strucon, e questo è bellissimo,
0: è una stretta di un abbraccio,
1: un abbraccio forte forte,
0: sì, senz'altro, yeah. Senz'altro,
1: e queste sono le cose belle, vedi?
0: E niente, va bene, vogliamo augurarti di nuovo 100 di questi meravigliosi anni. Ma che già hai, sono tantissimi, sei la nonnina della radio, sei la mia mammina, la nonnina, sei il nostro, come si dice, mascotto, ecco, vedi, il nostro, c'hai anche persone che ancora non hai conosciuto e continui a conoscere sulla radio, e io vedo questa tua parte, come sei e come vedono gli altri su di te. Allora questo è bellissimo, condividere questa bella vita, questa bella esperienza che tu e noi viviamo con te.
1: Senti, ti voglio, visto che te parli queste cose adesso in questo momento, guarda, io l'altra settimana mi sono trovata a shopping, giusto un caso, mi sono trovata a shopping con camminavo, perché mi prendono sempre e mi portano a fare la spesa, perché io non guido più. Allora camminavo per in drag durante la spesa e mi sento chiamare: oh, Elena, Elena. Ho detto io: ma chi è? Era dall'altra parte del banco, perché ero che prendevo, guardavo il pesce frozen, you know, e era dall'altra parte, perché c'è la carne dall'altra parte. Ho detto: ciao Elena, come stai? Tanto tempo che non ti vedo. Vedi, io questa persona era una persona, che era alla radio nei momenti che siamo andati nelle gite, nei momenti. E sai quanto piacere che fa a sentire che una persona ancora ti riconosce e che ti fa. E dopo ci siamo visti anche quando che eravamo dietro a pagare, era dietro a me. Ho detto: ma guarda un po', ci vediamo di nuovo. Dice: sì Elena, ma guarda che bello vederti. Vedi, queste cose qui fanno
0: sono
1: molto,
0: emozioni,
1: molto piacere.
0: Sono emozioni che danno
1: così,
0: vita.
1: E
0: sì,
1: così fa parte della mia vita. Quando che io mi riconosco che sono fatta, io non cambio, io sono quella che sono, e purtroppo se io piaccio alle persone va bene, ma se io non piaccio, bad luck. Ma però cerco di fare il mio meglio.
0: Sì, no, questa è la cosa più bella che dobbiamo dire, dobbiamo sentire: non cambiare per nessuno.
1: No, io non cambio
0: perché,
1: per nessuno.
0: No. Quel momento che noi cerchiamo di imitare qualcun altro o fare qualcosa diversa che noi non ci va di fare, si sente già che una cosa non fatta bene.
1: Ma esatto,
0: si sente che non siamo noi, diciamo la verità.
1: Esattamente,
0: vero?
1: Questo.
0: Allora, Elena cara, di nuovo un mondo di bene, di sorrisi e di amore da noi tutti.
1: Grazie tanto.
0: E continuiamo ad amarci.
1: Bacione a tutti.
0: E andiamo a ascoltare una canzone e poi magari andiamo a salutare il resto del nostro gruppo L'Angolo dell'Amicizia
1: e i nostri ascoltatori e ascoltatrici.

0: Yeah, Patrizio Buon con l'italiano, siamo italiani veri, vero?
1: Oh sì.
0: E questa è una cosa che non ci si può mai cambiare. Nati italiani,
1: vuoi che ti dico,
0: battezzati australiani magari.
1: Sai.
0: No, sono troppi anni che siamo qui, Elena.
1: Troppi. Io dico una cosa, è bello avere l'amore da dove sei nata, da dove vieni, questo è bellissimo, però dobbiamo anche riconoscere che l'Australia ci ha dato quello che purtroppo, specialmente dopo la seconda guerra mondiale, è successo la stessa cosa che oggi sta succedendo negli altri country. You know, la gente non era felice, mancava tutto, mancavano tante cose, e purtroppo l'Australia ci ha aiutato a vivere, a tirare avanti e fare la famiglia e crescere le famiglie, e oggi come oggi abbiamo delle nipoti, dei figli e dei pronipoti che sono nati qui. Ma volete credere voi una cosa? E questa è la verità. Mia nipote, che era in Inghilterra per un periodo, ha cominciato con le holiday, è andato in Inghilterra, poi col suo lavoro di avvocato ha fatto tante cose, è riuscita a superare la corte, tante cose, era contenta, guadagnava bene. A un certo punto il marito, sono sposati, il marito era anche che aveva un buon lavoro, però mia nipote tutto in una volta aspettava un bambino. Questo bambino è nato, una piccola bambina. Questa bambina, quando è nata in Inghilterra, nel quale mio nipote col marito avevano deciso di venire in Australia, di ritornare in Australia, da dove loro hanno vissuto, sono nati qui, no? A un certo momento, volete ridere, ma è la verità, la bambina che aveva un mese e mezzo è dovuta venire in Australia col passaporto australiano, perché lei è nata in Inghilterra e oggi a un mese e mezzo ha dovuto avere il passaporto australiano. E questa bambina adesso c'ha il passaporto australiano, con i genitori australiani, vedi? E queste sono cose... È belle anche di vedere, di sapere le cose che succedono nelle famiglie, nelle cose belle,
0: sì,
1: no? E così c'ho una pronipote che la mia carissima Mila, che è meravigliosa.
0: E questa tua osservazione, questa tua verità, è vero quello che è successo,
1: questa.
0: Voglio condividerla con te, anche con gli ascoltatori, naturalmente. Perché quando io ero in Italia nell'84, sì, sono stata 2 anni fino all'86, aspetta un pochino, torno indietro, quella è stata la seconda volta, adesso vedete. Nel 74 siamo tornati per la prima volta, sono uscita incinta dopo 6 anni del secondo bambino.
1: Sì.
0: E io non potevo tornare in Australia se questo bambino così piccolino, di 3 mesi, ho dovuto metterlo in macchina, in treno, a portarlo a Napoli, a fargli passare la visita per far sì che lui veniva in Australia.
1: Hai Elena. Visto?
0: Yeah. Allora, queste cose che succedono sono cose vere.
1: No.
0: E ti dico la verità, quel giorno il consolato a Napoli era anche chiuso. Non dimentico mai quella giornata. C'era un uomo lì dell'ufficio che doveva andare a Roma, ha detto vi porto io, ci ha portati con la macchina, Elena,
1: sì,
0: a Roma, a far sì che questo bambino di 3 mesi, parlo di mio figlio Marco, passasse la visita prima che noi tornassimo in Australia. Perciò sono regole che bisogna...
1: No, senz'altro. Sono regole che anche tutti noi, quando siamo partiti, abbiamo dovuto fare la visita e se no non si poteva arrivare, non si poteva partire.
0: No, le visite sono molto importanti.
1: Okay.
0: E se tu non sei idoneo, per certi motivi non ti fanno passare. Ecco, andiamo a andare magari a una canzoncina. Abbiamo il tecnico pronto. Noi vogliamo una bella canzoncina. Ok. Tutte per i nostri ascoltatori.

0: Ok, la parola ok è proprio bella, è proprio un ok perché siamo qui, cari ascoltatori, e grazie per la vostra collaborazione, per il vostro ascolto, per le vostre chiamate, per tutte le cose belle che voi ci date sempre, Elena. È meraviglioso sentirsi di dire che noi siamo qui e loro
1: sì,
0: e noi siamo sempre col programma che non potrà non potrà finire questo programma.
1: Senz'altro questo programma rimarrà nella storia.
0: Ecco, allora parliamo di questa meravigliosa frase che abbiamo pronunziato prima.
1: Yeah.
0: Ma il sorriso, quando ridiamo, tu ci hai fatto caso, Elena, adesso io guardo a te e sorridi, ti sorridono anche gli occhi.
1: Really?
0: Sì.
1: E sai perché? Perché quando una persona sorride, o sorridi col cuore, se no a me non mi viene da sorridere, no? Se non mi faccio questo sorriso, allora lo sento questo sorriso che arriva, hai capito?
0: E lo come si dice, trasmetti, trasmettendo come tu lo stai facendo adesso, dà questa gioia anche al movimento dei nostri occhi, che fa bene, sì, è vero, è che indica che sentiamo questa gioia, vero? Sì, contentezza, sì, serenità, sì. Ecco, è una cosa, è un'emozione positiva il sorriso.
1: Senza
0: e ecco. Allora noi continuiamo, vero? Noi qua all'inizio dei programmi, ricordo sempre all'inizio quando incominciavo il programma, sai come, non è come adesso mi sento molto più sicura, si parlava di questo sorriso, no? E quanto era importante il sorriso. Io dicevo sempre, queste sono le vitamine del nostro programma, il sorriso, l'amore, il bene, tutte queste cose che ci fanno bene, sono vitamine
1: adesso,
0: della nostra salute.
1: Nancy e cari ascoltatori, visto che hai parlato tanto di questo sorriso, io vorrei leggere una bellissima poesia riguardo il sorriso.
0: Andiamo.
1: Un sorriso su un viso per caso colpì un amore ed evio, un sogno tra la folla in un mondo rinchiuso lo afferrò, a volo e rimane confuso. Allora, questo è un sorriso che è stato mandato alle persone e questo sorriso è arrivato col cuore, è arrivato con l'amore.
0: Bellissimo.
1: Fra mille aspetti che cerchi vagando, un sorriso ti porta indietro nel tempo, quando ancora fabbricavi i tuoi sogni. Col cuore sincero ripensi quei bellissimi giorni. Come le stagioni passano, gli anni, ti rivedi e aspetti con ansia l'estate. Vorresti fuggire, scappare altronde, per cullarti nel sorriso delle tue onde. Immagini un sorriso genuino e sincero. Nella tua mente lo appoggi su un volto, un ritratto fornì pieno di tanti colori. Lo vedi perfetto, tutto colmo d'amori. Nella tua vita, se vuoi comprare felice, prendi un consiglio e sorridi al mondo. Cerca la tua giusta con passo sincero. Troverai l'amore bello, grande e pur vero. Ora che vedi immerso in un sogno, aggiungi le lacrime sciolte sugli occhi, riabbracci un amore, la tua felicità, ti tuffi nel sorriso e nella tua grandissima libertà.
0: Che belle, grandi, positive parole su questa poesia,
1: piacere.
0: Vero,
1: mi fa molto,
0: Elena?
1: Molto piacere,
0: molto,
1: sì.
0: Molto belle.
1: Questa poesia ha tanti, tanti significati per tutte le persone che hanno questo sorriso, che rimandano queste bellissime cose al mondo. Purtroppo, anche io ti do un esempio. te guardi la televisione, esempio, c'è qualche cosa che ti fa ridere, no? E ti senti di sorridere insieme a loro. E così succedono tutte le cose, anche una barzelletta ben detta. Io non sono quella delle barzellette, ti dico la sincera verità, però ci sono delle persone che sanno dare delle barzellette meravigliose che alla fine ti fanno crepare da ridere, you know? E così è questo, ecco, arriva il sorriso.
0: Ed è molto importante, come abbiamo detto prima, ascoltatori, perché? Perché ci sono tante tristezze in questa vita, sì, esatto. Elena, purtroppo. Capita anche a noi, qualche volta non ci sentiamo, ci sentiamo dentro così quasi indifferenti, e a volte poi, no, cosa ci vuole? Ci vuole qualcuno che ti dia quel sollievo, quel sorriso, è come una medicina, diciamo la verità.
1: No, e basta che una persona magari dice qualche cosa di funny, di stupidità, di scelte, e dopo ti dice, ma guarda...
0: E dimentichi il dolore. Dimentichi come stiamo facendo. A volte ci si dimentica il dolore. C'è stato un periodo adesso veramente, Elena, a tutti capita, no? Quei periodi un po' giù, no? E ci sono stata io un bel poco, anche troppo, e dico, ma Dio mio, no? E poverino, c'ho questo grande amico, e lui dice, Nancy, sono stata anch'io come sei stata te, però so quanto è importante sollevare una persona, e io cerco di sollevarti, magari ti dice una parola, per dimenticare il dolore.
1: Ma logico.
0: E allora questo fa bene. E così abbiamo detto prima quanto è importante veramente questo sorriso. Però adesso diamo uno stacco di nuovo ai nostri ascoltatori, lascia che ascoltano un po' di musica, sì. E sentono dentro questa canzone magari quel sorriso, quella voglia veramente di vivere alla grande. Sì, allora sì. Andiamo ad ascoltare la bellezza di questa canzone.

0: Elena carissima, siamo di nuovo qui nello studio Sanremo, cari amici. È una bellissima giornata, spero che state godendo questa bellissima domenica, Elena, perché le giornate sono abbastanza migliorate, a parte il fatto che abbiamo avuto un po' di freddo, vero?
1: Ma a dirti la verità, è arrivato il freddo
0: improvviso,
1: tutto in una volta, e adesso sembra che io non capisco più niente con questo clima, sì. Perché il clima adesso è tanto difficile da ti dicono un clima, per esempio alla televisione, cosa sarà domani, dopodomani o la settimana, quelle giornate lì non esistono, sono tutte cambiate, perché il clima non è più come una volta. C'era l'estate, c'era l'inverno, c'era l'autunno, c'era la primavera e avevamo le stagioni. Adesso le stagioni non esistono più.
0: Non le quattro stagioni più.
1: No.
0: È un miscuglio di freddo e caldo.
1: Facciamo le stagioni come vengono.
0: Sì, difatti la vita è cambiata davvero come va, come viene adesso.
1: Esatto.
0: E dobbiamo accettarla. Purtroppo questo è il modo per poterla accettare, Elena.
1: No, non si può più.
0: Non si può cambiare, dobbiamo solo accettare.
1: Yeah.
0: Io ricordo anche questa parola accettare, la usava spesso il mio papà. Per papà mio, a una certa età, anche la vita, il mondo stava cambiando per lui, perché lui, un soldato, ha fatto la guerra, ha fatto la prigioneria, he was in prison, ha stato 4 anni in prigione, al tempo della guerra, sappiamo tutti.
1: Mio marito ha fatto 2 anni in Germania.
0: E lui parlava sempre a noi piccolini, specialmente la storia di questa sua parte della, era sposato, aveva i bambini. E mi ricordo, sempre lo ricordo, me lo ricordo sempre, lo dico sempre, non so quante volte lo dico. Ha mandato un pezzo di pane a mia mamma quel tempo per farci ricordare cosa vuol dire avere un pezzo di pane, a noi bambini specialmente, perché lui non voleva mai che buttassimo un pezzettino di pane. Lui diceva: se proprio non lo vuoi, che non ti va, dagli un bacio, è come se lo baci e lo stai, non gettando, E allora lui ha avuto un altro modo di continuare la sua vita, cioè
1: hanno avuto
0: i cambiamenti anche per loro,
1: senz'altro. Questo che hai detto è la verità.
0: E lui mi ricordo aveva questa parte un po' positiva dentro e mi diceva: figlia mia, perché io eravamo piccolini, gli ultimi due piccoli, figlia mia, la vita è cambiata e ci dobbiamo solo adattare, non ti preoccupare, va bene. Lui era positivo, mi piaceva, sorrideva sempre, era molto, non era mai scontento, era bravissimo.
1: Vedi,
0: un padre meraviglioso ha avuto.
1: Good.
0: Beh, tu hai avuto, certe volte è il contrario, o hai la mamma o il papà, però non dobbiamo sapere il motivo perché i genitori sono fatti in questo modo, perché forse un po' il carattere che hanno, che sono così, ma anche perché hanno il dovere di fare il loro dovere da genitori. Mio papà, magari poveretto, si alzava, faceva il lavoro, quando veniva a casa era sfinito, mangiava, cenava, spendevamo pochissimo tempo insieme, poi doveva andare a letto perché la mattina si doveva alzare alle 4 e mezza, andava prima al giardino a curare il giardino e poi andava dove lui, in difesa, dove ha lavorato per 40 anni, e allora lui aveva il dovere di far questo. Invece mamma, perché era dentro, doveva accudire a noi figli, e non era facile in quel tempo. Però lui aveva, tornando indietro, aveva questa sua attitudine di dire: figlia mia, adattati, è così la vita adesso, dobbiamo adattarci. Era molto positivo e bravo.
1: Ed
0: è bello. E lui non diceva mai amore, ti voglio bene, usava la parola bene, perché in quel tempo l'amore non aveva un certo significato. Lui aveva molto ti voglio tanto bene, diceva lui a me, non ti diceva ti amo, o I love you, come si dice adesso in questi tempi, così, I love you. No, non so se c'è un'espressione in inglese che significa ti voglio bene. Actually, è importante per me vedere se oltre all'amore c'è un altro significato che vuol dire volersi bene. Perché è ovvio.
1: Io ti dico una cosa, Nancy, che i nostri genitori, perché erano cresciuti sotto un'altra era erano

0: perché purtroppo io vengo di durante la guerra, si andava a fare la fila per il pane alla mattina presto, si faceva la fila e quando arrivavi era non più di un chilo di pane per famiglia. Però cosa succedeva? Che se il pane era un po' meno di un chilo, la loffa di pane, diciamo, cosa, sì, ti davano, da noi si diceva, la zonta de pan de fighi, la giunta di pane fatto con i fichi, you know? In dialetto nostro è, ti davano per fare il chilo giusto,
1: sì, sì,
0: allora c'era il pane e dopo mettevano la zonta de pan de fighi, che sarebbe la giunta del pane di fichi.
1: Era una farina, Elena?
0: No,
1: cos'era?
0: Era come un strudel, fatto con i fichi.
1: Oh,
0: no?
1: That's nice.
0: E allora cosa facevano? Per fare il chilo giusto,
1: aggiungevano questo pochettino.
0: Aggiungevano questo pezzo per fare il pane,
1: sì,
0: giusto.
1: Sì, sì.
0: Se non che, siccome io ero l'unica femmina in famiglia, ero la più grande, andavo sempre io. E tante volte
1: non arrivava
0: il pezzo di pan di fighi a casa e mia mamma mi diceva, ma questo era sempre giusto un chilo il pane. Oh sì mamma, senz'altro. E io me lo mangiavo.
1: Ma per forza, la fame.
0: Per causa.
1: E questo la fame,
0: è, vedi, queste sono le cose.
1: I ricordi,
0: dei nostri tempi, delle,
1: sì,
0: nostre usanze, delle nostre guerre. Anche.
1: Però adesso, perché siamo nonne, cioè mamme, nonne e bisnonne, parleremo dell'amore della famiglia e di questa bella, come si chiama, come possiamo definire questo tempo noi, io e te, a vedere questi bambini. Io sono, madonna mia, sono mezza pazza per questi bambini, è una vita cambiata.
0: Ma guarda Nancy, io in questo momento posso dirti una cosa, che quando io mi sono sposata desideravamo sempre una femmina, sempre, però sono venuti due maschi, ok, e cosa vuoi fare, questa è la vita, you know? Però il secondo maschio, che è nato qui in Australia, quell'altro era nato già a Trieste, il secondo maschio mi ha dato la prima nipote, la prima femmina, vedi, questa nipote adesso cosa succede? Mi ha dato un'altra bambina, che è l'anima nostra, l'anima mia, che io vorrei tanto, se mio marito fosse qui, oh, sarebbe stato l'uomo più felice del mondo, perché era una bambina. E se la vede, se te la vedi, questa bambola, non so, sembra che più le razze vengono mischiate, perché il padre tedesco, nato qui, il marito di mia nipote, è nato qui, è tedesco. Mio padre era tedesco sotto l'Austria, mia mamma era italiana, mio figlio ha sposato un inglese. Ma ti immagini questi mischiotti?
1: Cosa è uscito fuori?
0: Per forza vengono bellissimi bambini, per forza vengono le stelle.
1: Andiamo uno stacco, Elena,
0: è una cosa meravigliosa.
1: Andiamo uno stacco, ne parleremo un pochino anche di più di questo, perché è la gioia della nostra vita, di noi tutte, di noi tutti, sono d'accordo che tutti sentiamo questo.
0: Senz'altro.
1: E andiamo ad ascoltare di nuovo una magnifica canzone scelta dal tecnico della musica.
2: No, first, right.

da porta innamorata mia, cacciata una parlare tre giorni fa. Diceste, è una che le mie savi, e mai permetta che la stessa cara.

mamma si tu vuoi bene, figlio tu vuoi io. Salvanna essa, tu mi salvo pure a me. Ma raccontata l'ho passata su. E mo se metti scuro, non

ma tu non rispondi. E gli perda fede, le scaglia contro tutto e contro te. Piovere è stato un corpo marciapiede, tu quasi mamma non la può giudicare. Questo dicendo ma sono spirgiuro, perdona mamma, la sto accedendo.

0: Elena, siamo qui di nuovo, di nuovo, di nuovo. Bellissima musica, eh?
1: Beh,
0: non vi potete lamentare, le canzoni sono tutte bellissime. E continueranno ancora delle belle, anche una che hai scelto te, di canzonissima, vero?
1: Io ho scelto una canzonissima con Leo Gassman. Sai che sono proprio entusiasta quando l'ho sentito. C'ha una voce speciale.
0: Bravo. Devo ascoltarla. Devo ascoltarla.
1: Penso che la metteranno sopra. Io.
0: Va bene. Adesso vogliamo continuare, Elena,
1: su
0: questa bella parte che abbiamo iniziato prima di chiudere i microfoni e poi riaprirli. L'amore per i figli, per la famiglia. Quanto è grande questa parola, amore, no? Amore. Cos'è? Un sentimento, vero?
1: Ma
0: però parliamo di amore. Quanti tipi di amore esistono su questo termine che possiamo avvicinarci a capire, su questo soggetto? No?
1: Benissimo.
0: Cioè c'è sempre l'amore che noi diciamo non puoi versare l'amore se no, tu non ce l'hai per te stessa.
1: Ma guarda, che io ti posso dire una cosa, che mi ricordo i miei nonni quando
0: sì.
1: Che mio nonno diceva: ma figlia mia, perché fai così? E mi accarezzava, vedi? E queste sono cose che ti rimangono, sai? Non so, avevano un modo di accarezzarti completamente differente di quello che oggi noi abbiamo per i nostri nipoti e per i nostri pronipoti. E come abbiamo detto prima,
0: sì.
1: I padri, i genitori, anche i nonni erano completamente differenti nel volerti bene.
0: Esattamente, non capivamo il perché. Almeno.
1: Ma
0: non
1: era questione, non ci facevamo caso. Non ci facevamo caso, perché per noi era naturale questo che lui nonno faceva o la nonna faceva, hai capito?
0: Lo facevano in un modo che capivano quello era l'amore.
1: Quello era il suo verso di dimostrare l'amore.
0: Però noi adesso, di nuovo, come nonni e bisnonni, abbiamo detto prima, quanto, in che modo lo versiamo? Io sono mezza, ci ha trasformato la vita, a me mi ha trasformato davvero la vita questi nipoti e pronipoti, perché non lo so, forse perché io non avevo i nonni, cioè li avevo, però due non li ho conosciuti, i nonni maschi, la mamma di mamma l'ho appena vista una volta sola, e poi ho avuto una brutta morte, non voglio neanche ricordarmi, ma la mamma di papà è venuta una volta a stare a Brindisi con noi per 2 o 3 giorni, ma era un tipo abbastanza duro così, e lei aveva sempre questi vestiti lunghi con i grembiuli.
1: Ma quella volta
0: bella
1: usavano
0: lei, no?
1: I vestiti lunghi,
0: ma aveva sempre questo rosario in mano. Noi non capivamo e andavamo e glielo toglievamo. Mi ricordo io e il mio fratello più piccolo, eravamo molto berichini, glielo toglievamo perché lei era molto avvicinata a questo rosario, e lei si arrabbiava, cioè non ricordo bene un ricordo bello, ti voglio dire, però io, nonostante tutto, non avendo ricevuto quel bene che magari volevo, anche mamma era così poveretta, non aveva il tempo neanche il modo per potermi accarezzare, e pensavamo che non ci volevano bene, ma non era vero, vero Elena? Ma noi adesso siamo fatti diversi, cioè il mondo ha cambiato anche noi,
1: è un'altra vita.
0: Ci ha cambiato anche noi, vero Elena?
1: Esatto.
0: Allora, amiamo questo mondo che stiamo vivendo, Elena, e condividiamolo con i nostri nipoti, perché non c'è amore più grande della famiglia.
1: Allora,
0: te hai qualcosa da leggere a proposito di questo?
1: Ma guarda, io ho una poesia che per i nonni,
0: sì.
1: I nonni o la nonna, indifferente.
0: Esprimerò un tipo di amore diverso, perché ci sono tanti tipi di amori.
1: Allora, cari ascoltatori, adesso vorrei leggere una poesia riguardo il nonno. Seduto sulle banchine del giardino, con berretto e bastoncino, il caro nonnino contempla la vita e i ricordi del suo passato, guardando i fiori e i bambini. si accorge che il tempo è volato. La sua vita è trascorsa lentamente. Ora abita al ricovero, dalla sua casa non lontano. Ricorda tutti i suoi tempi, quando ha lavorato. Ho avuto una bella famiglia, ha detto, e a tutti i suoi figli assomiglia. Adesso la vita del nonno è cambiata. Al giardinetto passa la giornata, racconta ai bambini le sue storie e vive solo di memorie. E questa è una bellissima storia del nonno, però c'ho anche la nonna.
0: Ormai continuare con la nonnina, perché no? E la nonna, se no si fanno gelosi.
1: La nonna è seduta sui gradini. Vedi, il nonno sulle banchine e la nonna sui gradini.
0: Che bello.
1: Di un vecchio casolare con i cammini. Calze di lana, zoccoli e fazzoletto in testa. La nonna tiene d'occhio i suoi bambini, che giocano a gran festa. I pensieri della nonna vanno molto lontani, anche il suo tempo ora è volato. Cammina lentamente e si deve fermare ogni tanto. A volte si stanca e vuole riposare, non legge più riviste e giornali. Ormai si offuscano i suoi occhi. Osserva i bambini che giocano, passa ore serene col vicinato, ma si ricorda sempre del suo passato.
0: Bellissima. Vedi, adesso, due figure diverse, vero?
1: Essendo nonne noi, sì, essendo sì. Nonna, io e bisnonna, vedo queste scritte che ho appena letto, che sono vere, che sono realmente vere. Non ha importanza da che tempo è passato, dal tempo che è passato questa storia, però queste storie ci uniscono a tante tante cose del passato, perché è naturale questo che noi facciamo, è naturale quello che loro facevano, no? Raccontavano le storie. Io mi ricordo alla mia prima nipote, no? Le contavo la favola di Biancaneve e i sette nani, è vero questo, sai? E ho portato fino il type da Trieste, mi ricordo che ero in holiday, del Biancaneve e i sette nani, le lo facevo vedere e la facevo ballare come Biancaneve. Quindi questo è parte della nonna. E io sono convinta che i nostri nonni lo facevano, ma lo facevano in differente maniera, ma lo facevano.
0: Sì, cioè questa
1: cosa qua
0: è un
1: cammino che gira, non ha importanza in che maniera,
0: sì,
1: però è più o meno
0: È sempre quello. Difatti è verissimo, cioè come l'abbiamo definito i nonni, essendo adesso nonni, quella differenza però non cambia niente. E come hai detto te, anch'io, perché non condividere con questi bambini piccoli? L'abbiamo fatto con i figli, sì, in modo diverso, però non so, avendo questa tenerezza dei bambini nipoti è diverso. Ma io ho provato una grande tenerezza.
1: Posso dirti una cosa, cari ascoltatori? Ma sai perché con i nostri figli era un po' differente? Adesso voglio spiegare il perché. Perché appena arrivati in Australia, purtroppo abbiamo dovuto lavorare. Avendo i figli alla scuola, all'asilo, in kindergarten, queste cose qui, era un po' difficile per
0: il
1: noi.
0: Il tempo limitato, pensi?
1: Io avevo già un figlio che andava a scuola quando sono venuta qui. E io lavoravo, mio marito lavorava. Quando ho avuto il secondo figlio ho dovuto cambiare e lavorare di notte, perché il giorno dovevo stare col bambino. Vedi, era tutta un'altra
0: tempi
1: vita
0: diversi,
1: perché,
0: tempi
1: perché
0: diversi, diciamo
1: erano
0: così.
1: Tempi completamente diversi.
0: Diversi, sì,
1: erano,
0: sì.
1: Perché si doveva lavorare perché eravamo in un paese straniero, dovevamo imparare tante cose da come eravamo abituati nel nostro paese dell'Italia, del country che veniamo, e purtroppo queste cose qui tutti le abbiamo fatto, abbiamo lavorato e abbiamo cercato di fare il nostro meglio per, anche con i figli. È vero o non è vero? È vero, e così è la verità. E noi, i nostri, e oggi sai cosa? I nostri nipoti stanno facendo la stessa cosa con i loro figli.
0: Infatti, in modo diverso di nuovo, in come modo, abbiamo detto noi, però con amore.
1: Con amore.
0: Col significato amore. Ed è questo, yeah, è bello, il, sì, grande, la grande potenza del vero amore, diciamo, esatto, così. Però noi conosciamo bene, ci sono tanti altri tipi di amore. Un tipo di amore magari per un amico, per un'altra, per un cane, si può avere l'amore per un cane. Quanti... Io vedo persone che addirittura amano più i cani che i figli, non so se è vero dirlo.
1: No, no, è vero, non più dei figli, perché forse non ce n'hanno figli, perché qualche famiglia non possono avere figli, ok? E si prendono le bestie, un cane, un animale, e amano questo animale come il loro figlio, ma questo è perché hanno bisogno di sentire qualcuno vicino a loro, hanno bisogno di queste cose, hai capito? Allora questo le fa diventare quello che oggi
0: è l'affetto per una persona o per un animale, sì.
1: Un amore per, anche c'hai, mio marito aveva un posto dove che aveva tutti gli uccelli, no? I canarini, e i canarini cantano questo, e lui ne aveva una ventina, aveva una gabbia grande, e lui, guai chi toccava quei canarini, perché lui ce li guardava, li puliva, e vedi, anche quello, anche avendo i figli, c'è sempre qualcosa che ti fa affezionare
0: anche,
1: a qualche cosa
0: anche
1: differente,
0: a un'altra persona,
1: a un pappagallo,
0: sì,
1: per esempio, sì, anche infatti. I pappagalli sono tanto cari tante volte, perché ti parlano, ti dicono delle cose, si imparano,
0: come no, come
1: si
0: no,
1: imparano, e così è parte dell'amore che uno subisce nel dichiarare il loro amore, di farlo.
0: Bravissima,
1: di farlo.
0: Abbiamo proprio arrotondato quest'amore grande oggi,
1: ma
0: Elena.
1: Oggi senz'altro.
0: E va bene, dobbiamo fermarci perché diamo un piccolo stacco
1: alla musica.

0: No, the music was on. You could leave the music, Felicia. If you had the cuffia, you would listen. The music was on. That's okay. It's okay. It's okay. Continuiamo, sì, continuiamo perché sì, è anche dal...
1: Questa canzone è bellissima, ma io Elena... che amo solo te, è una canzone che...
0: Ciro Paoli, appunto stavo cercando di medesimare me stessa nel momento in cui avevo questa tenera età con Felice, Felice qui con noi, l'espressione in cui cantava Gino Paoli questa canzone, Elena, era una cosa meravigliosa.
1: Ma io perciò l'ho scritta perché l'ho sentita cantare da questo Gassman, il figlio del nostro attore.
0: Vittorio Gassman, yes.
1: Che l'ha cantata in una maniera meravigliosa, le dava quelle "io che amo solo te", ma come lui le pronunciava, vedi, è come
0: il modo in cui la cantava. Difatti stavamo
1: cantata completamente, è sempre la stessa canzone
0: in un modo diverso, con un sentimentalismo, si può dire.
1: Senz'altro.
0: E ci sono queste espressioni
1: adesso
0: niente, questo bel cantante che io, come ho detto, Felice, vuoi salutare i nostri ascoltatori? Proprio perché ti ho nominato, magari, e stavamo parlando del tipo di amore e di canzoni, vero Felice? Allora, benvenuto di nuovo in questo programma. Giusto, devi dire dare un saluto, Felice. It's okay, just say hello. I want you to say hello, amor. Yeah.
2: Hello.
0: Hey,
2: come stai?
0: Felice.
2: Beautiful day today.
0: Felice, yes, la giornata è bellissima.
2: Buono.
0: Ho voluto prendere l'opportunità di venire ai microfoni per salutare,
2: sì,
0: perché te sei...
2: Grazie.
0: Ma sì, se non lo facevo è come se sei Invisible Man.
2: Sì, sta vicino all'Alfio, Alfio sta qui.
0: Vabbè, lasciamo che saluti anche Alfio, perché no, dai Alfio.
3: Buon pomeriggio a tutti, spero che ascoltate sempre questa trazione e che venirà ogni domenica, se è possibile. Grazie tanto a tutti quanti.
0: Bravissimo, ecco, una bella introduzione, corta, però vera. Sì, grazie. Come stavo dicendo, Felice, stavamo dicendo sul fatto come interpretavano le canzoni un tempo, il tempo di anni fa, perché Gino Paoli del 34, io avevo un fratello del 34, poi l'abbiamo perso anche lui, ma voglio dire, il modo in cui cantano questi cantanti di oggi non potranno mai capire il significato veramente, come si cantava e come parlavamo noi sui nonni. Tutte le cose del passato hanno un altro modo, ecco.
1: Vi ricordate Claudio Villa, diciamo?
0: Oh, chi lo può battere lui? Non c'è un'altra voce come la sua, vero?
1: Ci sono quei cantanti che
0: rimangono sempre vivi per noi, vero?
1: Vedi, anche adesso sono state Sanremo, a me mi piace tanto la canzone che ha vinto, la canzone che ha vinto di Sanremo,
0: sì,
1: è favolosa, mi piace mi piace tanto.
0: Ma sì,
1: ma io non so
0: come... c'ha un vero sentimento. Sal da Vinci, aspetta, il titolo della canzone l'abbiamo suonata spesso nei precedenti programmi, adesso perché mi sfugge il nome del titolo della canzone di Sal.
1: Io non me lo ricordo.
0: Va bene, lo diremo senz'altro subito. Come ho detto, difatti, Elena, è un altro modo di sentirsi cantare. Il titolo della canzone dice "Per sempre sì". Ecco, vero?
1: Ah, ecco.
0: Per sempre sì, vero?
1: Yeah.
0: Per sempre sì. Allora, questa è anche una bellissima canzone. Bella, a me è piaciuta. Ti è piaciuta a te? Perché a me abbiamo parlato poco del.
1: E dopo c'è un'altra canzone che mi piace. Quella è che è come sei bella, come sei bella, qualcosa così. Ma adesso,
0: sono le canzoni, ce ne sono tantissime.
1: Ma questa, queste ci sono da due a tre canzoni che proprio mi hanno piaciuto tanto. Mi sono piaciute
0: del Sanremo.
1: Tante.
0: Del Sanremo, vero?
1: Di Sanremo, vale, sì,
0: Sanremo,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: E niente, noi continuiamo, fra poco penso che dobbiamo
1: finire,
0: però continuiamo di nuovo, un'altra bellissima canzone.

0: Io sarò sempre regina.
1: Ed io il tuo re.
0: E tu sarai il mio re. È bellissima questa canzone.
1: Ma sì, la nostra favola, Elena.
0: Oh, mamma mia,
1: questa non muore mai, questa favola.
0: Indimenticabile. Io a me cantare mi è sempre piaciuto.
1: A chi lo dici? Ballare, cantare, sorridere.
0: Madonna mia.
1: Mamma mia. Essere vivi nella vita è molto importante. Ma te sei ancora molto viva.
0: No.
1: Dai.
0: No.
1: Senti,
0: non
1: Elena,
0: come una volta.
1: Ma sì, bisogna rallentare le forze.
0: Mi sono rallentata molto, ma dovevi vedermi quando ero giovane.
1: Elena, io sono tanto più giovane di te e Nino, ti posso assicurare, ogni anno che passa le forze incominciano a diminuire,
0: ma
1: per ognuno di noi è la vita
0: logico,
1: che va così,
0: ma questo si sa.
1: È il modo è il modo che la vita è fatta, il modo che noi dobbiamo
0: è
1: continuare, però lo spirito è quello che abbiamo nel cuore, quello non va via mai.
0: Vuoi che ti dica una cosa? Nella vita è una cosa che se te ti lasci andare non vai avanti, devi essere forte, che qualche volta devi farti forza di andare avanti, e queste sono le cose che ti fanno andare avanti.
1: Sì,
0: queste sono le cose che ti fanno
1: sempre continuare ad andare avanti. È proprio
0: non
1: è facile,
0: no, ma però
1: Elena, tutti abbiamo avuto i momenti,
0: senz'altro,
1: no? O tristezza o perdite, qualsiasi cosa, per motivi di salute, e no, ci si va giù qualche volta ed mica siamo fatti di ferro, siamo fatti di carne e ossa, ed è normale che noi sentiamo questi sentimenti.
0: Siamo human beings.
1: Però, come hai detto, diciamo così, facciamo un segno, come una mediazione, diciamo, dentro di noi, e diciamo: questo è successo, domani è un nuovo giorno, sarà più brillante, sarà con un po' di sole, sarà meno doloroso, vero?
0: Ma
1: e questo
0: ti fa andare avanti.
1: Questo ti fa andare avanti, bravissima. E tu sei l'esempio che ci hai dato a noi, la forza che te hai dentro di te, che trasmetti in noi. Allora, questi doni, diciamo anche questi, possiamo dire che sono casi rari, che in noi, non tutti gli umani possono avere questa forza di poter
0: affrontare il bene e il male.
1: Allora, la cosa più bella è essere contenti, non pensare al male, essere positivi.
0: Purtroppo non sempre bisogna.
1: Sì, ma l'abbiamo detto prima, ci sono momenti che succedono, succedono a tutti, Elena.
0: Senz'altro.
1: Io ero un pezzo di straccio ieri perché mi sentivo male, i dolori ti fanno un po' arrabbiare, ti fanno stare un po' che non vuoi essere quella persona, anche vorresti non vedere nessuno magari per evitare, di essere sgarbato, di essere nervoso, di essere un po', come si dice, non tanto gradevole essere in compagnia, però c'è sempre il domani, è quello che noi dobbiamo pensare. Domani è un'altra giornata, sarà diversa.
0: Sai cosa che a me mi aiuta tanto? Perché io sono una persona che mi piace sempre la compagnia, essere con delle persone, essere con degli amici, essere con... allora è bello perché un momento dici una cosa, poi dici un'altra, e quello ti fa andare avanti. Io sono stata sempre molto amichevole, socievole con la gente, e mi è sempre piaciuto, e purtroppo fa parte di me, non tutti siamo uguali, ma questo fa parte di me.
1: Elena, io sono una che proprio, io scappavo proprio per le amicizie, avevo le botte, perché scappavo, amavo le mie amiche. E mia mamma mi diceva: no, non puoi uscire. E io ero anche io come te, però il tempo poi ti cambia, come si dice. Però ci sono momenti, Elena, che tu vuoi star sola, hai bisogno di star sola per riflettere chi sei, e riflettere magari se abbiamo qualcosa da riflettere per noi, per migliorare, anche a stare con un'amica a volte o un amico. Allora io penso quel momento per star soli è importante anche per noi.
0: È bello avere un amico, però deve essere sincero, perché ci sono degli amici che non sono sinceri.
1: Quello lo sappiamo.
0: E questo lo sappiamo.
1: Lo sappiamo
0: allora
1: tutti.
0: Allora bisogna dire il bene e il male.
1: Bravissima. Allora noi veramente dobbiamo salutare. Allora io vorrei per prima ringraziare la parte tecnica, perché come sapete abbiamo due favolosi tecnici qui, Alfio e Felice. Salutate i nostri ascoltatori.
2: Grazie a tutti and enjoy your day today. Be beautiful sunny day. Thank you.
0: Io vorrei tanto salutare tutti di nuovo, come che lo faccio sempre, con grande affetto, con grande sincerità, però devo dire un addio in una maniera un po' differente oggi. Tutti matti per i camatti. Non dimentichiamo questa parola, tutti matti per i camatti. Saluti a tutti, ci sentiamo alla prossima.
1: Io non l'ho capita, ma però va bene così. Alfio saluta.
3: Ok, arrivederci a tutti e buon pomeriggio.
1: Eh sì, anche da parte mia.
3: Forse la prossima settimana. Ciao ciao.
1: E auguriamo una bellissima giornata, una bellissima settimana e alla prossima. Ciao ciao ciao.

0: ராடியோ ஈச்சலான Trinco 30 31.
1: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Oji Road, Klemzig.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Amigos, è l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

arrivare, poi dissolversi nel sole. Basterà solo una rondine per fare primavera. Sarò io l'amico vero per giocare insieme a te.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: A maggio vivi l'Italia in vittoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce.

0: Morfettese, chi che cor?
1: La cincintra in dam, la dam morfettai, sono da parlare di che succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare morfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici, rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Radio Italiana 531.
4: You're listening to Radio Italiana 531.
5: Soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.
5: Stefano, allora torniamo in onda?
6: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
5: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
6: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
5: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
6: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
7: Destinazione Australia.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 3 maggio. Ducie Street, Hanley. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Grant Avenue, Rose Park. Green Hill Road, Burnside. And King Williams Road, Hanley.
3: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: E domenica 3 maggio, ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare possibili attacchi militari contro Teheran e in un post sul social True annuncia di essere pronto ad esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo, ma al tempo stesso alza i toni: non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dice, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. Immediata la replica da Teheran, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Eyei avverte che l'Iran combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Non vogliamo la guerra, ma non la temiamo, ha dichiarato.
8: Non solo Iran, il presidente Donald Trump riapre anche il fronte europeo, nel mirino Germania, Italia e Spagna, definite deludenti. Washington valuta il ritiro entro 6-12 mesi di oltre 5.000 soldati dalla Germania in un quadro più ampio che coinvolge circa 90.000 militari e 40 basi nel continente. Imbarazzo nella NATO che spinge per rafforzare la difesa europea. Intanto, da lunedì scatterebbero dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles reagisce con fermezza, misura inaccettabile, pronte ogni opzione. Dice, in Italia cresce la tensione politica tra governo e opposizione sul rapporto con l'amministrazione americana.
7: Dramma senza fine nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero valerci fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari, mentre l'enclave continua a fare i conti con distruzioni e crisi umanitaria.
8: Allerta nelle Filippine per l'eruzione del Monte Mayon, uno dei vulcani più attivi del paese. Una massiccia nube di cenere ha ricoperto l'area circostante, coinvolgendo almeno 52 villaggi. Le autorità locali hanno attivato le operazioni di emergenza. Le nostre squadre sono già sul posto per assistere le comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco, Achilles Santiago. Il vulcano, alto oltre 2.400 metri, situato a circa 330 km da Manila, mostrava segnali di attività crescente già dall'inizio dell'anno.
7: In chiusura allo sport, impresa storica di Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquista la terza pole position consecutiva, un risultato riuscito in passato solo a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il giovane pilota dedica il traguardo ad Alex Zanardi, questa pole è per lui un amico. Intanto in Serie A finisce 0-0 tra Como e Napoli, risultato che favorisce l'Inter. Ai nerazzurri basterà questa sera un pareggio contro il Parma San Siro per conquistare lo scudetto. Non decisiva invece la sfida tra Sassuolo e Milan. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: Io sono Rosalia.
10: Io sono Angela.
11: E io sono Lilian.
12: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
9: Un po' di informazione, un po' di musica.
10: E anche un po' di gossip.
9: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
10: Dalle 2 alle 4.
9: Su Radio Italiana 531.
12: The best of the best.
13: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: follia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma.
1: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
0: Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un
1: feeling.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Centre. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

firmato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

0: bruciasse.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella la San Marino, $15.95 al chilo.
3: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: prendi?
1: Radio Italiana 531.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
6: a proudly family-owned business established in 1971,
5: has been providing the finest quality foods.
6: You can find Gagami's products in all
5: Romeo's,
6: Drake's,
5: Foodland,
6: Coles,
5: IGA,
6: the Central Market,
5: Delicatessens,
6: and fruit and vegetable stores.
5: And if you're making tomato sauce, wine,
6: or other traditional preserves and sausages,
5: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
6: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
5: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
6: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
5: Gagami's, flavours from around the world.
7: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: 때
1: quanto mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose non le faccio mai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18.
2: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Ed eccoci, siamo in onda, Michele.
1: Ci siamo in onda, stiamo nuotando, piano piano riusciamo a superare tutti i piccoli problemi.
0: Non siamo riusciti a far partire la nostra sigla, Paradossi, comunque vi ricordo che siete in ascolto di Radio Italiana 531, il programma che state ascoltando è il programma Paradossi, che va in onda ogni domenica dalle 6 alle 8 con in studio Sanremo Nicola Moffa e Michele Giglio. Allora, buonasera a tutti, buonasera Michele.
1: Buonasera Nicola, buonasera a tutti i nostri gentili ascoltatori. Qualora voleste telefonarci, il numero è sempre quello 8340 7700. Allora Nicola, partiamo subito, senza sigla, tanto ci conosco.
0: Sì, sì, sì. Beh, praticamente...
1: Basta la parola.
0: Sì, praticamente noi adesso staremo così, vi manderemo per adesso la musica che abbiamo qui a disposizione, quella normale italiana. Normalmente vi avremo fatto ascoltare del groove o funky italiano. Quest'oggi ci adattiamo un po', andiamo un po'.
1: Può darsi che va pure meglio, non so. Può
0: sì, darsi, sì, poi vediamo chiaramente. Però vi parleremo insomma di alcune cosette, diciamo, di attualità, come il prezzo della benzina, delle crisi che abbiamo adesso al momento, e quindi insomma andremo avanti un po' alla meglio.
1: E dei prezzi che aumenteranno sicuramente, perché i trasporti aumentano, il costo del trasporto aumenta, quindi comunque abbiate pazienza, che la benzina ce n'è quanta ne volete.
0: Certo, ascoltiamo adesso Eros Ramazzotti.

0: Senza fine. Allora, Michele, noi stiamo parlando adesso del petrolio, della
1: benzina che, diciamo, sta diventando un peso un po' per tutti, vero?
0: È aumentato di prezzo, come sapete, con la crisi nel Golfo.
1: Ci abbiamo l'accise di 20 centesimi, insomma non è male, via.
0: Vabbè, in Italia, ma noi parliamo dell'Australia.
1: Ossia, ma anche qui c'è un'accise, hanno levato.
0: Vabbè, ma non si chiamano accise, sono tasse.
1: Hanno acceso prezzo.
0: Sempre accidono, però. Comunque, sì, insomma, è il prezzo che è un po' strano, ecco. Perché? Perché, come sapete, abbiamo raggiunto per il gasolio addirittura i $3.30. Io poi sono stato anche fuori in zone remote dove addirittura $3.50, in un paio di posti in Queensland addirittura ha superato i $4 al litro.
1: Mamma mia, e che era?
0: Insomma, è praticamente molto triste, chiaramente, perché questo aumento un po' esagerato.
1: E poi incide sui trasporti
0: certo.
1: E quindi incide anche sui prezzi delle risorse che abbiamo, ecco, dalla frutta alla verdura, tutto il resto. Comunque.
0: Insomma, vi daremo un po' di informazioni per quanto riguarda questo aumento.
1: La cosa importante è che non c'è bisogno di creare panico, state tranquilli, perché di benzina ce n'è quanta ne volete.
0: Sì, penso di sì, anche se c'è stato, insomma, un po', però è un po' da scoprire, perché può anche essere che c'è stato un po' un gioco da parte del mercato.
1: Quello sicuro.
0: E quindi, chiaramente, come al solito, quelli che ne pagano le conseguenze sono i poveri.
1: Certo.
0: Noi, insomma.
1: C'è qualcuno che si è abbuffato a spese nostre.
0: Sì. Andiamo al primo break della serata di questo programma Paradossi. Vi ricordo sempre che siete in ascolto il programma Paradossi con Nicola Moff e Michele Giglio da Radio Italiana 531, che trasmette da Hindmarsh in Sud Australia, dallo studio Sanremo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Festeggia la mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, Dinner Dance Night, domenica 10 maggio dalle 5 di sera, cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, $45 a persona per i membri, $50 per i non membri, bicchiere di champagne all'arrivo per tutte le mamme e premio per la mamma più longeva della serata. Prenota al numero 8269-6567. Festa della mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, domenica 10 maggio, 8690 Churchill Road Prospect.
5: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità, per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Mertelford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata.
1: Oh yeah, si dice così, no?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: E questo era Pino D'Angiò con Ma quale idea? Un brano molto molto famoso, e come vi abbiamo promesso all'inizio, che insomma vi avremmo fatto ascoltare un po' di funky groove italiano, e naturalmente questo è il tipo di musica, insomma, che vi stiamo proponendo quest'oggi. Ma andiamo al petrolio, andiamo alla benzina, al gasolio, perché abbiamo insomma un po' così un dibattito con Michele questa sera, perché in Australia al momento abbiamo due raffinerie operative. Una si trova in Queensland,
1: The Ampol Refinery.
0: Sì, The Ampol Refinery, e un'altra si trova invece a Geelong,
1: nella zona del, si chiama Corio. E quella è la Viva Refinery, si chiama questa qua, che sono le due operative qua.
0: Sì.
1: In America ce ne sono 130.
0: Vabbè, ma l'America c'ha quasi 400 milioni di abitanti, quindi... E poi, tra l'altro, l'America, insomma, sta facendo una politica diversa da quella dell'Australia. Perché
1: sì,
0: l'Australia, in effetti, ne aveva 8 di raffinerie.
1: È proprio...
0: per essere autosufficiente, naturalmente. Però poi con la politica verde...
1: Ma non è tanto la politica, che costava di meno comprare il petrolio da una raffineria indiana che farlo qui. Cioè raffinarlo qua aveva un costo superiore a quello che potevano offrire gli indiani. Questo è il paradosso.
0: Sì.
1: Dice, perché lo dobbiamo fare noi quando lo compriamo con tutto il trasporto ci costa di meno? E questo è il problema dell'Australia, costo del lavoro. Altissimo.
0: Però per quello che costa adesso, insomma,
1: dovrebbero riaprirlo.
0: Specialmente il gasolio, perché poi mi piacerebbe anche di parlare del processo di raffineria, perché il gasolio è un prodotto meno raffinato, meno rifinito rispetto alla benzina.
1: E costa di più.
0: Quindi è un paradosso questo qui, un prodotto che in effetti è come il gasolio, che è molto meno raffinato della benzina, quindi costa ancora di più per produrre la benzina, eppure il gasolio, il prezzo del gasolio è così alto.
1: Perché?
0: Insomma.
1: Perché c'è più richiesta. Perché il gasolio, purtroppo in Australia,
0: nei trasporti.
1: Che poi i trasporti potrebbero essere fatti via nave, sarebbero molto più economici, secondo me. Comunque.
0: Sì, ma infatti molti trasporti in Australia, se devono andare da una città, per esempio da Sydney a Perth, ci vanno con la nave. Anche,
1: per forza.
0: Anche da Brisbane a Adelaide, spesso vengono con la nave, quindi si fanno insomma queste cose alternative, ma la nave pure consuma carburante,
1: vabbè
0: che la nave ci metti pure l'olio bruciato,
1: quello che vuoi,
0: cammina con tutto, però insomma è
1: come la 500, mio fratello ci metteva addirittura l'olio, quello che era stato già bruciato e consumato. Comunque andava avanti lo stesso. La 500 era una macchina incredibile, la vecchia 500, quella nuova non so.
0: Ma la vecchia 500 era raffreddata a aria, quindi
1: andava con tutto.
0: Sì.
1: Ma l'olio della cucina, quello già cucinato, ci metteva quello e andava avanti.
0: Vabbè, come lubrificante.
1: Ma
0: Vabbè, come lubrificante.
1: Sono cose che succedevano quando uno è giovane.
0: Sì, si poteva anche, però chiaramente l'olio così, quello naturale, chiaramente non riesce a resistere alle temperature.
1: Certo, ma allora due parole su queste raffinerie, come dicevi tu.
0: Sì.
1: Perché, come dici tu, il diesel, il gasolio è molto più facile, ha un processo meno complicato, è molto più semplice a produrre,
0: sì,
1: però costa di più. Comunque,
0: poi vi leggerò un articolo per quanto riguarda appunto la raffineria, il processo di raffineria, ma per il momento insomma sappiate che in Australia c'erano 8 raffinerie, 6 le hanno chiuse, 2 sono rimaste aperte, una in Queensland e una in Geelong, in Vittoria. E queste due raffinerie producono circa il 20% del fabbisogno australiano, l'80% viene importato, ed ecco che con questa crisi chiaramente è diventato un po' un problema. Però in effetti se guardiamo bene le mappe, l'Australia non prendeva il carburante, il petrolio che proveniva dal Golfo Persico.
1: No, veniva da Singapore, veniva... Indonesia, sì, soprattutto l'India. Vabbè che l'India non è che c'è tanto, ma l'Indonesia sì.
0: Sì, sì, ma poi anche se veniva dall'Arabia Saudita, quindi dal Mar Rosso, dal appunto da dove c'è il canale di Suez, insomma.
1: Lo stretto di Hormuz.
0: Lo stretto di Hormuz.
1: Dal canale di Suez,
0: dal canale, insomma, praticamente lì, perché l'Arabia Saudita affaccia su tutte e due i golfi.
1: Certo, certo.
0: Quindi sull'altro golfo comunque le navi hanno continuato ad andare attraverso il canale di Suez verso nord e attraverso la bocca, adesso non ricordo il nome, del Mar Rosso, dove praticamente poi sfocia sull'oceano e venivano anche in Australia. Ma la cosa paradossale è proprio questa, cioè il fatto che in effetti prima di tutto l'Australia potrebbe estrarre abbastanza petrolio per potersi, insomma, per diventare autosufficiente, e cioè l'altro, avere il 100%
1: sanno pure dov'è.
0: Sì, sì, infatti, per esempio c'è una
1: in Queensland
0: dove addirittura si può fare per 10 volte quello che al momento abbiamo, quindi se adesso abbiamo il 20% addirittura poi si potrebbe esportare, ma a noi non servirebbe esportarlo, basterebbe produrlo appunto per il nostro fabbisogno, e con il costo che c'è adesso è quello che, ecco, che poi andremo magari dopo il prossimo brano andremo un po' a discutere.
1: Per essere proprio operativa però questa estrazione del petrolio in Queensland ci vorrebbe qualche anno, non è che lo fai tu.
0: Vabbè, certo, comunque le cose non è che si fanno così, che come una lampadina che premi il pulsante si accende.
1: Al momento c'è la Corea, le raffinerie sono quelle coreane, quelle di Singapore, che ce n'ha una molto grande pure, petrolio ce n'abbiamo abbastanza, non
0: sì,
1: c'è problema.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per
4: domenica 3 maggio: Duty Street, Hanley; Fitzroy Terrace, North Adelaide; Grant Avenue, Rose Park; Green Hill Road, Burnside; and King Williams Road, Hanley.
5: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici, rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
7: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: Bar Mediterraneo, questo il brano che avete appena ascoltato, che era di Nu Genea, un gruppo che ha fatto diversi pezzi, soprattutto per in questo funky groove italiano, in questo spazio, insomma, in questa categoria di musica. Allora, torniamo a noi con le raffinerie. Come funziona una raffineria? Come si trasforma?
1: Prima il petrolio e poi il gasolio.
0: Sì. Perché
1: e poi c'è anche quello per gli aerei, quella è un'altra cosa.
0: Sì, il cherosene, poi si fa anche lo zolfo, il bitume, insomma, sono tutti prodotti chimici derivanti appunto dal petrolio, oil, come lo chiamano qua semplicemente, olio, ma il petrolio, che è quello che, diciamo, il grezzo, ecco, chiamiamolo il grezzo, che forse facciamo più bella figura, amiche. Questa distillazione, praticamente la trasformazione del petrolio greggio in benzina e gasolio, avviene nelle raffinerie tramite la distillazione frazionata.
1: E quindi praticamente è come distillare la grappa,
0: ecco. La grappa, ecco, a oltre 400 gradi. E quindi si separano gli idrocarburi per punto di ebollizione, a seconda del punto di ebollizione. Ci sono poi chiaramente il gasolio che si separa a una certa temperatura, poi per poter trasformare ancora il gasolio in benzina ci sono altri procedimenti, quindi diventa prima di tutto gasolio. E chiaramente ci sono molti derivati, perché io vedo qui uno schema dove c'è il gas, praticamente la nafta leggera.
1: Anche,
0: nafta
1: il gas, anche il gas viene fuori da questa distillazione.
0: Sì, anche il gas.
1: Quindi a secondo che grado di distillazione abbiamo differenti tipi di prodotto.
0: Sì.
1: Quindi non so, il gas, quello, il gas liquido,
0: sì.
1: Abbiamo il cherosene che usano gli aerei. A differenti punti di distillazione.
0: Di distillazione, sì.
1: Ho
0: di temperatura, praticamente. Quindi si separano questi idrocarburi e ogni temperatura poi corrisponde un determinato prodotto appunto petrolifero. E chiaramente poi la benzina, che diventa è più raffinata, ha bisogno di ulteriori procedimenti per poi arrivare al prodotto finale, soprattutto perché diventa molto più infiammabile, ecco.
1: Sì.
0: Perché più sono infiammabili, hanno un potere, diciamo, di scoppio molto superiore, e più sono raffinate. Infatti le benzine che usano nelle macchine di Formula 1 o nei motori, insomma,
1: altamente
0: ad altissime
1: volatili.
0: Prestazioni, sì, sono praticamente si incendiano con una facilità incredibile, e chiaramente perché hanno bisogno di avere lo scoppio velocissimo. Le macchine di Formula 1 arrivano a 10-12 mila giri al minuto, e naturalmente per poter avere questo tipo di ritmo di scoppio, la benzina si deve il carburante, lo dobbiamo chiamare più che benzina,
1: è un carburante speciale,
0: quindi costa di più. Invece il gasolio è un carburante che non si accende neanche se con la fiamma, e infatti va per compressione. La compressione è quello che comporta poi lo scoppio per far andare i pistoni su e giù. Insomma, sono dei trattamenti che vengono fatti appunto a questo grezzo, al petrolio, per poter poi raggiungere tutti i vari stadi. Chiaramente durante questa separazione di idrocarburi vengono distribuiti nei vari, come possiamo dire,
1: contenitori
0: per poi poterli utilizzare nelle varie.
1: Recentemente la raffineria di Geelong, c'è stato un incendio, per fortuna l'hanno subito domato, ma è un incendio dovuto forse al fatto che c'è questa alta volabilità dei carburanti. Comunque, io non sono un chimico, spero di non esserlo, però a benzina mi serve.
0: No. Beh, io qui avrei anche delle, diciamo, delle terminologie un po' anche per me molto difficili da capire. Infatti si parla di distillazione frazionata o atmosferica, dove il greggio viene riscaldato e messo in una torre, i vapori salgono e condensano a varie altezze, in alto si ottengono le frazioni leggere, la nafta, la benzina, e in basso quelle pesanti, il gasolio, i residui.
1: Sì.
0: Poi c'è quello di conversione, il cracking catalitico, poiché la distillazione diretta produce poca benzina, il gasolio pesante o altri residui vengono riscaldati ad alte temperature, 535 gradi, in presenza di un catalizzatore. Questo spezza le catene molecolari lunghe in catene più corte e leggere, convertendo il gasolio in benzina. Quindi questo per far capire che la benzina già nella prima fase di distillazione è quello, il prodotto più che se ne ricava meno. Per poter avere ancora di più bisogna fare un'altra conversione, e chiaramente per poter riuscire ad ottenere ancora più benzina. Poi c'è il reforming catalitico, che migliora la qualità della benzina ottenuta, quindi ecco perché abbiamo la super, la normale, eccetera, convertendo idrocarburi a catena lineare in molecole cicliche e aromatiche, innalzando il numero di ottano, ecco, quindi gli ottani, 91 ottani, sì, 95 sì, ottani, 98 ottani, eccetera. E quindi ecco perché la benzina 98 ottani costa di più, perché hanno un ulteriore reforming catalitico.
1: Non dimentichiamo che c'è anche la benzina, cioè il carburante che viene fuori dallo zucchero, e quindi anche quello è un carburante.
0: Sì, sì, certo, ci sono moltissimi carburanti che derivano anche da
1: prodotti agricoli.
0: Da prodotti agricoli,
1: sì.
0: Il biodiesel, per esempio, proprio perché sono, diciamo, dei carburanti che non hanno bisogno di così tanta raffineria, possono essere ottenuti attraverso dei procedimenti, però chiaramente sono meno
1: efficaci,
0: quindi scoppiano meno, hanno bisogno, insomma, appunto di una compressione di una certa importanza per poter funzionare.
1: Comunque le macchine oggigiorno vanno anche con questi biofuel. Con questi moderni.
0: Sì, sì, ormai i motori li stanno migliorando tanto, che si può usare un po' di
1: tutto. Il Brasile, che ha un'enorme produzione di zuccheri, ha molto di questo carburante.
0: Sì.
1: Perché ce l'ha. Loro producono zucchero in una quantità enorme. Quindi
0: pure in Queensland, con la canna di zucchero, potrebbero fare.
1: Difatti,
0: tanto.
1: L'Australia ha molto. Tu puoi comprare benissimo la benzina.
0: Il biodiesel
1: 10% è mischiato con la benzina normale, però
0: sì,
1: dicono che si brucia un po' prima, cioè consuma un po' di più, quindi quando è lì
0: paziente. Sì, comunque per dire che ci sono insomma i modi per poter fare, ma questo era semplicemente un ragionamento che stavamo facendo, appunto, per dire che il gasolio in effetti è molto meno pregiato della benzina, e quindi è molto strano che il gasolio costi più della benzina. E
1: però
0: quindi
1: c'è il fattore domanda e offerta.
0: E certo, c'è il fattore domanda e offerta, che è quello che comanda.
1: Economicamente quello è il fatto.
0: Perché
1: l'economia ha una legge molto, molto, molto chiara. Tu vuoi di più, paga di più.
0: Sì. E infatti è questo il motivo principale, appunto, siccome nei trasporti il gasolio è quello che viene utilizzato di più, perché se parliamo di trasporti parliamo trasporti marittimi, trasporti su rotaia, trasporti su camion, su gomme, e come sapete i motori diesel sono molto potenti, soprattutto perché hanno un basso, come si dice, una trazione molto superiore rispetto alle macchine,
1: sì,
0: a benzina, e così via. Ecco, comunque questo, diciamo, è l'andazzo questa sera con questi ragionamenti, appunto, sul gasolio. Intanto facciamo un altro break e ci risentiamo tra qualche istante.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: E questo brano era intitolato Gennarino Osiux, che era proposto da Tonica e Dominante, il gruppo che ha, insomma, che ha fatto questo pezzo. Allora, Michele, torniamo
1: alla raffineria.
0: Alle raffinerie. Quindi dicevamo che il petrolio viene raffinato e quindi si fa il gasolio, la benzina in effetti costa molto di più per produrre, eppure il gasolio costa più della benzina qui in Australia, perché
1: è un fattore economico, domanda offerta, abbiamo detto questo.
0: Però in Italia più o meno è la stessa cosa, ma normalmente il gasolio e la benzina costano quasi uguale, ma non di più della benzina, perché è una cosa che non è ammissibile. E in Italia è la stessa cosa, il gasolio è molto utilizzato, molto di più di quanto si possa utilizzare in Australia, perché il gasolio, tra l'altro, le macchine a gasolio consumano meno rispetto alle macchine a benzina.
1: È vero.
0: Hanno delle prestazioni leggermente inferiori.
1: Inquinano di più,
0: anche se adesso hanno fatto con questo diesel, con questo coso particolare, come
1: blue,
0: si dice?
1: Il blu, come lo chiamano?
0: Sì, insomma, hanno fatto diversi sistemi per ridurre le emissioni nocive, insomma, però quando si brucia, Michele.
1: Noi siamo qui in Australia non ci abbiamo questi problemi, per fortuna, ma quando a Milano oppure nella Val Padana ci sta quella nebbia,
0: quella cappa lì,
1: l'inquinamento è feroce,
0: è terribile, sì.
1: E non si respira, la gente piglia l'asma. Comunque, da quel punto di vista, poi qui ad Adelaide, che c'è sempre vento, non ci sono problemi.
0: Ma poi noi l'Australia è 27 volte più grande dell'Italia.
1: A voglia vento, a voglia pasta.
0: E il Sud Australia è 4 volte più grande dell'Italia.

0: vede, sì, per inquinarla devono venire, deve venire un quarto della popolazione qui in Australia, altrimenti se no stiamo a posto così. E non si inquina come si inquina in altri posti. Poi, tra l'altro, sempre da statistiche fatte, l'Australia inquina per lo 0, meno dello 0,1%.
1: La cosa interessante, però, che adesso che c'è questa crisi, c'è più richiesta di carbone, quindi i prezzi del carbone sono aumentati. E l'Australia, che voleva chiudere queste miniere, voleva. Invece devono andare avanti, perché al momento c'è un'enorme richiesta di carbon fossile nel mondo e i prezzi sono andati alti, quindi devono continuare a produrlo
0: certo.
1: A estrarlo,
0: ma soprattutto perché non è possibile non avere i fossili, l'elettricità prodotta dal bruciamento di fossili, perché non è possibile avere un 100% di energia prodotta dal vento o dal sole, semplicemente perché, siccome il vento e il sole non sono costanti e non è che giri, come abbiamo detto prima, che schiacci il pulsante e c'è il vento, o schiacci il pulsante e c'è il sole. Il sole c'è solo di giorno e il vento ci sta quando il Padre Eterno decide.
1: A secondo però delle zone sono sempre ventose.
0: Delle zone sono sempre ventose, però comunque c'è da dire che in Australia ci sono zone ventose, ma sono molto distanti, quindi bisogna fare migliaia di chilometri di linee elettriche.
1: Sono una cosa locale.
0: Quindi, non è una cosa tanto facile.
1: Abbiamo delle grandi estensioni di solar panels, di pannelli solari. Ci sono veramente delle città che vivono con i pannelli solari, piccole cittadine.
0: Sì,
1: vanno avanti solo con quelli.
0: Di giorno, di notte devono utilizzare.
1: C'hanno le batterie, penso.
0: Ma no? Le batterie non durano tutto il tempo che può durare la notte, perché chiaramente dipende dal carico. Perché quello delle batterie è un po' una falsa economia in un certo senso. Sì, teoricamente potrebbero sopperire al fabbisogno, però ce ne vorrebbero talmente tante che è impossibile pensare che si possa produrre energia soltanto con col verde e con le batterie, almeno per i prossimi decenni, secondo me. Perché adesso, al momento, le batterie che ci sono non riescono a tamponare un'ora, mezz'ora, riescono a tamponare il periodo di transizione da un sistema all'altro, a prevenire il blackout completo.
1: Sì, ma comunque aiutano, perché
0: certo.
1: In Australia abbiamo quasi tutte le batterie adesso, e questo aiuta anche la produzione di energia.
0: Sì, ma tu ce l'hai la batteria, Michè?
1: Sì, come no? No, batteria no, io ho i pannelli solari.
0: Allora, comprati la batteria e dopo mi dai una voce.
1: Adesso devo trovarsi $10,000 per comprare.
0: Ecco, vedi, tanto per cominciare ci voglio $10,000. Ma la batteria,
1: mio figlio
0: a meno
1: l'ha comprata,
0: che se tu hai, se usi l'aria condizionata, c'hai il frigorifero, magari due, sempre accesi, stai tranquillo che la batteria non ti dura abbastanza, non ti dura la notte. Se c'hai i pannelli solari che ti caricano la batteria, per non parlare poi d'inverno, perché d'inverno naturalmente il sole è molto meno, quindi la batteria si carica meno. Insomma, la batteria, per poter funzionare, per poter essere, diciamo, per sopperire
1: deve
0: alla
1: essere
0: notte,
1: deve essere molto grande.
0: O deve essere molto grande, 10, oppure 10 megawatt. non devi utilizzare cose che consumano troppa energia. Perché, per esempio, faccio un esempio pratico, una batteria da 10 kilowatt,
1: che sarebbe quella
0: che è 10 kilowatt ora, significa che in un'ora, se tu stai assorbendo 10 kilowatt, la batteria ti dura un'ora. Se tu ne stai assorbendo 5, la batteria ti dura 2 ore. Se tu ne stai assorbendo 2,5, la batteria ti dura 4 ore. Ma questo sempre in teoria, sempre in teoria, perché in effetti la batteria, quando arriva a un certo livello di carica, non produce più, non non dà più energia, proprio perché per evitare che le cellule vengano totalmente, come si dice, esaurite, ecco.
1: Consumate, sì.

0: consumate, che per quindi poi non hanno più la capacità di riassorbire l'energia. Insomma,
1: mio
0: ci
1: figlio
0: sono tutta una serie di
1: mio
0: cose.
1: Figlio l'ha messa, è contentissimo.
0: Sì, sì, ma c'è gente, Michele, che può tranquillamente vivere anche con la candela.
1: Ah, beh, quello è vero.
0: E allora, naturalmente, quella, la gente che riesce a vivere con la candela, senza l'aria condizionata, senza utilizzare l'asciugatore dei panni, senza avere il congelatore per la carne, cioè tutte queste cose qua, allora naturalmente quella gente lì sta benissimo. Quella gente lì non ha bisogno di tanta energia, però bisogna avere un po', diciamo, prima di tutto una mentalità in quel senso, perché se invece ci si illude che una persona normale, perché in Australia il 90% della gente consuma, non c'è,
1: è vero.
0: Il 90% della gente consuma, c'hanno due frigoriferi, c'hanno il congelatore, c'hanno l'aria condizionata, con questi consumi così forti non si riesce ad avere, insomma, anche se c'hai i pannelli solari non, comunque la bolletta la paghi. Perché certo
1: aiuta, ma aiuta anche il sistema, cioè la produzione di energia elettrica, perché per questo arriva il blackout, quello è il problema.
0: Vabbè, adesso andiamo, vediamo se ci stanno.
1: Sono le 7.
0: Vediamo se sì, siamo arrivati alle 7 ridendo e scherzando, quindi andiamo a vedere che cosa succede anche in Italia, perché dovrebbe esserci il radiogiornale italiano.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: E domenica 3 maggio, ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare possibili attacchi militari contro Teheran e in un post sul social True annuncia di essere pronto ad esaminare il piano inviato dall'Iran per un accordo, ma al tempo stesso alza i toni. Non riesco a immaginare cosa sia accettabile, dice, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. Immediata la replica da Teheran, il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni Eyei avverte che l'Iran combatterà se la propria dignità sarà minacciata. Non vogliamo la guerra, ma non la temiamo, ha dichiarato.
7: Non solo Iran, il presidente Donald Trump riapre anche il fronte europeo, nel mirino Germania, Italia e Spagna, definite deludenti. Washington valuta il ritiro entro 6-12 mesi di oltre 5.000 soldati dalla Germania in un quadro più ampio che coinvolge circa 90.000 militari e 40 basi nel continente. Imbarazzo nella NATO che spinge per rafforzare la difesa europea. Intanto, da lunedì scatterebbero dazi del 25% sulle auto europee. Bruxelles reagisce con fermezza, misura inaccettabile, pronte a ogni opzione, dice. In Italia cresce la tensione politica tra governo e opposizione sul rapporto con l'amministrazione americana.
6: Dramma senza fine nella striscia di Gaza. Secondo un rapporto citato da fonti israeliane e attribuito a un funzionario delle Nazioni Unite, circa 8.000 corpi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie dopo 2 anni di guerra. Finora è stato rimosso meno dell'1% dei detriti e a questo ritmo potrebbero volerci fino a 7 anni per completare le operazioni. Migliaia di famiglie restano in attesa di poter recuperare e seppellire i propri cari, mentre l'enclave continua a fare i conti con distruzioni e crisi umanitaria.
7: Allerta nelle Filippine per l'eruzione del Monte Mayon, uno dei vulcani più attivi del paese. Una massiccia nube di cenere ha ricoperto l'area circostante, coinvolgendo almeno 52 villaggi. Le autorità locali hanno attivato le operazioni di emergenza. Le nostre squadre sono già sul posto per assistere le comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco, Achilles Santiago. Il vulcano, alto oltre 2.400 metri, situato a circa 330 km da Manila, mostrava segnali di attività crescente già dall'inizio dell'anno.
6: In chiusura allo sport, impresa storica di Kimi Antonelli nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquista la terza pole position consecutiva, un risultato riuscito in passato solo a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Il giovane pilota dedica il traguardo ad Alex Zanardi, questa pole è per lui un amico. Intanto in Serie A finisce 0-0 tra Como e Napoli, risultato che favorisce l'Inter. Ai nerazzurri basterà questa sera un pareggio contro il Parma San Siro per conquistare lo scudetto. Non decisiva invece la sfida tra Sassuolo e Milan. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Pino Daniele, Yes I Know My Way, questo è un altro brano molto...
1: È forte sto Pino, è forte, veramente. Peccato che stanno facendo un casino sulla sua eredità.
0: E vabbè, purtroppo...
1: Quando ci sono i soldi di mezzo,
0: purtroppo
1: vedi il casino che è successo
0: così.
1: Con Lucio Battisti pure. Ma...
0: Lucio Battisti, io non conosco i dettagli, però non... Non mi meraviglio, purtroppo Michele, tu lo sai, quando ci sono di mezzo i soldi, la gente diventa cattiva.
1: Avida.
0: Sì. Purtroppo è una cosa che succede proprio regolarmente, è un fattore umano. Non
1: anche
0: lo so.
1: Perché quando sono soldi facili, sì. Ma io sono il nipote, allora che hai fatto per pigliarti questi soldi? Io per principio mio principio, se non sono soldi miei non li voglio. Quando è morto mio suocero, ho detto a mia moglie, quello che lascia a me non interessa, fai quello che ti pare. I soldi che guadagno io, allora sì.
0: Ma quelli... infatti quelli che lavorano apprezzano molto di più il soldo guadagnato. Quelli che non lavorano non lo apprezzano e non ne conoscono proprio il significato. Ma questo è, diciamo... In un certo senso è anche collegato con quello che stiamo un po' discutendo con il costo del petrolio, della benzina, perché a volte in effetti queste cose succedono senza tenere in considerazione il sacrificio che fa la gente.
1: Quello è vero.
0: Purtroppo le cose succedono per leggi di mercato che sono totalmente, come possono
1: estranee,
0: dire?
1: Sì,
0: estranee, implacabili, senza pietà, come posso dire? Ci sono tanti termini purtroppo brutti per definire la situazione. E purtroppo così succede un po' con tutto. Nelle finanze, con le banche, insomma... Se apriamo questo discorso,
1: can of worms.
0: non la finiamo più. Comunque, insomma, questo è il prezzo che dobbiamo pagare, quindi noi lo paghiamo attraverso il petrolio, appunto, lo paghiamo attraverso, perché una cosa che per esempio noi facciamo qui in Australia, il governo, grazie al carburante, al petrolio, alla benzina,
1: a
0: quello che incassa 15 miliardi di tasse all'anno, di excise, come tu dici, le accise, che sono praticamente pagate al governo e il governo, insomma, ci marcia. Il governo aveva un'altra cosa che dobbiamo anche dire. Il governo aveva detto che avrebbe, e forse l'ha anche fatto, ridotto queste excise di circa 25 centesimi al litro. Però noi questa cosa non lo so se si è vista o no, perché non mi sembra che questa cosa poi si sia riflessa in effetti sul costo del carburante.
1: Penso di sì, perché poi è calato. Appena l'ha detto è calato subito.
0: No, appena l'ha detto 2 settimane fa, è calato adesso il costo.
1: Ma gli devi dare tempo, no? Prima qualcuno ci deve mangiare, no? Poi dopo.
0: allora in quel senso...
1: Comunque la cosa importante, Nicolì, è che l'Australia per fortuna può barattare qualcosa... per acchiapparsi l'olio, perché dice c'è il gas serve alla Cina, il gas serve a Singapore, all'Indonesia, e quindi noi gli diamo il gas a un prezzo, diciamo, ragionevole, non aumentiamo e voi ci date il petrolio raffinato. Quindi l'Australia ha la possibilità di barattare. Il problema è l'Europa che non ha queste possibilità, soprattutto l'Italia. L'Inghilterra magari sì, ma l'Italia non c'ha queste possibilità.
0: L'Italia non ha nessuna riserva, quindi deve praticamente comprare quasi il 100% della benzina, del gasolio,
1: e poi,
0: insomma, del petrolio.
1: Mi fanno ridere i partiti dell'opposizione che attaccano. Il governo non fa abbastanza. Ma che deve fare? Dove piglia sta roba? Che cosa deve fare?
0: il governo fa delle scelte, se è di destra fa le scelte di destra, se è di sinistra fa le scelte di sinistra, però come si dice, Michè, cambi il direttore d'orchestra, ma i musicanti sono sempre gli stessi, quindi.
1: Sì. E poi tra parentesi, adesso la crisi del petrolio sta distruggendo, sta ammazzando addirittura qualche compagnia aerea. Ormai non c'hanno più benzina per volare. In America, che c'è, sembra che abbia molto carburante, è fallita una delle compagnie, la Spirit. È una compagnia locale, ma era 50 anni che stava là.
0: Sì.
1: È fallita, ha dovuto chiudere tutti i voli. Ora, se lo fa, se succede in Europa, non si muove più nessuno. In Europa ci sono delle compagnie molto grosse che volano voli, specialmente i voli quelli economici. Se cominciano a fare, non voliamo più.
0: Vabbè,
1: e le compagnie che hanno investito miliardi,
0: la Lufthansa,
1: che hanno investito miliardi negli aerei,
0: sì,
1: che non volano, restano fermi, insomma non è una cosa tanto facile.
0: Sì, però comunque ci sono tantissime. In Europa veramente si vola meno di quanto si vola l'America è, diciamo, il paese per eccellenza dove c'è il più gran numero di voli al mondo.
1: Assolutamente.
0: E infatti anche gli aeroporti più grandi stanno in America. Però l'Australia neanche scherza, soprattutto se consideriamo gli abitanti, quindi pro capita, in effetti l'Australia è tra i primi posti.
1: Assolutamente.
0: Come voli aerei.
1: Ma Sydney è uno degli aeroporti più trafficati del mondo, non
0: sì.
1: È? C'è un aereo ogni 10 minuti, insomma, che parte.
0: No, che ogni 10 minuti?
1: 5 minuti.
0: Ogni minuto.
1: Addirittura.
0: Sì, ogni minuto c'è un aereo.
1: Sembra che sia la rotta Melbourne-Sydney è una delle più trafficate del mondo.
0: Sì,
1: c'è un aereo ogni
0: certo.
1: Mezz'ora.
0: Sì, sì, c'è come il bus che c'è qua in città, praticamente, per andare in città. Ogni 10 minuti ne passa uno. E insomma è così, sì, perché i voli aerei sono soprattutto in un paese come l'Australia, che sono indispensabili per il trasporto, soprattutto quello umano, naturalmente, perché altrimenti viaggiare
1: che mi faccio 10 ore in macchina per andare,
0: sì,
1: per carità.
0: Poi alla fine la benzina costa di più, cioè non costa di più, però insomma vuoi mettere il tempo che risparmi
1: ma poi devi andare in albergo perché non puoi fare tutto di un colpo, ti devi fermare a mangiare.
0: Sì. Poi insomma, se c'è la macchina elettrica, Michè, non
1: per carità, non arrivi mai.
0: No, non puoi. Quindi adesso non vorrei parlare male delle macchine elettriche, ma le macchine elettriche, Michè, sono ottime in città, nei paesi, nelle zone.
1: Per viaggiare
0: dove,
1: ancora no.
0: Ma per viaggiare ancora non ci siamo, secondo me.
1: Cominciano a mettere batterie sempre più pesanti, quello è un altro problema. Pure.
0: Sì. Sì, e poi insomma sono soggetti a diversi difetti.
1: Cambiamo argomento, bisogna parlare del tempo, mi
0: raccomando. Sì, fra poco vi darò le previsioni del tempo, però prima facciamo un break e poi vi facciamo ascoltare un brano.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Mattia Bazar, Stasera che sera, il brano che avete appena ascoltato, mentre abbiamo 15 gradi in questo momento, con vento che soffia a 13 km orari da ovest-nord-ovest, con velocità massime che arrivano fino a 61 km orari. E insomma, la temperatura, la giornata sta diventando uggiosa. Oggi, nonostante fosse prevista un po' di pioggia, però c'è stata un po', ma c'è stato anche il sole, c'è stato alcuni sprazzi di sole.
1: Sì, ma erano degli sprazzi.
0: Sì, sprazzi, è stato coperto, poco, insomma, nuvoloso.
1: E poi docce, ogni tanto arrivava un po' di fronte. Quando siamo arrivati a quella radio, sì, ci ha preso in pieno proprio, appena appena abbiamo fatto in tempo.
0: Sì, abbiamo fatto appena in tempo ad entrare. Comunque diciamo che durante la notte, intanto tra non molto dovrebbe cominciare a piovere, secondo le previsioni, almeno Adelaide, perché io ho le previsioni
1: fra
0: di
1: non
0: Adelaide.
1: Molto, perché ieri che ha fatto?
0: No, dice perché si era interrotto, però...
1: Ah, adesso, ho capito. No, ma ormai la pioggia... Hai piantato le fave, no?
0: No, Michele, io non te l'ho detto già, che non pianto ancora niente. Devo ancora
1: fai bene, adattarmi. Tanto c'è Filippo, non c'è problema.
0: Vabbè.
1: Finché Filippo c'ha,
0: ci salutiamo tra l'altro a Filippo.
1: Ciao Filippo, Assunta.
0: E allora, dicevo, durante la notte, insomma, ci sarà un inizio così adesso di pioggia, però poi durante la notte c'è forse non pioverà, oppure scarsa possibilità di pioggia. Quindi ci sarà insomma un po' di pioggia così, però domani dopo la mattinata la pioggia si farà sicuramente più intensa. La temperatura minima sarà di 12 gradi, quella massima sarà di solo 17 gradi. Insomma, mica ormai stiamo andando verso...
1: Siamo alla coperta, ad una.
0: Adesso comincia a far freddo e allora chiaramente bisogna prepararsi, ecco.
1: Vabbè, l'importante è averci una buona scorta di vino, di grappa, di cognac, no? Whisky.
0: Sì, insomma, poi
1: no,
0: ognuno,
1: non esageriamo.
0: Ognuno ha le sue preferenze, chiaramente.
1: No, non esageriamo.
0: Tu fai qualche... No. Qualche... Un po' di vino, un po' di grappa, no? Lo fai qualche...
1: Un bicchiere di vino.
0: Ecco, un bicchiere di vino comunque fa bene. E comunque dicevamo, andiamo poi a martedì. Martedì sarà una giornata con dei periodi soleggiati un po' più lunghi. Infatti la temperatura sarà leggermente superiore, arriverà ai 18 gradi. Però quella mattutina sarà di soli 10 gradi, quindi insomma preparatevi anche a questo. Ma martedì sembra un po' più soleggiata. Mercoledì invece sempre stesse temperature di martedì, però con molta più possibilità di pioggia, infatti qui me lo porta all'85%, e una giornata che si preannuncia insomma coperta come minimo. Poi giovedì ancora ci sarà il sole come martedì, e la temperatura però sarà abbastanza inferiore, perché in particolare giovedì la temperatura massima sarà di 15 gradi, ma ci saranno dei venti che verranno soprattutto da sud e quindi contribuiscono a diminuire la temperatura. Infatti da sud e sud-ovest, i mari, insomma, i venti che vengono dal mare, e ci sarà insomma una scarsa possibilità di pioggia, ma sicuramente insomma sarà freschetto. Ecco, giovedì quindi avremo una temperatura massima di 15 gradi, una minima di 12 gradi. Poi andiamo a venerdì ancora una volta aumenta l'addensamento nuvoloso, con temperatura comunque che arriverà a 18 gradi. Infatti i venti saranno leggermente diversi, un po' più provenienti da nord, e ci sarà qualche pioggerellina mattutina venerdì, ma poi la giornata dovrebbe essere più o meno nuvolosa. Poi abbiamo sabato ci sarà lo stesso parzialmente nuvoloso, 18 gradi la temperatura massima, 10 gradi la temperatura minima, e qui è un po' difficile a fare la previsione, Michele, perché mi dice che il 55% la possibilità di qualche piovasco. Poi andiamo a domenica ci 10. sarà 10 gradi la minima, 18 gradi la massima, sarà parzialmente nuvoloso con il 60% di possibilità di pioggia, per poi andare a quell'altro lunedì, quindi lunedì 11 di maggio, dove avremo dei periodi soleggiati con la temperatura che arriverà a 19 gradi con la minima di 8 gradi. Visto che mi trovo, Michele, che ce l'ho qua, vi dico quella pure di martedì, che finalmente ci sarà
1: sole,
0: 20 gradi la temperatura massima, cielo sereno per la maggior parte della giornata e possibilità di pioggia prossima allo zero. Quindi, insomma, dobbiamo aspettare a martedì 12 maggio per vedere un po' di sole in più durante la giornata.
1: Vabbè, l'importante è che possiamo andare al mare a fare una passeggiata.
0: Sì, ma per la prossima settimana, per questa settimana che stiamo per avere, sarà, insomma, avremo martedì e giovedì con un po' di qualche sprazzo di sole, però purtroppo non è affidabile per fare una passeggiata tranquilla, ecco, soprattutto perché il vento sarà abbastanza freschetto. E poi, specialmente se vai al mare, Michele, se vai al mare, quella brezza marina...
1: C'è più vento,
0: Al mare, sai, il vento...
1: Però il vento fresco, buono, che fa bene.
0: Sì, ma il vento fresco... Ma quando fa caldo il vento fresco fa bene, ma quando fa freddo è un po' difficile.
1: Vabbè, no.
0: Però
1: excuses.
0: Chi sta in salute
1: no
0: può farlo. Chi sta in salute può farlo.
1: Benissimo,
0: queste erano le temperature e le previsioni per la settimana. Quindi, come abbiamo detto, avremo una settimana, insomma, un po' caratterizzata da cielo nuvoloso con piogge sparse per tutta la settimana fino a martedì 12
1: maggio. Ma del resto siamo in autunno, quindi dobbiamo aspettarci.
0: C'è da aspettarselo, è logico. Di che ci vogliamo lamentare?
1: Se poi volete il tempo buono, fra un mesetto andate a venire in Italia se riuscite a partire.
0: E così andate a godere l'estate è italiana. Allora, Michele, adesso...
1: C'è quasi un break, fra poco ci abbiamo un po' di pubblicità.
0: Adesso faccio ascoltare prima un brano che dagli Stadio, che si intitola Acqua e Sapone, e poi vi mandiamo il break.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Allora, trasporti in Australia, stavamo parlando appunto del gasolio, della benzina, e quindi insomma vi abbiamo un po' detto così quello che abbiamo trovato qui sui nostri laptops per quanto riguarda le informazioni insomma sulla benzina e sul gasolio.
6: Per essere informati sui trasporti dobbiamo pensare che l'Australia praticamente con questi enormi carichi che vanno da un punto all'altro del paese hanno bisogno di migliaia di litri di gasolio, e quindi il gasolio è essenziale. A parte il fatto che molte macchine usano gasolio anche qua, moltissime macchine vanno a gasolio. Perché con un pieno ci fai 1000 chilometri facilmente, mi pare, vero?
5: Sì, beh, certo, adesso soprattutto con le macchine, con i motori di adesso, è facile che possano arrivare anche a 1000 chilometri. Chiaramente dipende dalle dimensioni del serbatoio. Comunque possono facilmente utilizzare, che ne so, 6 litri per 100 chilometri. Insomma, sono tante le macchine che possono raggiungere questo tipo di consumi ottimali.
6: Al momento non ci sono crisi, però sembra che i prezzi dei prodotti trasportati aumenteranno del 15%, che non è una somma grande, però è qualcosa che può incidere sul bilancio familiare.
5: Sì, beh, nel mio campo, diciamo, nel lavoro che faccio, comunque tutti i prezzi sono aumentati, perché aumentati relativa, insomma, non è che sono aumentati chissà tanto, ma questa influenza, questa diciamo, questo contributo che viene dato dal consumo del carburante ha fatto sì che i prezzi, insomma,
6: i trasporti, 15% si presume che poi viene passato naturalmente ai supermercati o
5: sì,
6: ai prodotti
5: tutto,
6: alimentari,
5: praticamente dappertutto naturalmente, ma una cosa che è aumentata sono i prodotti petroliferi, e cioè per esempio il PVC. Quindi tutte le cose che sono fatte di plastica,
6: i tubi
5: di plastica, eccetera, sono tutti aumentati. Non solo sono aumentati, ma è diventato anche più difficile reperirli. E quindi
6: poi c'è anche le costruzioni, non dimentichiamo.
5: Sì, sì, nelle costruzioni, perché noi parliamo chiaramente del PVC, quindi tutte le tubature che vengono fatte per impianti elettrici, per impianti idraulici, per impianti idrici, olio idraulici, insomma, chiaramente hanno contribuito molto alla lievitazione dei prezzi di costruzione.
6: E poi ci sono i fertilizzanti, non dimentichiamo, anche quello è un altro campo molto molto delicato.
5: Sì. Sì.
6: Perché questi fertilizzanti sono anche un byprodotto del petrolio in qualche maniera.
5: Sì, alcuni sì, però in generale i fertilizzanti, se parliamo degli anticrittogramici, cioè i pesticidi,
6: sì,
5: che vengono utilizzati, quelli molti sono derivati
6: dal
5: petrolio. I fertilizzanti, alcuni, in genere i fertilizzanti sono derivati da prodotti biochimici piuttosto
6: comunque sono necessari, sono importanti e molti li dobbiamo importare anche questi, perché costa meno comprarli fuori che produrli qua. Quello è uno dei problemi dell'Australia.
5: Sì, è un problema dell'Australia, però se non vorrei scendere in polemiche, diciamo, politiche, però in effetti se l'Australia facesse delle politiche più agricole, perché l'Australia ha un potere agricolo eccezionale, l'Australia ha miliardi di ettari di terreno che sono coltivati, e quindi ci sono aziende che in Australia uno che ha un'azienda agricola, diciamo di media, ha 2-3 mila ettari di terreno, le aziende agricole australiane. E quindi se vai nel Queensland, se vai nel Nuovo Galles del Sud, per una buona parte, per più di metà del loro territorio è molto coltivato, e ci sono tutti i tipi di coltivazioni. Quindi quello è, diciamo, un altro dei contributi al consumo appunto di gasolio, perché ci sono i mezzi agricoli che vanno a gasolio. L'altro giorno io ho parlato con uno di questi coltivatori, che hanno detto che un mezzo gli consuma 400 litri di gasolio al giorno.
6: Capirai.
5: Uno, ce n'hanno una decina, e quindi ne consumano 4.000 litri di gasolio al
6: e
5: giorno.
6: E per recuperare questi soldi devono aumentare ovviamente il prodotto,
5: beh,
6: il costo,
5: certo,
6: del prodotto.
5: Sì, anche se poi il costo del prodotto all'origine in effetti è molto basso rispetto a quello che poi viene dell'acquisto.
6: Sì, questo è normale,
5: però non è tanto normale, perché sempre parlando con questi
6: produttori
5: agricoli, in effetti loro non riescono a spiegarsi: ma com'è che noi una cosa la vendiamo a 5 centesimi al chilo e poi al supermercato la prendi a $2 al chilo? Cioè è proprio è qualcosa di eccezionalmente troppo alto.
6: Sì, veramente, sì.
5: Ma perché c'è troppo passaggio? Poi non solo, per consentire questi passaggi il prodotto agricolo, soprattutto quello che è soggetto a deterioramento,
6: sì,
5: e chiaramente si deteriora, e allora chiaramente bisogna produrne tanto per quello che arriva al mercato, diventa molto, molto meno. Insomma, è un problema, diciamo, che affligge un po' l'Australia, questo qui, ma proprio per le distanze, perché poi tra l'altro le distanze comportano che il trasporto in Australia prevalentemente è fatto su gomma, su ruote, E infatti l'Australia è uno dei pochissimi paesi al mondo dove ci sono i camion con quattro rimorchi, i cosiddetti train roads, i treni delle...
6: È incredibile a vederli quando viaggi, a vederli uno appresso all'altro, uno dietro l'altro.
5: Sì.
6: Praticamente saranno 5-6, è un treno vero e proprio.
5: Sì. Sì, sì, e poi comunque sono, insomma, il trasporto viene fatto così e quei mezzi consumano, per fare un chilometro, consumano da mezzo litro a un litro di gasolio. Quindi se sono carichi usano un litro di gasolio per chilometro percorso. Quindi puoi immaginare, ecco perché anche i mezzi agricoli, 400 litri sono pochi se consideri un camion che va a Perth, un camion di quelli là, sono 3.000 chilometri per Perth, ci vogliono 3.000 litri di gasolio. Quindi insomma è da immaginare.
6: Lo fanno andare veramente a Perth, lo mandano andare con la nave, forse consumano di meno, oppure trasporto,
5: ma il fatto che sì, però
6: ferroviario,
5: però la nave comporta altri problemi, perché la nave bisogna caricarla, scaricarla, c'ha dei tempi di attesa, c'ha delle regole di, come si dice, di dogana, chiamiamole così, quindi tutte le cose devono arrivare, sono controllate, la nave ci impiega tempo per arrivare.
6: Forse il trasporto ferroviario è più economico. Il
5: trasporto ferroviario sarebbe più economico, però purtroppo ferrovie non ce ne stanno abbastanza.
6: No. Quello è uno dei problemi dell'Australia.
5: Purtroppo ci stanno le ferrovie con treni, infatti il treno più lungo del mondo in Australia è di 13 chilometri con i vagoni e locomotive, 13 chilometri il treno più lungo, il Guinness dei primati.
6: Eh sì, ma porta il carbone probabilmente.
5: No, portano quello lì portava, se non sbaglio, una cosa mista chiaramente, portava containers, portava un po' di tutto. Ma è stato un caso particolare che si erano accumulati e quindi le locomotive si sono unite, perché poi non è una locomotiva,
6: no.
5: Ce ne stavano 10-15 locomotive.
6: È ovvio.
5: E che ogni tanti vagoni c'era una locomotiva, poi ce ne stavano due davanti, due di dietro, insomma. Chiaramente erano così, però questo è stato il record nel Guinness dei primati di 13 chilometri. Quindi per dire, insomma, il trasporto e il consumo, chiaramente in Australia non si può elettrificare una ferrovia che va fino a... Si potrebbe anche, però elettrificare costerebbe troppo, chiaramente, per elettrificare una ferrovia che
6: e
5: va da Adelaide a Perth.
6: Anche lì c'è... petrolio.
5: Eh sì, anche lì le macchine sono a gasolio, vanno a gasolio, quindi insomma c'è poco da risparmiare. L'Australia è un paese dove purtroppo ha bisogno del prodotto, diciamo, fossile, perché c'è bisogno di poter, per poter fare le cose, insomma, c'è bisogno del petrolio. E non c'è via di fuga. Si cerca chiaramente di fare le cose elettriche, però fino adesso, e probabilmente per qualche altro decennio, sarà probabilmente molto difficile che vengano fuori dei mezzi di trasporto, dei camion che possano andare elettricamente.
6: Ma ci sono già sì, gli autobus.
5: Per tragitti urbani, per piccole cose.
6: O a gas oppure elettrico.
5: Sì, quello sì. Però purtroppo insomma non è una cosa che si può fare tanto facilmente. Comunque.
6: E poi nel futuro ci avremo un altro sistema di volo. Ci saranno i droni che ci portano
5: i droni oppure
6: non so se ci cambiamo abbastanza,
5: chi lo sa chi vivrà vedrà. Michele,
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
8: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
9: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: di questa serata, Il veliero di Lucio Battisti, un brano funky groove, così come vi abbiamo fatto ascoltare gli altri pezzi, a parte i primi due brani di questa.
1: Non avevo mai sentito Lucio Battisti in questa interpretazione.
0: Sì, questa diciamo è una parte stesa, semistrumentale, però sempre con la sua voce. Il veliero, un brano abbastanza famoso, quello cantato, diciamo, quello normale dura di meno, questo qui durava 6 minuti, infatti l'ho sfumato adesso proprio perché c'era molta parte strumentale. Comunque, insomma, era Lucio Battisti con Il veliero. Allora, di cosa abbiamo parlato oggi? Oggi abbiamo parlato di gasolio, di raffinerie, di trasporti.
1: Come si raffina? Quali livelli ci sono? Come otteniamo il petrolio, come otteniamo il gasolio, come otteniamo

0: Pensa un po' a quante cose. Nel greggio non si butta niente.
1: Niente, no, non si butta niente, si usa tutto. E insomma, poi ci sono i residui, chiaramente. Poi ci sono i byproducts, i prodotti, come abbiamo detto anche prima, il PVC, la plastica, insomma, che sarebbe poi la parte finale, la scoria, insomma, quello che poi viene, come hai detto, è un po' come il porco, come si fa dalle volte. Tutto,
0: meno
1: pure
0: i peli,
1: meno i peli si mangia,
0: si usa tutto.
1: Tutto,
0: sì.
1: E quindi insomma è un il petrolio è un prodotto molto versatile, ecco, in quel senso lì. E allora chiaramente
0: per questo è molto importante.
1: Sì. Bene, allora Michele, io questa sera avrò un'altra
0: amatriciana?
1: No. Un'altra sigla invece di Smorz & Lights.
0: Peccato.
1: Questa sera vorrei far ascoltare un come sigla, ecco, perché poi anche perché è più breve. Comunque la sigla che ascolterete una volta che ci siamo salutati sarà di Fred Buscaglione e che si intitola A qualcuno piace Fred.
0: Ah, oh, fantastico.
1: è un pezzo sempre per questa mia particolare, diciamo, preferenza su questi brani così.
0: Anche a me piacciono sicuramente.
1: Ecco,
0: sì.
1: sono molto belli, come sono orecchiabili, sono ironici a volte, infatti questo si intitola A qualcuno piace Fred.
0: Siamo nel programma Paradossi, quindi
1: sì.
0: È un paradosso.
1: Sono tutti paradossi. E oggi vi abbiamo appunto parlato del paradosso, appunto, del petrolio.
0: Siamo partiti dagli stoici e andiamo avanti
1: con
0: quello che capita.
1: Sì, dobbiamo accettiamo la
0: però
1: vita.
0: Però gli
1: così
0: stoici
1: com'è.
0: Sono sempre là.
1: Sì.
0: Dobbiamo sempre tornare prima o poi.
1: Ma noi siamo stoici, però. Michele.
0: Un giorno bisogna parlare di Marco Aurelio pure, un po' dettagliatamente.
1: Penso che riprenderemo in futuro, anzi questo lo possiamo anche annunciare, che riprenderemo un po' il filo filosofico.
0: Perché di Marco Aurelio non abbiamo mai detto niente, eppure è stato un personaggio molto importante. Anche
1: certo.
0: Lui stoico.
1: Sì, beh, gli stoici sono quelli più simpatici in un certo senso, perché
0: sono più reali, realistici.
1: Sì, esatto, sono più reali, quindi sono, perché molti altri filosofi sono andati un po' su argomenti
0: Platone,
1: utopici.
0: Platone, sì.
1: Sì, un po' fuori.
0: Aristotele.
1: Aristotele penso che non erano, però Aristotele almeno si basava sulla scienza.
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: era, grande scienziato.
1: Quindi ecco, adesso mi stai stimolando, Michele, parleremo di nuovo di
0: non più di Amatriciana, ma di Marco Aurelio,
1: sperando che questo parlare di filosofia non che sia di gradimento, insomma, ai nostri radioascoltatori.
0: C'è sempre da imparare qualcosa
1: sì, c'è sempre da imparare. Comunque chiaramente noi con questi argomenti, diciamo, anche se molti nostri radioascoltatori ci hanno chiamato, ci hanno incontrato per strada, ci hanno detto che sono che molto contenti perché il nostro programma è sempre interessante, però a volte parlare di queste cose poi diventa un po' banale, secondo me, non so se...
0: Sì, ho capito.
1: Allora chiaramente si ripiega un po' sul filosofico, ecco perché noi questo programma lo chiamiamo anche Paradossi, perché almeno in un certo senso ci si fa un po' di filosofia sopra, ecco, si fa un po' di ragionamento sul sapere, ecco.
0: La cosa importante è che noi informiamo, quella è importante.
1: Sì. Benissimo, allora non ci resta altro che salutare i nostri radioascoltatori, ringraziarli per essere stati con noi fino a questo momento e a risentirci a domenica prossima, che domenica prossima è la festa della mamma.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi adesso vedremo, insomma, penso che staremo, tu ci sei, no?
0: Non... Mi pare di sì, la mamma ce l'ho, ce l'avevo.
1: Ah, ce l'avevo.
0: Ce l'avevo mia moglie che è mamma pure, quindi... Comunque qualche mamma bisognerebbe invitarla qua.
1: Vediamo se possiamo invitare qualche mamma per la festa della mamma.
0: Un pezzo di cake, una bottiglia di spumante, qualcosa, no?
1: Quindi tu perciò vuoi far venire la mamma? Ho capito.
0: Non ha importanza. Comunque la festa della mamma è importante. Buona festa della mamma a tutte e naturalmente buona settimana a tutti.
1: Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi fino a questo momento. Ciao.
2: Dico un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fred, sono qua.

Niente rose, tutte spine. Leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky, pure al cine. Se mi cercano, sono sventole. A qualcuno piace frezze? Cosa c'è?

0: Belle curve mi compiaccio, sempre in quarta io me le faccio. Bevo tutto senza ghiaccio e le bambole mi capiscono. A qualcuno piace frezze? Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. A qualcuno piace frezze? A qualcuno piace frezze? Se a qualcuno piace frezze, beh, sono qua, sono qua.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Mi sento un odore alla gola.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: L'Anziano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: Sono d'origine della moglie. L'applauso è molto sentito, mentre sul maxi schermo il volto sorridente di Alex Zanardi e anche uno striscione in curva, Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli. Ciao Alex, orgoglio bolognese in rosso-blu, insomma, un personaggio eccezionale dello sport, non solo grandissimo comunicatore, saputo sorridere dei guai, amatissimo anche negli Stati Uniti proprio per questa vena ironica, proprio per la sua storia che gli americani magari vanno a cercare nei film, storia di seconde opportunità. L'applauso dall'ara per Alex Zanardi.
9: Minuto di silenzio che non è esistito, ma non per mancanza di rispetto, al contrario, appunto un applauso lungo 60 secondi che si protrae. Ieri eravamo a Castelmaggiore per la TGR e insomma anche a Castelmaggiore, nonostante non fosse lì da tanti anni, ha lasciato un segno con la sua simpatia, la sua empatia, la sua voglia di lottare. Veramente un grandissimo personaggio che mancherà a tutto il mondo dello sport, anche a quello paralimpico. Insomma, davvero un grandissimo personaggio che se ne va.
8: In rosso-blu si diceva il Bologna che nella prima tempo attaccherà proprio verso la curva dei suoi tifosi più caldi, e dall'altra parte la maglia azzurra, il completo azzurro del Cagliari con Palessa sulla destra che si riscalda. È stato tenuto fuori nella partita con l'Atalanta vinta dal Cagliari, veramente forse la partita della salvezza, con la doppietta immediata del giovanissimo Mendy, che è in panchina perché poi ha avuto qualche problema e ha recuperato soltanto alla fine. Un allenamento per lui. C'è adesso il Bologna che prova a giocare questo pallone. Pessina alla terza partita, la seconda da titolare, perché lui ha giocato la prima al posto di Skorupski contro il Napoli a novembre, non aveva ancora compiuto 18 anni. Beh, un buon ruolino quello di Pessina, che adesso ha 18 anni, sono tre partite, questa è la terza partita, nelle prime due nessun gol subito.
9: Sì, tutte al Dallara, tra l'altro entrò al posto di Skorupski infortunato all'inizio della partita col Napoli e fece solo una parata, perché quel giorno Bologna in difesa non concesse nulla agli uomini di Conte. Poi Bologna-Lecce vinta dal Bologna, una delle rarissime vittorie casalinghe della squadra di Italiano, che ne ha perse ben 9 in campionato al Dallara, e anche lì un paio di parate importanti e ancora appunto due clean sheet per lui.
8: Più sconfitte che vittorie qui in casa per il Bologna, 6 vittorie, 9 sconfitte, come dicevi tu. Il Bologna che recupera il pallone, Caprile puntuale in completo, giallo il portiere del Cagliari, va lì in anticipo, va a recuperare il pallone per il Cagliari. Caprile è pronto a far ripartire la squadra di Pisacane, mette il pallone a terra, Odgaard lì davanti, pronto magari a mettere pressione, va direttamente con un rilancio lungo dalle parti di Palestra per sfruttare la velocità del numero 2, ex Atalanta. Palestra in effetti arriva prima sul pallone, qui c'è anche una spinta, se ne accorge un po' tardi il primo assistente dell'arbitro a Crezzini, però poi alla fine segnala il fallo commesso da Miranda, calcio di punizione per il Cagliari, posizione molto interessante, pallone molto largo sulla destra, posizione ideale per un cross in mezzo all'area di rigore, 0-0, due minuti nel corso del primo tempo.
9: Eh sì, sarà un duello molto importante quello sulla fascia sinistra di difesa del Bologna, destra per l'attacco del Cagliari, con Palestra che ha fatto vedere tutta la sua prorompenza fisica e con Miranda che ha dovuto stenderlo, lo ha cercato di contenere, ma appunto c'è una differenza di fisico notevole, e adesso appunto il Cagliari avrà una prima buona occasione, anche se c'è un po' di tempo ad aspettare per la battuta del calcio di punizione dalla destra, e Bologna che su calci piazzati insomma molto spesso fa tremare il proprio portiere.
8: Eh sì, si allontanano tutti e arriva Obert con il mancino in mezzo, il pallone che si impenna nell'area di rigore del Bologna, poi resta lì e pericolosamente deve arrivare Pessina, arriva il colpo di testa e arriva anche la rete, vediamo se è tutto buono, no? C'è la segnalazione del primo assistente dell'arbitro, tutto da capire, era andato prima De Jola, ma poi alla fine il colpo di testa vincente, se non ho visto male, è stato di Dossena, lì a pochi passi, forse però c'era la posizione chiara di fuorigioco proprio di De Jola, che è andato anche a disturbare Pessina, che comunque si era opposto bene alla conclusione del capitano della Cagliari, poi il pallone che è terminato sulla testa di Dossena, aveva messo in rete facilmente con la porta che era vuota, di fatto controllo tecnologico, però mi sembra che non ci siano dubbi sulla decisione dell'arbitro, qui c'è la posizione irregolare di De Jola, ci è sembrata piuttosto chiara.
9: Sì, De Jola che appunto è andato in estirada a cercare di battere Pessina in uscita, però appunto la palla, a meno che la palla non fosse stata toccata da un giocatore del Bologna, era sicuramente in posizione irregolare, ma c'è un po' ad aspettare, appunto l'arbitro Crezzini sta attendendo lumi da Lissone, dal VAR, quindi insomma potrebbe esserci questa ipotesi di un tocco che non potrebbe non essere stato di un giocatore del Cagliari, direi che è l'unica ipotesi possibile.
8: Difesa ferma della Bologna però è imbambolata anche in questa situazione qui, non ha cominciato bene la squadra di Vincenzo Italiano, ci vuole ancora un po' di tempo perché Crezzini aspetta la segnalazione dal VAR, al VAR ci sono Gariglio e Gersini, è ancora lì fermo al centro del campo, Palestra lì vicino, anche Esposito, tutti a cercare di capire se questo gol sarà convalidato o meno. Siamo arrivati al quinto minuto, comunque canta, si fa sentire la curva Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli, il tifo rosso-blu che l'ultima in casa contro la Roma ha fischiato dopo la sconfitta, la partecipazione però non manca mai, ancora qualche secondo, arriva anche De Silvestri a parlare con l'arbitro, alla fine arriva la decisione, non è gol, posizione il fuori gioco di De Jola dopo il colpo di testa, il controllo di Mina che aveva mandato a rete il capitano del Cagliari, subito un pericolo per il Bologna, quinto minuto 0-0, manovra con i piedi Pessina, completo arancione per lui e poi si va da Elland, ancora all'indietro a manovrare il Bologna nel cerchio centrale del campo, da destra a sinistra Dominguez che si fa vedere, riceve, poi va in mezzo, perde il pallone, qui è stato molto attento Zepedro, riparte il Cagliari ma sbaglia e allora può uscire Lucumì sulla tre quarti, va a cercare Odgaard che si dimentica del pallone a testa bassa, Odgaard qui errore ed era una buona possibilità, adesso recupera bene con aggressività il Bologna con Bernardeschi in questo caso, anche la sua presenza per mettere ordine in questo momento di confusione da parte del Cagliari, da parte del Bologna, sesto minuto 0-0.
9: Anche piuttosto sorprendente la scelta di Italiano di schierare Bernardeschi al primo minuto, perché viene da un infortunio che era più grave, sembrava più grave rispetto a quello che è stato davvero, e quindi anche visto le sue condizioni non particolarmente appunto ottimali, pensavamo tutti che giocasse Orsolini, che invece ultimamente era un po' in crescita, quindi oggi Italiano ancora una volta ci ha sorpreso, a partire dal portiere, insomma Pessina, terzo portiere, ricordiamo Skorupski è infortunato, fino al falso 9 Odgaard, che sta facendo un po' fatica in un ruolo non suo, e Castro appunto è in panchina.
8: Da Freuler adesso sulla destra c'è De Silvestri, c'è il Bologna in attacco con il pallone proprio abbastanza fermo, con Freuler, Bernardeschi che gira di prima, si torna indietro prima da Elland, poi dall'altra parte c'è Moro con il lancio per De Silvestri, che riesce a tenere il pallone in campo, gira dietro, cross basso, applausi, buona la manovra improvvisa repentina da parte della Bologna con il lancio per il taglio di De Silvestri, sulla destra è arrivato il cross, c'è sempre lì però presente Caprile a bloccare il pallone al settimo minuto, 0-0, dall'altra parte il pallone esce, ultimo a toccare un giocatore del Cagliari, se Palestra qualcosa da ridire, ma soltanto per un attimo, Miranda con la rimessa lunga per Odgaard, che riesce comunque a mantenere il possesso del pallone per il Bologna, perché su di lui è andato Dossena, ha toccato il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la squadra di Italiano, ancora Lukumi, e poi in mezzo c'è Freuler, ancora lui a toccare il pallone largo sulla destra, sempre Freuler, scambiare con Bernardeschi che resta lì, non trova spazi il Bologna, ottavo minuto, 0-0.
9: Eh sì, Bologna che continua a fraseggiare a centrocampo e non riesce a infilare la difesa del Cagliari, sulla squadra Italiano va un po' cambiato faccia in questa stagione, anche perché appunto quando è stata iperoffensivista ha subito tantissime difese, adesso il 4-3-3 è un po' più equilibrato.
8: Recupera il pallone però il Cagliari con Adopo, a destra Marco Palestra, che non riesce a controllare bene il pallone, anche perché su di lui arriva precipitosamente Lukumi, che tocca il pallone, lo manda in fallo laterale, si resta con il Cagliari in attacco al nono minuto, 0-0 al Dallara, va ad asciugare il pallone il giocatore del Cagliari che va a battere questa rimessa laterale, si tratta di Zepedro che cerca Sebastiano Esposito, di prima intelligente qui Esposito, ma Palestra era in posizione di fuori gioco, ci sarà calcio di punizione per il Bologna, 0-0, nono minuto.
9: Eh sì, Palestra, come dicevi giustamente prima Daniele, non ha giocato da titolare, da ex, contro la sua squadra di proprietà, l'Atalanta, in questa partita incredibile finita 3-2 per il Cagliari, e oggi non c'è invece dall'altra parte l'ex di turno Zortea, che è stato un po' la delusione, una delle delusioni di quest'anno, preso appunto dal Cagliari al Bologna per fare il terzino destro, quindi arretrato rispetto alla posizione di trequartista in cui l'anno scorso aveva segnato 6 gol, quest'anno neanche una rete per lui, e oggi panchina da ex.
8: Moro sbaglia l'appoggio, anche piuttosto semplice per Bernardeschi, passaggio raso terra che viene intercettato dalla Cagliari e poi Mina a far ripartire Zepedro, altro lancio, Palestra qui parte in ritardo perché comunque c'è la difesa del Bologna molto alta, pallone che finisce direttamente tra i piedi del portiere della squadra di Italiano, di Pessina, c'è Freuler a centrocampo, il movimento di Bernardeschi, poi il lancio di prima per Odgaard, qui tagliato fuori Mina, ma arriva Caprile, soprattutto era un po' troppo lungo, comunque buona idea questa del Bologna con il lancio immediato a tagliare la difesa del Cagliari.
9: Ieri Mina che adesso va a ciabattare un altro pallone, aveva lisciato, ma adesso ciabatta invece Elland, e quindi c'è il Cagliari in attacco.
8: Tanti lisci, va alla conclusione Esposito, ma direttamente su Pessina, che resta lì, riesce a toccare il pallone con il piede, qui ha sprecato il Cagliari e regali da una parte e dall'altra, prima il Cagliari, poi il Bologna con De Jola, che era andato a mettere il pallone in mezzo, rasoterra liberissimo, Esposito ha cercato di piazzare, invece conclusione centrale nemmeno troppo potente, anzi piuttosto fiacca, direttamente sul portiere e su Pessina, che non riesce a trattenere il pallone. Va bene così, comunque al Bologna forse c'era anche una posizione di fuorigioco.
9: Sì, esatto, è stata segnalata dopo, si è ripartiti infatti con una punizione a favore del Bologna, quindi sarebbe stato tutto inutile, ma sicuramente Sebastiano Esposito sull'assist di De Jola, partito in offside, avrebbe potuto fare meglio, ha tirato centralmente, e Pessina che ancora mantiene la sua imbattibilità in Serie A alla terza partita, la seconda da titolare.
8: La partita balneare, almeno sembra, anche per l'atteggiamento delle difese troppo distratte, e questo è un problema soprattutto per il Cagliari, che la sua salvezza deve ancora conquistarsela, anche se è veramente molto vicina a undicesimo, 0-0 il Bologna che manovra a centrocampo nel cerchio centrale. C'è Freuler all'indietro, aspetta l'arrivo di Miranda, tocca il pallone, lo controlla con la suola dello scarpino sinistro, poi lo gioca all'indietro per Lucumé, si fa vedere, va incontro al pallone Dominguez, poi altro lancio Somma per Miranda in mezzo, tutto troppo prevedibile, si chiude bene il Cagliari, poi sbaglia qualche cosa prima a dopo, De Jola deve andare in scivolata, ma quando viene superato il primo pressing del Bologna il Cagliari può correre, può andare via, qui però Bernardeschi recupera, ancora attacco per la squadra di Italiano, prima Freuler, poi Dominguez che prova a rientrare, va a cercare Freuler che finisce a terra, qui c'è fallo commesso dal centrocampista svizzero della Bologna, però secondo l'arbitro Crezzini.
9: Sì, fallo in attacco su Yerry Mina che con la sua notevole esperienza e furbizia ha messo il piede avanti e ha anticipato Freuler, effettivamente insomma ci può stare, si sono fatti male entrambi e l'ultimo a rialzarsi sarà il colombiano, c'è un duello a distanza tra due marcantoni colombiani come Yerry Mina e Lucumí che l'anno prossimo molto probabilmente da queste parti non rivedremo più, sarà una delle plusvalenze del mercato estivo di un Bologna che dopo due anni, uno Champions League, uno in Europa League, molto probabilmente appunto non farà le coppe.
8: La questione del futuro magari poi, Nicola, sì, affronteremo durante una delle pause della partita. Calcio di punizione per il Cagliari, pallone poco fuori dall'area di rigore, dal limite dell'area di rigore, nella lunetta con Caprile, con i piedi, con il destro che fa cercare Folo Ruscio, l'anticipo di De Silvestri. A proposito di futuro per il capitano del Bologna, classe 1988, qui un altro calcio di punizione con De Jola che alla fine con Stizza lancia il pallone, non era convinto il capitano della Cagliari della decisione del provvedimento da parte del direttore di gara, va Freuler incontro in impostazione a giocare questo pallone e invece poi alla fine è obbligato ad andare indietro, già piuttosto lungo il Bologna, cerca invece di restare corto il Cagliari, va a salire ora Elland con il pallone tra i piedi, il norvegese fra Freuler, Lucumí si è aperto sulla sinistra, oltrepassa ora la linea centrale del campo, largo c'è cioè Dominguez, va a cercare invece il passaggio filtrante Lucumí per Miranda, si scambiano di posizione i giocatori della Bologna, Miranda va più a giocare all'interno, Dominguez più esterno, e così fanno anche dall'altra parte De Silvestri e Bernardeschi, le idee sono buone però fino a questo punto i risultati non si vedono in campo, 14-0-0.
9: Sì, il Bologna di Italiano un po' da sempre gioca soprattutto sulle ali, sulle fasce e lo fa con spesso con buoni risultati, però insomma recentemente ci sono stati tanti cambi, ad esempio Dominguez ha visto il campo pochissimo, quindi è anche reduce da un problema fisico, quindi ci sta che non sia in condizioni ottimali da quella parte là, alla catena sinistra insomma invece Miranda è sostanzialmente titolarissimo e ha fatto vedere buone cose, soprattutto in attacco, dietro un po' di fatica in più.
8: Parte Elland e poi si ferma sulla linea centrale del campo, gioca il pallone all'indietro, ancora Freuler toccare, anzi Moro toccare questo pallone, giocarlo all'indietro ancora per Elland, qui si ferma il Bologna, resta in attesa invece il Cagliari, ancora Elland a toccare tante volte il pallone, arriva il pressing, deve andare in scivolata all'indietro con un lungo retropassaggio per il portiere Pessina fuori dall'area di rigore della Bologna, ha già servito Lucumí sempre sulla linea centrale del campo, il colombiano a giocare per Somma, poi ancora in mezzo, articolata, laboriosa, manco un po' lenta questa manovra della Bologna con Moro che tocca all'indietro, sempre per Elland da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, non sa bene che cosa fare, aspetta che arrivi Somma, spalle alla porta, altro tocco all'indietro per Lucumí che va a servire Freuler, alla fine è il Cagliari a recuperare e poi a sbagliare però con questo lancio per Adopò, decisamente troppo lungo, arriva l'anticipo della difesa della Bologna, il retropassaggio, Bologna 0 Cagliari 0 e il 16° minuto.
9: Sì, un inizio di partita con tante incertezze, tante imprecisioni tecniche, adesso Caprile è costretto a uscire di testa e a regalare un fallo laterale al Bologna, insomma Bologna che sta facendo una fatica incredibile, vediamo anche giocatori un po' spaesati come Elland che è arrivato a gennaio e poi ha giocato la prima partita 3-4 mesi dopo. purtroppo in questo periodo sta cominciando a giocare da titolare, ma lo vediamo ancora un po' spaesato.
8: E non vuole sbilanciarsi il Cagliari, al quale il appunto andrebbe più che bene arrivati a questo momento nel campionato. Il Cagliari che poi rispetto alla Bologna anche un calendario più alla portata, se non altro perché ha due partite di seguito in casa contro l'Udinese e con il Torino, prima di chiudere a San Siro con il Milan. De Jola con il Cagliari che prova ad andare in contropiede, il 14 si porta il pallone però verso la linea laterale a sinistra, poi lo gioca all'indietro per Foloruscio, arriva Gaetano con il tocco all'indietro per Dossena e poi ancora Mina in mezzo a Dopò che va a trovare Esposito, tutto benissimo fino al tiro sbagliato nell'area di rigore da De Jola. Di prima è arrivato con estrema facilità, troppa facilità il Cagliari, anche in questo caso forse una sospetta posizione di fuori gioco sul lancio da parte di Sebastiano Esposito, di prima a memoria, dall'altra parte per De Jola, praticamente all'interno dell'area di rigore senza nessuno davanti, soltanto il portiere, invece sbaglia, tiro largo, errore colossale da parte del Cagliari, 0-0.
9: Sì, era stato molto generoso e anche intelligente Sebastiano Esposito a non tirare, aveva un minimo di opposizione della difesa rossoblu, la palla è arrivata a De Jola completamente libero all'interno dell'area o al limite, insomma poteva assolutamente fare meglio, anche se anche in questo caso, come accennavi Daniele, forse c'era un fuorigioco di partenza di Esposito.
8: Anche in questo caso però sta facendo meglio il Cagliari, soprattutto il Bologna resta a guardare in difesa, al di là della posizione di fuorigioco non si può concedere tutto questo spazio al Cagliari che parte, non si gioca in questo momento perché c'è Foloruscio a terra, si ricomincerà con una posizione a centrocampo a favore del Cagliari, pronto a far ripartire il gioco 0-0 al 18° del primo tempo. Ha fatto meglio il Cagliari finora, come occasioni va di testa a Pessina fuori dall'area di rigore in anticipo Freuler e poi De Silvestri, largo ancora per lo svizzero, va direttamente con il cambio di gioco con una pallone che è un passaggio per Vincenzo Italiano lì a bordo campo e invece Freuler voleva servire Dominguez, rimessa laterale per il Cagliari, pallone giocato all'indietro da Zepedro a Mina, a Caprile, si va a sinistra lì dove c'è Obert, Bernardeschi su di lui, lancio per Sebastiano Esposito, spreca il Cagliari, recupera il pallone il Bologna che può tentare di ripartire a centrocampo, prima Elland, poi c'è Moro, il movimento spalle alla porta a venire in mezzo da parte di Dominguez e riesce comunque a giocare il pallone sulla sinistra per Miranda nonostante il pressing da parte dei giocatori del Cagliari, qui Mina svirgola all'indietro però Caprile evita che il Bologna possa battere il primo calcio d'angolo della partita perché al 19° sullo 0-0 nella squadra nell'altra è ancora andata sulla bandierina.
9: Il Cagliari ha avuto tre occasioni colossali, Bologna non ha mai tirato, neanche tentato di farlo, quindi è davvero una squadra in netto calo di condizioni, ricordiamo sono una squadra che ha giocato in Europa League fino ai quarti di finale e in Coppa Italia soltanto un paio di partite da detentrice del trofeo, quindi si vede davvero tutta la fatica di questa lunghissima stagione in una squadra che insomma a parte in Europa League sostanzialmente nel 2026 ha vinto pochissimo.
8: Si è persa nella nebbia di Amarcord per restare nella regione non in Emilia ma in Romagna il Bologna, troppo intermittente in questa stagione, buone cose però appunto anche le nuove sconfitte qui alla Dallara, adesso arriva il primo calcio d'angolo e la partita a favore del Bologna, come i nostri ascoltatori potranno giudicare dagli applausi comunque dei tifosi rossoblu che sostengono la squadra di Italiano anche in questo momento piuttosto complicato a fine stagione, da sinistra il calcio d'angolo che viene battuto, poi Moro dall'altra parte, arriva la conclusione di Bernardeschi ribattuta a Dopò con un colpo di testa ad allontanare, era Freuler e non Bernardeschi perché Bernardeschi adesso ha tentato di rimettere il pallone in mezzo, Dominguez e poi Zepedro e Mina anche per il Cagliari che tenta di ripartire, lo scambio tra De Jola e Dopò si ferma, ancora Cagliari cerca comunque di essere ordinato, pulito nei suoi scambi, la pallone finisce fuori però rimessa la laterale per il Bologna, pallone lungo per Somma, prova a controllarlo anche con il tacco, poi va a commettere fallo su Mina. Tanti errori di troppo, anche individuali, collettivi, per una Bologna che sembra essere già in vacanza, e invece c'è quest'ultima parte di campionato ancora da giocare, al di là degli obiettivi di classifica, perché comunque anche c'è una posizione di classifica da mantenere, visto che Lazio e Bologna sono a 48 punti, poi a 47 c'è l'Udinese che ha appena battuto il Torino, c'è il Sassuolo che giocherà oggi pomeriggio alle 15 contro il Milan, e insomma il Bologna rischia anche di scivolare oltre il decimo posto.
9: Sì, di finire dalla parte destra della classifica, dopo appunto essere rimasto stabilmente attorno al settimo ottavo posto per tanti mesi. Insomma, Bologna che dovrebbe, e come ha detto il patron Saputo, cercare di ringraziare i propri tifosi che nonostante tutto lo hanno sostenuto anche oggi, sono in 28.000 per vedere una partita che sostanzialmente per Bologna conta poco. Le motivazioni del Cagliari invece lo portano di nuovo vicino all'area.
8: Con Adopo, confusione da parte del Bologna, anche del Cagliari, Palessa era finito a terra, qui invece c'è Gaetano con un passaggio in mezzo molto facile per Sebastiano Esposito, qui alla fine riesce a chiudere la difesa del Bologna anche con l'intervento di Freuler, con il retropassaggio per il portiere, per Pessina che serve con i piedi. Elland al 23esimo, sempre 0-0 al Dallara, occasioni ma soltanto per il Cagliari, un gol giustamente annullato all'inizio per la posizione di fuorigioco di De Jolo, il gol era stato di Dossena del Cagliari. Da parte del Bologna nemmeno un tiro in porta, un tiro poi ha sbagliato il capitano del Cagliari De Jolo in una combinazione veloce ed estremamente semplice nell'area di rigore della Bologna. Elland insegue il pallone, lo porta lui, ancora Elland senza opposizione, senza pressing da parte dei giocatori del Cagliari, va a servire Freuler sulla sinistra, la discesa di Miranda all'altezza della tre quarti, poi va a cercare insomma troppo lento però l'ex Parma, lo chiudono in due, prima Mina poi Palessa, poi arriva anche Adopò in aiuto a giocare il pallone all'indietro per Zepedro. Caprile il portiere del Cagliari con il sinistro, rilancio per Foloruscio, tocca il pallone con le mani, però era stato sbilanciato da una spinta di Foloruscio, chiarimento immediato tra i due giocatori e calcio di punizione per il Bologna, 0-0.
9: Vincenzo Italiano ha sbuffato, è tornato in panchina e ha lasciato il suo vice Niccolini a dare indicazioni a un Bologna che davvero non sta trovando Pertusi nella difesa di un Cagliari ben messo in campo, e insomma invece dall'altra parte c'è Fabio Pisacane e il suo vice è squalificato oggi, Giacomo Morelli, ex di turno, ex a sua volta di Stefano Pioli quando ai tempi del Bologna insomma fece tre stagioni discrete prima della retrocessione, poi quando c'era Ballardini in panchina nel 2015.
8: Maglia e pantaloni, maglietta anzi e pantaloni blu per Pisacane, dall'altra parte la polo bianca di Vincenzo Italiano, fa veramente caldo qui a Bologna, ma con il lancio Foloruscio direttamente su Pessina, sempre attento, va in anticipo al limite dell'area di rigore il portiere della Bologna, il suo Sebastiano Esposito, pezzo di bravura da parte di Foloruscio che era andato con questo lancio immediato con all'esterno del piede destro. Al centrocampo il Bologna, raso terra, Bernardeschi per Odgaard, poi Dominguez, dall'altra parte ancora Bernardeschi a dribblare anche l'arbitro, poi tocca per Moro sulla destra, c'è De Silvestri, non crossa anche perché Foloruscio è andato bene a recuperare, ha perso il pallone il Bologna, lo recupera il Cagliari e lo gioca malissimo in questo caso con Obert, lo restituisce l'altro terzino, quello del Bologna, a Miranda dall'altra parte sulla sinistra, poi si perde il pallone, Lucumi lo riconquista soltanto per un attimo, Gaetano, ancora Obert, poi Foloruscio, meglio fare le cose semplici, Viola con una scivolata, manda il pallone sì nella metà campo del Bologna ma dove non c'è nemmeno un giocatore della Cagliari, Lucumi ancora fa ripartire il rossoblu, Odgaard, il rossoblu di casa perché comunque il Cagliari, lo ricordo, sta giocando con un completo azzurro, va ancora il Bologna, va sulla sinistra a giocare questo pallone con Bernardeschi, poi in mezzo sempre da quella parte lì De Silvestri, sulla destra, chiedo scusa, De Silvestri che prova ad andare in dribbling, perde il pallone, perde il duello con Obert, poi Foloruccio sbaglia anche lui, sempre Bologna in attacco, sempre dalla stessa parte sulla destra, poi il pallone viene giocato in mezzo per due volte, va a Moro, Bernardeschi con la conclusione, arriva la deviazione in calcio d'angolo di Caprile, quasi un boato di liberazione per questa conclusione da parte del Bologna, andato via con Bernardeschi, movimento classico ad andare in mezzo, poi libera il sinistro non troppo angolato, il secondo calcio d'angolo della partita, prova a staccare Odgaard con il pallone che adesso viene giocato invece da Zepedro, si resta però nell'area di rigore del Cagliari e prova ad andare via Dossena, il pallone è, ci sarà un altro calcio d'angolo per il Bologna, gli applausi dei tifosi di casa sottolineano il buon momento e finalmente verrebbe da dire per la squadra di Italiano dopo una prima parte di gara veramente incerta per la squadra di casa, ha fatto decisamente meglio il Cagliari, sembra essersi svegliato il Bologna, seguiamo questo calcio d'angolo, questa volta si va a giocare il pallone dalla bandierina di destra a saltare nell'area di rigore del Cagliari, ci sono 5 giocatori del Bologna, salta anche De Silvestri, il pallone però viene mandato fuori una prima volta, poi una seconda sempre da Sebastiano Esposito, non ne approfitta per andare in contropiede il Cagliari, Freuler a centrocampo, si alza il pallone, poi ottimo aggancio da parte del numero 8, Dominguez a terra, spinto da Palestra, ci sarà calcio di punizione per il Bologna, c'è una pausa però perché fa caldo e siamo arrivati al 28esimo del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Cagliari.
9: Eh sì, 28esimo, cooling break ci sta assolutamente, siamo attorno ai 27 gradi e noi siamo all'ombra della nostra cabina, ma anche soltanto sugli spalti ho provato a stare una decina di minuti, è davvero afoso il mezzogiorno e mezzo di fuoco, tutto rosso-blu, e Vincenzo Italiano che adesso catechizza a dovere i suoi giocatori che dopo 26 minuti sostanzialmente di sciopero in attacco hanno provato un tiro anche abbastanza casuale di Bernardeschi, dopo un paio di passaggi sbagliati ha provato appunto un sinistro da una ventina di metri e Caprile ci ha messo i pugni, insomma per una squadra di casa arrivare al tiro dopo 26 minuti e passa non è esattamente quello che il pubblico si aspetta da una squadra che, ribadiamo, quest'anno è stata molto performante fuori casa, una delle migliori del campionato, zona Champions League, in casa invece 9 sconfitte su 16 partite, insomma davvero troppe.
8: Sì, è appunto magari il momento anche per affrontare questioni che riguardano il futuro, però attenzione, il Pisacane si fa sentire lì con i giocatori della Cagliari che si dissetano perché il Cagliari poi è calato nella sua prova rispetto all'inizio del primo tempo, troppa prudenza forse, questo si può rimproverare al Cagliari, Cagliari molto molto vicino alla salvezza, e d'altronde Pisacane promosso dalla primavera alla prima squadra, fatto meglio arrivati a questo punto della stagione rispetto ai suoi due predecessori che hanno portato il Cagliari alla salvezza, prima Davide Nicola, l'ultimo anno prima ancora Claudio Ranieri, più vicino il Cagliari potrebbe festeggiare la salvezza e dipenderà anche da quello che farà la Cremonese, perché a questo punto è questa la corsa con la Cremonese che è stata staccata dal Lecce che è andato a vincere a Pisa, intanto si torna a giocare qui alla Dall'Ara con Miranda pronto a battere il calcio di punizione mentre siamo arrivati alla mezz'ora, 0-0 tra Bologna e Cagliari, Elland controlla il pallone, gioca più avanti, Freuler all'indietro, qui è geometrico il Bologna con Lucumi, tocca il pallone per Dominguez, di prima anche lui un tocco, due al massimo per il Bologna, ma si resta sempre sulla linea di centrocampo, quindi non si va in verticale, non cerca la profondità, non riesce a farlo la squadra di Italiano,
10: ancora Moro, poi Lucumi largo sulla sinistra, Esposito su di lui e gira intorno all'attaccante della Cagliari, Lucumi. Il pallone però resta sempre nella zona centrale del campo, controllato da De Silvestri, all'indietro Moro, ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, poi c'è ancora Miranda, lancio lungo per nessuno, arriva dopo in anticipo su Somma, forse qui sbaglia anche a dopo perché non era un lancio ben indirizzato quello del Bologna. Rimessa laterale battuta dalla squadra di Italiano, prima Miranda, poi Moro, triangolazione con Bernardeschi, arriva l'anticipo di Mina, dopo perde un contrasto Dominguez, conclusione centrale in due tempi, è facile l'intervento di Capriglia, 31esimo 0-0.
9: Sì, direi un tiro telefonato, è partito malissimo dal destro di Dominguez, mentre adesso c'è un giocatore del Cagliari che ha un qualche problema e viene assistito dall'arbitro Crezzini, tutto a posto, lo staff sanitario del Cagliari stava per entrare in campo per supportare Zepedro, che però si rialza da solo. Diciamo, il tiro di Dominguez veramente ci ha battato, molto molto debole per Caprile, partita parata molto più facile rispetto a quella precedente su Bernardeschi.
10: Sì, il tiro di Bernardeschi così come il tiro di Dominguez sono due conclusioni piuttosto estemporanee,
9: sì.
10: al di fuori di una manovra costruita dalla Bologna, devono accontentarsi i tifosi della Bologna, ma anche gli spettatori neutrali di questa partita, e ce ne sono, perché poi ormai il calcio richiama anche turisti stranieri con le maglie del Bologna, non soltanto qui ma ovviamente anche a Milano per Milan e Inter. Palestra per il Cagliari, gioca il pallone all'indietro, 32esimo 0-0, poi Mina dall'altra parte, in orizzontale c'è Dossena, poi a sinistra coinvolti tutti i giocatori della difesa della squadra di Pisacane. Arriva un lancio completamente fuori misura per Esposito, che alza il pollice per premiare l'idea del suo compagno di squadra di Foloruscio, ma insomma veramente impreciso il cross in mezzo. Parte Elland per il Bologna nel cerchio di centrocampo, Somma vicino in orizzontale ancora una volta per Miranda, dall'altra parte all'indietro, retropassaggio, ne stiamo vedendo tanti come spesso accade nelle partite del campionato di Serie A. Somma e poi ancora Moro, riparte il Bologna dalla linea centrale del campo, poi prova ad accelerare il Bologna, buon anticipo di Zepedro, controllo invece tutto da rivedere da parte del numero 32 del Cagliari, però poi alla fine il Cagliari a guadagnare una rimessa laterale nella zona centrale del campo proprio davanti alla panchina del Bologna, con Zepedro pronto a battere al 34esimo 0-0 tra Bologna e Cagliari. Due conclusioni per il Bologna, Bernardeschi e Dominguez, dall'altra parte gol sciupato da Deiola, Odgaard va a terra, duello tutto di fisico con Mina, si lascia cadere Odgaard e in effetti non fischia l'arbitro Crezzini, non è calcio di punizione, la decisione mi è sembrata condivisibile, quella del direttore di gara, mentre è la Cagliari a tentare di dare velocità al proprio gioco, alla propria azione, bravo qui Elanda, Odgaard, conclusione, Mina con il corpo, con il fianco, deviare il pallone in calcio d'angolo, il quarto nella partita per il Bologna, 34esimo 0-0.
9: Eh sì, quarto corner per il Bologna, lo batterà Miranda dalla sinistra, Bologna che sta cercando di arrivare per vie centrali in porta, perché sulle fasce o non ci riesce o non vuole provarci. Infatti poco fa Bernardeschi sulla destra era tutto libero, Moro poteva lanciarlo, non lo ha fatto, Bernardeschi ha rimproverato il suo compagno. Adesso ci sarà l'angolo dalla sinistra di Miranda.
10: Miranda che alza il braccio, poi con il mancino sul secondo palo De Silvestri non riesce a toccare, Bernardeschi con il petto si porta il pallone sul lato corto dell'area di rigore, prova a sfidare Foloruscio che resta però con lui e Bernardeschi ancora all'indietro, qui non c'è aiuto, arriva in questo momento Somma, cross, Palestra a chiudere, però c'è un fallo fischiato contro il Bologna, ci sarà calcio di punizione per il Cagliari, duello lì sulla fascia, forse il fallo è stato commesso da Bernardeschi che si è complicato la vita da solo, cercava di proteggere il pallone, è stato raddoppiato prima del cross di Somma, calcio di punizione per il Cagliari, 35esimo, 0-0.
9: Sì, pubblico che non era particolarmente d'accordo con il fischio di Crezzini, e Bologna che comunque ha sfruttato ancora una volta malissimo questo calcio d'angolo. Nella palla non è assolutamente arrivata in area, Bernardeschi si è incaponito, si è fatto raddoppiare, è uscito verso l'esterno e poi appunto ha perso palla. Adesso ricomincia il Cagliari con un lancio in avanti e Bologna che sbroglia questa matassa difensiva.
10: È una partita ingarbugliata, piena di errori, ma nonostante gli errori anche delle difese i gol non arrivano. De Silvestri controlla con il petto, poi mette il pallone all'indietro, bell'anda, lancio per Dominguez, l'argentino controlla il pallone, riesce a tenerlo in campo, ma di fatto serve Palestra, primo dribbling riuscito da parte di Palestra, poi in mezzo accelera il Cagliari, Gaetano per Foloruscio, controlla, può puntare De Silvestri, attacca il Cagliari, Foloruscio converge, rientra, cross morbido dall'altra parte, morbido ma impreciso, ancora una volta Esposito non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale per il Bologna, Dominguez che viene tenuto, anzi buttato a terra da Zepedro, richiamato dall'arbitro, qui potrebbe arrivare il primo cartellino giallo, non arriva ed un bene per il Cagliari perché Zepedro è uno dei due giocatori diffidati della squadra di Pisacane, nell'altro è Gaetano, ma insomma calcio di punizione per il Bologna, 0-0, 37esimo.
9: Un po' di buonismo in questo caso dell'arbitro Crezzini di Siena, è stato interrotto un tentativo di contropiede, Dominguez stava volando, si stava involando sulla fascia sinistra, è stato abbattuto in modo abbastanza brusco, insomma ci poteva stare la ammonizione. Adesso invece non c'è fallo ancora una volta su Odgar perché c'è fuorigioco.
10: Sì, poi era inciampato Odgar, qui correvano Odgar e Dossena verso il pallone, ma il lancio era lungo, completamente fuori dalla portata dell'attaccante della Bologna che comunque era partito, come dicevi giustamente tu, in posizione di fuorigioco. Va via Gaetano, poi prova il rasoterra, il filtrante, ancora una volta De Iola, e ancora una volta De Iola in una posizione di fuorigioco. Ci sarà calcio di punizione, prova a inserirsi De Iola, adesso ha qualche problema forse muscolare, in effetti non si gioca, va a terra, si è tenuto, ha avvisato immediatamente la panchina, De Iola, arriva anche Pessina vicino al numero 14 della Cagliari, si ricomincerà comunque con un calcio di punizione per il Bologna, entra lo staff medico della Cagliari, 38esimo, 0-0.
9: Sì, si è fatto male tirando, direi alla coscia destra, i flessori mi sembra, si sta toccando appunto la coscia destra, ancora a terra, ha chiesto l'intervento dello staff sanitario del Cagliari che appunto è in campo, molto probabilmente ci sarà bisogno di una sostituzione, infatti è già pronto il numero 25 Ibrahim Sulemana, tra l'altro ex di turno, ha passato qualche mese qua fino a gennaio, non ha praticamente visto il campo, l'italiano non lo considerava tra i possibili rimpiazzi di Freuler, Ferguson e compagni, e quindi è tornato a Cagliari e ha subito fatto gol, quindi non ha avuto una bella parentesi qua sotto le due torri.
10: E anche in questo caso ne approfittano i giocatori per dissetarsi, Palestra e Miranda, Palestra anche a bagnarsi i capelli, forse De Iola però riesce, no? Pisacane fa il segno classico del cambio arroteando le mani e quindi De Iola non riuscirà a rientrare in campo, forse lo
9: ci
10: fa
9: prova.
10: In questo momento
9: ci
10: sì
9: prova.
10: Sì, comunque insomma il gesto è stato piuttosto chiaro da parte di Pisacane che richiamava la sostituzione, però De Iola ci prova e allora si ricomincia a giocare con il pallone tra i piedi dei calciatori del Bologna, 0-0 quando siamo arrivati al 39esimo, parte Elland da solo, guadagna qualche metro, poi va a giocare sulla destra Bernardeschi, due giocatori su di lui, riesce comunque a servire all'indietro Moro, poi dall'altra parte si va da Dominguez e poi Lucumi nel cerchio di centrocampo, poi Somma e ancora Moro va a cercare in mezzo Bernardeschi che in questo caso gioca sulla sinistra, poi serve Miranda, largo ancora Miranda, più non cercano però l'uno contro uno i giocatori del Bologna, vanno all'indietro, non che quelli del Cagliari stiano cercando la profondità, eppure avrebbero un calciatore velocissimo come Palestra, esplosivo, però anche lui sembra molto molto trattenuto, ancora Bologna con Bernardeschi di prima per Odgar, l'area di rigore, ancora Odgar, si chiude la difesa del Cagliari proprio con la Palestra, un colpo di testa, un po' di confusione, arriva Dossena, calcio e
8: recupera pallone in fallo laterale, si resta con il Bologna in attacco sulla sinistra, pronto a battere Miranda, 40esimo, 0-0. Lucumi controlla prima con il ginocchio, poi con il sinistro, con il piatto sinistro va a servire Moro, ancora all'indietro Lucumi di prima, Eland da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo con Esposito in pressing, perde il pallone però il Bologna e la Cagliari può tentare di ripartire, no, Moro firma subito il tentativo di partenza in velocità da parte di Gaetano con uno fallo, calcio di punizione, e intanto De Iola probabilmente, anzi sicuramente non è in grado di continuare perché adesso è lì steso nel cerchio centrale del campo a parlare con De Silvestri, a parlare con Crezzini, c'è bisogno del cambio.
9: E l'abbiamo già preannunciato, Ibrahim Sulemana, giocatore centrocampista di proprietà dell'Atalanta, prestato prima al Bologna, quest'anno poi è ritornato al Cagliari dove l'anno scorso era stato protagonista di un'ottima stagione, insomma De Iola lento pede dopo appunto l'infortunio probabilmente alla coscia destra, ai flessori, si è fatto male tirando, fra l'altro dopo essere partito in fuorigioco, un po' una beffa per lui, quindi entra Sulemana, il primo ex di turno in campo oggi direi, perché appunto Zortea dalla parte del Bologna è ancora in panchina.
8: 42esimo, 0-0, con molta calma De Iola va in panchina, va a salutare anche Pisacane, Sulemana mettersi in mezzo al campo, ha avuto l'occasione migliore per il Cagliari, De Iola non l'ha sfruttata, poi bisognava anche vedere un po' la posizione di fuorigioco in quella azione lì, per un fuorigioco proprio di De Iola è stato annullato all'inizio il gol segnato da Dossena. Cagliari che va ad attaccare sulla sinistra con un lancio, De Silvestri in anticipo su Folo Ruscio, però non si fida perché i compagni sono piuttosto lontani, manda il pallone allora con prudenza in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Cagliari, 42esimo, 0-0, Sulemana tocca il pallone proprio per Dossena nel cerchio di centrocampo, Cemmina lascia scorrere il pallone per andare a destra da Zepedro, viene incontro a Palestra, il primo controllo è sbagliato però poi lui è esplosivo e veloce, riesce a recuperare il pallone e riesce anche a guadagnare un fallo perché Miranda arriva in ritardo, calcio di punizione per fallo dello spagnolo su Marco Palestra, calcio di punizione però che sarà battuto dalla zona centrale del campo, pallone leggermente spostato sul destra, ancora Gaetano all'indietro per Mina, il retropassaggio, scambiano i due, il 10 del Cagliari va al lancio per Palestra per innescare la velocità di Palestra che vince il duello con Miranda, poi lo tiene lì, poi perde l'equilibrio Palestra ma conserva il possesso del pallone, Palestra area di rigore, cross dall'altra parte, Folo Ruscio, provvidenziale l'intervento di un difensore del Bologna che poi parte in contropiede, uno contro uno va Odgaard, può puntare Dossena, aspetta che arrivi Bernardeschi, area di rigore in mezzo, conclusione di Somma, Mina bravissimo però a terra, stringe i pugni il colombiano, capito tutto, si è messo lì sulla traiettoria della conclusione, buon contropiede del Bologna, il rimorchio di Somma, ma Mina è andato in anticipo e ha bloccato la conclusione dello svizzero del Bologna, 44esimo, 0-0.
9: Sì, prima ripartenza del Bologna con Bernardeschi che è arrivato davvero di gran carriera, Odgaard è stato bravo a servirlo e poi il cross in mezzo era preciso per Som, ha tirato a botta sicura ma davanti a sé aveva appunto il corpo di Mina che è stato bravissimo a buttarsi a terra, sostanzialmente ha arpionato la palla tra le cosce e quindi davvero ha salvato sostanzialmente un gol fatto.
8: Dominguez sul passaggio per Odgaard, non riesce a controllare il pallone, lo perde, può andare in contropiede il Cagliari, buona possibilità con Esposito servito da Gaetano, conclusione Pessina con il corpo e poi in due tempi si tuffa per anticipare Sebastiano Esposito, ottima possibilità qui per il Cagliari, la partita che diventa anche un po' più divertente con qualche occasione in più, qui bravo Gaetano, Esposito, conclusione, anche qui poteva far meglio, prova ad andare in dribbling a disorientare Elland, poi conclude centrale sul corpo di Pessina che però resta lì e poi ha il merito anche di andare in tuffo. Dominguez dall'altra parte per il Bologna, a terra l'argentino, non c'è nulla, è scivolato, forse si è lasciato cadere, l'arbitro veramente era lì a pochissimi metri
10: di distanza, prova ad andare via Esposito, fermato da Elland, ancora con l'esterno del piede sinistro Lucumi ad aprire in mezzo per De Silvestri che rallenta, sta per scoccare il 45esimo dall'ara, 0-0 tra Bologna e Cagliari, però più vivace questo finale di tempo, 5 minuti di recupero, tiene il pallone tra i piedi Miranda, poi Lucumi, adesso le squadre sembrano anche sistemate meglio in campo.
9: Sì, forse la stanchezza ha permesso quel paio di contropiedi, si sono un po' aperte, appunto Cagliari messo benissimo in campo, non ha concesso praticamente nulla fino alla ripartenza, anche il Bologna però si era un po' scoperto, quindi due ripartenze consecutive, poi Dominguez che adesso ha la palla tra i piedi ha chiesto un rigore ma è caduto un po' troppo facilmente e l'arbitro Cazzini non gliel'ha concesso.
10: Sì, praticamente colpo di testa intanto con il pallone alto sulla traversa, cross e colpo di testa di Bernardeschi, era andato dall'altra parte, il pallone però ha superato la traversa, ha toccato l'esterno della rete della porta difesa, De Caprile che adesso con calma raccoglie il pallone pronto a rimetterlo in gioco, è andato via il primo dei 5 minuti di recupero, un recupero cospicuo perché c'è stata anche l'interruzione per il caldo per permettere alle squadre di riposarsi, di andare a bere e poi diventa anche una sorta di time out del basket perché Pisacane è andato a dire qualche cosa ai suoi giocatori, lo stesso ha fatto Vincenzo Italiano. Lucumi intanto recupera il pallone per il Bologna, lo gioca con il sinistro, Moro viene incontro, lancio per Dominguez, è ottimo l'aggancio da parte dell'argentino, però poi arriva Zepedro che manda il pallone in calcio d'angolo e quindi rende inutile il cross da parte di Dominguez, ottimo però l'aggancio, bello a vedersi, 37esimo 0-0, altro calcio d'angolo per il Bologna, impegno da parte della squadra italiana che adesso si rivede lì fuori dalla propria area tecnica per questo finale, per questi minuti di recupero. Bernardeschi dalla bandierina sinistra alza il braccio, 48esimo 0-0, sul primo palo arriva il colpo di testa ad allontanare di Zepedro, poi Moro, il Bologna che resta in attacco con Freuler da ultimo uomo, poi Miranda, Bernardeschi è rimasto lì largo sulla sinistra, Esposito davanti a lui, cross sul secondo palo, c'è l'anticipo di Foloruscio su Odgaard, sta giocando più in difesa che in attacco, poi Elland e ancora Bologna in questo recupero, Freuler alza il pallone per De Silvestri, Caprile in anticipo ha capito tutto, lancio sì molto prevedibile, ha alzato il pallone con il piede destro, Remo Freuler, Caprile è andato in anticipo, ha bloccato, adesso farà ripartire il Cagliari, 48esimo 0-0.
9: Bologna che adesso cerca, dopo la fitta rete di passaggi dei primi 30 minuti abbondanti e che non ha prodotto quasi nulla, cerca anche con qualche lancio sulle fasce direttamente in area di mettere in difficoltà la difesa del Cagliari che effettivamente è un po' calato, vedremo nell'intervallo insomma quali delle due squadre recupererà un po' di energia e di freschezza mentale perché insomma chiaramente oggi si fa sentire il caldo, palla persa dal Cagliari,
10: brutto errore da parte di Mina che poi prova a tenere Odgaard che si arrabbia perché Odgaard prima riesce ad andare avanti ma poi cade a terra, qui il fallo era piuttosto evidente da parte della Colombia del Cagliari, era un fallo anche da ammonizione probabilmente per Mina, il primo errore della sua partita, ma c'è il Cagliari comunque in attacco in contropiede, Foloruscio libero in area di rigore, cross in mezzo, sbagliato Moro, sbaglia anche lui un incredibile passaggio in orizzontale, resta in attacco il Cagliari, a dopo conclusione larga, anzi era Sulemana con il pallone largo rispetto alla porta di Pessina, una buona possibilità però meno di 20 metri per questo tiro da una posizione molto centrale, c'era però, è stata una deviazione, ci sarà calcio d'angolo, ci sono anche proteste da parte della panchina del Bologna, è dovuto intervenire l'arbitro.
9: Sì, è stato espulso un membro dello staff tecnico di Vincenzo Italiano che evidentemente sul fallo non fischiato di Mina a Odgaard, su Odgaard ha perso le staffe e quindi l'arbitro Crezzini è andato a cacciarlo e adesso ci sarà il calcio d'angolo per il tiro di Adopo che fra l'altro ha dovuto scartare lo stesso arbitro Crezzini prima del tiro.
10: Il primo calcio d'angolo della partita a favore del Cagliari sarà battuto dalla bandierina di destra, Cagliari che nel primo tempo ha attaccato verso la curva San Luca, che porta 5 giocatori nell'area di rigore del Bologna, salta di testa Dossene, il pallone resta lì, poi De Silvestri, tentativo di sombrero, poi prova ad aggirare Foloruscio, un po' troppo Foloruscio, alla fine recupera, retropassaggio, riparte il Cagliari, un altro passaggio all'indietro per il portiere, per Caprile, finisce qui il primo tempo, ci sono i fischi da parte dei tifosi del Bologna, in questo caso però non per i giocatori ma per l'arbitro, per quella decisione, è vero che non era in area di rigore, Odgaard però stava andando via bene, stava sfruttando l'errore di Mina e il disimpegno sbagliato da parte della difesa.

0: famiglia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, nuove minacce di Trump, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran, ha affermato. Esaminerò a breve il piano che ci hanno inviato, ma non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha aggiunto. Non temiamo la guerra, la replica di Teheran. Si riduce dunque lo spazio per la trattativa, la proposta iraniana al vaglio di Washington prevede un mese di negoziati sullo stretto di Hormuz prima di affrontare il dossier nucleare. Una nave cisterna iraniana intanto è riuscita a evitare il blocco navale americano, arrivando nella regione dell'Indo-Pacifico. In Israele il premier Netanyahu stasera riunisce il gabinetto di guerra per discutere dell'interruzione della tregua a Gaza e in Iran, mentre in Libano il cessate il fuoco è di fatto sempre più un pro forma. La corrispondente.
3: Nuovi ordini di evacuazione per 11 villaggi sono stati emanati dall'esercito israeliano nel sud del Libano. Tutti i civili sono stati invitati ad allontanarsi almeno un chilometro dalle aree interessate. Da giorni i bombardamenti sono costanti, si contano vittime anche tra i civili. L'esercito ha però voluto divulgare anche delle immagini in cui mostra miliziani di Hezbollah colpiti durante i raid. Sono loro gli obiettivi, come le loro infrastrutture, continua a precisare, ma il paese vive in una condizione ormai catastrofica. Secondo le Nazioni Unite, oltre 1 milione di persone sono ad alto rischio crisi alimentare. Il cibo c'è, ma i prezzi sono in ascesa e non tutti sono in grado di permetterselo. Dal Libano qui in Israele, invece, in particolare ad Ashkelon, perché oggi al tribunale della città sono apparsi due attivisti, Tiago Avila e Seif Aboukeshek. La loro detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. I due, che ieri avevano visto i loro avvocati, hanno parlato di abusi subiti durante il viaggio in nave, sono stati tenuti bendati, le mani dietro la schiena, strattonati. Spagna e Brasile, di cui i due sono cittadini, parlano di sequestro da parte delle autorità israeliane e ne richiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: In Armenia al via stasera il vertice della comunità politica europea, in arrivo anche la premier Meloni, che domani invece si sposterà in Azerbaigian per parlare di approvvigionamenti energetici.
4: Sarà un vertice per rafforzare l'asse europeo, con la novità assoluta della partecipazione del premier canadese Mark Carney come sponda atlantica. Giorgia Meloni, attesa a Yerevan in serata, non parteciperà alla cena di apertura dei lavori per motivi di tempi. Il focus del summit sulla sicurezza. Sul fronte della difesa, la premier spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma, non ancora in agenda ma non escluso. Dal lato dell'energia Meloni ha sottolineato come questa sia una priorità per il governo, con la richiesta a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. La presenza dei leader di 20 paesi oltre ai 27 dell'Unione a Yerevan sarà l'occasione anche per dei bilaterali a margine da confermare. Già domani pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri. Qui il tema è la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio e gas, data l'instabilità nello stretto di Hormuz. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Ancora in aumento la benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise. Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezio medio self è di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina segna in media 1,95. Stabile, come nelle attese, il gasolio a 2,04 sulla rete ordinaria e 2,11 in autostrada. Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma, un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La vittima si era fermata accostando la sua macchina per aiutare un veicolo coinvolto in un incidente. Altre 3 persone sono rimaste ferite. Il delitto di Garlasco, mercoledì atteso in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in quegli anni.
5: Un sito di seduzione dove gli iscritti si scambiavano consigli e tecniche di conquista e corteggiamento. Tra loro spunta Andreas, il nickname.

0: di Andrea Sempio e tornano a galla alcune sue parole, alcune sue confidenze. L'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, scrive Andreas. Proprio gli anni in cui il giovane frequentava Casa Poggi, proprio il periodo in cui Chiara viene uccisa nella villetta di Via Pascoli. Andreas parla di rapporti complicati con le ragazze, di ossessione per una giovane. Angela Taccia, legale del 38enne, smentisce categoricamente ogni riferimento a Chiara Poggi. Oltre 3.000 post di Andrea Sempio tra il 2009 e il 2013. Definisce lo stupro un orrore, ma anche una prova di forza del maschio. Poi sparisce dal sito. Mercoledì il faccia a faccia con i PM pavesi, che gli contestano l'omicidio volontario di Chiara, spinto da odio per il rifiuto della giovane ad un suo approccio sessuale. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Nel mondo di Gesù risorto, la gratitudine prende il posto della competizione, l'accoglienza cancella l'esclusione, l'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Così il Papa a Regina Coeli. Leone XIV è poi intervenuto sulla libertà di stampa nella giornata internazionale proclamata dalle Nazioni Unite per il 3 maggio. Ascoltiamolo.
2: Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
1: Lo sport ora in Serie A, sale la febbre scudetto per l'Inter e poi affari puntati su Miami e Madrid con Antonelli e Sinner.
3: Ci apprestiamo a vivere una domenica di grande sport e le tonalità sono quelle del tricolore. Alle 17 occhi puntati sul Manolo Santana di Madrid, teatro della finale tra Sinner e Zverev, l'occasione per Jannik di centrare una storica cinquina consecutiva nei Masters 1000 dopo i successi di Parigi-Nanterre, Indian Wells, Miami e Monte Carlo e prima di altri due appuntamenti top come Roma e Parigi. Appena un paio d'ore d'attesa e sul circuito di Miami saranno pronti a rombare i motori nella quarta prova del mondiale di Formula 1 che vedrà ancora una volta la Mercedes di Kimi Antonelli scattare davanti a tutti, le Ferrari in terza e sesta posizione con Leclerc e Hamilton. In serata a prendersi la scena sarà il calcio con la Serie A pronta ad emettere il suo verdetto più importante. In 75.000 a San Siro spingeranno l'Inter verso il suo 21esimo scudetto. Contro il Parma basterà non perdere e poi la festa nerazzurra potrà cominciare. Piazza Duomo è pronta. Francesco Albanese, GR1.
1: Ora Onda Verde, poi il meteo e la linea appunto allo sport.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:32:48. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in A7 Milano-Genova in Liguria. Tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano il traffico infatti è bloccato con 5 km di coda in aumento a causa di un incidente. E sempre in Liguria in A12 Genova-Rosignano troviamo lunghe code con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Chiavari e l'allacciamento all'A7. Le altre notizie ci portano in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia tra la barriera di Ugovizza e Pontebba in direzione della Torino Trieste, 3 km di code in aumento. Andiamo poi in A14 Bologna Ancona in Emilia Romagna tra Rimini Sud e l'allacciamento alla 1 in direzione della 1, il traffico è intenso con tempi di percorrenza di oltre 2 ore e 20. In A1 tratto Bologna Firenze all'altezza di Sasso Marconi in direzione Firenze code a causa di un incidente avvenuto al chilometro 196 cui molta un'auto e un mezzo pesante. E chiudiamo al sud in A30 Caserta Salerno in Campania tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta code con tendenza in aumento. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14:32. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
9: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
10: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
11: Sera sera tra Bologna e Cagliari alla fine del primo tempo, siete di nuovo collegati con lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna in questo momento, intervallo, e dunque torniamo a Roma, Domenica Sport, Guido Ardone.
12: E grazie a Daniele Fortuna che ritroveremo tra pochissimo con Nicola Zanarini per il secondo tempo della partita. Non si gioca negli altri principali campionati europei, per il momento ancora tutto fermo, ma la giornata potrà dire tanto, soprattutto nella seconda parte e soprattutto in Spagna, dove il Real Madrid alle 21 farà visita all'Espagnol, peraltro guarda caso l'altra squadra di Barcellona, e in caso di mancato successo rischierà di consegnare il titolo a distanza proprio a Blaugrana. Sarà o sarebbe, ma sarà prima o poi inevitabilmente, il 29esimo titolo. Barcellona che al momento ha 14 punti di vantaggio sul Real Madrid, questa è la 34esima giornata. Se invece il Real dovesse vincere questa sera rimanderebbe il tutto, pensate un po', proprio al prossimo turno, quando è previsto il classico di Spagna, Barça-Real Madrid. Sarebbe un finale davvero pirotecnico. Poi in Inghilterra non ci sono le partite che riguardano la lotta al titolo in questo caso, ma ci sono due sfide importanti, una di certo per il prestigio, 16:30 United Liverpool, per quanto entrambe siano ormai pressoché certe del piazzamento Champions. Lì, beati loro, ne vanno 5 nella massima competizione europea. Invece note dolenti questa sera il Tottenham, che in pessime acque davvero, alle 20 farà visita all'Aston Villa. Tornando invece al vertice della graduatoria del campionato inglese, dopo la vittoria dell'Arsenal sul Fulham ieri, i Gunners hanno 6 punti di vantaggio sul City, ma in questo momento ben 2 partite in più, quindi è tutto apertissimo. La gara di questo turno il City la giocherà domani alle 21 in casa dell'Everton. Prima che si riparta al Renato Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, abbiamo anche il tempo di abbozzare un commento con Daniele Fortuna e Nicola Zanarini. Daniele, gara che è andata un po' a sprazzi, era partito meglio il Cagliari, che evidentemente ha dalla sua parte anche le motivazioni, per quanto ai sardi anche un pareggio potrebbe andar bene, le occasioni più nitide proprio per la squadra di Pisacane. Bologna è venuto un po' più fuori alla distanza, soprattutto con conclusioni dalla distanza, sempre molto pronto e attento Caprile. Per ora direi comunque un pareggio più che giusto. Fortuna.
11: Sì, un altro 0-0, certo manca ancora un tempo, c'è un problema evidentemente cronico del campionato di Serie A nel trovare il gol, questo dicono i numeri, sarebbe il terzo 0-0 dopo quelli di ieri tra Atalanta e Genoa e tra Como e Napoli. Si è visto qualche cosa comunque, lo ricordavi bene tu, le occasioni per la Bologna, le conclusioni di Bernardeschi e di Dominguez, dall'altra parte bene il Cagliari all'inizio, poi alla fine altra ottima opportunità per Esposito con parata in due tempi di Pessina comunque che ha fatto la sua partita, ricordiamo che si tratta di un ragazzo di 18 anni.
12: E anch'io ho un promemoria che però non riguarda il calcio, prima di tornare al calcio, perché ancora per la giornata odierna, domenica 3 maggio, è possibile sostenere la Fondazione Telethon, che conoscete perfettamente, con la campagna Cuori di Biscotto. Sono presenti i volontari in tantissime piazze del nostro paese e l'elenco completo è presente sul sito fondazioneteleton.it, lì trovate tutte le informazioni. Con una donazione di 15 euro potete non solo aggiudicarvi appunto una scatola di ottimi biscotti, ma soprattutto, ed è questa è la cosa più importante. Fate un regalo speciale a chi vi vuole bene, lo fate soprattutto a tante mamme di bambini con una malattia genetica rara. Quindi ancora per la giornata di oggi, domenica 3 maggio, sosteniamo la Fondazione Telethon e questa campagna Cuore di Biscotto, perché si può fare un bel regalo soprattutto, ecco, alla scienza, alla ricerca e alle mamme dei bambini affetti da una malattia genetica rara. Tornando bruscamente, come spesso accade in queste circostanze, poi allo sport, al lato più solare di quello che facciamo, vi ricordo pomeriggio intensissimo Sinner-Zverev, lo diceva poco fa il GR1, alle 17 la finale del Masters 1000 di Madrid. Alla stessa ora parleremo di basket con una delle gare della 29esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Poi ci sarà i play, ci saranno i playoff scudetto di pallavolo di lì a poco con gara 2 tra Civitanova e Perugia. Alle 19 la Formula 1 con il nuovo orario stabilito dagli organizzatori per questo Gran Premio di Miami, 19 ora italiana. La gara era prevista alle 22 ora italiana, ma a quell'ora, nel pomeriggio di Miami della Florida, è previsto un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche. Noi torniamo al calcio perché sta per ripartire Bologna-Cagliari, dunque Daniele Fortuna e Nicola Zanarini, ci risentiamo se non prima a fine partita. Torniamo al Renato Dallara. Daniele, a te.
13: Sì, con le squadre che sono rientrate in campo ci sarà un cambio nel Bologna, un cambio nel primo tempo obbligato per il Cagliari, dentro Sulemana, fuori De Jola, problemi muscolari per il capitano del Cagliari e adesso tocca al Bologna.
14: Eh sì, entra Jonathan Rowe, che tra l'altro era dato per infortunato fino a un paio di giorni fa e ha recuperato invece velocemente, esce Somm, quindi ci aspettavamo forse l'uscita di Dominguez. A questo punto diventa un 4-2-3-1, quindi un centrocampista in meno, un trequartista in più, Vincenzo Italiano che dà il segnale di volerla vincere questa partita, anche perché ribadiamo, quest'anno al Dallara le soddisfazioni in campionato sono state davvero molto molto rare.
13: È proprio un anno fa, 14 maggio se non ricordo male, sì, il Bologna conquistava la Coppa Italia contro il Milan. È stata una stagione diversa, comunque ci sono state emozioni, a ragione Italiano, su tutti, il passaggio del turno all'Olimpico con quel 4-3, i gol non erano mancati. Calcio d'inizio del secondo tempo affidato al Cagliari con completo celeste e con il Bologna invece in maglia rosso-blu, che caccia questo pallone, Odgaard di prima per l'inserimento di Dominguez, arriva prima però Zepedro che gioca con il portiere, con Caprile, poi ancora il portoghese del Cagliari a rilanciare a dopo, posizione di fuorigioco, calcio di punizione per il Bologna che nel secondo tempo attaccherà verso la curva San Luca. Abbiamo letto dei 28.000 spettatori qui alla Dallara nonostante la giornata caldissima, il mezzogiorno caldissimo, il primo vero caldo della stagione, ed è arrivata la prima sosta, la prima pausa nel primo tempo per permettere alle squadre di riposarsi e di dissetarsi. Anche circa 400-500 tifosi del Cagliari a sostenere la squadra di Pisacane, scambiano il pallone nel cerchio di centrocampo i giocatori della Bologna, arriva anche Bernardeschi indietro per Elland, dall'altra parte Lucumì è libero, adesso viene servito il giocatore colombiano a dopo su di lui in pressing, ancora Lucumì non corre rischi con il sinistro, retropassaggio per il portiere per Pessina, completo arancione per lui, prova a salire Ellanda, il lancio da parte del norvegese per Bernardeschi, lascia scorrere il pallone e va a guadagnare una buona rimessa laterale in zona d'attacco a destra il Bologna con Roque, lascia il compito di battere il fallo laterale a De Silvestri, un fallo laterale battuto piuttosto male da De Silvestri con Froller che non arriva in tempo, rimessa dal fondo per il Cagliari, secondo minuto 0-0.
14: Sì, il campo era finito abbondantemente sulla rimessa laterale di De Silvestri, capitano e soprannominato anche sindaco, insomma siamo tutti curiosi di vedere se l'anno prossimo sarà ancora nella rosa oppure magari comincerà una carriera dirigenziale nel Bologna. Insomma è Froller che molto probabilmente, anzi sicuramente non batterà più questi territori, questi campi, e quindi è Bologna che va verso una rivoluzione, ma ne parleremo in un altro momento.
13: Tanti dilemmi sul futuro della Bologna mentre Palestra va a guadagnare per il Cagliari, una rimessa laterale sulla destra, ultima a toccare è stato Miranda, rimessa che sta per essere battuta da Zepedro, si avvicina a dopo in mezzo Gaetano, libero, viene servito in effetti Gaetano, il numero 10, poi non riesce a controllare il pallone. Sebastiano Esposito rilancia il Bologna, il colpo di testa da parte di Mina, poi è ancora Adopò che ricomincia, Gaetano sulla destra, Zepedro gioca con il, prova a farlo, prova a giocare con il pallone a terra, il Cagliari non ci riesce, abbiamo detto delle imprecisioni, dei tanti errori. Ecco, a proposito, rimessa, anzi rilancio direttamente in fallo laterale da parte del portiere del Bologna, Pessina.
14: 18enne da pochi mesi, terza partita per lui, la seconda da titolare, ricordiamo è il terzo portiere del Bologna che ha perso tante volte, due volte a lungo Skorupski per infortuni, però per adesso insomma Pessina mantiene la sua imbattibilità in tre partite, insomma quella col Napoli da subentrante, quella con il Lecce vinta 2-0, 1-0, 2-0 e adesso ancora 0-0, insomma davvero un altro possibile prospetto interessante tra i pali.
13: Quarto minuto della ripresa, 0-0, Bernardeschi controlla il pallone a centrocampo, palo gira all'indietro con il sinistro per De Silvestri che scambia con Freuler, ancora De Silvestri, lancio, deviazione, Folloruscio tiene il pallone in campo, poi sulle mani prova ad andare via sulla fascia, chiuso da Freuler e da De Silvestri, perde il pallone in Cagliari, riparte il Bologna, triangolazione, bravissimo qui però Esposito nel recuperare il pallone, a dopo c'è Palestra, può andare in uno contro uno, non l'ha mai fatto nel primo tempo, lascia lì Miranda ma si porta il pallone oltre la linea di fondo, Palestra era stato tenuto in panchina almeno dall'inizio, non era tra i titolari e non succedeva da tantissimo tempo nel Cagliari, ecco forse magari è arrivato al limite delle energie, allo stremo delle energie Palestra, che si è fatto conoscere, ha guadagnato anche la convocazione in nazionale, sembra meno brillante di altre volte anche in questo pomeriggio del Dallara.
14: Eh sì, insomma fine stagione ha giocato sostanzialmente sempre a parte appunto con l'Atalanta, un giocatore un po' spremuto da Pisacane e giustamente visto il prospetto che è e visto anzi il giocatore che già oggi può determinare, nel duello con Miranda abbiamo visto sgomitare parecchio ma non è riuscito sostanzialmente mai a andare via, quindi per adesso insomma è un pareggio in questo duello, forse lo sta vincendo addirittura Miranda.
13: Elland, il lancio, Zepedro puntuale, colpo di testa impreciso, riparte il Bologna a centrocampo, Freuler ferma il pallone, poi va a scambiare con Moro, ancora all'indietro va Moro, sulla sinistra c'è Miranda, non viene servito, eccolo lo spagnolo, gioca all'indietro, altro retropassaggio sempre per Lucumi, può ripartire il Bologna con il suo difensore centrale, cerchio di centrocampo, va con un passaggio in profondità per Freuler, si chiude la difesa della Cagliari che riparte con Esposito, ancora Palestra, può correre, può andare via, bravissimo Miranda però in scivolata, tra gli applausi, rimessa laterale in zona d'attacco per il Cagliari, sesto minuto 0-0, ancora da destra il Cagliari con Zepedro, però qui si approfitta anche di questi momenti, non vogliono correre le due squadre, non vuole correre nemmeno il Cagliari, vuole controllare partita e punteggio, sarebbe un pareggio prezioso qui alla Dallara per la squadra di Pisacane, vicinissima alla salvezza, Caprile con i piedi fuori dall'area di rigore, il portiere del Cagliari in completo giallo, va con un rasoterra per Palestra, lascia scorrere il pallone, poi scivola Palestra, forse si è addirittura fatto male, poi si lotta ancora a centrocampo, alla fine il fallo viene commesso da Zepedro, forse il cartellino giallo rivolto al difensore del Cagliari, sarebbe un problema fallo forse o di Adopò o di Zepedro, vediamo, perché Zepedro è diffidato, no, è Adopò che non era tra i giocatori diffidati del Cagliari, sono Gaetano e appunto Zepedro, calcio di punizione, intanto Palestra si è rialzato, calcio di punizione per il Bologna.
14: C'è un problema tecnico credo per l'arbitro Crezzini di Siena che va dal quarto ufficiale che è Gallipò per farsi mettere a posto la strumentazione.
13: Sì, e non si gioca al Dallara al settimo minuto, 0-0, è un inizio di ripresa piuttosto difficoltoso per le due squadre dal punto di vista dello spettacolo.
14: Eh sì, insomma il caldo si fa sentire e le motivazioni del Cagliari a strappare un punticino, anche il Bologna non vuole fare l'ennesima brutta figura davanti al proprio pubblico, ricordiamo 9 sconfitte nelle prime 17 partite casalinghe del campionato, adesso Crezzini è pronto a ripartire, quindi sì, sicuramente c'è un po' di prudenza, anche se il Bologna con Italiano che appunto tolto un centrocampista Son per inserire Rowe un trequartista, ha centrato Bernardeschi come trequartista dietro alla punta Odgaard, Italiano vuol provare a vincerla.
13: Sì, le intenzioni sono buone, non si traducono però fino a questo punto in qualcosa di concreto sul campo. Ro tocca il pallone all'indietro per Freuler, poi c'è Lukumi a testa alta, lancio per Odgaard, ancora una volta però Caprile arriva prima e ancora una volta c'è la copertura perfetta da parte di Mina, che ha sbagliato soltanto una volta nel corso del primo tempo, un disimpegno con forse anche fallo su Odgaard che era scappato via, però non è stato punito con il fallo il difensore del Cagliari. Caprile con i piedi, non c'è nessuno della Bologna a fare pressing. Caprile allora con il rilancio sulla destra, colpo di testa di Zepedro, poi l'anticipo di Miranda all'indietro su Palestra, da un portiere all'altro, nono minuto, 0-0.
14: Entrambi portieri insomma di talento. Pessina deve ancora dimostrare parecchio, insomma Caprile invece no, tra l'altro pare che sia un possibile obiettivo del Bologna in vista della prossima stagione, anche c'è il dubbio anche in porta sulla permanenza di Skorupski.
13: Sì, è uscito anche il nome di Falcone sui giornali per il Bologna del prossimo anno, Folo Ruscio ora per il Cagliari, che prova ad attaccare con Sulemana, Rova a coprire, Foloruscio è rimasto a terra, poi la pallone in mezzo per Gaetano che parte, la percussione di Gaetano, si allunga il pallone, poi un rimpallo sulla scivolata di Helland, il pallone finisce tra le braccia di Pessina, intervento comodo da parte del portiere del Bologna.
14: Eh sì, che aveva debuttato qua appunto in quella partita col Napoli in cui la difesa fu perfetta, dovette soltanto fare una parata piuttosto semplice, entrò al posto di Skorupski infortunato, e c'era stata anche una sorta di dilemma, sembrava secondo le statistiche che fosse alto 2,02 m, ma lo vediamo molto più basso e infatti c'era
13: meno
14: un errore,
13: 1,90 m.
14: Esatto, ma appunto fu di fianco a Milinkovic Savic e si vedeva che era almeno 15 cm più basso, e quindi da lì abbiamo scoperto che non è così un gigante.
13: Varro adesso, lato corto dell'area di rigore per il Bologna, prova un dribbling, il pallone resta lì, è buona la copertura da parte della difesa del Cagliari, Obertin in particolare, poi Moro, Caprile si tuffa, intervento decisivo da parte del portiere del Cagliari e poi urla qualche cosa ai suoi compagni, cerca di rabbonirlo Gaetano, a cui Moro è andato via, conclusione potente e anche piuttosto angolata, perfetto Caprile, però c'era qualche cosa di irregolare perché si ricomincerà con un calcio di punizione a favore della Cagliari, decimo minuto, 0-0.
14: Sì, nel dubbio comunque Caprile è andato giù a una mano sulla sua destra, ha compiuto una parata per nulla banale, Moro ce l'ha questo tiro da fuori, l'ho già fatto vedere più volte, ha anche segnato un paio di reti in campionato e ha colpito anche qualche legno, insomma il centrocampista croato che spera in una convocazione con la Croazia per i mondiali, mentre adesso De Silvestri va giù dopo un contrasto con Foloruscio
13: che con i suoi scarpini sgargianti non riesce a controllare il pallone, poi va a scusarsi con il capitano del Bologna, chiarimento tra i due, c'è anche l'arbitro Crezzini lì da quelle parti, calcio di punizione per il Bologna, ne approfitta Italiano per dire qualche cosa a Rocco, sta giocando forse troppo largo, dovrebbe magari entrare di più in campo, ha energia, velocità, può saltare l'uomo, in questo momento non lo ha ancora fatto.
14: Sì, direi che sostanzialmente per il Bologna è quasi l'unico uomo che può andare via nell'uno contro uno, l'ha fatto vedere tante volte dopo un inizio di stagione difficile, il primo anno lo ricordiamo in Italia dopo che è arrivato dal Marsiglia, dopo la scazzottata con Rabiot che a sua volta è finito al Milan, e quindi Rowe, giocatore che è stato pagato 18 milioni e mezzo circa, adesso già secondo gli operatori di mercato vale circa il doppio se non di più, ed è chiaramente uno dei giocatori più attenzionati dalle squadre, anche dalle big inglesi.
13: Ha provato una Veronica Odgaard, ma sulla linea laterale si è portato il pallone fuori, rimessa battuta dal Cagliari che riesce a ripartire con meno lucidità. Mina ancora una volta, pallone colpito di testa, fallo laterale per il Bologna sulla destra, attacca la squadra di Italiano, Bernardeschi, poi il pallone in mezzo, Rodriguez chiuso, si chiude comunque bene la difesa del Cagliari, Esposito per Adopo, ottima la scivolata e il recupero da parte di Miranda, sempre preciso, molto concentrato, lui non ha sbagliato praticamente nulla. Helland ora per il Bologna, raso terra, Ro sulla destra, si muove Bernardeschi, ma Ro va in mezzo, invece si allunga il pallone, non lo tiene sulle mani, ancora Ro troppo da solo, va a terra, però guadagna un calcio di punizione da lontano, da 30 metri, però qui si è acceso, Ro è andato via, poi si è allungato troppo il pallone, mancava collaborazione
15: collaborazione in cui mancava l'aiuto da parte dei compagni di squadra. Buon calcio di punizione comunque per la squadra d'italiano.
14: All'inizio della bella azione personale di Rowe, uno slalom tra 4-5 giocatori del Cagliari, Bernardeschi gli aveva chiesto forse anche giustamente palla sulla destra, era molto libero, però Rowe, l'abbiamo detto, ha tanto talento, tanta capacità nel saltare l'uomo, lo ha fatto 2-3 volte, si è guadagnato questa punizione, quindi Bernardeschi non ha ottenuto il passaggio ma avrà questa palla in posizione centrale a 30 metri circa dalla porta. Vedremo se proverà addirittura il tiro diretto.
15: Ah, lui può battere a rete, la rincorsa diciamo che certifica, avvalora questa impressione, perché comunque una rincorsa lunga quella di Bernardeschi, due giocatori del Cagliari in barriera, posizione della pallone molto molto centrale in mezzo alla porta, c'è Caprile, fischia l'arbitro, parte Bernardeschi con il sinistro, pallone altissimo, adesso c'è anche qualche fischio che si sente perché comunque la partita non è bella. 14esimo, 0-0.
14: E in ogni caso il ritorno di Bernardeschi dopo 3 anni in MLS in Canada, insomma, ha sicuramente impreziosito un po' il campionato di Serie A, un giocatore che anche in Europa League è stato il capocannoniere di Bologna con 5 reti, quindi il talento ce l'ha. Insomma, questa volta però la sua palla ha sorvolato di non poco la traversa, mentre continuano gli screzi tra Faloruncio e De Silvestri.
15: Sì, che si sono abbracciati, adesso le scuse, non ha fischiato fallo però l'arbitro, il Bologna ha recuperato il pallone, riparte con Eland in mezzo, Freuler, si vede meno rispetto al primo tempo, Remo Freuler, Lukumi viene incontro, Dominguez a centrocampo, poi c'è il lancio per Odgar, altro lancio sbagliato, buone idee, esecuzione però veramente da rivedere. 15esimo, 0-0.
14: Sì, oggi davvero tanta imprecisione nei passaggi da una parte e dall'altra. Bologna che adesso ha cambiato un pochettino il modo di giocare, meno per vie centrali, più appunto sui lati, con i tentativi di imbeccare le catene con De Silvestri a destra e Rowe dall'altra parte. Miranda, che oggi abbiamo visto però molto in funzione difensivista, sta praticamente marcando a uomo palestra, e poi c'è Dominguez che sì, non ha fatto vedere grandissime cose.
15: Palestra che gioca molto all'interno del campo, altro scontro ancora una volta,
14: sempre
15: messi a Faloruscio, adesso sono andati forse testa contro testa e l'arbitro interrompe immediatamente il gioco, accorrono i due staff medici di Cagliari e Bologna, non si gioca, Rowe vicino alla panchina a dissetarsi, lo stesso fa anche Bernardeschi che poi va a parlare anche con i collaboratori di Vincenzo Italiano. Ecco, tutti i dilemmi del futuro della Bologna, a partire dall'allenatore Vincenzo Italiano, parlerà con la società, ha anticipato, ma è una questione che riguarda anche Pisacane, tutti i discorsi posticipati naturalmente, e per il Bologna e per il Cagliari, poi magari a fine campionato, magari un giorno dopo rispetto alla fine del campionato, si saprà tutto.
14: Sì, Italiano ha chiesto proprio un incontro alla società, ha chiesto garanzie alla società, perché l'anno prossimo molto probabilmente senza Coppe Europee, chiaramente la rosa sarà sfoltita, e lui però vuole una rosa di ottimo livello per cercare di tornarci in Europa, lui che dopo i 3 anni alla Fiorentina, qui appunto ha giocato altre 2 volte le coppe, e che coppe, insomma, la Champions l'anno scorso, l'Europa League arrivando fino ai quarti di finale quest'anno, quindi chiaramente chiede queste garanzie. Pisacane alla prima stagione da capo allenatore in Serie A ha fatto benissimo, e quindi è già c'è già mercato per lui, e anche lui insomma deve decidere un po' il suo futuro.
15: Poi Italiano poi che ha portato la Coppa Italia qui a Bologna, insomma un trofeo atteso da tantissimo tempo,
14: anni.
15: Da mezzo secolo appunto, quindi insomma.
14: Orsolini pronto a entrare intanto.
15: A proposito di Orsolini, anche per lui si inserisce anche il discorso futuro per quel che riguarda Riccardo Orsolini, che lo scorso anno aveva segnato 15 gol, lui non è un grandissimo marcatore, però nelle ultime 3 stagioni prima di questa era andato sempre in doppia cifra, mentre Palessa gioca il pallone, sempre a centrocampo, però il Cagliari 0-0 quando siamo arrivati al 17esimo. In questo campionato è fermo a 8 gol, quindi insomma si può anche arrivare a 10 reti segnate, però era partito benissimo, 5 gol nelle prime 7 partite, poi si è un po' fermato, 6 gol soltanto nel girone d'andata, soltanto 2 nel girone di ritorno. È stato davvero incostante. Orsolini pronto a entrare in campo alla posto di Dominguez.
14: Sì, fuori Dominguez, dentro Orsolini, fuori Odgaard, dentro Castro, quindi cambia due quarti dell'attacco. Grandi applausi del pubblico di casa, che comunque è sempre stato molto vicino a Riccardo Orsolini nonostante la sua crisi personale e anche all'interno di un problema, di un lungo problema di squadra che cominciò sostanzialmente a inizio dicembre con la sconfitta interna in Bologna-Cremonese 1-3 con gol di Orsolini su rigore, sostanzialmente suo ultimo gol per mesi e mesi, e comunque il pubblico di Bologna lo ama, è qua quasi da un decennio e tutte le volte insomma lo sostiene anche dopo gli errori sul rigore nei quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio e via dicendo.
15: Scusa la testa invece Dominguez andando verso la panchina, certamente insoddisfatto l'argentino del Bologna della sua prova, mentre Palessa non riesce a tenere il pallone in campo. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo a favore della squadra di Vincenzo Italiano. Orsolini dovrebbe essere anche lui in partenza, insomma giocatore veramente di lungo corso dal 2018 al Bologna, praticamente una bandiera, però si parla anche per lui di interessamento da parte di squadre straniere, insomma bisognerà capire che cosa farà il Bologna e che cosa vorrà fare Riccardo Orsolini. Elland con il lancio a cercare Freuler, troppo lungo, lascia scorrere Zepedro, poi caccia il pallone proprio sul corpo del centrocampista svizzero del Bologna. Rimessa laterale per il Cagliari.
14: Sì, una parentesi veloce su Orsolini, recentemente insomma il Radio Mercato lo dà più vicino alla permanenza al Bologna, sta parlando con la società per un prolungamento di contratto che significherebbe sostanzialmente Bologna a vita per lui. Intanto insomma adesso ha la possibilità di cercare un gol per proseguire quello che per lui era un buon periodo di forma, infatti ci ha un po' stupito oggi non vederlo in campo dal primo minuto.
15: Gol che sta mancando anche qui al Dall'Ara, al ventesimo della ripresa, sempre 0-0 tra Bologna e Cagliari, meno occasioni nella ripresa rispetto al primo tempo, anche se comunque il ritmo non è bassissimo, provano a correre le due squadre, soprattutto il Bologna, a tenere il pallone. Per ora si difende, però si difende con una squadra molto corta. Il Cagliari va via Esposito, Elland in scivolata, bene sul pallone, non c'è fallo, può partire qui il Bologna con Bernardeschi, poi sulla sinistra lì si è spostato Ro, raddoppiato, passa in mezzo ha dato poi a Zepedro, ancora Ro, alla fine ricava il massimo da questa situazione, calcia il pallone, deviazione di Mina e calcio d'angolo, e Ro prova a coinvolgere in maniera piuttosto plateale il pubblico del Dall'Ara a farsi caricare dai tifosi rossoblù.
14: Mentre adesso ci sarà il settimo calcio d'angolo per il Bologna, adesso Crezzini chiede chiaramente di non stattonarsi in aria, vediamo.
15: Dalla sinistra con il colpo di testa di Lucumi, pallone largo, andato a coordinarsi il difensore colombiano del Bologna, non è riuscito però a trovare la porta. Un'altra buona opportunità per il Bologna che tenta comunque di attaccare, c'è stata una conclusione di Moro in questo secondo tempo. D'altra parte si è visto pochissimo il Cagliari invece.
14: Sì, nel secondo tempo sul mio taccuino c'è solo il tiro di Moro parato da Caprile e questo colpo di testa di Lucumi su calcio d'angolo, null'altro. Sono passati 20 minuti e 50 secondi, Cagliari che evidentemente si accontenta, vuole cercare di blindare questo pareggio, questo punticino che sarebbe sostanzialmente il sigillo sulla salvezza.
15: Sì, tra l'altro poi dipende la salvezza del Cagliari, dipende da Lecce, Cremonese, soprattutto Castro, intanto però va via, limite dell'area di rigore, Castro, doppio passo, conclusione Caprile, ancora Castro, riesce a tenere questo pallone, ma è spalle alla porta, esce dall'area di rigore, lato corto, poi il pallone finisce fuori, non è stato lui l'ultimo a toccare, rimessa dal fondo, ancora il Bologna però che più volenteroso rispetto al Cagliari, Bologna molto molto più offensivo anche rispetto al primo tempo con Naro che si è spostato a sinistra, Castro in mezzo, Bernardeschi, ma poi c'è anche Orsolini, la difesa resta a 4, non saprei come definire questo modulo, forse addirittura un 4-2-4 quello di Vincenzo Italiano.
14: Sì, 4-2-3-1, 4-2-4, sicuramente quattro giocatori offensivi che stanno mettendo in difficoltà la difesa del Cagliari, come adesso Bernardeschi che va forse a subire un fallo ma non viene fischiato da Crezzini, e Bologna che insomma, a questo punto davvero ci prova, anche perché l'Atalanta insomma non è così lontana, c'è una ammonizione. per De Silvestri?
15: Credo di sì, Floruscio è a terra, ancora una volta si è rinnovato il duello sulla destra tra Lorenzo De Silvestri e tra Floruscio, va a terra, non si gioca 0-0 quando siamo arrivati al 23esimo. De Silvestri non è comunque tra i giocatori.
14: No, forse era Elland, visto l'intervento direi di Elland, sì, su Floruscio.
15: Ah sì, è andato Elland, che comunque non è tra i giocatori diffidati della Bologna, sono Cambiaghi, Lucumi e Ravaglia. Cambiaghi tra l'altro è tra gli indisponibili, un problema riguarda gli infortunati del Bologna, Skorupski, Dallinga, Gio, Mario, Cambiaghi e Casale. Va proprio Lucumi a lisciare, però non ne approfitta, dietro di lui Esposito, anche perché ancora una volta puntuale Riva Miranda che rilancia questo pallone, si gioca a centrocampo, Zepedro lancia da quella parte sulla fascia, pallone alto, Palestra prova a controllarlo all'altezza della linea di fondo, Miranda però resta con lui, siamo vicinissimi alla bandierina del calcio d'angolo, ancora una volta vince il duello Miranda, poi Palestra quasi per frustrazione va a commettere fallo, va a spingere il terzino sinistro della Bologna, 24esimo, 0-0.
14: Forse la miglior partita in funzione difensiva di Miranda che io ricordi in questa stagione, ha sostanzialmente annullato Palestra, che era sostanzialmente l'uomo più attenzionato dalla difesa di casa, questa volta gli ha scippato palla e poi ha subito anche il fallo di frustrazione, come dicevi giustamente Daniele.
15: In teoria sì, il giocatore più pericoloso del Cagliari lo è stato in tante partite per questa stagione, incontenibile, imprendibile lì sulla fascia nell'uno contro uno, probabilmente a giudicare da questa partita che lui si ritrova con meno energie, tutto questo è fisiologico e anche prevedibile per quanto ha corso Marco Palestra durante tutta la stagione. Lucumi per il Bologna, tocca il pallone con il sinistro, si va da Bernardeschi, riparte la squadra di Italiano dal cerchio di centrocampo, Elland tocca ancora per Bernardeschi quasi da regista, poi De Silvestri più avanti sulla destra, qui Floruscio è in ritardo però poi recupera bene Floruscio, ruba il pallone, prova a rilanciarlo, arriva anche a dopo intelligente qui a dopo in una situazione difficile, va a proteggere con il corpo il pallone e a prendere fallo per il Cagliari a pochi passi dall'area di rigore della squadra di Pisacane.
14: Sì, è stato bravo il numero 8 oggi in maglia celeste elettrico, perché ha subito un fallo importantissimo, perché il Bologna aveva 4 giocatori attorno a lui, proprio vicino al lato corto dell'area, quindi sarebbe stato un momento molto complicato per la difesa del Cagliari e il giocatore di Bologna che non erano molto d'accordo con il fischio di Crezzini. Comunque punizione per il Cagliari, si riparte con Caprile, probabile lungo lancio.
15: Dopo tre protagonisti della buona stagione comunque del Cagliari, molto molto vicino alla salvezza, Moro il colpo di testa a centrocampo, poi a sinistra c'è Obert, Floruscio, Orsolini, rimessa laterale per il Cagliari in zona d'attacco, vediamo se ci sono altri cambi, no, semplicemente interruzione così come nel primo tempo, sempre più caldo, Italiano lì ad aspettare i propri giocatori che vanno a prendere le bottigliette d'acqua per dissetarsi. Siamo arrivati al 26esimo della ripresa, 0-0 tra Bologna e Cagliari.
14: E insomma questo cooling break arriva nel momento giusto per il Cagliari, che in questo secondo tempo, in questi 25 minuti abbondanti, non ha combinato assolutamente nulla, mentre il Bologna anche grazie ai cambi, forse un po' di freschezza in più, ricordiamo che il Cagliari ha effettuato solo una sostituzione e per un infortunio, quello di De Iola quasi a fine primo tempo al 42esimo, è entrato Sulemana, nel Bologna 3 uomini freschi, tutti in attacco, Castro, Ro e Orsolini, e quindi insomma un Bologna che si vede un pochettino più propositivo e nel secondo tempo è l'unica squadra delle due rosso-blu diventare pericolosa in attacco, è stata quella di casa.
15: Inesausti i tifosi della curva del Bologna, Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli, molti a torso nudo perché fa veramente caldo e ci sono anche spazi vuoti rispetto all'inizio della partita, quindi magari qualcuno è lì al riparo, all'ombra a dissetarsi, lo fanno i giocatori, lo fanno anche i tifosi, non c'è copertura da quella parte nelle curve e anche nella tribuna davanti alla nostra, da cui stiamo parlando, la tribuna con la Torre Maratona, e dunque è lì il sole è a picco, molti si sono tolti la maglietta e qualcuno invece ne approfitta per andare alla bara. Rientrano in campo le due squadre. Orsolini va a parlare con l'arbitro, però insomma Orsolini sorridente, d'altronde partita di fine stagione, anche nell'atteggiamento delle squadre, sì, combattivo, comunque grande sportività da parte della Bologna, da parte del Cagliari non ci sono stati interventi particolarmente pericolosi.
14: Mentre il Cagliari effettua la seconda sostituzione, siamo molto curiosi di vedere dal vivo, almeno per quello che mi riguarda, per la prima volta Paul Mendy, che ha segnato quella doppietta fulminante contro il Cagliari, dopo, contro l'Atalanta, dopo 17 secondi e dopo 8 minuti al debutto da titolare, questo 18enne senegalese che tocca subito il primo pallone, è entrato direi al posto di Esposito.
15: Non è stato bene in settimana, però ha recuperato in fretta, soltanto un allenamento prima della partita per lui, l'ha lasciato in panchina, in effetti Pisacane l'aveva annunciato, però lo mette in questo finale al 28esimo, 0-0 alla Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, dunque altri 20 minuti considerando anche il recupero per Paul Mendy, mentre Adopò al centro del campo per il Cagliari, retropassaggio, Mina va a raccogliere il pallone quasi al limite dell'area di rigore, arriva Castro in pressing in orizzontale, allora Mina per il portiere, c'è Caprile, c'è pressing da parte della Bologna, allora Caprile può toccare due o tre volte il pallone con la suola dello scarpino destro prima di andare con il rilancio con il piede sinistro, Zepedro prolunga con un colpo di testa per Palestra, Miranda ancora lì con lui, Zepedro prova a sovrapporsi, Palestra invece va in mezzo sulle mani, cross, proprio Mendy sta cercando di coordinarsi per arrivare alla conclusione, si copre bene qui il Bologna che poi riparte, va in contropiede con Bernardeschi con l'aggancio, sempre Mina senza badare troppo all'estetica, scaraventa il pallone in calcio d'angolo, così bisogna fare in questo momento della stagione e non solo.
14: Eh sì, abbiamo visto nel giro di pochi istanti tutto il talento di Bernardeschi con un difficile controllo a seguire e poi tutta la concretezza ruvida di Yerry Mina che ha sparacchiato la palla in calcio d'angolo, sarà il settimo se non ho perso i conti, sì, quindi lo andrà a battere proprio lui Bernardeschi dalla destra, e Bologna che normalmente insomma non ha lucrato molto dai calci d'angolo, più che altro è un problema dall'altra parte in difesa.
15: Eland Lukumi viene servito invece fuori dall'area di rigore, Moro prova con il cross, Bernardeschi resta però su di lui, proprio Mendy che va a rubare il pallone, anzi si tratta di Sulemana che va via da solo, Bernardeschi comunque lo insegue, limite dell'area di rigore della Bologna, Mendy adesso Sulemana, tocca lui, cerca il colpo di tacco per Obert, poi Bernardeschi con Obert che finisce a terra, ma Bernardeschi ha toccato il pallone, contropiede ora per il Bologna con Orsolini che trova bene Rowe sulla sinistra, il primo controllo è sbagliato, Rowe comunque recupera, continua con le finte, va all'indietro e così recupera però il Cagliari, non ha sfruttato questa possibilità di andare in velocità la squadra di Italiano, Orsolini ha toccato l'area di rigore, prova a rientrare, si allunga il pallone, contatto con Gaetano, finisce a terra lì al limite, ma si rialza subito Orsolini mentre il pubblico, i tifosi della Bologna protestano, De Silvestri senza guardare, Rowe colpo di testa, pallone però centrale, fiacco in due tempi, controlla, non blocca nemmeno Caprile, lascia lì il pallone, vengono sfruttate azioni in contropiede, non lo fa il Cagliari, naturalmente ha contraccambiato il Bologna dall'altra parte, 0-0.
14: Eh sì, Rowe aveva davvero un'ottima occasione, ha sbagliato il controllo sul lancio di Orsolini, in contropiede molto pericoloso, mentre Obert si è rialzato adesso dopo il contatto con Bernardeschi che aveva toccato prima la palla e poi l'uomo, insomma occasione sprecata da il Bologna che però è già in area.
15: Le squadre sono più lunghe, la possibilità di attaccare per il Bologna, ancora un errore di Orsolini per Bernardeschi, passaggio fuori misura, non ne approfitta il Cagliari, Lukumi recupera il pallone nella metà campo difensivo della squadra di Italiano, ecco Lukumi, poi Freuler, partita con tanti errori, però le occasioni non mancano, manca il gol ed è un'assenza pesante, però gli errori sono veramente marchiani, adesso in comprensione tra Orsolini e Freuler con Freuler che tagliava, Orsolini sbaglia completamente la misura del passaggio, manda il pallone direttamente oltre la linea di fondo.
14: Secondo passaggio sbagliato da Orsolini nel giro di pochi istanti, prima per Bernardeschi, poi non si è capito con Freuler. Chiaramente Orsolini è più incisivo quando si mette in proprio e cerca il tiro, e insomma in questo caso è un paio di buone idee ma di esecuzioni assolutamente da rivedere, e quindi si ripartirà con Caprile, mentre sta per entrare anche Luis Ferguson nel Bologna.
15: Ferguson dunque per innesto per il centrocampo. Floruscio tiene il pallone in campo sulla linea laterale, arriva ancora Bernardeschi, poi sempre Freuler, pressing da parte di Sulemana. Freuler rilancia lì in avanti, recupera Dossena per il Cagliari, retropassaggio Caprile, rilancio di Caprile sulla sinistra, prova a saltare Palestra, il pallone esce, ultima a toccare però è stato Miranda, 33esimo, 0-0.
14: Eccolo qua il cambio, il quarto cambio nel Bologna, esce Bernardeschi, quindi si torna con un centrocampo più folto. Ferguson sotto la gestione di Thiago Motta giocava trequartista alle spalle della punta, poi è stato arretrato anche per i problemi di infortuni, quindi adesso vedremo dove andrà a posizionarsi, probabilmente appunto in mezzo al centrocampo, farà da sponda tra centrocampo e attacco.
15: Rimessa laterale a centrocampo per il Cagliari con il pallone giocato all'indietro, c'è Mina, ottima la sua partita finora, 0-0 alla 34esimo. Caprile con i piedi fuori dall'area di rigore, si avvicina veramente corricchiando Castro, Caprile dall'altra parte per Mendy, prova ad arrivare anche a dopo Sulemana per il Cagliari che va in attacco sulla sinistra, proprio Sulemana la sovrapposizione, buona la scivolata qui di Elland che abbandona la sua posizione per andare a interrompere questa azione del Cagliari, rimessa in zona d'attacco per il Cagliari che si è rivisto forse per la prima volta con un po' di continuità nel secondo tempo nella metà campo del Bologna. Ha giocato all'indietro, c'è Dossena, c'è naturalmente Mina, il punto di riferimento difensivo del Cagliari. Caprile, altro passaggio all'indietro, poi Caprile lancia in avanti per Mendy che va in anticipo di testa su Elland, ancora è ottima ed efficace la copertura di Miranda che però poi sbaglia il passaggio all'indietro, Pessina arriva in ritardo, ci sarà calcio d'angolo per il Cagliari, il secondo nella partita per la squadra di Pisacane, 35esimo, 0-0.
14: Sì, statistiche che sono tutte dalla parte del Bologna, 7 angoli a 2 e molti tiri in più tentati, soprattutto nel secondo tempo con 3 occasioni a 0, e magari il Cagliari adesso 4-4 dopo aver controllato per 35 minuti del secondo tempo, non aver praticamente mai provato neanche sostanzialmente una ripartenza, adesso va a battersi questo calcio d'angolo con Obert dalla bandiera destra, e il Bologna che marca a zona, insomma quest'anno ha preso davvero tanti gol su calcio piazzato, soprattutto su angolo.
15: Con il mancino il giocatore slovacco della Cagliari sul secondo palo, pallone che spiove, non ne approfitta Floruscio, un appoggio per Pessina che non si fila con i pugni, poi errore sotto porta della Cagliari con Se Pedro proprio lì nell'area piccola con Pessina che era pietrificato sulla linea, e invece Se Pedro alza il pallone ed era in posizione regolare perché era partito da dietro, e dunque qui si salva il Bologna nell'occasione migliore del secondo tempo, l'unica però veramente un'occasione che poteva essere propizia per il Cagliari. Errori anche sotto porta con Se Pedro lì all'altezza del limite dell'area piccola che ha tirato altissimo,
14: e lo avevo sostanzialmente preannunciato. Bologna che soffre tantissimo sui calci d'angolo e difesa che ha abbandonato a 2 metri dalla porta, davvero era molto più facile segnare che sbagliare, e Se Pedro ha tirato alle stelle, Pessina non avrebbe potuto farci nulla, ma direi che sì, una colpa condivisa con la difesa che si è dimenticata completamente Se Pedro a davvero 2 metri dalla linea di porta.
15: Gioco fermo e calcio di punizione per il Bologna con Rowe a terra, pallone nel cerchio di centrocampo, non non per essere troppo censori o critici, però tre errori evidenti in questa azione. Prima Folorusso lasciato completamente libero dall'altra parte sul secondo palo, che invece di concludere o comunque di giocare questo pallone, di provare a rientrare, appoggia di fatto per Pessina, che però non si fida della presa, va con i pugni, e poi l'errore maggiore, quello di Zepedro, che sotto porta da solo non riesce a trovare la rete. Ancora 0-0 alla Dallara al 37esimo. Elland recupera il pallone in anticipo per il Bologna, poi De Silvestri, buona la copertura qui di Gaetano, che riceve anche i complimenti da Pisacane, passando lì vicino all'area tecnica con l'allenatore del Cagliari, che si muove continuamente. Si riparte con il Bologna, che gioca con Elland, poi in mezzo c'è Miranda, largo sulla sinistra da Alaro, che può puntare Palestra. Questo è un bel duello qui, bravo Palestra che riesce a toccare il pallone, è stato lui l'ultimo a toccare, protestava Palestra, chiedeva un tocco da parte di Rori, rimessa laterale per il Bologna, già battuta, Lucumi all'indietro, poi Ferguson a toccare per Elland a centrocampo, scambiano i due difensori della Bologna, Lucumi, poi il norvegese, poi ancora Ferguson a spalle alla porta a De Silvestri, tocca proprio per lo scozzese, non c'è stato il tocco di nessun giocatore del Cagliari, altro passaggio sbagliato, rimessa per la squadra di Pisacane, 38esimo 0-0.
14: E sono i due capitani del Bologna, lo è De Silvestri per, come dire, per statuto, per status ormai qua da parecchi anni, e lo è Ferguson quando De Silvestri non gioca, non si sono capiti. Ferguson che sta giocando tre quarti centrale dietro la punta, Castro, ancora Bologna che ci prova ma perde palla,
15: errore di Moro, può andare via Folorusso, si allunga il pallone, poi anche a dopo gran confusione, però con il fisico Folorusso porta il pallone dall'altra parte, c'è tutta la fascia destra libera per la Palestra, che rallenta, va a giocare all'indietro per Zepedro, altro passaggio più indietro di Zepedro per Mina, si va da Caprile che poi gioca per Gaetano, la regista da mediano, Gaetano a cercare di tenere la sua squadra in equilibrio, colpo di tacco di Palestra per Mendy, scambiano ancora Palestra a terra, vediamo la decisione dell'arbitro, non c'è fallo di Miranda, questa è la valutazione di Crezzini, del direttore di gara, 39esimo 0-0, Palestra però resta a terra lì a centrocampo vicino alla linea laterale, allora ferma il gioco l'arbitro, va vicino al numero 2 del Cagliari, qui invece il fallo di Miranda era piuttosto evidente, prima Miranda prende per la maglia Palestra che poi finisce a terra, poi c'è stata una manata involontaria di Miranda e ancora appunto è finito a terra Palestra, probabilmente una ditata nell'occhio, va a protestare l'esterno del Cagliari con l'arbitro, non si gioca ancora alla Dallara, 0-0 al 40esimo.
14: Sì, questo duello che è durato 84 minuti e mezzo tra Palestra e Miranda ha visto prevalere molto spesso lo spagnolo, mentre nel Bologna sta per entrare Zortea, esce il capitano e sindaco tra virgolette di Bologna De Silvestri, entra l'ex di turno Zortea, così come ex di turno Sulemana, che è entrato nel finale del primo tempo al posto dell'infortunato De Iola. Insomma, dicevamo, Miranda ha vinto questo duello al momento con Palestra, però qua sì, sicuramente ci poteva stare il fallo. Crezzini ha arbitrato un po' all'inglese, che a volte è un bene, ma oggi insomma partita non particolarmente cattiva, e soltanto un paio di gialli e qualche intervento, qualche fischiata che gli è rimasta un po' in bocca.
15: Freuler con la fascia da capitano ricevuta da De Silvestri, chissà, potrebbe essere stata questa la penultima partita in casa per Lorenzo De Silvestri, classe 1988, ancora a terra Palestra, ancora fallo questa volta di Roca, però si autoaccusa dell'intervento, aiuta Palestra a rialzarsi, c'è l'arbitro lì nella metà campo del Cagliari, si riprenderà con un calcio di punizione a favore della squadra di Pisacane, 41esimo, 0-0 sono gli ultimi minuti di questa partita, non soporifera in realtà, però piena zeppa di errori, le occasioni non sono mancate, si poteva certamente fare qualche cosa di più, ma ci sono ancora 5 minuti scarsi e poi il recupero sarà abbondante, così come nel primo tempo, come nel primo tempo c'erano stati 5 minuti di recupero. Va intanto il Cagliari con Mendy, arriva Lukumi corpo a corpo, Mendy si lascia cadere ma non protesta, dunque intervento perfettamente regolare da parte del difensore del Bologna. Poi la conclusione dalla distanza, addirittura Mina con il pallone deviato, arriva morbido e debole tra le mani di Pessina, il portiere del Bologna. Altro rilancio dall'altra parte, prova ad andare via adesso il Bologna con Zortea, più energie, vuole correre Zortea, riesce comunque sulle mani a riconquistare il pallone, lo difende il Cagliari ancora sulla fascia. Buono qui l'intervento di Foloruscio per Obert, può andare via in velocità con all'esterno sinistro il Cagliari, ha oltrepassato la linea centrale del campo, poi Zortea recupera, si fa togliere dalla foga, trattiene e spinge a terra Obert, calcio di punizione per il Cagliari, 42esimo, 0-0.
14: È il più fresco in campo Zortea, appena entrato, ha molte motivazioni, ex di turno, l'anno scorso fu protagonista di una stagione davvero da incorniciare come trequartista destro, un po' come Palestra, quest'anno 6 gol all'attivo, poi è arrivato a Bologna, è stato retrocesso in posizione di terzino destro, non ha ancora segnato, ha colpito un paio di legni, ma sicuramente uno degli acquisti di Sartori più deludenti di questa stagione, insomma un chiaro scuro per il Bologna.
15: E infatti è molto frenetico adesso, vuole correre però sbaglia anche tanto, è appena entrato, forse vorrebbe spaccare il mondo Zortea, appena entrato ora si ferma il palleggio del Bologna, in questo caso palleggio lento a centrocampo, ragiona la squadra di Italiano, Ro, ecco c'è fallo da parte di Adopo che aiuta il giocatore inglese del Bologna a rialzarsi, calcio di punizione già battuto, Elland dall'altra parte con il destro per Orsolini, prova a rientrare, riesce a far scorrere per Zortea, proprio lui, poi Ferguson, sovrapposizione, ancora Orsolini, vertice alto dell'area di rigore, Orsolini va in mezzo, Moro, conclusione con il sinistro, larga, con Caprile in perfetto controllo della situazione, tiri dalla distanza per il Bologna, un cambio invece nel Cagliari.
14: Esce Adopò, tra l'altro ammonito, ed entra Gabriele Zappa, quindi non vuole correre il rischio di

0: fino alla quart'ultima giornata di campionato. Con questo pareggio la Cagliari salirebbe a 37, la Cremonese che è terz'ultima a 28 punti, sono già retrocessi il Verona e il Pisa. Ro tocca il pallone all'indietro per Lucumi, va Pessina a rilanciare il portiere della Bologna nel cerchio di centrocampo, il salto proprio di Zappa colpisce di testa, c'è il Bologna, 30 secondi al 90esimo, 0-0, prova ad andare via Ro, lascia lì Zepedro, però recupero perfetto da parte di Palestra che tiene il pallone, poi lo gioca per Mina, rilancio immediato da parte del colombiano della Cagliari, l'altro colombiano Lucumi che tocca di testa in mezzo, Moro a spazio a centrocampo e invece rallenta e qualche tifoso si spazientisce, si sente anche qualche fischio sulla sinistra, non riesce a controllare il pallone Freuler, è stato lui con il pallone che finisce in fallo laterale. 6 minuti di recupero, tanti errori su poi fondamentali di gioco piuttosto semplici, questo era un passaggio lento, alza lo scarpino e il pallone passa sotto, rimessa laterale per il Cagliari.
1: Sì, diciamo che questa partita di mezzogiorno e mezzo non è uno spot davvero per il calcio italiano, insomma si sono visti soprattutto tanti errori anche sotto porta, ricordiamo insomma l'incredibile occasione sprecata da Zepedro per regalare la salvezza con grande anticipo al Cagliari, che però nel secondo tempo non aveva combinato nulla. Bologna che a sua volta è stato impreciso sotto porta, ha cercato soprattutto dei tiri da fuori e per Caprile è stato abbastanza semplice controllare quasi tutti i palloni che gli sono arrivati dai piedi di Bernardeschi, Moro e compagni.
0: Nel primo dei 5 minuti di recupero con il Bologna che comunque tenta ancora di scambiare il pallone nella metà campo del Cagliari, parte Moro da lontano, si avvicina al limite dell'area di rigore, poi serve sulla sinistra Ro che tocca sovrapposizione, cross per Caprile che blocca, va a terra nell'area piccola, il cross era stato di Miranda, una partita comunque quella dello spagnolo nel controllare Palestra, si è fatto vedere poche volte lì davanti, si è sacrificato molto in marcatura ma non ha concesso praticamente nulla, nessuna discesa a Marco Palestra, va a Freuler ancora con una lancia in avanti, sempre Mina, ecco anche da ricordare la prestazione di Mina, ancora lui che riesce a recuperare il pallone, due giocatori a terra, però il calcio di punizione per il Bologna, il fallo è stato commesso da Sulemana dai 35 metri, Cerro a terra, calcio di punizione per la squadra italiana.
1: Sì, sono andati entrambi in tackle contemporaneamente sul pallone, è arrivato prima Ro che ha preso una scarpata dall'ex turno Sulemana e era già per terra, sì, un fischio non facilissimo da parte di Crezzini che quindi ha deciso di regalare quella che potrebbe essere un'ultima occasione, un'ultima chance al Bologna, una punizione con Ro che è ancora a terra, sì, è stato davvero duro il contrasto con appunto il giocatore avversario, Ro che è a sua volta a terra, quindi ci sarà ancora un po' da aspettare per vedere questa punizione e vedremo anche chi se ne incaricherà, c'è Miranda in questo momento sulla palla ma temo che servirà ancora qualche secondo con Crezzini che va a spruzzare lo spray e va a far rispettare la distanza della barriera che sarà composta direi soltanto da un uomo o due, vedremo insomma, ma non dovrebbe tirare chiaramente Miranda, sarà un cross.
0: Si rialza dolente Ro, anche zoppicando, Palestra però va su di lui in marcatura, il calcio di punizione per il Bologna, da centrocampo c'è Miranda con il mancino, uno schema perché ha visto Zortea dall'altra parte libero, arriva il cross, insomma troppo tempo, aspettato, ha controllato, ha permesso a Mendy di andare in copertura, è arrivato il cross ma con il corpo l'attaccante senegalese della Cagliari ha mandato il pallone in fallo laterale, Miranda con una rimessa laterale lunghissima nell'area di rigore del Cagliari, pallone che viene allontanato ancora, Freuler di testa, poi la rovesciata di Castro, bella a vedersi ma il pallone finisce praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, rimessa dal fondo per il Cagliari, 49esimo minuto, Bologna 0, Cagliari 0. Non so, neanche qualche secondo Caprile, il portiere del Cagliari, comunque è stato presente in occasione del primo tempo della conclusione di Bernardeschi, un paio di volte è stato impegnato da Moro, tiri sempre dalla distanza, comunque Caprile ha dato grande sicurezza come al solito alla difesa del Cagliari, errori, conquista il pallone per il Bologna al centro del campo.

0: zappa su di lui, quasi una marcatura a uomo in questo caso. Poi Miranda rilancia dall'altra parte, Zepedro lascia che il pallone scorra, poi fallo proprio su Zepedro. Il fallo è stato commesso da Castro, intervento troppo robusto, troppo violento dell'argentino, così lo ha giudicato l'arbitro Crezzini. Ci sarà calcio di punizione per il Cagliari, c'è anche l'ammonizione per Santi Castro, non era però tra i giocatori diffidati del Bologna. Ricordo ancora sono cambiati Lucumi e Ravaglia, ancora il giocatore del Cagliari che resta a terra, c'è lo sguardo interrogativo di Castro verso l'arbitro. Zepedro però adesso si rialza, ci sarà calcio di punizione per il Cagliari, si avvicina al traguardo perché comunque è un buon pareggio, pareggio che porta la squadra di Pisacane verso la salvezza. Salirebbe a 37 punti il Cagliari, a 49 il Bologna. Atalanta è lontana, soprattutto considerando il calendario del Bologna che avrà due trasferte di seguito con il Napoli alla Maradona e poi con l'Atalanta in quello che potrebbe, ma veramente soltanto in linea teorica, essere uno scontro diretto per il settimo posto. Però l'Atalanta è a 55 punti, la Bologna con un pareggio oggi salirebbe a 49, serviva la vittoria per dare un senso ulteriore a questa stagione per la squadra di Italiano. Moro all'indietro per Lucumi, ancora pallone giocato da Miranda, però è tutto quanto troppo macchinoso. Ro allora deve fare da solo, prova ad andare via, vince un rimpallo in area di rigore. Ro, un altro dribbling, un altro ancora.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
7: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di vela 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo in chicchi, un chilo, $24.95. Passata di pomodoro Valverde, 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
8: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
9: Radio Italiana 531.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
10: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi: battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
11: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
12: Sono le 22:09.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
13: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
14: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
13: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Io sono a maggio, vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
16: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. $65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig. Mentre
17: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
18: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
13: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
19: State ascoltando Radio Italiana 531.
20: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
13: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
21: You're listening to Radio Italiana 531.
22: Per l'assistenza tecnica per il Milan, perché pensare di evitare ovviamente il scudetto dei cugini interisti, che ormai ha portato all'obiettivo, credo sia soprattutto quello di mantenere a distanza la Juventus, che proprio dopo la partita di Reggio Emilia sarà impegnata contro la retrocessa Verona e dunque con possibilità evidentemente di ottenere il punteggio massimo, e dunque la Champions resta l'obiettivo principale della squadra di Allegri, che si schiera con un 3-5-2 che andiamo ad analizzare. Ma prima ovviamente partiamo dalla squadra padrona di casa, il Sassuolo di Fabio Grosso, con il consueto 4-3-3. Non c'è Pinamonti, nemmeno in panchina, evidentemente è un problema dell'ultima ora per il centroavanti, anzi no, è in panchina Pinamonti, ma non tra i titolari. Turati è il portiere scelto da Grosso, linea difensiva a 4 da destra a sinistra con Valukievic, Zizes, Muharemovic e Garcia, con Matic, Torsved, il granitico centrocampo della formazione nero-verde emiliana, poi Berardi a destra, Lorenti a sinistra, la punta centrale è Mbalanzolà. 3-5-2 dicevamo per il Diavolo, con Mignani in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic in difesa, a destra Saelemaekers, a sinistra è Stupignan, preferito a Bartesaghi, poi Fofana, Yashari che prende il posto di Modric, che si è rotto lo zigomo nell'ultimo turno e che dunque non sarà della contesa, Rabiot a comporre il centrocampo, Nkunku e Leao per quanto riguarda il tandem d'attacco. Luca.
23: Eh sì, il doppio obiettivo, il Milan mantenere a distanza la Juventus, come diceva Cristiano, ma soprattutto io direi mantenere a distanza il Como, perché lo diceva anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ci sono 100 milioni di motivi per cui il Milan vuole rientrare tra le prime 4, c'è il futuro o in ballo a livello di investimenti e non solo. Il Sassuolo, come anticipava Guido, invece vuole magari acciuffare la parte sinistra della classifica, che per una neopromossa passa è tutt'altro che scontato, vuole direi soprattutto proseguire l'ottimo momento recente di forma, ed è un momento piuttosto ampio perché nelle ultime 13 giornate la formazione di Fabio Grosso ha portato a casa 23 punti, solamente Como, Juventus, Napoli e Inter ne hanno fatti di più, quindi insomma quinto posto parziale nelle ultime 13 giornate a confermare un'annata del ritorno in Serie A per i neroverdi tutta ad altissimo livello e già con scalpi importanti portati a casa, chissà che non ne mettano a segno un altro oggi.
22: Invasione rossonera allo stadio di Reggio Emilia, tra poco si comincia, 25 gradi, dirige Maresca di Napoli, a te.
0: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti. Vuoi per il clima, per la stagione, per l'invasione appunto pacifica rossonera a Reggio Emilia, viene in mente lo scudetto targato a Stefano Pioli che proprio in quello stadio fu festeggiato, proprio oggi nella giornata in cui saranno i cugini nerazzurri a far festa contro il Parma, ma restando su Sassuolo Milan e prima di tornare ancora per qualche istante dal duo Piccinelli Cesaretti andiamo ad ascoltare le voci della vigilia. Sì, diceva Luca, i 100 milioni di motivi evocati da Max Allegri, un altro numero sono i 6 punti che matematica alla mano ancora servono al Milan per non fare calcoli e per non guardare i risultati degli altri per arrivare al sospirato traguardo della qualificazione Champions League. Lo ha detto e ribadito alla vigilia. E poi l'altra grande domanda, il futuro, ma qui Allegri giustamente glissa e dice riparliamone, risentiamoci più avanti su questo argomento. Sentiamo l'allenatore del Milan.
1: Manca ancora 6 punti alla matematica certezza della Champions, è la prima delle 4, complicata e difficile perché comunque il Sassuolo sta attraversando un ottimo periodo di forma, è una squadra molto tecnica, è una squadra che ti può far gol in qualunque momento, che dobbiamo affrontare con grandi ordini, con grande lucidità, perché l'obiettivo non bisogna farcelo assolutamente sfuggire, tutti bisogna essere concentrati su quello che è l'obiettivo della Champions, perché non è assolutamente non è facile, perché è vero, dice, abbiamo 6 punti di vantaggio, abbiamo gli scontri diretti a favore, ma se ti va male una partita e gli altri vincono te li ritrovi addosso, quindi poi dopo una volta finita la stagione tutti faremo le valutazioni, da me alla società, ai giocatori, per proseguire e per vedere l'anno prossimo di poter migliorare il lavoro che è stato fatto quest'anno.
0: Nazionale permettendo, ma qui non ci allarghiamo troppo altrimenti non ne usciamo vivi, sulla sponda opposta Fabio Grosso, il suo Sassuolo già da molte settimane dalla sua parte la forza, la freschezza, della leggerezza, della tranquillità, di un ottimo organico, di una stagione veramente perfetta fino a questo momento per una neopromossa, non lo dimentichiamo, ribadisco, alla vigilia il tecnico dei neroverdi ha parlato così.
4: Sono state tantissime le gare in cui c'è stato bisogno di mettere dentro quelle caratteristiche, perché quando vai a sfidare certi tipi di avversari, ce lo siamo detto tantissime volte, devi essere bravo a fare tante tante cose bene e a limitare quelle che sono le loro qualità. Poi all'interno delle gare, di tutto questo campionato, gli episodi ti determinano raccogliere o raccogliere meno. Queste sono gare di livello alto contro avversari forti che hanno delle qualità individuali molto alte e quindi le difficoltà ci sono, ci saranno e ci siamo provati a preparare per affrontarle sapendo che dovremo essere bravi a saper limitare le loro doti e tirare fuori le nostre.
0: Torniamo a Reggio Emilia da Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti, ormai a meno di un quarto d'ora dal calcio d'inizio di Sassuolo Milan. Cristiano, è ovvio che il Milan deve condurre, anzi Allegri deve condurre la nave in porto, poi il futuro può riguardare lui perché sono infinite le chiacchiere relative alla panchina della nazionale, può riguardare ovviamente l'organico, Leao oggi titolare anche un po' per necessità, comunque sta per chiudere una stagione con tantissime ombre e poche luci, c'è il nodo del centravanti futuro, si fanno tanti nomi, ma intanto bisogna appunto conquistare anche il bottino economico relativo alla qualificazione in Champions League. Due parole credo anche con Luca Cesaretti anche su Fabio Grosso, che con la promozione col Frosinone, quella con il Sassuolo, però aveva vissuto da allenatore anche delle pagine insomma un po' più amare, e questa conferma in Serie A così a vele spiegate di certo insomma lo ripaga di tante sofferenze calcistiche del passato, si intende. Cristiano.
22: Eh sì, perché sono comunque due allenatori che hanno richieste, perché Allegri lo diceva la nazionale, Fabio Grosso è stato accostato alla Fiorentina, al Napoli, al Bologna, vedremo se effettivamente poi rimarrà in nero-verde, credo complicato, più probabile che rimanga al Milan Allegri, Milan che dovrà essere ricostruito anche con i fondi della Champions, soprattutto come ricordavi giustamente, chiedo conforto anche a Luca, nel ruolo che manca direi dall'addio di Giroud, quello del centro. Avanti.
23: Assolutamente sì, manca praticamente con l'eccezione di Giroud dall'epoca di Shevchenko, mi verrebbe da dire, perché c'era anche la maledizione, no, del numero 9 in maglia rossonera, sfatata solo dal centravanti francese. Insomma, gli attaccanti del Milan non segnano dal 1 marzo, Leao al 94esimo di Cremonese Milan. Questo dà un po' il termine di paragone, forse più di tutti, delle difficoltà dei tanti giocatori che si sono alternati là davanti, attacco a 2 punte, attacco a 3 punte, ma tutti con grandi difficoltà, soprattutto nel 2026. Per quanto riguarda il Sassuolo, è l'ennesima conferma di Fabio Grosso, perché non dimentichiamoci, è vero, subì la retrocessione, se vogliamo, con il Frosinone, ma fu un Frosinone che per mezza stagione aveva stupito tutti, quindi insomma si è riconfermato qui in nero-verde, adesso attira l'interesse di tanti club. Credo anch'io, come diceva Cristiano, che insomma è più probabile che Allegri sia sulla panchina del Milan nella prossima stagione piuttosto che Grosso, anche perché insomma io credo che anche il Sassuolo in estate sul mercato dovrà e vorrà insomma fare un restyling tra giocatori che hanno richieste e chi magari sarà chiamato al passo d'addio.
22: E tra poco davvero tutto pronto per l'inizio con la sfida tra Sassuolo e Milan. Te Guido.
0: E allora tra pochissimo con Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti, sperando, ribadisco, che questa partita possa dare anche una scossa alla voce tabellino dei marcatori, diciamo così, desolato in questa giornata di campionato. Una scossa intanto per noi andare in campo la diamo noi, attingendo dalla storia della musica. Poi non servono tante parole, ma sole 4 lettere, AC/DC.

0: La carica di Thunderstruck per aprire un pomeriggio che non sarà di solo calcio, come sempre accade su Rai Radio 1, perché sta per cominciare, sì, Sassuolo Milan, e andremo subito alla radiocronaca del primo tempo, ma come già ricordavo in precedenza e come ci tengo a ribadire, poi seguiremo a partire dalle 17 intanto il basket con una delle partite della 29esima e penultima giornata del campionato di Serie A della regular season, peraltro maxi pomeriggio con tutte e 8 le gare in contemporanea. Noi ci dedicheremo a Cantù Treviso, contemporaneamente saranno frequentissimi i nostri aggiornamenti sulla finale del Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa, Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Sascha Zverev, poi alle 18 la pallavolo maschile, la finale scudetto gara 2 tra Civitanova e Perugia che si ritroveranno in campo pochi giorni dopo la gara 1 vinta dagli Umbri, alle 19 con orario anticipato, come torno ancora a ripetere, il Gran Premio di Formula 1 a Miami, previsto inizialmente per le 22 ore italiana ma poi spostato indietro di 3 ore per evitare quella che sarà l'allerta meteo, il brusco peggioramento delle condizioni ambientali proprio sui cieli della Florida. Noi ci saremo a partire dalle 19, semafori spenti e dunque il via, una cosa per volta. Sassuolo Milan si comincia, ricordo che ascolterete la radio cronaca di Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti dallo studio, come sempre ci risentiamo se non prima per altri aggiornamenti nell'intervallo della partita. Buon ascolto davvero su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ehi tu, gringo.
3: Gringo a chi? Io sono italiano.
2: E che ci fai in Texas?
3: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
2: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
4: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
6: Noi spesso raccontiamo di sogni.
7: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
5: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: L'anticipo del campionato di Serie A.
1: Buon pomeriggio dal Maffei Stadium di Reggio Emilia, città del Tricolore, per l'inizio della sfida tra Sassuolo e Milan, che apre questa, che fa seguito anzi alla partita delle 12.30 di questa domenica di Serie A. Formazione nero-verde che si schiera per le foto diritto e in campo con Turati in porta, Volkiewicz, Itzes, Muharemovic e Garcia in difesa, con Ematic, Torsved a centrocampo, Berardi, Insola e Lorente a comporre il tridente. 3-5-2 per il Milan, maglia bianca con richiami rossoneri per la squadra di Massimiliano Allegri, Maignan il portiere, Tomori, Gabbia e Pavlovic il terzetto difensivo, da destra a sinistra Saelemaekers, Fofana, Yashari, Rabiot ed Stupinian in centrocampo, Cucu e Leao le due punte, dirige Maresca di Napoli. 25 gradi a Reggio Emilia, tantissimi tifosi rossoneri arrivati qui a Reggio Emilia per sostenere la squadra di Allegri. Grazie ad Andrea Neri per l'assistenza tecnica, Luca Cesaretti. Una sfida che il Milan deve vincere o deve tenere il massimo, perché la Juve incombe, come che il Como, c'è anche la Roma, insomma bisogna blindare il posto Champions.
2: Buon pomeriggio Cristiano, anche da parte mia. Eh sì, meno 6 fissato Max Allegri l'obiettivo in queste ultime 4 gare per la formazione rossonera, i 6 punti che al Milan permetterebbero di centrare la qualificazione in Champions League senza guardare i risultati degli inseguitori. Quello è l'obiettivo minimo, il terzo posto ancora a meglio. Dall'altra parte il Sassuolo di Fabio Grosso, che vuole proseguire un'annata di ritorno in Serie A che è stata di altissimo livello, e magari centrare la parte sinistra della classifica.
1: E ora ovviamente viene ricordato anche qui a Reggio Emilia, non lontano dalla sua Bologna, Alex Zanardi, grandissimo campione di tutto lo sport, lo definirei così. È iniziato ovviamente con i motori, poi è stato campione di handbike, ma insomma è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati dello sport italiano, di tutti gli appassionati dei motori e non solo. E si ricorda anche qui Alex Zanardi, scomparso nelle ultime ore.

0: di raccoglimento che in tutti i campi della nostra Serie A, per ricordare Alex Zanardi, il campione che ha fatto la storia dello sport italiano e non solo, perché poi è stato anche divulgatore in un certo qual modo, anche nostro collega Rai per tante trasmissioni, qui è stato conduttore, Alex Zanardi.
1: E peraltro sui maxi schermi del Mapei Stadium la foto di Zanardi, quella che tutti probabilmente ricordano, no? Quella dopo il primo oro paralimpico in cui sollevò la sua handbike. Leggevo prima che qualcuno la paragona per forza del messaggio alla foto di Tommy Smith sul podio di Messico, delle Olimpiadi e del Messico, con il pugno chiuso nel guanto nero. Ecco, per far capire come sì, grande sportivo sulle quattro ruote, sull'handbike, insomma una figura che valicato i confini del mondo dello sport
0: e che è stato di ispirazione per molti atleti paralimpici, insomma, che lo hanno voluto anche ricordare come quella vittoria che abbiamo ricordato, insomma, fosse stata importante per loro, per la anche decisione magari di intraprendere uno sport paralimpico ad alto livello, o semplicemente comunque per capire che nella vita con la forza di volontà si possono superare anche tante barriere. Intanto è cominciata da solo Milan, calcio d'avvio per il Milan dalla destra, Salemeke va attraverso la tre quarti all'interno dell'area rigore, libera Muharemovic, poi Torsvet raccoglie Fofana, il pallone ancora largo per Salemakers, si fa vedere Fofana in sovrapposizione, si torna però all'indietro da Tomori che avvicina a sé Yashari. Grande curiosità anche per vedere questo ragazzo svizzero arrivato a Milano, ma subito si è fatto male sostanzialmente, doveva essere un potenziale titolarissimo di questo Milan che però ne ha dovuto fare a meno per lunghi tratti. Allora Allegri ha costruito un centrocampo che ha trovato la sua solidità con Fofana, Modric e Rabiot, ottenendo anche risultati importanti, soprattutto la francese in termini realizzativi. Di Modric direi che è anche inutile parlarne, no Luca?
1: Sì. Beh, diciamo che Yashari è stata la grande telenovela di mercato dell'anno scorso per quanto riguarda il Milan, un tira e molla a lunghissimo risolto alla fine a favore dei rossoneri, un investimento importante come per Nkunku, come per Estupiñán, e poi nessuno dei tre ha portato dividendi sperati. È evidente che però Yashari rispetto agli altri due ha quell'infortunio che di fatto, non dico gli ha cancellato questa prima stagione in rossonero, ma poi complice l'arrivo di Modric e quello di Rabiot, insomma, l'ha trasformato in una riserva di lusso da gennaio in avanti.
0: Rilancio di Durati, fallo poi sull'Oriente, calcio di punizione nel cerchio di centrocampo ma nella metà di campo del Milan in fuori del Sassuolo che viene battuto da Cuny, piacevole scoperta di Carnevali arrivato dalla Watford, dalla seconda lega inglese. Cuny si è subito imposto e diventerà uomo di mercato. Garcia prova il traversone dalla sinistra, punato da Tomori in fallo laterale in questa prima frazione di gioco. Mignana alle sue spalle, il tifo caldo rossonero che si è presentato davvero in grandi numeri qui a Reggio Emilia. D'altro canto trasferta abbastanza semplice, Matic, l'esperienza ha aiutato il Sassuolo anche con queste sue capacità di gestire e di essere leader nello spogliatoio neroverde. Poi Garcia sulla fascia, rinforzo del gennaio, mette il traversone all'interno dell'area rigore, lascia sfilare Mignana, c'è Subignano dall'altra parte, bloccato però dalla chiusura difensiva di Bala Zola, anche lui rinforzo di gennaio, prima parte della stagione a Pisa con tre reti e poi con una chiusura un po' burrascosa del prestito e nuova ricollocazione da parte della Fiorentina che ne detiene il cartellino qui a Sassuolo. In mezzo laterale vicino alla propria rigore fuori del Milan, affidata di Stupignani in avanti a cercare Cuncu, Toshvet arriva per primo, serie di batti e ribatti, poi prova a liberare l'area a gabbia, duello tra Leao e Balukiewicz, recupera il Sassuolo, pallone indietro per Turati che sente area di derby essendo lui prodotto del settore giovanile dell'Inter, anche grandissimo tifoso dell'Inter come lui stesso ha precisato più volte. Pallone per Matic, largo a destra c'è Balukiewicz che riceve, può avanzare il polacco. Questa è stata un'intuizione di Fabio Grosso perché Balukiewicz è un centrale difensivo che invece per necessità si è posto a destra per decisione di Grosso
1: e ha fatto la strada inversa invece Jay Izzas, che nelle sue prime esperienze nel nostro paese in maglia a Venezia giocava invece anche lui, soprattutto lui da esterno destro, invece ha trovato il modo di imporsi qui a Sassuolo, lui spostandosi al centro della rete guardia.
0: Volevo infiltrante verso l'Oriente che però non può può arrivare. Allora Maignan, il portiere della nazionale francese, una delle grandi favorite al prossimo mondiale.
1: Ce ne sono tanti oggi di francesi.
0: Sì, perché ci sarà anche Rabiot, per Deschamps una sorta di totem. Francia che credo che lascerà qualcuno a casa di sorprendente.
1: Davanti davvero c'è un'abbondanza incredibile, per cui Cucu credo che il mondiale lo vedrà come noi dalla televisione, insomma, perché davvero l'abbondanza dei galletti nel settore avanzato è incredibile. Non dico le riserve, ma quelli che rimarranno a casa sarebbero un attacco che molti vorrebbero avere, Italia in primis, purtroppo dobbiamo dire.
0: Pallone in mezzo di Leao, recupera Matic, serve Torsved, può avanzare il norvegese, ingaggia un duello in velocità con Yashar, alla fine la meglio Torsved, senza fallo, un po' di spazio Torsved, ma non c'è nessuno, deve rallentare la sua corsa, aspettare i rinforzi, arriva Zola, il tacco per l'inserimento di Llorente, largo a destra per la conclusione vincente da parte di Berardi. Sassuolo in vantaggio al minuto numero 7-5 della partita, Sassuolo 1-0, ha segnato Berardi.
1: Gol numero 130 in carriera in Serie A per Mimmo Berardi, ottavo di questa stagione, e non è una novità vederlo segnare contro il Milan in 21 partite contro i rossoneri, 12 gol, incluso quello appena messo a segno, e 7 assist. Insomma, quando vede il Milan vede sempre rosso più che nero, spesso e volentieri, insomma, è decisivo, lo è, almeno per il momento. Qui con il gol, lo ripetiamo, numero 130 in carriera, si porta a meno 1 da Dybala e da Lautaro Martinez tra i bomber in attività, numero 100, numero 45 all time per quanto riguarda il massimo campionato.
0: C'è stata un po' di, diciamo, rivalutazione VAR, perché abbiamo visto il direttore di gara Maresca assediato dagli uomini del Milan, soprattutto
1: attendere
0: per quel contatto.
1: Attendere un attimo, silent check, però molto veloce.
0: Sì, perché credo che sotto esame sia finito soprattutto l'inizio dell'azione, ovvero il contrasto tra Torsved e Yashari, con il fallo che evidentemente non c'è, perché lo stiamo anche rivedendo, va a prendere palla piena il norvegese, un po' forse fragile nel tentativo di bloccare l'avversario Yashari, poi però è stato bravissimo Torsved a controllare il pallone, aspettare l'arrivo dei compagni, bravo anche Zola, intanto ha liberato Llorente.
1: Gran tacco che, insomma, in una situazione non facile perché era sostanzialmente raddoppiato, ha liberato Llorente che a sua volta ha visto l'arrivo di Berardi, da quel recupero palla di Torsved, grande azione del Sassuolo. E a proposito dei mondiali, Torsved ci sarà, lo sappiamo bene.
0: Eh sì, perché la Norvegia ha stravinto il girone e credo che potrebbe anche essere una sorpresa. Intanto reazione del Milan, sale Beckens, va a cercare Leao, chiude Valukiewicz, raccoglie Stupiniano, ancora larga a sinistra per Leao, siamo all'interno del settimo minuto, sempre il Sassuolo in vantaggio, reclamano un tocco di mano di Berardi quelli del Milan, Maresca però era praticamente lì e fa segno che si può proseguire. Attenzione a Llorente, sempre molto abile, il pallone filtrante per Zola, Zola contro Gabbia, Zola, la conclusione, la parata di Maignan sul diagonale del franco angolano, ma Sassuolo vicino al raddoppio.
1: Sassuolo che per il momento sta infilando in velocità una difesa del Milan è tutt'altro che irreprensibile, veniva da due clean sheet consecutivi il Milan, non sarà così oggi. Milan è peraltro che in questa fase finale del campionato proprio con la difesa si sta salvando, perché fatica tantissimo a costruire gioco, soprattutto ad andare in gol. La difesa spesso e volentieri ha permesso ai rossoneri di portare a casa punti e oggi serve anche l'attacco a questo punto.
0: Leao sulla sinistra, prova ad andare via, Berardi in copertura, ancora il portoghese, chiama gran voce il pallone del Sale Beckers, pallone per Yashari, Stupiniano sbaglia il passaggio, di fatto serve Zola, pallone all'indietro per Berardi, vince un primo contrasto ma rimedia Fofana, pallone in mezzo per un compagno, va a chiudere con E, recupera però il Milan con Tomori, siamo all'ottavo minuto, sempre Sassuolo 1 Milan 0, si lotta per il possesso del pallone, con E allarga a beneficio di Torsved che riesce a superare Tomori che lo mette giù in maniera evidente e inevitabile, direi cartellino giallo per il difensore inglese.
1: Intervento in ritardo, non cattivo, ma il ritardo era assolutamente evidentissimo, non poteva che arrivare il primo cartellino di questa partita per Ficaio Tomori. Milan che sta faticando tantissimo a centrocampo con Yashari che, al di là del pallone perso su cui poi si è avventato Torsved per dare là all'azione che ha portato al gol, fin qui molto molto timido nel prendere in mano le redini nel centrocampo rossonero che di solito sono tenute da un certo Luka Modric.
0: Evidentemente PC pesa l'assenza del centrocampista croato, che magari non ha fatto un campionato straordinario, ma sempre nettamente sufficiente con una lucidità. Intanto l'Orientè in mezzo, il contrasto con Gabbia, tutto regolare per Maresca, ma restano dubbi su un possibile calcio di rigore fuori del Sassuolo, con l'Orientè il pallone in verticale per il francese che ha contatto con Gabbia, finisce a terra.
1: Vediamo se ci sarà anche un check del VAR, perché in presa diretta l'impressione è che le mani di Gabbia fossero sulle spalle di l'Orientè. Bisogna anche capire, insomma, qual è stata l'intensità di quel tocco. Evidentemente il direttore di gara lo ha ritenuto non falloso.
0: Ovviamente l'intensità che viene valutata solamente dal direttore di gara, che quindi non può rientrare nella eventuale valutazione VAR, o perlomeno richiamo VAR, ma mi sembra che anche in questo caso Maresca fosse ben appostato per avere la visuale migliore. Fa giocare molto Maresca, fa giocare molto, uno stile che evidentemente a cui non siamo poco abituati nel nostro campionato. Intanto però il Milan recupera con Rabiot in zona centrale, supera un avversario, va largo a sinistra per Rafaleao al decimo del primo tempo, con il Sassuolo in vantaggio per 1-0 sul Milan. Doppio passo di Leao che però non coglie il preparato Valukiewicz, che devia il traversone in calcio d'angolo. Corner per il Milan, si lamentano un po' adesso quelli del Sassuolo per quanto è successo poco fa, per quel contatto Gabbia l'Orientè all'interno delle regole del Milan.
1: Eh sì, perché insomma davvero in presa diretta poteva anche starci la massima punizione, ha deciso Fabio Maresca per questa soluzione, azione che poi è proseguita a lungo. Adesso sta ancora spiegando al capitano del Neroverdi di Berardi le ragioni della sua decisione.
0: Calcio d'angolo per il Milan dalla sinistra, pallone all'interno dell'area di rigore, troppo lungo per tutti, ci arriva con calma, può far ripartire l'azione dei Neroverdi Emiliani. Matic, la sventagliata a cercare sulla corsia di destra d'attacco Berardi, pallone però troppo lungo, recupera il pallone la formazione di Massimiliano Allegri, che sta predicando calma all'interno del suo gruppo squadra, per non evitare ovviamente di creare altri spazi per le ripartenze da parte del Sassuolo, che nelle ripartenze è stata forse una delle squadre migliori per quanto riguarda questa Serie A.
1: Assolutamente sì, l'abbiamo visto subito dopo il vantaggio di Berardi, con un paio di chance in cui il Milan è davvero si è salvato, in particolare con Zola in extremis. Milan che invece, per quanto riguarda l'attacco di cui parlavamo in precedenza, in questi primi 12 minuti sta lasciando un Kunku solo al centro dell'attacco, al centro della difesa del Sassuolo, con Leao molto molto defilato. Insomma, nonostante sia un 3-5-2, la coppia d'attacco non è esattamente simmetrica, diciamo così, con Leao che va a calcare quella zona di campo, quella verso la fascia sinistra che è sua di elezione, dove evidentemente sente di potersi esprimere al meglio.
0: Pallone largo a destra per Valukiewicz, costretto a tornare indietro da Kone, il giocatore canadese, anche lui ci sarà al mondiale, visto che il Canada è uno dei paesi ospitanti del torneo. Pallone per il filtrante da parte di l'Orientè verso un compagno, non riesce ad arrivarci nessuno, allora il Milan può ripartire con una rimessa dal fondo in fuori di Mignano, quando siamo nel frattempo arrivati al 13° del primo tempo, con il parziale di Sassuolo 1-0, ha segnato Berardi al 5° minuto di gioco. Poi un'altra chance per il Sassuolo, firmata Anzola, comparata non particolarmente complicata ma comunque importante di Maignan, per il Milan al momento che sia un'occasione degna di nota.
1: E si è fatto male Inzes, sembra che possa aver fatto tutto da solo, quindi chissà, insomma, se è un piccolo problemino a livello muscolare o è ricaduto male dal salto con cui andava ad anticipare in quel frangente Kunku, perché adesso si rialza zoppica il centrale difensivo indonesiano del Sassuolo, che però dovrebbe farcela riprendere il gioco.
0: Pallone per Gabbia, il centrale difensivo cresciuto nel vivaio del Milan, gestisce lui il possesso, poi largo verso Pavlovic, avvicina a sé Yashari, non trova però soluzioni il difensore serbo ex Salisburgo, torna lì dietro ancora una volta da gabbia il pallone per il Milan, non c'è grande movimento da parte dei giocatori più avanzati, dialogano i centrali difensivi, ancora uno scambio da Pavlic e gabbia, arriva il pressing da parte di Lorienté sul portatore di pallone Stupiniana, lì dietro ancora per Pavlovic che ricomincia di nuovo da gabbia, può avanzare visto che non c'è grande opposizione almeno fino alla linea di metà campo per quanto riguarda il l'avversario, però il Sassuolo che ha ottenuto anche il vantaggio sicuramente avrà la necessità di esporsi in avanti, intanto è Stupiniano, guadagna un po' di metri, c'è Leao in corsia, Stupiniano in mezzo per Salemakers, ancora verso Stupiniano, sono in due a sinistra, si avvicina all'area di rigore anche Fofana, pallone però per Rabiot, lotta e Stupiniano contro un avversario, commette anche fallo, anzi no, il fallo è per il Milan, calcio di punizione in fuori del Milan nei pressi dell'area di rigore del Sassuolo sull'out di sinistra, dunque possibilità di mettere un pallone insidioso all'interno dell'area di rigore del Sassuolo.
1: Quarto d'ora però fin qui da parte dei rossoneri davvero con poche idee e ben confuse, al di là insomma dello svantaggio non sta riuscendo a creare assolutamente nulla la formazione del rossonere, come dicevi te Cristiano, davvero poco movimento, poca dinamicità da parte dei centrocampisti in primis, anche degli attaccanti, insomma un Milan che vediamo se adesso con questo buona occasione sul calcio piazzato riuscirà a darsi una scossa.
0: E Stupiniano e gabbia sul punto di battuta, sei uomini del Milan all'interno dell'area di rigore, due uomini in barriera per il Sassuolo, la finta di Yashari, parte Stupiniano, giocatore dell'Ecuador, pallone intercettato da Koné, poi allontana il pallone Toshved, va alla caccia all'Orienté, Yashari in copertura, Yashari che è stato protagonista negativo dell'azione che poi ha portato al gol di Berardi, che fino a questo momento è quello che decide le sorti dell'incontro. Si sbraccia Fabio Grosso per dare indicazioni ai suoi giocatori, panchina abbastanza corta per il Milan visto che oltre ai due portieri ci sono Ricci, De Winter, Jimenez, Loftus-Cheek, Fulkrug, Pulisic, Atekame, Bartezaghi. Un po' più nutrita invece la panchina del Sassuolo di Fabio Grosso, che ha tenuto l'obiettivo con lungo anticipo, sbaglia e Koné regala il pallone a Nkunku, limite dell'area di rigore, Nkunku entra in aria, poi va a terra, tutto regolare per Maresca, anche in questo caso di primo acchito, salvo essere ovviamente diciamo così
1: eventualmente
0: smentito dal replay, mi sembra che abbia scelto bene Maresca, sì. Ma azione da rivedere,
1: si è lasciato cadere in Nkunku diciamo così al primo sentore di un possibile tocco, di un leggero tocco, questa era anche la mia impressione in diretta.
0: Matic ai 30 metri, il serbo arriva al limite, scambia con Berardi, non si concretizza l'1-2, va a chiudere il Milan con Cucu che si va a prendere il pallone addirittura nella sua area di rigore, ha portato molto il francese per il contatto, ma anche in questo caso non c'è stato alcun richiamo VAR, quindi possiamo dare per assodata come buona la decisione di Maresca, come nel caso del contatto gabbia Lorente in area Sassuolo. Salemakers fermato in maniera puntuale da Garcia, pallone largo verso Zola, aspetta compagni, Zola difende il pallone, avvicina a sé Koné, non lo fa, è scaduto davvero di combinare una bella frittata regalando il pallone in zona centrale a Nkunku.
1: Però davvero Sassuolo che ha approcciato questa partita con un gran piglio e anche adesso che ha trovato il vantaggio non ha bisogno di alzare il ritmo, Cristiano, come dicevi in precedenza, di velocizzare l'azione, però si sta coprendo con grande ordine e poi però non disdegna le chance di buttarsi in avanti, di verticalizzare, perché comunque Torsvet, Lorienté e Berardi stanno facendo un gran lavoro e stanno correndo davvero tanto.
0: Leao dal limite dopo un ripallo favorevole, Leao! Clamoroso errore di Leao, praticamente da dal limite con solo la porta e solo il portiere del Sassuolo davanti, non è riuscito a cogliere lo specchio. Qui però Milan che doveva fare di più, Leao doveva fare di più.
1: Leao che doveva decisamente fare di più, una sorta di rigore in movimento, anche se era un po' più indietro rispetto al dischetto, appena entrato all'interno dell'area di rigore dopo un pallone sanguinoso, un errore abbastanza insolito e banale da parte della difesa neroverde, ma insomma davvero una chance gigantesca recapitata al fuoriclasse portoghese, che però qui nella conclusione è stato poco fuoriclasse, perché davvero non ha nemmeno centrato lo specchio della porta.
0: Ha cercato la potenza più che la precisione Leao, non c'era nemmeno, diciamo così, ostruzione, nel senso che ha provato ad arrivare in scivolata un avversario, ma dopo che Leao aveva già cacciato, aveva già deciso cosa fare.
1: Sì, Muaremovic, ma in ritardo, perché insomma il pallone perso da Garcia è stato davvero improvviso, no?
0: A proposito di altri giocatori che faranno il mondiale, ce lo ricordiamo bene Muaremovic.
1: Sì, purtroppo sì, decisamente sì, insomma un punto fermo della Bosnia che ci ha fatto tanto male, ma anche lui sarà uomo mercato, perché è stato ed è protagonista di una grande annata in maglia nera.
0: Pallone raccolto da Yashari verso Leao, ancora lo scambio con lo svizzero, sopra un avversario in verticale per Rabiot, arriva Muaremovic a bloccare il francese, a guadagnare anche rimessa dal fondo, perché l'ultimo tocco è dell'ex giocatore tra le altre della Juventus. Dunque rimessa dal fondo per il Sassuolo con Turati che va a sistemare il pallone, problemi per Itzes, evidentemente
1: quel colpo di prima non è totalmente riassorbito, diciamo.
0: Sì, vediamo. Allora, per quanto riguarda i difensori centrali, in panchina ci sono Romagna e Pedro Felipe come difensori centrali, potrebbe anche magari mettere
1: Koulibaly con Koulibaly riportato al centro della difesa,
0: potrebbe essere un'altra alternativa. Vedremo ovviamente quali saranno poi le scelte in caso di cambio necessario. Ne approfittano intanto i giocatori sul terreno di gioco per un po' per bere, per dissetarsi. Oggi giornata primaverile tendente all'estivo, perché siamo attorno ai 26-27 gradi, con Allegri che ha accanto a sé Tomori, Salemakers e anche Fofana, a loro le indicazioni per cercare, credo ovviamente, di trovare il modo di essere più pericolosi dalle parti di Turati, perché poi l'azione più pericolosa, quella di Leao e anche quella di Cucu, sono nati di fatto dai errori dell'avversario del Sassuolo.
1: Assolutamente sì, fin qui c'è solo Adrien Rabiot che sta cercando negli ultimi minuti di accendere un po' la lampadina nella metà campo del Milan, si è fatto vedere un paio di volte buttandosi in avanti come lui sa fare con grande costrutto, nell'ultima azione bravissimo a trovare lo spazio, un po' meno nel controllo, e ha dato il mezzo centimetro che è stato bravissimo Muaremovic a sfruttare in scivolata per andare a chiudere e quindi a vanificare il pericolo che si stava creando dalle parti di Turati.
0: Fallo di Berardi su Rabiot che batte subito il calcio di posizione, va a cercare Kunku, prende posizione Valukiewicz sul francese che è costretto ad allargarsi, poi il pallone per Leao, siamo al 22esimo, sempre Sassuolo 1 Milan 0, con Yashari che non controlla e con Matic che cerca di far uscire il pallone fuori per guadagnare una rimessa dal fondo in favore del suo Sassuolo, ed è così con Turati che va a prendere il pallone per andare a riprendere il gioco. Sassuolo che nella parte sinistra destra della classifica, con l'obiettivo ovviamente quantomeno di provare a chiudere nella parte sinistra,
1: scavalcata
0: ovvero
1: ieri dall'Udinese, sì, sta cercando di rimettere la freccia sulla formazione bianconera
0: per stare sostanzialmente nelle prime 10 del campionato. L'obiettivo importante, una squadra e una società solida, il Sassuolo che dopo la retrocessione è prontamente risalita in Serie A, conquistando con sicurezza e senza particolari patemi la conferma della categoria. Zola lotta contro Rabiot, vince il francese, pallone all'indietro per Gabbia, da questi a Maignan, il portiere del

0: un altro giallo e rosso per il difensore del Milan.
1: E questa è una grave ingenuità, perché siamo al 24esimo del primo tempo, sei sotto di un gol, sei già ammonito, non c'è assolutamente alcuna necessità di intervenire come ha fatto Tomori a centrocampo. Poi poteva anche non starci questo secondo cartellino giallo, ma davvero, insomma, una leggerezza.
0: È anche vero che per Tomori sulla rete è il secondo terzo fallo che fa, quindi evidentemente lo stavano anche un po' puntando, secondo me, perché qua è il classico fallo per fermare un'avanzata avversaria che non è pericoloso, non è cattivo, però ma è un fallo antisportivo
1: e l'Oriente stava scappando via,
0: e quindi la norma di regolamento, il cartellino ci sta. Qui è proprio Tomori che evidentemente non riusciva a trattenere la rete in altro modo, prima di questo c'erano già stati un altro paio di falli sempre sul francese. Tomori lascia il Milan in 10 e sotto di una rete al 25esimo del primo tempo. Milan che sta incappando in un pomeriggio molto complicato. Intanto però campo aperto per Leao, sbaglia l'appoggio sull'incrocio di movimento da parte di Rabiot, recupera il Sassuolo, pallone dietro per Turati. Milan che evidentemente fatica a ritrovare quanto di buono stava facendo nel 2025-2026, alti e bassi per la squadra di Allegri.
1: Beh sì, insomma, una grande fatica soprattutto a livello realizzativo. Pensate, nelle prime 25 gare un gol 1,64 segnato in media, quindi più di un gol e mezzo a partita. Nelle ultime 9 0,78, un solo gol nelle ultime 3 trasferte. Lo dicevamo, gli attaccanti di ruolo non segnano da 2 mesi. Pulisic, che oggi parte in panchina, non segna da 16 partite consecutive, gli era accaduto solo una volta in precedenza in carriera al Chelsea, proprio prima di essere venduto nell'anno che lo portò il rossonero. Insomma, Milan che sta finendo col fiatone quest'annata, forse anche perché, insomma, per scelta l'ha affrontata avendo solo il campionato senza le coppe europee, con una rosa ridotta, e adesso sta pagando il prezzo.
0: Torsved salva tutto Pavlovic, perché Torsved sul traversone della destra è riuscito a superare con un sombrero gap ed era arrivato all'altezza del dischetto con il pallone in aria, pronto a calciare. Si è posto con il corpo Pavlovic, tamponando l'emergenza con il Milan che, dopo l'espulsione di Tomori, è passato la difesa a 4.
1: Eh sì, una sorta di 4-3-2 con Selemakers a destra ed Estupiñán a sinistra, fanno gli esterni difensivi, ma per vocazione, anche per necessità, visto il punteggio, no, sono chiamati soprattutto a spingere. E quindi davvero da qui alla fine l'impressione è che saranno tanti gli uno contro uno che il Milan concederà, con Gabbia e Pavlovic presi in mezzo al terzetto offensivo della formazione di Gazzi.
0: Dialogo serrato e almeno sembra poco amichevole tra Marinelli, il quarto ufficiale, Allegri e il suo vice Landucci, con Landucci che ha avuto il compito un po' di stemperare gli animi. Poi si è messo a sedere Allegri, evidentemente non condividendo appieno, e sarebbe inevitabile il contrario, le decisioni da parte del direttore di gara, soprattutto per quanto riguarda il doppio giallo di Tomori, che però secondo me l'aveva già rischiato in un precedente situazione. Milan in 10 sotto di un gol, ci prova Berardi dal limite, chiude la difesa del Milan e Estupiñán per Fofana. Siamo al 28esimo, Sassuolo 1 Milan 0, pallone in avanti per la squadra di Allegri, lo perde però Pavlovic dopo il break firmato Koné per il Sassuolo. Torsvedt, grandi polmoni per il centrocampista norvegese, largo a sinistra per l'Orienté contro Selemakers, alla meglio il back del Milan che poi scambia con Gabbia, contatto Selemakers, l'Orienté interviene Maresca, e caso di punizione fuori del Milan. È anche difficile dire come potrebbe cambiare il Milan nella ripresa, perché
1: non si sta scaldando nessuno. Quella è la notizia, non si è assolutamente alzato nessuno dalla panchina del Milan, segno che almeno fino all'intervallo Max Allegri vuole andare avanti così, vuole provare, insomma, il tutto per tutto, anche perché non ha nulla da difendere il Milan in questo momento.
0: Yashari avvicina a sé Fofana, qui c'è del pallone ma ritorna dal centrocampista svizzero di origini kosovare. Pallone gestito dal 30 in maglia bianca, guardando stato quest'oggi dal Milan. Pavlovic incerto.

0: fatto nel passaggio all'avversario, difensore serbo che magari diciamo così abbastanza ruvido, forte dal punto di vista fisico e nel gioco aereo, perché insomma, ha messo a segno anche gol importanti, però ecco, non è particolarmente educato nella gestione del pallone.
1: Ha dato il meglio in questa stagione, nella prima parte come tutta la formazione rossonera, giocando proprio da braccetto di sinistra della difesa 3, ruolo in cui può insomma sfruttare anche le sue capacità fisiche per proporsi in avanti, per segnare anche gol importanti come ricordavi Cristiano, in una catena di sinistra che solitamente in questa stagione si andava a completare con Davide Bartesacchi, che oggi parte dalla panchina ma è un esterno che può giocare anche nel ruolo di braccetto e dunque si andava a compensare perfettamente con Pavlovic.
0: Pallone per il Sassuolo con Muharemovic, il difensore bosniaco, ex Juventus Next Gen, come peraltro Pedro Felipe, grande collaborazione e scambio di giocatori con la Juventus nel recente passato, anche con la Roma ci sono stati diversi affari tra Sassuolo e Roma. Pallone fermo adesso per un calcio di punizione fuori del Sassuolo. Siamo arrivati alla mezz'ora esatta del primo tempo, il parziale sempre favorevole al Sassuolo che sta vincendo 1-0 contro il Milan grazie alla rete al quinto di Berardi. Milan che lo ricordiamo dal 24esimo del primo tempo in 10 per l'espulsione, doppio giallo di Tomori. Ancora un battibecco, un dialogo diciamo così abbastanza acceso tra Marinelli e Allegri. Zola la sponda per l'Oriente, chiude Sanemakers, recupera il francese del Sassuolo, pallone per Garcia, cross basso in mezzo, in calcio d'angolo Gabbia, pressione del Sassuolo che vuole sfruttare l'uomo in più.
1: Eh sì, adesso il ritmo scende inevitabilmente perché il Sassuolo, forte di un gol e un uomo di vantaggio, non ha necessità di alzare il ritmo, ma il Milan a sua volta insomma non può buttarsi in avanti a testa bassa, essendo in 10 contro 11 deve scegliere con attenzione i momenti giusti per le folate offensive dei neroverdi, che invece in questi primi 31 minuti sono arrivati quasi sempre dall'out di sinistra, dall'Oriente in particolare.
0: La battuta va proprio lui, il francese, il capocannoniere della scorsa Serie B, Lorente in mezzo, pallone che passa, Rabiot lo tocca di petto, Fofana lì dietro per il compagno di nazionale, ovvero Maignan, che va subito al rilancio a cercare Sanemakers sulla corsia di destra, in verticale verso Nkunku, il pallone gestito dal francese ex Lipsia Chelsea, verso Rabiot, un po' di spazio, 30 metri, Rabiot larga per Sanemakers, ma lo fa male, pallone in fallo laterale, la rimessa è per il Sassuolo nei pressi della propria area di rigore.
1: Ancora una volta bravo Rabiot a trovare lo spazio tra le linee nero-verdi, poi però impreciso nel controllo, si è trovato addosso tre giocatori della formazione di Fabio Grosso, non ha trovato il tempo e la misura nello scarico per chi arrivava a rimorchio sulla fascia destra.
0: Pallone recuperato dal Milan, Fofana, pallone intercettato da Matic, Stupinian rimette in mezzo ma non ci arriva Leao, allora Turati, portiere del Sassuolo, subito di prima a cercare Berardi che la mette giù, ma in chiusura Stupinian, la posizione di fuori gioco per Berardi sul rinvio del suo portiere, e allora calcio di punizione in favore del Milan. Pallone per Yashari, scambia con Fofana nello stretto, Pavlovic largo a sinistra per Estupinian, si torna dal difensore serbo, si chiude il Sassuolo, si ricomincia da Gabbia per il Milan. Allegri insomma che sta cercando di aiutare i suoi
1: vorrebbe
0: calciatori,
1: vorrebbe entrare in campo lui per dare la scossa alla sua squadra,
0: anche perché evidentemente insomma la posta in palio importante per il Milan, abbiamo ricordato momento Milan 67 punti, Juve 64, Como 62, Roma 61, con la Roma che deve ancora giocare, giocherà lunedì con la Juventus, con la Fiorentina, Juventus che invece deve giocare e giocherà con il Verona, già retrocesso, dunque potrebbe avvicinarsi la squadra di Spalletti. Pallone largo a destra per Sanemakers, entra in area Sanemakers, circa Nkunku, ribattuto ancora però il belga dal limite, Sanemakers per Fofana, c'è Rabiot, riceve il pallone largo per Leao a sinistra, le finte, Leao prova a rientrare, Leao cerca lo spazio per un traversone, poi ricomincia Rabiot, c'è Gabbia che riceve, anzi Yashari, braccato, ricomincia da Gabbia nella metà campo del Milan. Gabbia largo a destra per Salemakers, le finte su Torsved, si fa vedere Cucù, pallone in mezzo per Fofana, Fofana va a cercare Leao, chiuso, recupera Rabiot per il Milan, 34esimo, sta solo 1 Milan 0, il Milan in attacco ma in 10 uomini, espulso Tomori per doppio giallo. È largo per Salemakers, ma capisce tutto Torsved, che rilancia subito l'azione del Sassuolo, accompagnato da Lorienté in sola. Torsved per Lorienté, rallenta però l'azione il francese, si ricompatta il Milan, pallone all'indietro per Garcia, lo scambio con Matic che coinvolge anche Cuni, con calma adesso il Sassuolo. Torsved all'indietro per Cuni, ancora lo scambio a ritmo blando dei tre centrocampisti del Sassuolo, poi pallone dietro per Itzes. Da questi Acune rallenta il ritmo il Sassuolo in vantaggio, pallone in più, ma no, può ovviamente non esporsi all'eventuale ripartenza rossonera.
1: Assolutamente sì, l'abbiamo detto, insomma, non avrebbe alcun senso per la formazione di casa alzare il ritmo a un gol di vantaggio, a un uomo di vantaggio. Il Milan sta cercando di costruire qualcosa, ma l'abbiamo visto anche in precedenza, arriva adesso lì, insomma, intorno ai 20 metri al limite dell'area di rigore del Sassuolo, però poi manca davvero il peso, no, del numero 9, dell'uomo che ti tiene bassa la difesa avversaria e che può lavorare sui palloni sporchi, perché poi stanno arrivando i cross negli ultimi minuti, ma manca chi può andare alla deviazione decisiva.
0: Garcia per Matic, possesso prolungato del Sassuolo, Torsved prova a entrare in area, lo ferma Yashari, riparte lui ma viene bloccato da Anzola, ancora Torsved contro Yashari, Torsved la conclusione in diagonale da dimenticare che finisce abbondantemente a lato, ma anche in questo caso Torsved aveva vinto il duello con Yashari. Torsved è giocatore
1: che primo tempo Torsved,
0: sì, sì.
1: Sta correndo per due, sta dando insomma quantità e qualità, ed è davvero uno di quei centrocampisti capaci di fare le due fasi, perché si sente in copertura, ma poi è sempre il quarto, diciamo, del terzetto offensivo del Sassuolo, il primo ad arrivare a supporto del tridente, con peraltro insomma qualità anche in fase offensiva tutt'altro che disprezzabile.
0: E io credo insomma che insieme a Lorente, insieme a Moerovic, insieme a Cuné, ci metterei anche Izes, saranno tanti giocatori che sicuramente verranno lusingati,
1: saranno corteggiati,
0: poi, dalle altre squadre, poi vedremo, perché non è facile portare via un calciatore al Sassuolo.
1: Domenico Berardi è l'emblema di tutto ciò, no?
0: Ovviamente Carnevale insomma sa come far fruttare le sue scelte, giocatori sicuramente valorizzati dal Sassuolo, magari potrebbero decidere essere ceduti, ma con rinforzi adeguati che arriveranno. Intanto il pallone per proprio Nero Verdi, Garcia, anche perché il Sassuolo si muove sempre in anticipo, ci sono già giocatori giovani che abbiamo visto magari a sprazzi nel corso della stagione, come ad esempio Pedro Felipe, parte Muarevic, ma abbiamo già un'alternativa che si è già fatto qualche mese di assestamento,
1: o anche Lipani viene a pensare, no, a centrocampo, insomma abbiamo visto con le nazionali giovanili azzurre, è uno dei prospetti più interessanti anche in ottica maglia azzurra da qui ai prossimi anni, insomma chissà che se il Sassuolo dovesse decidere di separarsi da qualcuno dei tre di centrocampo possa essere lui l'uomo chiamato ad entrare nell'undici titolare.
0: E poi c'è anche Bacolà, l'altro ragazzo 18enne, arrivato, un investimento anche importante dal punto di vista economico, arrivato dalla Ligana. Intanto prova ad andare via Pavlovic. Matic, in bello stile viene atterrato, interviene Maresca, cartellino giallo per Matic.
1: Eh sì, giallonetto, saltato secco stavolta da parte di Pavlovic, poteva far altro che metterlo giù. Viene chiamato il cambio anche credo per Izas, che è di nuovo a terra, evidentemente, insomma, quel problema di cui vi abbiamo già parlato da un quarto d'ora abbondante. Adesso ha raggiunto il punto di non ritorno e sarà chiamato alla prima sostituzione Fabio Grosso, proprio per andare a ritoccare qualcosa nel quartetto difensivo, perché mi sembra proprio Jay Izas a terra che non ce la fa più.
0: E credo che entrerà Koulibaly e quindi vedremo Valukiewicz andare a fare il centrale difensivo. Sì, non ce la fa Jay Izas, entra con il numero 5 Koulibaly, ex Parma. Buon passaggio non particolarmente folgorante in Championship con la maglia dell'Leicester. Esce Izas ed entra Koulibaly nel Sassuolo. Vediamo se cambierà qualcosa nella solidità difensiva da parte del Sassuolo, che finora davvero ha rischiato sostanzialmente in quell'occasione regalata a Leao, non null'altro, quando siamo al quarantesimo del primo tempo con il Sassuolo avanti 1-0 e con l'uomo in più.
1: Eh sì, quella è stata di gran lunga la migliore occasione che ha avuto la formazione di Massimiliano Allegri in questi primi 40 minuti scarsi di gioco. Poi il Milan ha prodotto qualcosina, un paio di folate soprattutto innescate dai movimenti di Adrien Rabiot, ma davvero, insomma, un attacco che continua a faticare a produrre gioco ancora prima che gol. Chissà che nella seconda frazione non si affidi anche a qualcuno degli attaccanti che ha in panchina, penso a Christian Pulisic, ma soprattutto magari a Niklas Füllkrug.
0: Calcio di punizione da una quarantina di metri per il Milan con Yashari e Nkunku sul punto di battuta. Va Nkunku morbido per l'inserimento ipotizzato di Gabbia, ma non può arrivare il difensore centrale del Milan su questo pallone. Rimessa da fondo in favore del Sassuolo. Dovrà gioco forse inventarsi qualcosa Max Allegri con l'uomo in meno per cambiare l'inerzia di questa partita. Magari inserimento di un centrocampista particolare, nel senso, per il tipo di gioco, come Loftus-Cheek nella ripresa, che può fare filtro ma anche portare un po' di vivacità dalle parti di Turati, che fino a questo momento si è vista soltanto a sprazzi.
1: Eh sì, un uomo che nella sua esperienza in maglia rossonera ha giocato davvero in tanti ruoli, lui che è centrocampista ma ha fatto anche il trequartista, ha fatto in emergenza in questa stagione anche la prima punta.
0: Sì,
1: per cui davvero, insomma, come dicevi Cristiano, può andare a rinforzare la mediana, a portare fisicità, idee, ma anche pericolosità negli ultimi 16 metri, una pericolosità che il Milan in questa prima frazione di gioco non ha mai avuto.
0: Ricordiamo poi che nel prossimo turno ci sarà Milan-Atalanta, altra sfida sicuramente delicata per il Milan, anche se ormai l'Atalanta credo che la possiamo considerare fuori dalla questione sesto posto, credo insomma sia molto complicata, deve recuperare avendo già giocato tra l'altro 6 punti al momento sulla sesta, che è la Roma. È chiaro che poi l'Atalanta può tifare Inter, perché in caso di successo della formazione nerazzurra anche in Coppa Italia
1: la settima guadagnerebbe il posto in Conference.
0: Esatto, e il settimo posto è difficilmente attaccabile, perché comunque sono 7 punti di margine, ne restano ancora 7, ovviamente qualora la Lazio dovesse perdere sarebbero 5 con 9 a disposizione, insomma complicato anche l'aggancio per eventualmente la Lazio al settimo posto.
1: Diciamo, calendario del Milan non impossibile,
0: no.
1: diventa ancora più facile dopo aver valicato la sfida con la Dea, però è chiaro che perdendo questa partita oggi rischia di andare a comprimersi quella lotta al terzo e quarto posto, e poi dopo, quando sei con il fiatone, magari la rosa accorciata dagli infortuni, dagli acciacchi nel finale di stagione, è un attimo fare uno scivolone che può compromettere tutto il lavoro fatto fatto in seguito per un'annata intera.
0: Due minuti e mezzo alla fine del primo tempo, del tempo regolamentare ovviamente, con il parziale sempre di Sassuolo 1 Milan 0. Fuori gioco adesso per Cucu sul passaggio di Salemakers, perché da questi piccoli particolari si capisce che non è una gran giornata per il reparto avanzato del Milan, che da circa 20 minuti è in inferiorità numerica dopo l'espulsione per doppio giallo di Tomori. Calcio di punizione in favore della Sassuolo, che verrà battuto direttamente da Turati, il portiere della formazione della Verde Emiliana. Sta cercando di incitare i propri beniamini, il pubblico di fede milanista, arrivato in gran numero qui a Reggio Emilia per la sfida tra Sassuolo e Milan. Pallone raccolto da Fofana, poi Matic mette un po' d'ordine all'indietro verso Turati, serio difensore del Sassuolo, che in questo ultimo periodo ha preso il posto di Muric, viste le non ottime condizioni del portiere, quello che è stato il portiere titolare sostanzialmente del Sassuolo in questa stagione. Sbaglia Matic, raccoglie il pallone Leao, poi lo offre a Rabiot, posizione di esterno sinistro del francese, cross in mezzo per Leao, interviene Valukiewicz. Con un colpo di testa si penna il pallone, lo raccoglie il portiere del Sassuolo Turati, dunque nulla di fatto anche questa potenziale chance per il Milan a un minuto dalla fine del 45esimo.
1: Muric non al meglio, ma Fabio Grosso ha sottolineato, insomma, è importante anche dare chance, opportunità anche di mettersi in mostra a chi come Turati per tutto l'anno ha lavorato bene in silenzio, permettendo, no, anche ai cosiddetti titolari di migliorare giorno dopo giorno, e dunque insomma una chance da titolare in questo finale di stagione che si è guadagnato sul campo. A proposito di possibili mosse del Milan, si è alzato alla fine qualcuno che sta iniziando gli esercizi di stretching. Si tratta di Zaccaria Tecame, diversamente da quello che potevamo pensare, insomma l'esterno che in questa stagione però un gol pesante, due assist, esterno destro, insomma chissà che non possa essere lui la prima mossa di Massimiliano Allegri per dare soprattutto un po' di gamba a questo Milan molto molto statico.
0: Intanto è iniziato il recupero, ancora non segnalato però con qualche istante di ritardo, saranno tre i minuti di recupero che iniziano, sono iniziati da una quindicina di secondi. Avanzata intanto di Pavlovic, palla al piede, cede poi a Estupinian sulla sinistra, cross in mezzo, deviato in calcio d'angolo, corner per il Milan nel primo dei tre minuti di recupero. Sassuolo 1 Milan 0. Va Nkunku alla battuta di questo corner e sicuramente con l'inferiorità numerica il Milan deve provare a sfruttare le situazioni da calcio piazzato, dove evidentemente la differenza di uomini in campo si sente meno, se non si sente assolutamente. Con Cucu dalla bandierina di sinistra pronto a mettere in mezzo, il movimento di Pavlovic a cercare di smarcarsi dal controllo di Valukiewicz, i due si tirano un po' la maglia, deve intervenire Maresca, il direttore di gara di questa sfida, che va un po' a richiamare sia Pavlovic sia Valukiewicz, anche se tra due insomma continua ad esserci un po' di bagarra. Un Cucu pronto dalla bandierina, giocatore che sicuramente non ha riso come potevano aspettare i tifosi del Milan, visto anche l'investimento importante operato in estate sul francese ex Chelsea. Pallone basso, interviene addirittura Berardi, che poi spazza via come si faceva un tempo, ma in maniera assolutamente concreta, evitando ulteriori pericoli alla sua porta. Se è andato intanto il primo minuto di recupero, c'è ormai all'approssimarsi anche della conclusione del secondo, poi saranno 60 secondi ancora di extra time. Pallone per Rabiot, ci vedremo poi la linea ai colleghi del GR1 per tutte le notizie di giornata, tornando poi per la ripresa della sfida tra Sassuolo e Milan, che vede al momento in vantaggio in riverde emiliani, guidati da Fabio Grosso, campione del mondo con rigore decisivo peraltro in Germania nel 2006, insomma uno che ha lasciato davvero tanti ricordi e che ha avuto modo di seguire quella epopea iridata, che peraltro insomma
1: rimane l'ultima momento, gara eliminazione esatto, diretta giocata dall'Italia nella storia dei mondiali.
0: Esatto,
1: e questo la dice lunga.
0: Sì. Salemakers prova a sfondare, ci riesce. Salemakers, la conclusione, lascia sfilare Turati, pallone sul fondo. Questo è un problema per il portiere del Sassuolo a 30 secondi dal 48esimo, con appunto ricordavamo il rigore di Fabio Grosso che ci regalò il quarto mondiale. Dopodiché delusione in Sudafrica, delusione in Brasile, non ci siamo qualificati in Russia, non ci siamo qualificati per il mondiale in Qatar e non ci siamo qualificati per il mondiale nel continente americano. Ripresa dal fondo per Turati. Arriva il fischio di Maresca, tutti negli spogliatoi, e allora il parziale al termine del primo tempo dice Sassuolo 1, Milan 0, rete al quinto minuto di Berardi per il Sassuolo dal 24esimo, Milan 10 per l'espulsione di Tomori, linea alla GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sempre in primo piano la guerra in Medio Oriente, mentre continuano le tensioni con l'Iran. Il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì prossimi per una visita delicata con l'obiettivo di riaprire il dialogo fra gli Stati Uniti, il Vaticano e il governo italiano dopo settimane di tensione.
6: La missione partirà dalla Santa Sede con incontri con il cardinale Parolin e con Papa Leone, dopo le dure parole di Trump nei confronti del pontefice, definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera. Poi venerdì Rubio vedrà il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto. Resta possibile, ma non confermato, un incontro con la premier Meloni. La visita arriva in un clima di diffidenza segnato dagli attacchi di Trump a Meloni e dalle tensioni sui dossier internazionali come Iran e NATO. Obiettivo ricucire rapporti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali a partire dal G7. Intanto resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Trump si è detto insoddisfatto della proposta iraniana, non escludendo la possibilità di ripresa del conflitto. Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo. Se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo per difenderla, rispondono i Pasdaran. Intanto continua la frenetica attività del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ieri aveva parlato col suo omologo francese Barrot e quello italiano Tajani. Oggi telefonata col ministro degli esteri tedesco Wadeful per cercare di evitare l'escalation. Francesca Baronio, GR1.
5: Ancora raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Nonostante la tregua, lo Stato ebraico ha ordinato di sgomberare 11 fra città e villaggi. Prorogata di 2 giorni la detenzione dei 2 attivisti della flottiglia arrestati nei giorni scorsi e comparsi questa mattina in tribunale. Oggi riunione del gabinetto di guerra convocata dal premier Netanyahu per valutare la ripresa delle ostilità a Gaza e in Iran. E nella giornata internazionale della libertà di stampa proclamata dalle Nazioni Unite per oggi 3 maggio al Regina Coeli è intervenuto Papa Leone. Ascoltiamo le sue parole.
7: Purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
5: Crisi internazionali e sicurezza al centro del vertice della comunità politica europea questa sera in Armenia, dove è attesa anche la premier Giorgia Meloni. Domani la presidente del Consiglio si sposterà a Baku in Azerbaigian per incontrare i vertici istituzionali del paese. In questo caso in primo piano ci sono gli approvvigionamenti di petrolio e di gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. Sul fronte prezzi ancora in aumento la benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise decisa giovedì scorso.
8: Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è oggi per la benzina di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In 2 giorni l'incremento di circa 13 centesimi, ma non i 20 previsti dalla revisione, che per la benzina ha portato da 25 a 5 centesimi il taglio della tassazione tra accise e IVA. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina è oggi molto vicina ai 2 euro al litro, per la precisione azione segna in media 1,95. Resta invece stabile, come nelle attese, il prezzo del gasolio, sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale, rispettivamente a 2,04 e 2,11 euro al litro. Come è noto, la riduzione delle tasse è stata prorogata fino al 22 maggio in due fasi, legate alle coperture. In vista potrebbero esserci anche altre misure, soprattutto per gli autotrasportatori, ma certo molto dipende dal prezzo del petrolio. Fabio Comini, GR1.
5: Meteo, sono le ultime ore del bel tempo. Già da questo pomeriggio al nord-ovest arriveranno le prime velature. Da domani è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge anche forti per tutta la settimana nel settentrione, con temperature in calo anche di 10 gradi. Un bimbo è nato sul volo di Ita Airways Roma Dakar. Sta bene, la mamma gli ha dato anche il nome del comandante, che ora al nostro giornale dice: è andato tutto bene, per fortuna è stata un'emozione fortissima.
4: È una grande emozione.
9: Un'avventura che non si potrà dimenticare, quella capitata all'equipaggio del volo Ita Airways Dakar Roma. La notte del 29 aprile, ad una passeggera incinta al settimo mese si rompono le acque. Il capitano Alessandro Vannucci ha la lucidità di prendere la decisione giusta.
4: Ho deciso di tornare indietro sull'aeroporto di partenza. Anche in coordinamento avevo contattato con i sistemi satellitari di bordo l'ufficio operativo di Ita Airways, che è a Roma.
9: Intanto assistita da una dottoressa e da un'infermiera passeggera a bordo, in appena 10 minuti il bimbo è nato.
4: Ero presente lì vicino quando la mamma si è sentita ovviamente meglio, ci siamo abbracciati, mi sono presentato per nome e cognome e quindi lei ha preso questo nome e lo ha fatto suo.
9: La mamma decide di chiamarlo Mohamed Alessandro. È un po' il suo figlioccio, comandante.
4: Assolutamente, sarà un piacere magari rivederlo negli anni e gli auguro sicuramente buona vita.
9: Federico Mello, GR1.
5: È tutto, la linea torna allo sport. Il prossimo GR alle 17 circa, al termine delle partite. Buon proseguimento d'ascolto.
10: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
12: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
11: Internazionali d'Italia, dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Intervallo della sfida tra Sassuolo e Milan, parziale di 1-0 per il Sassuolo, rete al quinto di Berardi, Milan 10 dal 24esimo per il doppio giallo a Tumori. Studio.
13: Grazie Cristiano Piccinelli, a tra pochissimo con Luca Cesaretti per il secondo tempo della partita. Intanto si sono finalmente messe in moto le cose anche negli altri principali campionati europei. Si gioca in Inghilterra, in realtà siamo nell'intervallo tra Bournemouth e Crystal Palace, con i padroni di casa avanti 2-0, un successo per ora parziale che potrebbe rappresentare un importante passo in avanti verso un clamoroso piazzamento in chiave europea. Poi alle 16:30, ma qui parliamo di piazzamenti Champions, sfida di grande prestigio, Manchester United Liverpool, per entrambe l'obiettivo proprio di mettere in cassaforte definitivamente un più che probabile piazzamento alla prossima Champions League. All'opposto, alle 20, il Tottenham in casa dell'Aston Villa giocherà la carta un po' della disperazione. Gli Hotspur sono al terzo ultimo posto, annata terribile, hanno ancora chance ovviamente di evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione, ma devono di certo recuperare terreno. Poi si gioca in Germania alla mezz'ora del primo tempo, il Mainz avanti 1-0 sul campo del San Pauli. Abbiamo un finale dalla Spagna con il 3-1 rifilato dal Celta Vigo all'Elche. Qui però ricordo che alle 21 il Real Madrid farà visita all'Espagnol, e proprio in casa dell'altra squadra catalana i Blancos si rischiano di dare anche matematicamente il titolo. Sarà il 29esimo al Barcellona, vantaggio di 14 punti. Qua somma il Real Madrid dovesse invece vincere e rimandare la festa, come ripetiamo, le cose sarebbero ancora più interessanti, perché nel prossimo turno ci sarà proprio Barça-Real Madrid. E poi, venendo invece allo sport di casa nostra, ma in realtà spostandoci a Istanbul e parlando di pallavolo femminile, quella che comincia in questi istanti è una finale per il terzo posto un po' amara per i colori azzurri, perché si affronteranno Champions League di volley femminile Conegliano e Scandicci, la Final Four. Ieri entrambe le squadre sono state sconfitte dalle due avversarie turche, che invece si sfideranno legittimamente nella finale che vale il titolo, a partire dalle 19, il Vakif da una parte e l'Ezza Cibasci dall'altra, che ieri hanno eliminato rispettivamente appunto Conegliano prima e Scandicci poi, al termine di due gare molto combattute e in entrambi i casi al tie break. Torniamo a Reggio Emilia, perché ci vorrà ancora qualche minuto prima di rivedere in campo Sassuolo e Milan, ma ne approfittiamo per commentare questo primo tempo che ha avuto alcuni spunti davvero clamorosi con Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti. Cristiano, Milan colpito a freddo e la mazzata mentalmente è stata pesante, non solo dal punto di vista strettamente tecnico e tattico, squadra che ha prodotto poco e ha sprecato quel poco che è riuscita a produrre, ma anche dal punto di vista mentale, perché il doppio giallo di Tomori nell'arco di 10-12 minuti uno dall'altro, con il Milan in 10 già dal 25esimo del primo tempo, secondo me anche dal punto di vista mentale ci fa capire che è una squadra che ha un passo davvero dal traguardo della qualificazione, affetta dal fatidico braccino, almeno in questa prima frazione. Piccinelli.
0: Sì, con anche un aggravante in più, perché anche in parità, diciamo 11 contro 11, il Milan ha avuto le uniche occasioni sul regalo degli avversari, perché l'occasione migliore l'ha avuta Leao, ma era un passaggio sbagliato, un pallone regalato dagli avversari. Di fatto il Milan non ha costruito nulla, Luca Cesaretti.
1: Le statistiche non sempre dicono tutto, ma stavolta credo che fotografino a perfezione la situazione del Milan. Un tiro, zero nello specchio nei primi 45 minuti. L'unico tiro, appunto, quello di Leao regalato dall'errore di Garcia, sprecato malamente dal limite, una sorta, lo dicevamo in precedenza, di rigore in movimento. Per il resto poche idee, ben confuse. Io credo Milan forse più che il braccino davvero con il fiatone in questo finale di stagione.
0: Sì, un po' in riserva, hai visto anche quanto costa la benzina, quindi non c'è un problema per questo Milan.
13: Tema di grande attualità, però questa benzina a qualunque costo, se vogliamo restare nella metafora, Max Allegri la deve cercare, ora deve tirarla fuori dalla panchina Luca Cesaretti. Per ora non ci sono stati interventi, parlo di sostituzioni ovviamente, ci sono state però per motivi, come dire, cambio forzato invece nella fila del Sassuolo. Provando a immaginare le scelte di Max Allegri e considerando ovviamente il peso dell'inferiorità numerica, tiriamo un po' a indovinare, o magari voi dalla vostra postazione qualcosina l'avevate anticipato, perché poi anche dai movimenti a bordo campo si capisce quale cambio è sostanzialmente nell'aria e prossimo a essere prodotto. Luca?
1: Sì, confermo quello che dicevo in precedenza, perché ha già svestito il fratino a Tecame e solo lui, gli altri si scaldano in maniera molto blanda sia per quanto riguarda i giocatori del Milan sia a quelli della formazione di casa. Dunque l'unico cambio che dovremmo vedere in avvio di seconda frazione di gioco è proprio il numero 24 rossonero, l'esterno destro svizzero. Vedremo a questo punto al posto di chi, non credo Selemakers francamente. Io credo che forse potrebbe anche togliere Yashari nel tentativo di recuperare questa partita, mettersi con una sorta di 4-4-1, comunque insomma andare a rinforzare la corsia di destra spostando in avanti Selemakers e insomma rinunciando a un po' di filtro a centrocampo.
0: Sì, mi sembra l'opzione più concreta, visto l'ingresso appunto di Atecam, il giocatore terzino, insomma giocatore di difesa, ma con anche propensione ovviamente all'affondo, per formare una catena con Selemakers, che tra l'altro a mio modo di vedere, Guido, è stato anche uno dei più attivi, se non positivi, comunque uno di quelli che qualcosina l'ha provata.
13: Sì, una conclusione, un diagonale che poi è uscito di poco, ben più pericoloso dell'occasione invece sprecata clamorosamente da Rafa Leao. Un po' la fotografia di questa fase della sua stagione, in realtà della sua esistenza in rossonero. Dai monitor che ci aiutano vediamo Max Allegri piuttosto contrito e pensieroso in panchina, starà valutando quelle scelte di cui parlavate. Giusto soffermarci sui demeriti, sulle difficoltà in questo primo tempo del Milan, sarebbe ingiusto da parte nostra non ricordare quelli che sono stati stati comunque i meriti del Sassuolo al di là del pomeriggio dei rossoneri. L'hanno sbloccata subito, azione corale che ha portato al gol di Berardi, comunque nata poi da un pallone perso un po' a centrocampo dal Milan. Per il resto la formazione di Fabio Grosso ha dimostrato la solidità, la concretezza, e io ribadisco, insisto su questo concetto, anche la leggerezza, la spensieratezza che già da diverse settimane, avendo messo in cassaforte l'obiettivo di partenza della stagione con enorme anticipo. Cristiano.
14: Sì, ma sai, il Sassuolo praticamente nello scorso anno ha avuto una parentesi in Serie B, perché era da anni una certezza della massima serie, ha avuto anche occasione insomma di andare in Europa. Certo non è questo l'obiettivo di sempre e comunque per il Sassuolo, ma quello di essere protagonista in questa categoria. La società è una società forte, solida, importante, che può permettersi anche investimenti, perché comunque i giocatori che sono arrivati non sono arrivati a poco. Certo non sono le spese del Milan, però Koné è costato una quindicina di milioni, altri giocatori sono arrivati più o meno per quella stessa cifra, e quindi evidentemente anche dal punto di vista degli sforzi prodotti il risultato ottenuto credo che sia più che soddisfacente, perché con questi tre punti eventuali arriverebbe a quota 49, superando di scatto tre squadre, Udinese, Bologna e Lazio, Lazio che però deve ancora giocare.
13: E rimettendosi in testa in quel trenino, sì Luca, giusto ricordavo, che porterebbe appunto al decimo posto. Cesaretti, a te la parola.
1: No, e per aggiungere a quello che diceva Cristiano, insomma, a proposito di solidità anche economica della società Sassuolo, insomma, non tutti, anzi quasi nessuno può permettersi, una volta retrocessa, di tenere comunque l'ossatura della squadra in Serie B, fatto che ti permette di dominare quel campionato, di tornare prontamente in Serie A e di avere una squadra che ormai quindi ha continuità da un paio di stagioni, tra alti e bassi ha anche vinto un campionato e torna in Serie A e si gioca la parte sinistra della classifica.
13: E infatti allora, tutto esce... vero quello che avete detto, ma resta pur sempre una neopromossa. Ovviamente a fine partita noi andremo avanti ancora con Domenica Sport, prenderà poi il sopravvento anche il racconto del basket. A Cantù Treviso, una delle gare della penultima giornata, con un programma ricco, 8 partite assieme, c'è Sinner, Zverev a Madrid, la finale del Masters 1000, e aggiorneremo da studio ancora la pallavolo maschile, in questo caso con le finali scudetto, e a seguire ancora il Gran Premio di Formula 1 di Miami. Ti interrompevo, perdonami Cristiano Piccinelli, ma vi ridò la linea definitivamente per ricordare le sostituzioni che stavi per annunciare per il secondo tempo di Sassuolo-Milan, e poi ci ritroveremo a fine partita dallo studio di Roma. Cristiano Piccinelli, Luca Cesaretti, a te Cristiano.
14: Grazie Guido Ordone. Allora, sta per cominciare il secondo tempo, uscito il numero 18 nel Milan Kunku per far posto ad Atecam, quindi avevamo più o meno previsto quelle che potevano essere le soluzioni. Sarà un 4-5-1 più o meno, un 4-4-1 per il Milan. È entrato anche Lipani nel Sassuolo, mi sono perso però al posto
1: per Matic, se non ho visto male, due numeri 18, tutti e due sostituiti all'intervallo. Insomma, Matic ha ammonito, anche senso che lo tolga Grosso in questa situazione di punteggio e di stagione. Però Cristiano, francamente sono un po' sorpreso dell'uscita di Nkunku, non tanto per quello che aveva prodotto nel primo tempo, zero, ma quanto perché il Milan prova a recuperare togliendo uno dei due attaccanti di ruolo, insomma.
14: Con Rabiot che farà l'esterno di sinistra in catena con Estupinian, è uno dei pretoriani però di Max Allegri il francese, uno che spesso e volentieri ha tolto anche un po' le castagne dal fuoco a Max Allegri. Intanto ovviamente è cominciato il secondo tempo da circa un minuto, con il passare sempre di Sassuolo 1 Milan 0, con il Milan in 10 uomini per l'espulsione di Tomori nel corso del primo tempo. Berardi scambia con Koulibaly, entrato nel corso del primo tempo per Itses, infortunato, dunque quello di Lipani è il secondo cambio per quanto riguarda il Sassuolo, che ha altre due finestre, avendo utilizzato ovviamente quella diciamo che non viene contata di inizio ripresa, per effettuare altri tre cambi. Lorienté dalla sinistra, in mezzo per Torvet, ancora Lorienté, la conclusione alla rete, il raddoppio del Sassuolo. Lorienté sull'appoggio di Torvet trova il 2-0 al terzo minuto della ripresa. Chiesa, Sassuolo 2, Milan 0.
1: Sesta rete stagionale per l'attaccante francese nativo della Guadalupe, che festeggia nel modo migliore la sua partita numero 100 in carriera in Serie A. Beh, se dicevamo di un Berardi che quando vede il Milan fa sempre grandi partite, altrettanto vale per Armand Llorente. 5 partite con quella di oggi, 5 gol con quella appena messa a segno, più l'assist del primo tempo proprio per Berardi. Insomma, grandi protagoniste, due esterni offensivi della formazione neroverde.
14: Insomma, alla faccia di chi poteva pensare che il Sassuolo fosse già in vacanza, mi sembra, no? Di poter dire.
1: No, il Sassuolo non è in vacanza, peraltro sta per arrivare, potrebbe arrivare se questo rimanesse il parziale, la terza vittoria consecutiva per la formazione di Fabio Grosso davanti al proprio pubblico, anche se poi oggi forse c'è addirittura predominanza dei tifosi rossoneri. Potrebbero essere 29 punti su 49 per il Sassuolo conquistati qui a Reggio Emilia, segno che insomma è una neopromossa, sì, ma sa come si vincono le partite, sa che si parte, no, per chi vuole ottenere la salvezza, che poi era l'obiettivo, il primo stagionale dei neroverdi, proprio dal fare più punti possibili nelle partite in casa.
14: E allora, cambiato di nuovo il parziale al 49esimo della partita, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan. Per il momento un brutto pomeriggio per i tantissimi tifosi del Milan arrivati qui a Sassuolo. Intanto ci prova Rabiot con la sua conclusione, che però trova attento Turati. Ha provato a mettere un pallone dall'esterno di sinistra il francese, sul palo di competenza Turati ha deviato in calcio d'angolo, va Yashari alla battuta di questo corner dalla sinistra per quanto riguarda il Milan, con Turati che adesso ha dietro di sé proprio la curva del Milan, trasferita sostanzialmente in blocco da San Siro. Pallone in mezzo, libera Zola, raccoglie Tecame che prova la volée, pallone fuori, ci ha provato lo svizzero del Milan con questo tentativo dalla distanza sulla ribattuta di un corner. Dicevamo, un pomeriggio sicuramente inaspettato, credo, per i tifosi del Milan arrivati qui a Reggio Emilia.
1: E peraltro, Cristiano, dicevamo del brutto avvio nella prima frazione di gioco del Milan, colpito a freddo. Beh, anche l'approccio a livello mentale nel secondo tempo è stato dello stesso livello, forse ancora peggiore, perché qui il Milan doveva recuperare lo svantaggio, invece nuovamente ha subito un gol nei primi 3-4 minuti di gioco.
14: Koulibaly all'indietro per Valukiewicz, l'appoggio verso Lipani, subentrato nel corso della ripresa Nemanja Matic, scambio tra Valukiewicz e Muharemovic, poi per Kone, si torna dal bosniaco ex Juve, pallone largo verso l'Oriente, autore della seconda rete per il Sassuolo, Garcia supera un avversario in bello stile, si avventura davanti il difensore del Sassuolo, allarga ancora per l'Oriente, pallone di ritorno ancora per Garcia, morbido in mezzo per il colpo di testa tentato da Torsved, poi pallone che si perde ancora Torsved, pallone alto sulla traversa di pochissimo, Sassuolo vicino al 3-0, scontro però nuca contro nuca tra Torsved e Gabbia che rimane a terra, subito chiamato correttamente, giustamente, l'intervento dello staff medico di entrambe le formazioni, ma Sassuolo vicinissimo al 3-0.
1: Eh sì, Sassuolo che non si accontenta, la chance per Torsved di testa si è trasformata in una sorta di spizzata, il suo tentativo sul secondo palo c'era presente Berardi, che stavolta ha schiacciato troppo la conclusione, il suo destro è andato a impattare sul terreno di gioco prima di impennarsi, trasformarsi in un'altra chance aerea, e poi qui è arrivato lo scontro tra Gabbia e ancora una volta Torsved.
14: Gioco fermo per valutare le condizioni dei due giocatori, siamo al 51esimo della ripresa della partita, con il Sassuolo avanti 2-0, con il Milan in 10, ancora più complicato per il Milan cercare di portare via punti a questo Sassuolo, di tornare a Milano con qualcosa da mettere in cascina.
1: Tempo c'è, perché ci sono ancora 40 minuti più recupero. Certo che il Milan, visto fin qui, non dà la sensazione di poter recuperare due gol a questo Sassuolo, che ha rischiato praticamente nulla almeno fino a questo punto della partita, e anzi, come pochi istanti fa, insomma, non si accontenta, sta lì bello compatto passo ad aspettare il Milan, che lo ricordiamo peraltro è in inferiorità numerica oltre che sotto di due gol, ma quando poi ha la chance di colpire il contropiede è subito pronto con Lorienté a sinistra e Berardi a destra, che stanno facendo davvero grandissimo lavoro al di là dei gol e degli assist.
14: Maignan prova a cercare in avanti Rabiot, il pallone passa a Leao, prova a controllarlo, chiude Valukiewicz, la mette giù Ismail Koné con Rabiot che gli dà fastidio. L'ultimo tocco è di Koné, la rimessa laterale in favore del Milan affidata ad Estupiñán. Adesso movimento sulle panchine, abbiamo detto di Attecame, entrato nel Milan, che ha in panchina come giocatori di movimento Ricci, De Winter, Jimenez, Loftus-Cheek, Fulkrug, Pulisic e Bartesaghi. Per quanto riguarda il Sassuolo, addirittura tre portieri, Savarino, Zacchi e Muric, poi Doig, Volpato, Romagna, Fadera, Moro, Frangella, Vranks, Iannoni, Pedro Felipe e Andrea Pinamonti. Pallone per Estupiñán, Yashari in mezzo, pallone all'indietro per Saelemaekers, chiude Torsved, onnipresente Zola, difende bene il pallone. Buona partita da parte dell'ex giocatore della Fiorentina e dello Spezia fino a questo momento, anche lui messo in un certo qual modo lo zampino nel gol di Berardi.
1: Ah, si sta facendo quello per cui Fabio Grosso lo ha scelto, no? Quel lavoro forse oscuro, no? Che però è molto utile per aprire spazi a due esterni offensivi dalle grandi qualità tecniche come Berardi da una parte e Lorienté dall'altra, e poi appunto come dicevi Benete, Cristiano, insomma, la perla di quel colpo di tacco tutt'altro che facile scontato, che è stato però decisivo per far proseguire l'azione che ha sbloccato la gara e che era appena iniziata con il pallone rubato da Torsvet dai piedi di Yashari.
14: Koné, c'è largo Koulibaly vicino Lipani, si va dal giocatore di centrocampo subentrato nel corso di questa ripresa, poi Muharemovic ancora in mezzo verso Koné, si fa vedere Berardi, riceve il pallone sulla posizione di Koulibaly, Berardi ancora in mezzo da Koné, scambio in verticale con Torsved, poi il taglio per Koulibaly che entra a contatto con un avversario, Nzola si gira dal limite del dischetto, prova a colpire, non inquadra lo specchio, altra chance per il Sassuolo in questa partita.
1: Bravo Zola a girarsi, non era facile, meno bravo poi nella conclusione, è arrivato però un po' sbilanciato lì indietro col peso del corpo e allora il sinistro si è allargato e soprattutto si è alzato, non è riuscito a dare precisione ma nemmeno forza a questa conclusione, bravo però con la presenza, l'attenzione, perché sembrava essere finita l'azione offensiva della formazione nero-verde, poi Koulibaly è riuscito a rientrare in possesso del pallone, arrivare sul fondo, metterlo in mezzo e Zola era lì pronto all'appuntamento con il servizio del compagno di squadra.
14: Sassuolo che insomma oltre alle due reti è andato vicino anche alla terza marcatura del Milan, non ci sono grandi tracce dalle parti di Turati, sostanzialmente inoperoso fino a questo momento l'estremo difensore del Sassuolo. Rimessa laterale di Estupiñán in avanti, siamo al 56esimo, Sassuolo 2 Milan 0, Sassuolo beneficia anche dell'uomo in più, Lorienté spina nel fianco per il Milan verso Berardi, entra in area Berardi, le finte, il pallone per Lorienté, libera il Milan, va Saelemaekers ad anticipare un avversario, poi scivola, commette anche fallo Koné sul belga, calcio di punizione in favore del Milan vicino alla propria area di rigore. Continuano a sventolare i vessilli rossoneri, ma un Milan che fa una fatica tremenda a costruire azioni degne di nota, un po' per l'inferiorità numerica, un po' per quelle che sono diventate ormai delle problematicità costanti della squadra di Max Allegri, che evidentemente dovranno essere risolte nella prossima sessione di mercato con la voglia ovviamente da parte del Milan, dopo un anno di astinenza europea, di tornare nelle coppe, sperando ovviamente di ottenere la qualificazione alla coppa più importante, alla Champions League.
1: Eh sì, l'abbiamo visto anche nell'azione di qualche minuto fa, in cui Yashari se n'era andato sul settore di sinistra, è arrivato in mezzo, è arrivato sul fondo, ha messo in mezzo un bel pallone, ma poi mancava letteralmente il numero 9, l'attaccante che andava a coprire quello spazio.
14: Pallone per Zola, Zola dal limite, difende il pallone dall'assalto di Gabbia, che poi lo ferma. Salemakers prova ad uscire, fallo netto da parte di Garcia, cartellino giallo per il giocatore del Sassuolo. Finisce anche lui nella lista dei cattivi. Sassuolo però avanti 2-0, che spesso e volentieri, e direi anche in maniera inevitabile, trova spazi in velocità per provare a sorprendere il Milan di Max Allegri. Salemakers, arriva a Tecame, Belga temporeggia, gli offre poi il pallone davanti a sé Garzia, duello tra elvetici. A Tecame è costretto a tornare indietro verso Salemakers, si accentra Salemakers, cerca la finta, viene fermato da Lipani, riparte il Sassuolo con Zola. Se ne va Zola, viene atterrato, calcio di punizione in fuori del Sassuolo, mentre c'è un altro cambio in vista per il Milan.
1: Eh sì, si prepara un altro cambio con il numero 7, Santiago Jimenez. Dunque stavolta lo butterà in campo Max Allegri, un numero 9. Sono tre cambi addirittura, non solo Jimenez, perché arriva anche Loftus-Cheek e Pulisic, insomma tutte le armi offensive che in panchina Allegri a questo punto le butta in campo, non può fare altrimenti. Vediamo come ridisegnerà il Milan.
14: Fuori Salemakers e dentro Loftus-Cheek, questo è il primo cambio. Poi fuori Fofana e dentro Pulisic, e poi vediamo chi lascerà il posto a Santi Jimenez, il messicano Leao fuori, vediamo come reagirà Leao.
1: Portata di fischi dei tifosi anche rossoneri per Raffaele.
14: Mentre esce Berardi ed entra il suo figlioccio Christian Volpato dall'Australia, a cucchiare discendenze tricolori. Christian Volpato,
1: a proposito degli affari sull'asse Roma,
14: esatto,
1: Sassuolo, di cui parlavo in precedenza, no Cristiano?
14: E allora ridisegna completamente la sua squadra con questi tre cambi il tecnico del Milan Allegri. Direi un 4-3-2,
1: sì, 4-3-2, con Ategame che va a fare il terzino, torna a fare il terzino, Loftus-Cheek all'interno di centrocampo, la mezzala destra con Yashari in mezzo e Rabiot sulla sinistra, e la nuova coppia d'attacco a questo punto formata da Santi Jimenez e da Christian Pulisic,
14: giocatori che a suo modo erano stati importanti per il Milan, perlomeno Jimenez all'inizio, appena arrivato dal Feyenoord, dopo una caterva di gol con il Feyenoord timbrò subito il cartellino, poi però da lì si è fermato di fatto, anche una serie di infortuni, uno anche importante che lo hanno praticamente costretto per buona parte della stagione ai box. Pulisic anche lui ha alternato grandi prestazioni, però una fragilità fisica evidente. L'ha fermato peraltro nel momento migliore della stagione per lui.
1: Una grande prima parte di stagione per Capitan America, insomma segnata anche da gol, perché in questa stagione sono 8 comunque le marcature di Christian Pulisic. Poi è arrivato un infortunio, il rientro chissà se magari anche un po' accelerato, perché il Milan senza di lui faticava e fatica tantissimo a trovare la via del gol. E poi evidentemente la seconda parte di stagione a sprazzi nel 2026, calendario solare, ancora Pulisic deve trovare la via del gol.
14: Fallo su Volpato, calcio di punizione fuori del Sassuolo, siamo al 61esimo, Sassuolo 2 Milan 0, Milan lo ricordiamo in 10 dal 24esimo del primo tempo per l'espulsione doppio giallo di Tomori. Jimenez e Pulisic, anche loro, no, Jimenez non lo so se verrà convocato, Pulisic di sicuro verrà convocato dagli Stati Uniti.
1: E sarà, credo, l'uomo simbolo della spedizione Stelle e Strisce nel mondiale casalingo. Insomma, evidentemente lui adesso deve anche cercare un po' di, insomma, una volta magari raggiunto l'obiettivo col Milan, tirare il fiato, rimettersi in sesto fisicamente. perché insomma l'appuntamento del mondiale casalingo è evidentemente segnato con vari circoletti rossi sul calendario di Casapulisi.
14: Volpato direttamente in porta, la presa sicura da parte di Maignan. Eh sì, gli Stati Uniti di Pochettino secondo me sono un po' una squadra che può fare anche bene, benissimo, può essere una sorpresa, però è una squadra molto volubile, grandi risultati però anche grandi,
1: una mina vagante,
14: eh sì,
1: no?
14: Poi gioca in casa,
1: esatto. Potrebbe uscire al primo turno come fare strada, complice anche evidentemente il fattore campo.
14: Rabiot largo a destra per Atekame, pallone in mezzo verso Gimenez, anticipa tutti Moharemovic, poi libera Koulibaly, va la caccia del pallone Volpato contro Estupiñán, pallone in campo, lo recupera il giocatore ecuadoregno Yashari, gestisce lui con Pulisic, chiama in causa anche Atekame verso Yashari. Yashari ci prova dalla distanza, pallone alto.
1: Yashari che adesso in questa strutturazione tattica del Milan sembra molto più a proprio agio rispetto al 3-5-2 in cui ha iniziato la partita, insomma fa sì il vertice basso ma complice anche l'inferiorità numerica ha licenza anche insomma, di salire, di andare a supporto della coppia d'attacco formata da Jimenez e da Pulisic, insomma svizzero che sta salendo di tono nel corso di questa ripresa, certo che però potrebbe essere tardi.
14: Koulibaly si complica un po' la vita, recupera il pallone soltanto per un attimo il Milan con Jimenez, rimane Vadukevic, poi per Tosvet, si allunga il Sassuolo, non c'è fallo su Tosvet, c'è invece sull'Orienti da parte di Pavlovic, calcio di punizione in favore del Sassuolo che ancora una volta quando parte in velocità in verticale sembra sempre potenzialmente in grado di fare male, è stata una delle armi del Sassuolo targato Fabio Grosso in questa stagione.
1: In questo secondo tempo Torsfeld sembra un po' meno presente rispetto alla prima frazione di gioco dove aveva imperversato, evidentemente il caldo, la fatica si inizia a far sentire, chi invece non è sceso di colpi è Armand Llorienté, insomma dicevamo come l'anno scorso è stato capocannoniere nella cavalcata nel campionato cadetto del Sassuolo, quest'anno comunque è già 6 gol, 9 assist, secondo miglior assist man del nostro massimo campionato, insomma, un altro

0: minuto della prima frazione, poi al secondo minuto della ripresa per il Sassuolo con Berardi e Lorienté. Berardi che poi ha lasciato il campo per Volpato, la mette giù Pulisic, va a dare fastidio con E, rimedia con la collaborazione da parte di Koulibaly, non è largo adesso per Cristian Volpato, può avanzare il numero 7 del Sassuolo, non trova nessun ostacolo fino alla metà campo, è pronto ad entrare sul terreno di gioco per il Milan anche Samuele Ricci, presumo al posto di Yashari. Io non credo che Rabiot lascerà mai il terreno di gioco.
1: Assolutamente no, sono d'accordo con te Cristiano, soprattutto in svantaggio di due gol, e sarà il quinto e ultimo cambio di Massimiliano Allegri, l'ingresso in campo di Samuele Ricci che ha già tolto il fratino, sta compiendo gli ultimi esercizi di allungamento in attesa che si fermi il gioco e possa entrare in campo.
0: Quindi mi sembra che anche oggi assistiamo a una, non dico una bocciatura, ma la decisione di non scegliere Fulkrug dimostra che sicuramente non verrà riscattato da West Ham, il gigante tedesco. D'altro canto, insomma, non è stata un grande impatto, non ha avuto un grande impatto l'attaccante ex West Ham. Fuori allora Yashari e dentro Ricci, l'ex giocatore del Torino e dell'Empoli. Sì. Problemi per Zola.
1: Esatto, Zola a terra, direi crampi per lui.
0: Anzi, no, era con E.
1: È con E, esatto. Mentre, come dicevi te, Cristiano, sì, direi che insomma, le ultime decisioni di Massimiliano Allegri, soprattutto sul mancato utilizzo di Fulcrug, stanno proprio a segnalare che insomma, la parentesi rossonera dell'attaccante tedesco stia per volgere al termine. Era già pressoché certo che non sarebbe stato riscattato dal West Ham. Il fatto che, insomma, oggi in una giornata in cui il Milan deve rimontare, l'attacco produce nulla, vengono schierati 5 diversi attaccanti, lui sia l'unico a rimanere in panchina, è piuttosto significativo.
0: Davvero una parabola verso il basso inarrestabile per Fulkrug, passato dai fasti ai tempi del Werder Brema, così con il Dortmund, poi l'approdo in Premier dove praticamente non ha mai segnato, 3 gol e anche in rosso nero soltanto una rete per lui in 17 partite, per un attaccante che era arrivato tardi, bisogna dirlo, anche alla titolarità con la Germania peraltro. Esatto. Era stato lui il titolare nel mondiale del Qatar, poi però evidentemente insomma non è riuscito a confermarsi ad alto livello, e anche la Germania un po' come il Milan non trova il suo 9, sta faticando a trovarlo, perché insomma di fatto li gioca Havertz, che non è proprio centravanti,
1: sicuramente non è, certo,
0: con Voltemade alternativa, ma anche lui si è un po' perso dopo un inizio importante con il Newcastle.
1: Diciamo che per fortuna della Germania poi hanno un giocatore come Wirtz, sì, che 9 non è, ma insomma la produzione offensiva è quella di un giocatore di spessore. Sì, Fulkrug peraltro che era stato un obiettivo del Milan già all'epoca del Borussia Dortmund, quando poi scelse la strada della Premier League del West Ham, avventura che come ricordavi Cristiano è stata tutt'altro che perfetta per lui, pochi gol, tante delusioni, tanti infortuni, alla fine il matrimonio col Milan si è fatto nella finestra di gennaio, anche se poi lui è arrivato già nel dicembre, quindi tirato a lucido per cercare insomma, di rilanciarsi e rilanciare il Milan. L'inizio è stato buono, un gol a metà gennaio, ma poi da lì è stato solo disceso.
0: Eh sì, come sanno magari gli appassionati di fantacalcio che lo hanno acquistato nel mercato di riparazione. Intanto il gioco prosegue ma senza particolari diciamo così da segnalare in campo, una serie di fraseggio dei giocatori del Sassuolo interrotto da un fallo su Zola, calcio di punizione in favore del Sassuolo vicino al cerchio di centrocampo. Siamo al 69esimo, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan che nonostante i cambi poco fa effettuati da Max Allegri non è riuscito a cambiare ritmo, non è riuscito a creare pericoli. Adesso è un Milan ovviamente sbilanciato, trazione anteriore con Jimenez e Pulisic davanti, con un centrocampo di fantasia e di qualità con Loftus-Cheek, Rabiot e Ricci, ma che non riesce a costruire azioni degne di nota. Ancora 0 parate tranne quella diciamo così di ordinaria amministrazione conclusione di Turati sul traversone.

0: di Rabiot di qualche minuto fa. Pallone che si impenna, va alla caccia a Tecame, in qualche maniera lo difende Jimenez, fermato però da
1: problema di collegamento con Reggio Emilia, dove è in corso il secondo tempo tra Sassuolo e Milan. Ricordiamo il vantaggio dei neroverdi di casa 2-0, le reti realizzate da Berardi all'inizio del primo tempo al quinto minuto e da Laurenté al secondo minuto della ripresa. Pomeriggio complicatissimo per i rossoneri di Max Allegri, che stanno giocando in inferiorità numerica già dalla metà del primo tempo in virtù del doppio giallo combinato a Tomori nell'arco praticamente di un quarto d'ora tra il nono e il ventiquattresimo del primo tempo. Risultato che rischia non di complicare, ma comunque è una battuta d'arresto al momento per il Milan. Si riprende invece il nostro collegamento con Reggio Emilia, dunque ancora Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti, a voi.
0: Siamo al 71esimo della partita con il Sassuolo avanti per 2-0 sul Milan, una rete per tempo, Berardi al quinto del primo tempo, nel secondo minuto della ripresa Laurenté a firmare il raddoppio, Milan Kane 10 uomini dal 24esimo del secondo tempo, adesso un cartellino giallo ai danni di Atticame per un fallo su Lipani, calcio di punizione in favore del Sassuolo sulla tre quarti avversaria, spostato a sinistra, va a battere Ricci, è stato punito non Atticame, dunque cartellino giallo per il centrocampista ex Torino, subentrato nel corso di questa ripresa in luogo di Yashari. Calcio di punizione in favore del Sassuolo, sul punto di battuta c'è Garcia, esterno svizzero arrivato dal Marsiglia, tanti giocatori arrivati dal Marsiglia perché anche Cuné militava nel Marsiglia, tanto proprio Cuné, largo per Garcia, Garcia dal lato corto mette in mezzo un pallone su cui prova a intervenire Zola, esce il Milan con Jimenez, prova a superare due avversari, viene fermato però dall'intervento in copertura difensiva da parte di Muharemovic, pallone poi per Ismail Cuné, 72esimo, ancora il Milan fa fatica ad arrivare addirittura dalle parti di Turati.
2: Il Milan che produce pochissimo, anzi quasi niente, però va detto Cristiano che insomma la partita del Sassuolo, la prestazione della formazione neroverde è stata pressoché perfetta, ha trovato il vantaggio, ha gestito la situazione, non ha disdegnato di riaffacciarsi davanti, ha trovato subito il 2-0 in avvio di ripresa e adesso, complice anche la superiorità numerica, sta davvero facendo girare a vuoto i giocatori rossoneri, un possesso palla non fine a se stesso ma anzi sempre a portarsi in avanti come adesso.
0: Ci ha provato a mettere un pallone in mezzo il Sassuolo, su cui però non è riuscito a intervenire nessuno, break del Milan con Estupiñán per Rabiot, prolunga verso Pulisic, fermato da Valukiewicz, Lipani per Volpato, tutto molto più facile per il Sassuolo, non solo per il doppio vantaggio, per l'uomo in più, ma anche per, diciamo così, una classifica, un posizionamento, una necessità meno impellente di ottenere risultati. Allora questo forse consente di essere anche
2: la leggerezza, no? Di chi non ha nulla da perdere, di chi si sta giocando il match solo per il gusto di insomma inanellare un altro scalpo prestigioso in questa annata di ritorno in Serie A per alzare l'asticella, perché insomma il Sassuolo, come ricordava anche Guidardore prima da studio, è una neopromossa, ha iniziato l'annata con un obiettivo grande che era quello di rimanere in Serie A, di ritrovare la continuità nella massima serie, un obiettivo che direi che è stato messo in ghiaccio praticamente a metà stagione, e poi da lì, insomma, come si dice, l'appetito viene mangiando, no? Tutto è di guadagnato per la formazione di Fabio Grosso.
0: Estupiñán scambia con un avversario, con un compagno, prova ad uscire il Milan ma è errore di Pulisic, sbaglia l'appoggio su Rabiot, rimessa laterale regalata alla Sassuolo in zona d'attacco con Koulibaly che va all'indietro da Valukiewicz, con l'eventuale vittoria il Sassuolo salirebbe al nono posto, un punto di margine sulla Lazio che deve ancora giocare agguantando il Bologna. Partita sicuramente, stagione sicuramente importante per il Sassuolo, squadra che ha stravinto il campionato di Serie B l'anno scorso e che si è confermata quest'anno anche in Serie A. Vedremo poi quale sarà il maquillage della prossima sezione di mercato, se e quali giocatori importanti magari verranno ceduti, ovviamente di fronte a offerte importanti.
2: peraltro insomma Lipani ne parlavamo in precedenza, no? Che poteva essere un uomo per il centrocampo del futuro ma anche del presente del Sassuolo. Beh, insomma, in questo secondo tempo, al netto di una situazione molto favorevole, direi che si sta imponendo con autorità lì nel cuore della mediana, dirigendo con ordine e con precisione le azioni della formazione di Fabio Grosso.
0: Classe 2005, Lipani, Luca Lipani, prodotto del Vivai del Genova. Pallone in mezzo per Tojved, larga a sinistra verso Garcia, 75esimo, Sassuolo 2000-0. Pallone ancora per il norvegese Tojved, all'indietro verso Muharemovic, non può pressare ovviamente perché ce lo vuole meno il Milan, aspetta l'avversario che però ovviamente mantiene il possesso in maniera prolungata. Volpato con calma, ancora all'indietro verso Valukiewicz, da questi a Lipani, allarga a sinistra verso Garcia, c'è vicino Tosvet, si torna in mezzo da Lipani, lo scambio verso Cunè, morbido per Lorente, posizione centrale, 30 metri, carica il tiro, poi l'appoggio per Nzola, prova ad andare via Nzola sull'uscita di Maignan, cerca di superarlo con un colpo di punta, ma arriva per primo il portiere francese, ma ancora Sassuolo pericoloso, insomma aumentano le occasioni per i neroverdi che stanno assolutamente legittimando il vantaggio, direi legittimando questa importante vittoria anche dal punto di vista del prestigio.
2: Assolutamente sì, peraltro Lorente che era in ottima posizione, aveva spazio per andare alla conclusione, ma insomma sul 2-0 con un gol e un assist personale già messi a segno ha provato a servire Nzola. Stanno cercando negli ultimi minuti i giocatori neroverdi di mandare in gol anche il loro attaccante centrale per insomma mandare a segno tutti i componenti del tridente che ha iniziato questo match.
0: Scambia il Milan con Pulisic, Atecam sulla destra in mezzo per Loftus-Cheek, senza giacca, affronta quest'ultimo quarto d'ora di partita Max Allegri, pensieroso adesso, sicuramente meno diciamo così furente rispetto alla prima parte del
2: rassegnato,
0: è forse l'aggettivo corretto. Lo slalom di Loftus-Cheek, prova ad andare in avanti, arriva il contatto con Muharemovic, si tuffa Loftus-Cheek e si becca il giallo.
2: Ammonito per simulazione, questa è la decisione del direttore di gara, e direi che anche il centrocampista inglese non accenna nemmeno un abbozzo di protesta, per cui insomma a confermare la decisione di Fabio Maresca della sezione di Napoli, pregevole lo slalom come dicevi tu Cristiano, no, però poi dopo 15 metri in velocità palla al piede non ha trovato le energie forse a quel punto per andare ad agguantare un pallone che si era un po' allungato ed arrivare alla conclusione.
0: Siamo al 78esimo e già qualcuno abbandona lo stadio, che siano tutti i tifosi del Milan.
2: Iniziano a tornare a Milano, dicevi, vogliono evitare il traffico.
0: Anticipano un po' la dipartita per evitare magari il traffico al ritorno, ma evidentemente insomma è un Milan che nonostante manchi ancora un po' alla conclusione del tempo, con l'uomo in meno è sotto di due gol, ma non dà segno di vitalità lì davanti. Neanche l'ingresso di Pulisic e di Jimenez hanno un po' movimentato o reso più complicata la giornata del reparto arretrato di Fabio Grosso.
2: No, assolutamente, prestazione, ripeto, praticamente perfetta del Sassuolo. Gara invece da dimenticare per il Milan, iniziata male sì, ma non ha mai avuto la forza la formazione rossonera di neanche provare a raddrizzarla, e c'era il tempo, lo spazio, e ci dovevano essere anche le capacità, no? Per una formazione che rimane comunque terza in classifica, anche se potrebbe essere a questo punto agguantata dalla Juventus, che si sta giocando l'ingresso nella prossima Champions League.
0: Pallone largo per Pulisic, lo affronta Koulibaly, fascia sinistra, attacco per il Milan, l'americano torna all'indietro da Pavlovic, il movimento di Jimenez, si torna però sull'esterno da Pulisic, fermato in maniera pulita da Koulibaly, avvicina a sé Volpato, pallone all'indietro per Valukiewicz, lo scambio con il portiere Durati, poi verso Muharemovic, rinuncia alla pressione il Milan, una volta ottenuto il nuovo possesso il Sassuolo può ripartire con calma. 80°, 10 al termine, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan con anche l'uomo in più e con Fabio Grosso che è alla prima vera esperienza in Serie A, aveva diretto il Brescia per 3 partite qualche anno fa subentrando a Corini, ma diciamo che questa è la prima vera stagione completa e si sta candidando ad essere uno degli allenatori più cercati. C'era mercato anche di allenatori in corso di questa estate che insomma si preannuncia molto movimentata, perché io credo che a parte Inter, Milan e Juventus potrebbero cambiare quasi tutte le altre, forse la Roma.
2: Un po' come l'anno scorso, dove no, gli incastri, il puzzle dei tecnici insomma ha preceduto e forse è stato anche a lungo più presente di quello dei calciatori, mi verrebbe da dire anche un po' specchio di questa Serie A un po' in difficoltà, no? Tanti cambi di allenatori quando poi in campo ci vanno i giocatori.
0: Ci provate Kame senza inquadrare lo specchio, nessun problema per Turati, conclusione anche poco convinta da parte del laterale svizzero del Milan a 10 minuti dal 90°, gara che sembra andare via d'inerzia più che di volontà da ambo le parti, anche perché il Milan forse, il Sassuolo forse ha ottenuto quello che era il suo obiettivo, stare più tranquilla con il secondo gol. Milan che invece fatica per l'uomo in meno.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È 12:13.
2: No, Milan che davvero oggi è una delle prestazioni più brutte di questa stagione, 4 appena tiri, recita il tabellino fino a questo momento, nemmeno uno nello specchio della porta. Milan che aveva almeno chiuso il 58% di possesso palla, sterile e senza creare nulla, ma c'era almeno stato quello nella prima frazione di gioco, adesso è sceso al 46% per rimarcare questa sorta di torello che la formazione di Grosso sta mettendo in campo in questa seconda frazione di gioco.
0: Atekame scambia con Loftus-Cheek, palla in zona centrale per Ricci, largo verso Rabiot, si fa vedere Stupinian, riceve il pallone sul lato corto dell'area di rigore, fallo su Rabiot, calcio di punizione in favore del Milan sulla fascia di sinistra, pallone corto per Stupinian, si aggiusta per il traversone che arriva, può provare a intervenire Loftus-Cheek, poi libera Lipani con Gabbia che anticipa Zula, alza un campanile Muharemovic direttamente però in fallo laterale, ripresa dunque in zona d'attacco per il Milan, affidata ad Atikam, si fa vedere Loftus-Cheek, riceve il pallone corto per Ricci, ancora largo verso Atikame, lato corto da rigore, cross in mezzo per Jimenez con Valukiewicz che libera, raccoglie Zola, è stato molto utile sui rilanci lunghi nel far salire la sua squadra, essere uomo di sponda per le ripartenze del Sassuolo. Una partita positiva per lui, per tutti i giocatori del Sassuolo. Metterei su tutti l'Orienté, un gol e un assist, e poi a seguire forse Tosved e Zola.
2: E sono d'accordo con te Cristiano, peraltro credo che tra poco sarà il momento degli applausi per l'Orienté, perché si sta preparando, anzi si è preparato già Fadera e c'è forse anche un altro giocatore del Sassuolo pronto a entrare, ma Fadera lo vediamo già che ha svestito il fratino, si sta preparando la fascia nei capelli e credo che andrà a prendere il posto proprio di Lorienté. Un gol, un assist, una prestazione davvero strepitosa a tutto tondo per il numero 45 della formazione di Fabio Grosso.
0: Jimenez supera Cone che lo mette a terra, calcio di posizione in favore del Milan, e allora arriva il cambio, fuori in Zola e dentro con la maglia numero 99 Pinamonti, anche per lui una sorta di derby essendo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Scambio tra il centravanti in casa Sassuolo e poi entrerà Fadera per l'Orienté. Fadera arrivato in estate dal Como, vedremo se verrà riscattato in prestito dalla società Lariana. Dunque esauriti anche i cambi in casa Sassuolo, all'84°, a 6 minuti dal termine del tempo regolamentare, con il Sassuolo avanti per 2-0. Pallone largo verso Atikame, cercato molto dal suo ingresso in campo, il pallone ancora fuori, rimessa per il Milan, Atikame verso Gabbia, una opposizione, il numero 46 può avanzare nella metà campo avversaria, Pallone verso Ricci, largo per Pavlovic, va a dare fastidio Pinamonti, che ovviamente è freschissimo, siamo entrato in campo da pochi istanti. Ancora Pavlovic con caparbietà, fermato poi da Pinamonti, arriva il fischio di Maresca, fallo su Pavlovic, calcio di punizione fuori del Milan.
2: Presenza numero 28 in stagione per Fadera, l'esterno gambiano ex Como. Insomma, oggi lo vediamo disputare l'ultimo spezzone, 5 minuti e più recupero, ma è stato un uomo importante in questa stagione nelle rotazioni di Fabio Grosso, complice anche gli infortuni di Lorientè e di Berardi, spesso e volentieri ha trovato spazio. Insomma, 28 presenze, 2 gol, giocatore solido nelle rotazioni offensive della formazione nero-verde.
0: Ricci, zona centrale, 30 metri, ancora largo verso Attecame, si fa vedere Loftus Cic, riceve il pallone, ancora all'indietro Ricci per Estupinian, c'è l'aga sinistra Rabiot, il movimento del francese, Estupinian però non riesce a servirlo, va ancora all'indietro per Ricci che può avanzare, palla al piede, morbida, cercare Attecame, pallone che passa, Attecame, limite dell'area di rigore, Attecame per Pavlovic e pallone ribattuto. Si sono trovati a gestire la situazione, due difensori hanno fatto quello che potevano, ovviamente non avendo, diciamo così,
2: diciamo che Adekame forse poteva essere un po' meno altruista in questo caso, sì, perché era ormai all'interno dell'area di rigore, aveva la chance di battere a rete, ha voluto fare quello che nel basket si chiamerebbe extra pass. Insomma, Pavlovic, è tempo che gli è arrivato il pallone, si è trovato praticamente 2-3 giocatori del Sassuolo intorno, non è riuscito a trovare lo spazio per battere verso la porta di Turati.
0: Pallone in avanti verso Pinamonti, la rimessa è per il Milan, l'ultimo, anzi la rimessa è per il Sassuolo, l'ultimo tocco è stato di Gabbia, con calma i giocatori neroverdi di Fabio Grosso, che nel prossimo turno il Sassuolo affronterà il Torino. Ci sarà invece Milan-Atalanta, come abbiamo ricordato, alla 36esima giornata. Dopo questa ne mancheranno 3 alla conclusione del campionato, che per lo più ha espresso la maggioranza dei suoi verdetti. Uno forse ufficiale arriverà quest'oggi, basta un punto all'Inter per laurearsi campione d'Italia. Pallone intanto verso Jimenez, rimedia Muharemovic, ma recupera Loftus-Cheek, poi prova ad uscire adesso il Sassuolo, 87esimo, sempre Sassuolo avanti 2-0 sul Milan. Koulibaly per Pinamonti, largo a destra, ancora Koulibaly, va via in velocità, Fadera è pronto ad accompagnarlo, Koulibaly fermato da Pavlovic, l'ultimo tocco è di quest'ultimo, sarà corner per il Sassuolo.
2: Il Milan prova a cercare quello che sarebbe almeno il gol della bandiera, ma davvero, insomma, giornata da dimenticare totalmente, soprattutto a livello di costruzione del gioco per la formazione di Massimiliano Allegri, perché poi sì, ci sono i 2 gol subiti in maniera, diciamo così, un po' particolare, tutti e 2 a freddo, ma davvero in 90 e più minuti, considerando ormai il recupero del primo tempo, siamo già oltre i 90 minuti, insomma, occasioni create dal Milan 0, quella migliore regalata dal Sassuolo.
0: Pallone in mezzo, libera difesa del Milan, raccoglie Koné, l'appoggio per Koulibaly, c'è largo a destra Volpato che riceve, lato corto e l'area di rigore, punta Estupinian, le finte, doppio passo, prova ad entrare, il pallone passa, Volpato no, pallone per Maignan che rilancia subito l'azione del diavolo, Rabiot fermato in maniera irregolare, calcio di punizione nel fuori del Milan, ormai a 120 secondi dal 90esimo, non mi aspetto un grande recupero, forse i canonici 3-4 minuti esagerati.
2: Sì, diciamo che teoricamente ci sono 7 sostituzioni, poi insomma, però la situazione di punteggio potrebbe anche far sì che appunto il minimo sindacale sui 3 minuti potrebbero essere quelli indicati da parte del quarto uomo. Milan che continua a gettarsi in avanti, ma è davvero più per onor di firma che per altro, no?
0: E si guardano Allegri e Landucci, allenatore e vice allenatore del Milan, evidentemente, insomma, qualcosa bisogna a fare per provare a chiudere questo campionato in crescendo e certificare la presenza del Milan alla prossima edizione della Champions League. Pallone largo per Ricci, Rabiot, manovra del Milan, fermato Rabiot, ormai manca poco a inizio del recupero, chiude Valukiewicz, il lancio per Stupinian in fallo laterale, Milan che rimane in pressione dalla sinistra con questa rimessa laterale affidata a Samuele Ricci, si fa vedere Stupinian, corto per Rabiot, all'interno della rigore c'è soltanto Jimenez, pallone sul lato per Stupinian, cross all'interno della rigore, prova a metterla giù Pavlovic, versione attaccante aggiunto, ma non ha il, diciamo così, l'istinto da cacciatore d'aria, non riesce a stoppare il pallone il serbo.
2: E se prima dicevi, Cristiano, di Lorientè migliore in campo senza alcun dubbio per quanto riguarda il Sassuolo ma in generale della partita, io direi che forse Strahinja Pavlovic è stato il meno peggio, diciamo così, uno dei pochi che si è salvato nella metà campo rossonera, insomma solido in difesa, provato anche a farsi vedere in avanti soprattutto nel secondo tempo, lui forse Rabiot, insomma davvero poi poco di positivo per il Milan da riportare a casa da questa partita.
0: 4 minuti di recupero che sono già iniziati con il Sassuolo avanti per 2-0 sul Milan. Milan che sembra anche a corto di fiato, per così dire, a corto di energie, con i giocatori che evidentemente stanno accusando una stagione,
2: diciamo che l'ha detto anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa parlando del futuro, no, di questi 100 milioni che ballano della qualificazione in Champions, ha parlato di una rosa che va ritoccata, facendo capire che per affrontare la doppia competizione nella prossima stagione servirebbe almeno un giocatore per reparto. Insomma, direi che oggi si sta vedendo un Milan che ha avuto tanti infortuni nel corso dell'anno, una rosa corta avendo solo la Serie A e la Coppa Italia da disputare, e però insomma rosa molto spremuta proprio a livello fisico, questa almeno è la sensazione.
0: Calcio di punizione in favore del Milan dalla destra sul lato corto dell'area di rigore, una sorta di corner con Samuele Ricci che ha sistemato la sfera per andare a scodellare all'interno dell'area di rigore, se ne sono già andati 1:40 dei 4 di recupero. Con il Sassuolo sempre avanti per 2-0, Ricci fa la battuta di questo calcio piazzato, pallone in mezzo, non riesce a impattare il pallone Loftus-Cheek, esce il Sassuolo con Koulibaly, lo affronta Estupinian, duello tra i due, pallone indietro per Valukiewicz, subentra Pavlovic, finisce a terra dopo uno scontro con Valukiewicz, calcio di punizione in favore del Milan, ancora sul lato corto della rigore, stavolta da sinistra, corner ravvicinato in questo caso perché siamo davvero a un passo dalla linea di demarcazione dell'area di rigore, ma Christian Pulisic alla battuta, potrebbe anche andare direttamente in porta, uno con le sue qualità, non facile per carità,
2: posizione molto defilata, però sì, insomma potrebbe anche provarci a sorprendere Turati
0: che sistema due uomini in barriera, Pulisic un'occhiata in mezzo, salgono tutti, rimane soltanto Stupinian come ultimo baluardo su un'eventuale ripartenza da parte del Sassuolo. Pulisic per questa battuta direttamente in porta, ma debole centrale, nessun problema per Turati.
2: Primo tiro in porta del Milan al 93esimo minuto.
0: Beh, insomma, la dice lunga, no? Sulla produttività offensiva di questa squadra. Direi che il primo rinforzo deve arrivare in quel settore, in quel reparto. Intanto Fadera dall'altra parte, va via in velocità, Fadera! Finisce a terra anche per lui, arriva il cartellino giallo per simulazione come per Loftus-Cheek, direi stesso metro di giudizio utilizzato da Maresca. Si parla tanto di Moise Kean, ma se è il Moise Kean di quest'anno non sarebbe un gran rinforzo per il Milan.
2: Sì, perché poi il Milan negli ultimi anni ha investito in quella zona di campo, insomma sono tanti nel post Giroud gli attaccanti che sono passati, a partire da Santi Jimenez, Kunku, Fulkrug, però magari hanno iniziato bene, come dicevamo in precedenza, mi viene in mente soprattutto Jimenez, ma poi non hanno saputo confermarsi ragazzi non hanno saputo dare le certezze realizzative che il Milan ha bisogno, di cui tutte le squadre hanno bisogno, ma in particolare una squadra come il Milan che ha ambizioni di ben figurare in Serie A e nella prossima stagione anche in Europa.
0: Sta per arrivare la sconfitta numero 7 del Milan, certificata adesso dal triplice fischio di Maresca. Fischi per la squadra di Allegri, direi inevitabile. Vince il Sassuolo 2-0. Luca.
2: Il Milan ha una delle peggiori prestazioni della stagione, in cui ha prodotto davvero nulla, problematico soprattutto l'approccio, la scossa che non c'è stata dopo il gol a freddo. Milan che dovrà continuare a stringere i denti, dar fondo a tutte le energie psicofisiche da qui a fine stagione per centrare la Champions League prima ancora del terzo posto. Invece per quanto riguarda la formazione di Fabio Grosso, forse la ciliegina su una torta di una stagione davvero da ricordare, quella del ritorno in Serie A. Insomma, un Sassuolo che con questa vittoria si porta, almeno per il momento, almeno per qualche ora, in ottava posizione, altro che parte sinistra della classifica.
0: E allora grazie Luca Cedretti e Andrea Neri per l'assistenza tecnica. Ricordiamo soltanto il finale: Sassuolo batte il Milan 2-0, la rete al quinto di Berardi e al 47esimo di Lorienté, con il Milan che ha giocato dal 24esimo del primo tempo in 10 per il doppio giallo a Tomori. È davvero tutto dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, linea che può tornare agli studi di Roma.
4: Domenica Sport.
1: Riprendiamo la linea, abbiamo giusto il tempo di girarla alla GR1, subito dopo ci ritroviamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni: Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Cosa fanno davvero là dentro?
9: Siamo solo appassionati di cinema.
10: Non può essere solo un film club.
11: Lei ha un ragazzo.
9: Wow.
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
11: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
10: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
9: Devo andare.
12: Qualcosa che non va, tesoro.
10: Forse dovremmo parlarne.
13: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Ehi tu, gringo.
15: Gringo a chi?
14: Io sono italiano.
15: E che ci fai in Texas?
14: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.

0: 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì per una missione diplomatica delicata con l'obiettivo di rilanciare i rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e governo italiano dopo le recenti frizioni.
3: Rubio inizierà la sua visita giovedì incontrando il cardinale Parolin e poi Papa Leone. Dopo le dure parole di Trump al pontefice, definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera. Il giorno dopo il segretario di Stato americano vedrà il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Crosetto. Resta possibile, ma non confermato, un incontro con la premier Meloni. La visita arriva in un clima di diffidenza segnato dagli attacchi di Trump alla premier e dalle crisi sui dossier internazionali come Iran e NATO. L'obiettivo è ricucire i rapporti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali a partire dal G7. Intanto resta alta la tensione fra gli Stati Uniti e l'Iran. Trump si è detto insoddisfatto della proposta iraniana, non escludendo la possibilità di riprendere il conflitto. I Pasdaran rispondono: il presidente americano è all'angolo, stretto tra un'operazione militare impossibile e un cattivo accordo. Vortice di telefonate per il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri aveva parlato col suo omologo francese Barrot e quello italiano Tajani. Oggi la telefonata col ministro degli esteri tedesco Wadeful, che come Tajani ha sottolineato che l'Iran deve rinunciare al nucleare e riaprire lo stretto di Hormuz. Francesca Baronio, GR1.
2: Il delitto di Garlasco mercoledì è atteso in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in questi anni. Il servizio di Simone Gorla.
4: Il sito si presenta come il cartello italiano della seduzione, ospita forum e discussioni su un argomento, come conquistare le donne. Su queste pagine Andrea Sempio tra il 2009 e il 2016 avrebbe scritto migliaia di volte con il nickname Andreas. Alcuni di questi post vengono riletti oggi alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, il movente per la procura di Pavia sarebbe l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale. In un post del 30 novembre 2010 Andreas scriveva: l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come l'ho avuto la mia ex, One Itis, un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale. Che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato la sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega però: mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ma non ci sono soltanto gli innamoramenti, commenti carichi di violenza, parole inquietanti su casi di cronaca come stragi e stupri. Questi messaggi non ci preoccupano minimamente, assicura l'altro avvocato di Sempio, Liborio Catagliotti. Non tratteggiano certo la figura di un assassino.
2: Tragedia sfiorata sul massiccio del Gran Sasso, dove una slavina si è staccata a 1600 metri sul Monte Corvo. Ha travolto e distrutto quasi completamente il rifugio del monte, chiuso da qualche anno. Poteva essere una Rigopiano bis, ha affermato il sindaco di Fano Adriano, piccolo comune della provincia di Teramo. Per puro caso, ha aggiunto, era deserto. La musica ora: Shakira conquista Copacabana, 2,5 milioni di fan al concerto gratuito sulla spiaggia di Rio de Janeiro in Brasile.
5: Shakira dei record entra nella storia e incanta Rio de Janeiro con uno dei live più partecipati di sempre. Secondo gli organizzatori, oltre 2 milioni di persone hanno invaso l'iconica spiaggia di Copacabana. Un palco di 1500 metri quadrati, un'esibizione spettacolare anticipata da uno show di droni. La cantante apparsa splendida con un abito scintillante con i colori verde e giallo della bandiera brasiliana. L'evento segue le orme dei concerti precedenti firmati da Madonna e Lady Gaga, ma il numero di spettatori le regala il primato. Un'ovazione fragorosa ha accompagnato l'ingresso di Shakira, nonostante il notevole ritardo nella partenza dello show. Luci, effetti speciali, la scritta in cielo "Ti amo Brasile" e i suoi grandi successi a sancire il profondo legame dell'artista colombiana con il popolo carioca. Marcella Sullo, GR1.
2: Ci fermiamo qui ora al meteo, poi la linea torna allo sport.
0: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
1: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
8: Meteo Radio.
9: Il tempo in Europa. L'alta pressione sul bacino del Mediterraneo mostra i primi segni di cedimento a causa di un sistema perturbato di origine atlantica che avanza da occidente. L'afflusso di aria più umida e instabile verso l'Europa centrale determinerà un aumento della copertura nuvolosa con i primi eventi piovosi. Nel resto del territorio europeo, specialmente nelle aree meridionali e orientali, si confermano invece condizioni di tempo stabile. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Bel tempo con poche nubi, con ventilazione moderata da sud. Temperature con valori compresi tra 15 e 20 gradi. Migliora su Bruxelles, in Belgio, nella prima parte della giornata. Dalla sera, invece, le nubi si compattano e ritornano le piogge. Temperature in aumento tra i 12 e i 20 gradi. Anche su Edimburgo, in Scozia, tempo che migliora con nuvolosità ancora irregolare ma senza piogge. Minima di 6 gradi, massima di 15. A Oslo, in Norvegia, tempo stabile, dove le nubi, seppur presenti, non oscureranno il cielo. Temperature in diminuzione con valori tra 1 e 14 gradi. Su Varsavia, in Polonia, giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube innocua in formazione pomeridiana. Temperatura che aumenta con valori tra 14 e 26 gradi. Su Bucarest, in Romania, torna a splendere il sole. Poche nubi, tempo asciutto e temperature che continuano ad aumentare. Minima di 11 gradi, massima di 20. Infine, cielo poco nuvoloso per Atene, in Grecia, dove spireranno venti deboli da sud che faranno aumentare leggermente le temperature, con valori compresi tra 12 e 19 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
11: su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
12: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
13: Domenica Sport, le voci del dopogara.
14: E noi ci rimettiamo in cammino alle 17:08 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1. Bentrovati, Guido Ardone al microfono, questa volta c'è Marco Mascia alla parte tecnica, con Ombretta Conti regia e Andrea Boccia in redazione. Blackout rossonero, il Milan incappa in una delle peggiori prestazioni stagionali senza ombra di dubbio, cade a Reggio Emilia 2-0, meritatissimo per il Sassuolo. Certo, avrà avuto un peso il fatto che i rossoneri hanno giocato praticamente un tempo e mezzo in 10 uomini per l'espulsione di Tomori, doppio giallo, ma al di là della prolungata inferiorità numerica, davvero un Milan spento, così come era apparso poi nelle ultime prestazioni, che adesso rischia non di compromettere il cammino verso la qualificazione in Champions League. Ma che cosa può accadere? Intanto i rossoneri potrebbero subire ipoteticamente l'aggancio della Juventus al terzo posto, qualora la squadra di Spalletti dovesse battere il già retrocesso Verona, e alludo alla partita che inizierà tra meno di un'ora alle 18, e potrebbero vedere anche dimezzato, altrettanto ipoteticamente, il vantaggio nei confronti della Roma, che giocherà però soltanto domani sera contro la Fiorentina, nel giorno in cui l'Inter questa sera, con un semplice pareggio contro il Parma, potrà celebrare anche aritmeticamente il 21esimo scudetto. Ne parleremo nei prossimi minuti, aspettando le voci del dopogara, per l'appunto, da Reggio Emilia, ma abbiamo da ascoltare anche le interviste dopo lo scialbo 0-0, allo stesso modo tra Bologna e Cagliari, punto comunque prezioso in ottica salvezza per i sardi. Ma ci sarà molto altro nei prossimi minuti, perché a breve saluterò Filippo Grassia che ci accompagnerà, ma ci sarà cronaca cronaca diretta. Intanto ci saranno gli aggiornamenti sulla finale del Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa della capitale spagnola. Sono in campo per il riscaldamento Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita comincerà tra pochi istanti con l'altoatesino numero uno del mondo che sogna eventualmente il quinto titolo 1000 consecutivo, arrivando a un record mai centrato, mai conquistato da nessuno. E poi c'è il basket con la penultima giornata della regular season, grande spettacolo con 7 partite in contemporanea. Noi ne racconteremo una in diretta che può avere un peso importante nella parte bassa della classifica, nella lotta per non retrocedere. Dipenderà anche dall'incrocio degli altri risultati, ma ci racconta tutto Massimo Barchesi, che seguirà per noi Cantù Treviso, che è iniziata da pochi minuti. Massimo, buon pomeriggio e ben trovato.
15: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori dal Paladesio. Siamo alla resa dei conti per quanto riguarda il capitolo salvezza, scontro diretto tra Cantù e Treviso, 4 minuti e 32 secondi al termine del primo quarto, e la gara è iniziata molto bene per Treviso, che ha doppiato Cantù, è avanti di 7, 14 a 7 con timeout chiamato da Walter De Raffaele. In classifica Cantù ha 2 punti di vantaggio su Treviso, che è penultima, ma noi terremo un occhio di riguardo anche al match del Palaserra di Migni di Sassari, tra Sassari e Virtus Bologna, perché c'è questo in doppio incrocio Sassari-Desio per quanto riguarda il capitolo salvezza. Dopo l'esclusione di Trapani nel corso del campionato, ne scenderà un'altra di squadra in Serie A2. In questo momento la candidata è Sassari, che è ultima in classifica con 14 punti. Stasera Cantù e Treviso potrebbero entrambe festeggiare la salvezza in caso di sconfitta di Sassari in casa contro la Virtus Bologna. Nel frattempo a segno da 3 Cantù con Fevrier, 10 Cantù, 14 Treviso. E per quanto riguarda il match di Sassari, mancano 4 minuti e 35 secondi al termine del primo quarto e Sassari è avanti di 2 punti, 11 a 9. Sassari che non ha alternative, deve vincere questa partita, altrimenti sarà retrocessione dopo 15 anni di Serie A. Qui mancano 3 minuti e 45 secondi al termine del primo quarto, 14 Treviso, 10 Cantù. Studio.
14: Perfetto Massimo Barchesi, grazie per il momento, saremo da te con grande frequenza per continuare a seguire questa partita e aggiornare anche il quadro che poi ci permetterà di capire l'esito di questo penultimo turno del campionato di Serie A di basket. In tutto questo Istanbul, finale per il terzo posto della Champions League di pallavolo femminile, la sfida tutta italiana per la terza piazza. In questo momento è saldamente avanti Conegliano, che ha conquistato i primi 2 set contro Scandicci, 25-16, 26-24. Scandicci avanti di un punto nel terzo set, 12-11, all'insegna dunque dell'equilibrio. E allora arriviamo finalmente a salutare Filippo Grassia, buon pomeriggio e ben trovato.
16: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. E credo che questa sia una giornata un po' particolare, perché nel giorno in cui ricordiamo ancora la scomparsa di Alex Zanardi, ci presentiamo con Sinner in grado di vincere il Master di Madrid e con Antonelli in pole position nella Formula 1. E quindi di fronte a un italiano vero che ci ha lasciato, due italiani che possono ancora portare lì il nostro inno in mezzo mondo.
14: E tra l'altro mi aiuti a ricordare che alle 19, non alle 22, per chi non ci avesse seguito in precedenza, per chi ancora non lo sapesse, è stata anticipata la partenza della gara classica domenicale del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Appunto, tutti i riflettori sono puntati metaforicamente su Kimi Antonelli, gara anticipata proprio per le condizioni meteo previste, in netto peggioramento sulla Florida. Un peggioramento c'è stato in queste ultime settimane anche per quanto riguarda il Milan, e ti porto alla gara che si è chiusa da praticamente poco più di un quarto d'ora. Aveva perfettamente ragione alla vigilia Max Allegri, che evidentemente uno sprovveduto non è, tanto per ricordare qualcosa di scontato, perché aveva detto: i punti che ci mancano sono 6, però attenzione, perché qui se si scivola alle spalle subito ti sono addosso. Ed è stato buon profeta o cattivo profeta, a seconda dei punti di vista, fate un po' voi. Un Milan ancora una volta involuto, molle, scarico, e grande merito per carità anche al Sassuolo. Certo, l'espulsione ha avuto un peso, ma la gara non è mai stata in discussione, Filippo.
16: Sì, però se Tomori è stato espulso è un problema del Milan, perché ha compiuto 4 falli in 24 minuti e 2 sono stati puniti con il giallo, e poteva anche avere la stessa sorte anche un blocco a Llorente. È stato, come hai detto tu, come hanno detto i nostri inviati a Reggio Emilia, il peggior Milan probabilmente della stagione, capace di calciare una sola volta in porta con una molle punizione di Pulisic, che pensate un po' nel recupero finale. E il Sassuolo con le sue verticalizzazioni ha messo in grandissima difficoltà la fase difensiva del Milan, soprattutto con Llorente, che diventerà sicuramente un nuovo mercato, è uno di quei giocatori alla Dembélé, tanto per fare il nome del pallone d'oro, che può capovolgere una situazione in pochissimi secondi. E quindi tanti meriti al Sassuolo, ma il Milan, i suoi dirigenti, il suo allenatore si devono interrogare sui motivi di una prestazione così deficitaria.
14: Da pochi secondi è iniziata la finale a Madrid del Masters 1000 sulla Terra Rossa. Sinner ha tenuto il servizio agevolmente, ma era giusto il modo per dire che si gioca contro Alexander Zverev in palio questo titolo 1000 sulla Terra Rossa, e daremo aggiornamenti più che mai costanti. Tra un po' ancora Barchesi sul basket, però ti chiedo, Filippo Grassi, intanto è un KO che rischia di compromettere? No, ovviamente no. Complicare forse, diciamo, a volerla vedere con un po' di ironia, così per stemperare, in casa rossonera il Milan si regala un finale un po' più thrilling, un po' più avvincente, perché in caso di risultato positivo oggi avrebbe messo in ghiaccio una qualificazione, e così non è. Occhio alla Juve, ma soprattutto occhio a quello che accade e accadrà sulla linea di galleggiamento del quinto posto, perché lì si misura il distacco, ovviamente.
16: Ma guarda, se noi dobbiamo considerare il gioco, sicuramente il Milan in questo momento deve temere il ritorno delle squadre che sono alle spalle. Io credo che tra un paio d'ore, poco più, la Juventus possa ritrovarsi a quota 67 ex aequo con il Milan, avendo da battere il Verona, che, come hai ricordato tu, è matematicamente retrocesso in Serie B. Ma attenzione, non tanto al Como, che ha giocato e che ha quota 62, ma alla Roma, che lunedì affronterà la Fiorentina e che quindi avrà la possibilità di portarsi a 3 lunghezze sempre dal Milan. E quindi per i rossoneri quest'ultimo spicchio di campionato si farà particolarmente complesso, in previsione non solo del ritorno dell'avversario, ma anche della modestia del suo gioco.
14: È proprio quello volevo fare con te tra poco, riavvolgere brevemente il nastro delle ultime settimane rossonere tra risultati e prestazioni, però ovviamente c'è il racconto in diretta, c'è una ricchissima giornata di basket, la penultima con 7 partite in contemporanea. Vi stiamo raccontando Cantù Treviso e continuiamo a farlo con Massimo Barchesi. A te.
15: 18 secondi al termine del primo quarto, 21-13 per Treviso su Cantù, Cantù molto contratta in questo primo quarto. Bene invece Treviso, che ha scelto soprattutto le soluzioni interne con l'uno contro uno di Abdur Rahman, l'ex giocatore di Pesaro, che ha creato un po' il panico nella difesa di Cantù. 6 punti per lui. Nel frattempo c'è Andrea De Nicolao per Cantù in lunetta con i tiri liberi a 17 secondi dal termine del primo quarto. Andrea De Nicolao, che lo ricordiamo, è stato allenato da Walter De Raffaele a Venezia nella magica era della Reyer, con De Raffaele. De Nicolao ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Europe Cup. 2 su 2 dalla lunetta per De Nicolao. 15 Cantù, 21 Treviso, che ha l'ultimo possesso di questo primo quarto. Vediamo Alessandro Cappelletti, MVP nel match vinto una settimana fa a Brescia. Ancora Cappelletti si gira, prende solo il tabellone, rimbalzo per Cantù, Moraschini da metà campo, solo Ferro. E allora si chiude qui il primo quarto, 21-15 per Treviso su Cantù, mentre a Sassari sta per concludersi, mancano soltanto 4 secondi al termine del primo quarto, gara molto tesa evidentemente, leggendo il punteggio, 14 Virtus Bologna, 13 Banco di Sardegna Sassari. E ricordiamo che la Virtus, se dovesse vincere questa partita, sarebbe aritmeticamente prima nella stagione regolare con una giornata d'anticipo, e sancirebbe pure la retrocessione di Sassari. E le combinazioni, abbiamo detto, Cantù e Treviso, salve se perde Sassari. Se dovesse vincere Sassari, Cantù salva se vince, Treviso salva se vince, mentre attenzione, perché Cantù nell'ultima giornata riposerà, e se perde questa partita e Sassari dovesse vincerle entrambe, quella con la Virtus di oggi e quella Brescia tra una settimana, quindi prima e seconda, dovrà affrontare il banco di Sardegna Sassari. A quel punto a retrocedere sarebbe Cantù per una peggiore differenza canestri con Sassari. Primo mini intervallo al Paladesio, 21 Treviso, 15 Cantù. Studio.
14: Grazie Massimo Barchesi. Primo mini punto di svolta della finale a Madrid tra Sinner e Zverev in questo Master 1000, perché l'Alto Tesino ha subito conquistato il break alla prima occasione utile, quindi ha strappato il servizio all'avversario, conduce 2-0. Siamo soltanto all'inizio della partita, all'inizio del primo set, break che adesso Sinner al servizio proverà a consolidare. Torniamo al
16: Guido,
14: calcio.
16: Se mi permetti ancora una nota tennistica, ricordiamo Arnaldi che ha vinto il Sardegna Open il 125 battendo 6-4-6-4 un giocatore di tutto rispetto come Hurkacz.
14: Come no, è un challenger, ma comunque era una sfida di alto livello, forse di livello superiore rispetto alla tipologia di torneo, ovviamente poi Cagliari, torneo caro al presidente Binaghi. Detto questo, ti riporto sul Milan, Filippo Grassia, la mini sintesi di questi ultimi mesi, i paradossi del calcio. Il Milan vince il derby, eravamo a inizio marzo, immagina addirittura di rientrare nella lotta per lo scudetto, altro che piazzamento Champions. Va un po' incalando, c'è la sosta per le nazionali, dopodiché il Milan sparisce perché ne perde due di fila, riesce comunque a risollevarsi vincendo a Verona per il rotto della cuffia, lo 0-0 orribile con la Juve della passata settimana, e il resto è storia recente. Vengo alla domanda, possibile che, ammesso che sia un calo soprattutto fisico, la squadra tra le big che ha giocato di gran lunga di meno perché non aveva le coppe sia arrivata con il fiato così corto, o non è in quella direzione che bisogna indagare in questa mini crisi prolungata ormai?
16: Ma se il motivo fosse quello che tu hai accennato, e cioè di un appannamento fisico atletico, questo sarebbe un problema proprio interno al Milan, che avrebbe sbagliato completamente la preparazione. No, credo che ci sia qualcos'altro, e cioè di una squadra che ha ottenuto in passato risultati importanti pur giocando in maniera appena sufficiente, e che nell'ultimo periodo ha subito un degrado sotto il profilo proprio tecnico che lascia davvero davvero sbalorditi. E questo, come dicevo prima, dovrebbe far riflettere la società su ciò che dovrà compiere in occasione del mercato. Una cosa è certa, qui sono stati presi diversi centravanti, nessuno l'ha messa dentro con continuità, addirittura insomma c'è il popolo rossonero che rimpiange Giroud, e quindi non credo che sia solo per un problema di limiti dei giocatori acquistati, ma credo che sia anche un problema strutturale di gioco, cui Modric ha messo una pezza, però anche lui, non appena è sceso un po' di rendimento, e adesso tra l'altro è infortunato, si sono viste tante, troppe crepe in tutti i reparti.
14: Andiamo a sentire da Massimo Barchesi se è iniziato il secondo parziale tra Cantù e Treviso, parliamo ovviamente di basket, poi sentiremo anche la Tommo Viola sul Sassuolo Milan. Massimo.
15: Sì, è iniziato da 1:20 e Cantù in scia, perché a meno 3, 21-18 per Treviso, ma ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente perché Riccardo Moraschini, che in questo momento è la guida di Cantù, andrà in lunetta con i tiri liberi, giocatore di grande esperienza, ha messo a segno 2 triple, 6 punti, e andrà in lunetta con i tiri liberi. Time out immediato chiamato da Marcello Nicola, che ha ripreso la guida tecnica di Treviso dopo aver allenato la formazione veneta nella stagione 2022-2023. Marcello Nicola, che da giocatore ha vinto quasi tutto con l'allora Benetton Treviso, 2 scudetti 2002-2003, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe. Time out al Paladesio, ovviamente sold out, con 5.000 spettatori presenti, 200 dei quali giunti da Treviso. 21-18 per Treviso su Cantù, con Moraschini che però andrà in lunetta a Sassari, avanti Sassari di un punto sulla Virtus Bologna, anzi no, ora sorpasso, perché c'è stata la tripla di Dos Santos. Allora 17 Virtus Bologna, 15 Sassari, 8 minuti e 39 secondi all'intervallo, praticamente stessa identità di tempi. con il Paladesio, perché qui mancano 8 minuti e 40 secondi all'intervallo. Studio.
14: Benissimo Barchesi, si gioca invece da 9 minuti a Madrid, finale del Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola, partenza a razzo di Jannik Sinner, che ha tenuto il servizio consolidando dunque il break precedentemente conquistato contro Alexander Zverev. Morale della favola, primo set, Sinner avanti 3-0 sull'avversario tedesco, ma siamo evidentemente ancora all'inizio di questa finale che mette in palio quello che potrebbe essere il quinto titolo 1000 consecutivo per il numero uno del mondo, e anche un ulteriore cospicuo allungo su Carlos Alcaraz, che sapete è fuori dai giochi e lo sarà purtroppo per un po', perché a noi dispiace ovviamente, è bello vedere questo acceso dualismo sportivo per un problema al polso. Sassuolo-Milan, l'espulsione di Tomori, non soltanto la gara rivista dagli aspetti, dal punto di vista degli episodi arbitrali, da Filippo Grassia, ti cedo la parola.
16: Allora, partiamo dal primo episodio che si è verificato al quinto minuto, quando il Sassuolo è passato in vantaggio con Berardi. L'azione prende l'avvio da un pallone conquistato correttamente da Tosvet ai danni di Yashari, fin troppo molle nell'occasione. Inutili le proteste dei rossoneri, gol buono e convalidato. Al decimo minuto l'unica grande sbavatura della squadra arbitrale. Manca un rigore al Sassuolo. Lorente scatta in posizione regolare e mentre si trova nel cuore dell'area rossonera subisce fallo da Gabbia, che prima gli mette la mano sinistra sul petto, poi lo spinge con il braccio sulla schiena e lo tocca con la gamba destra. Per l'arbitro Maresca e il VAR Mazzoleni non c'è niente, mi spiegano i due perché l'Orientè doveva lasciarsi cadere invece di tirare praticamente a colpo sicuro. E oltre al rigore per gli emiliani manca il giallo a Gabbia. Al quarto d'ora Cuncu, non appena sente la mano di Coné sull'addome fuori area, si lascia cadere dentro l'area senza subire fallo da Matic, che neanche lo tocca. L'arbitro lascia giocare, ok, ma non ammonisce il francese per simulazione, come invece farà, lo vedremo, nella seconda parte della gara. E poi l'episodio che probabilmente ha fatto la svolta a questo incontro. Siamo al 24esimo, il Milan si trova con un uomo in meno in seguito all'espulsione di Tomori per doppia ammonizione. La prima al nono minuto per un duro intervento ai danni di Tosvet, che gli nasconde il pallone, e il 28enne angolo canadese lo colpisce alla caviglia sinistra col piede destro. A distanza di un minuto Tomori rischia il secondo giallo con un blocco a Lorente e li va liscia, ma al 24esimo il difensore rossonero, senza freni inibitori, ferma irregolarmente una ripartenza di Lorente poco prima della linea di centrocampo. Fallo inutile, c'era Gabbia pronto a intervenire.

0: il campionato del Sassuolo, perché il pomeriggio di oggi è a suo modo e a sua volta specchio dell'annata dei neroverdi. Tra pochissimo ne parleremo con Filippo Grassia. Barchiesi, Cantù, Treviso, si gioca a 29esima di basket, andiamo a sentire.
1: È arrivato il sorpasso di Cantù, parziale aperto di 9-0 per la formazione di Walter De Raffaele, 22-21, 7 minuti e 35 secondi, altra palla persa da parte di Treviso, che sta attraversando a questo punto quello che diventa un lungo passaggio a vuoto e Cantù sta cercando di approfittarne. Vediamo il palleggio da parte di Snead, l'ala statunitense Eric Green, autore del canestro del sorpasso, è uno dei due ex della partita, l'altro è Giordano Bortolani. Errore da tre da parte di Need, rimbalzo Treviso, Cappelletti vola per il tiro, il canestro e fallo di Croswell, ottavo punto per Croswell. Canestro dovrebbe essere valido il canestro, così è, infatti c'è anche il tiro libero supplementare per Croswell dopo il fallo fischiato a Leonardo Okeke. E dunque si sblocca Treviso, primo canestro di questo secondo quarto da parte della formazione di Marcello Nicola, avanti 23-22 con tiro libero supplementare per Ed Croswell, mentre a Sassari perfetta parità tra la Banca di Sardegna e la Virtus Bologna, 20-20, 6 minuti e 8 secondi all'intervallo lungo. Qui prima dell'intervallo lungo mancano 7 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo, 23 Treviso, 22 Cantù. Si ferma il gioco perché c'è qualche lancio, ci sono dei lanci di oggetti in campo da parte dei tifosi canturini e devono intervenire i dirigenti del club lombardo a calmare i tifosi che sono proprio alle nostre spalle. D'altronde la tensione si taglia davvero col coltello, perché questa è la gara praticamente che può essere decisiva in chiave salvezza. 7 minuti 10 secondi all'intervallo lungo, gioco fermo, 23-22 per Treviso su Cantù Studio.
0: Benissimo Barchesi, non c'è intervallo, pausa che tenga per Yannick Sinner, che ha conquistato il secondo break consecutivo e dunque nella finale del Masters 1000 di Madrid conduce 4-0 su Alexander Zverev, 30-15 Sinner in questo quinto game. Con l'alto tesino alla battuta si gioca praticamente da un quarto d'ora e il primo set quantomeno sembra già ben indirizzato. Ovviamente ribadisco, è presto e aggiorneremo ancora. Filippo Grassia, in attesa di avere voci fresche in diretta da Reggio Emilia, ti porto proprio sul Sassuolo. Anche qui si possono fare come dire due riflessioni diverse. C'è la squadra, la società, che ha avuto una decennale militanza in Serie A raggiungendo anche dei piazzamenti onorevoli e prestigiosi. Poi però c'è la squadra che dopo un incidente di percorso è tecnicamente una neopromossa, non lo dimentichiamo a tutti gli effetti, e ha fatto cose straordinarie, eccellenti quest'anno. E allora questo potrebbe anche voler dire una vetrina, un'appetibilità persino maggiore per Fabio Grosso, che qualche riscatto se l'è preso anche in questa sua prima stagione da protagonista in Serie A, in ottica futura con una squadra ancor più prestigiosa. Poi Reggio Emilia, Sassuolo, insomma è un ottimo laboratorio per fare calcio, per carità.
2: Ma una realtà straordinaria, poi ti spiego anche il perché sul piano statistico, è una vetrina di grande interesse, perché Grosso fa gola a tante squadre. Poi non dimentichiamo che Grosso, pur avendo una buonissima classifica, fu sostituito da Fabregas alla guida del Como, e quella sembrò quasi un'azione,
0: una scommessa, sì, esatto.
2: Sì, una scommessa che invece si rivelò particolarmente fortunata.
0: A proposito di Reggio Emilia, andiamo subito a Reggio Emilia. Filippo Grassia, da Luca Cesaretti, che accompagna Piccinelli in Radio Cronaca, con ospiti in diretta. Luca, buon pomeriggio ancora.
3: Di nuovo buon pomeriggio con l'assistenza tecnica di Andrea Neri. Abbiamo con noi il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Mister, si è messa subito male, il gol a freddo dopo 5 minuti, poi da lì non siete riusciti però a dare la scossa, a rimettere la partita sui binari che volevate.
4: No, abbiamo trovato un ottimo Sassuolo, noi abbiamo preso gol la prima volta che abbiamo subito una ripartenza. Poi siamo rimasti in 10, sicuramente è una domenica da dimenticare e soprattutto bisogna riprendere a martedì con grande senso e responsabilità, perché comunque ancora siamo dentro i 4 e bisogna cercare di portare a casa questo obiettivo Champions.
3: Guido, Filippo, Allegri vi ascolta.
0: Sì, subito Filippo Grassia per il mister, intanto buon pomeriggio Allegri. Filippo.
2: Max, buon pomeriggio. Dopo la vittoria sull'Inter, 7 turni, appena 7 punti conquistati sui 21 a disposizione, usando un po' un termine ippico che ti è caro, e tra l'altro complimenti per le vittorie dei tuoi cavalli, anzi direi delle tue cavalle in particolare, che cosa è successo a questo Milan nell'ultimo mese e mezzo?
4: Purtroppo

0: purtroppo sono mancati i risultati, abbiamo fatto pochi gol e soprattutto subiamo dei gol come oggi abbastanza facili, quindi bisogna rimettersi in ordine e lavorare bene per quella che è la partita di domenica.
1: Mister, intravede un qualcosa di fisico, di problematica fisica in questo periodo, come ha sottolineato Filippo Grassia, o per lei questo calo di rendimento va cercato in altre direzioni? Poi, per carità, nulla è compromesso e lei lo sa meglio di noi, ci mancherebbe.
0: Assolutamente no, in questi momenti vanno analizzati, non farsi prendere dall'ansia di non arrivare, ma abbiamo ancora la possibilità di arrivare al nostro obiettivo e quindi bisogna farlo con senso di responsabilità e con grande serenità e soprattutto lavorando.
1: Luca, a te.
2: Mister, avete anche faticato, state faticando tanto nel 2026 a livello proprio realizzativo, ha provato a cambiare là davanti, però insomma il risultato alla fine è stato sempre lo stesso.
0: Ma sì, purtroppo facciamo gol, ma non è responsabilità degli attaccanti, è responsabilità di tutta la squadra, quindi in questo momento qui dire non facciamo gol, facciamo gol, in questo momento qui l'importante è riordinare tutto e da martedì riprendere a lavorare.
2: Se non avete altre domande da studio libererei.
1: Grazie, grazie Max Allegri e grazie per il momento a Luca Cesaretti, che attendiamo ancora per ascoltare in diretta anche le parole di Fabio Grosso. Quando sono le 17:33 minuti in diretta su Rai Radio 1, tra meno di mezz'ora si gioca ancora Juventus Verona e ovviamente presenteremo la partita che rappresenta una ghiotta chance per gli uomini di Spalletti per mettere in sicurezza il piazzamento Champions e, come avrete capito, per agganciare eventualmente il Milan. 5-0 Sinner su Zverev, ma il tedesco sembra pronto a conquistare almeno il primo game di questo primo set, avanti 40-0 nel suo turno di battuta. Massimo Barchesi, Cantù, Treviso e poi torniamo da Grassia per completare il ragionamento che si faceva sul Sassuolo. Con ordine, vai Massimo.
3: Metà esatta del secondo quarto, più due Cantù su Treviso, 27-25, il gioco che poco fa è stato nuovamente interrotto perché dagli spalti si è sentito male un tifoso canturino alle nostre spalle. Per fortuna segnali rassicuranti, gioco che è ripreso, vi diciamo che fa parecchio caldo all'interno del Paladesio, come detto grande tensione in campo e sugli spalti, però fortunatamente sembra tutto nella norma. Nel frattempo Biaschi 2 su 2 dalla lunetta per la nuova parità, quota 27 tra Cantù e Treviso, a metà esatta del secondo quarto a Sassari. La Dinamo è avanti di 3 sulla Virtus Bologna, 27-24 a 3 minuti e 49 secondi dall'intervallo lungo. Ripeto, questa partita molto importante, quella che vi stiamo raccontando, soprattutto per Cantù, perché la deve vincere assolutamente, in quanto in caso di sconfitta e vittoria contemporanea della Dinamo Sassari sulla Virtus Bologna, Cantù finirebbe oggi la stagione regolare e in caso di successo Sassari si porterebbe a due lunghezze da Cantù, ma vanta lo scontro diretto migliore rispetto alla formazione di Walter De Raffaele, quindi sono punti che valgono davvero doppio quest'oggi tra Cantù e Treviso, soprattutto per Cantù. 27 pari, 4 minuti 37 secondi all'intervallo lungo. Studio.
1: Grazie Massimo Barchesi. Serve per il primo set Jannik Sinner a Madrid nella finale del Masters 1000, 5-1 su Zverev dell'Alto Atesino, 15-0 Sinner in questo settimo game del primo parziale. Filippo Grassia, ovviamente se volevi completare il ragionamento che abbozzavamo sul Sassuolo, sul futuro di Fabio Grosso, poi però le cose si susseguono e si accavallano, un tuo commento, una mini esegesi sulle parole di Allegri, intendo dire quanto poi tra le pieghe di ciò che un allenatore formalmente deve dire anche per tutelare i suoi ragazzi, l'ambiente, quanto ti sembra magari sinceramente preoccupato di questa china, di questa netta involuzione di gioco e di risultati del Milan?
4: Ma innanzitutto partiamo dal Sassuolo, che è la squadra che probabilmente finirà per ottenere da neopromosso il maggior numero di punti. A quota 49 finora c'erano il Vicenza e il Bologna, irraggiungibile il Chievo a 54. Perché irraggiungibile? Perché li avevo ottenuti 25 anni fa in 34 giornate. Quindi comunque, male che vada, il Sassuolo sarebbe la seconda squadra neopromossa che ha conquistato più punti in tutta la storia della Serie A. Detto questo, questo, dobbiamo dire che se tutti gli allenatori che vanno a Reggio Emilia, a Sassuolo, funzionano, vuol dire che è forte la società. E lo è per la bravura del presidente Carlo Rossi e del suo direttore generale Carnevali, che sotto di sé ha un direttore sportivo e una serie di scout davvero, davvero in gamba. Altrimenti non si spiegherebbe perché i Muaremovic oppure il Lorientè di questa sera finiscono a Sassuolo piuttosto che da altre parti.
1: E poi diventano, come dire, pezzi di una bottega pregiata, eventualmente appetibili per altre squadre. Credo poi alla voce statistiche archiviamo abbia anche superato in questa sorta di corsa a distanza il Sunderland tra le migliori neopromosse dei cinque principali campionati europei. Un po' è una gara nella gara che ci ricorda la Mitropa Cup. Faccio un salto indietro nel tempo, Filippo Grassia, molto, molto vintage. Allegri, cosa pensi di quello che ci ha detto in diretta al microfono di Luca Cesaretti?
4: Ma lui secondo me si è mascherato attraverso parole un po' di circostanza. Sì, sono mancati i risultati, è questo che noi gli abbiamo chiesto. Non ha saputo dirci, o più che altro non ha voluto spiegare i motivi di questa rottura prolungata del Milan, perché una grande squadra che lotta per la Champions, che addirittura sembrava in grado di catturare l'Inter e che invece in 21 giornate conquista appena 7 punti, beh, vuol dire che lì c'è qualcosa che non funziona. E lasciami dire che da quando nel Milan non c'è più Maldini, le campagne acquisti non sono state di primo livello. E lui, insomma, ha mascherato, lo ribadisco, la situazione, è ben conscio di correre qualche rischio nelle ultime 3 giornate di campionato.
1: È consapevole dei suoi mezzi Yannick Sinner, che 24 minuti e con un perentorio 6-1 ha chiuso il primo set su Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa. Tra pochissimo il secondo set. Intanto Massimo Barchiesi per continuare a seguire Cantù Treviso Basket.
3: Giordano Bortolani in lunetta con i liberi, con Cantù avanti di 2 su Treviso, 33-31, uno degli ex di questa partita, Bortolani, che ha vestito la maglia di Treviso nella stagione 2021-2022, a segno con il primo tiro libero, il grande assente del match di 7 giorni fa a Udine nella gara persa da Cantù, fallendo il primo match point e salvezza. Secondo libero anche questo a segno, 35-31, ed è il massimo vantaggio per Cantù. Giordano Bortolani, 4 punti per lui, attacco di Treviso, ultimi 3 minuti del primo tempo. Vediamo il palleggio di Abdul Rahman, giocatore statunitense naturalizzato saudita, che abbiamo già visto in Italia con la maglia di Pesaro. Si butta dentro, sbaglia, ma c'è sotto il canestro Croswell che si becca la stoppata di Ballo. Palla ancora per Treviso, rimessa in zona d'attacco in favore della formazione di Marcello Nicola, che ha soltanto 3 secondi e 7 decimi per chiudere l'azione. Nel frattempo a Sassari la Dinamo avanti sulla Virtus Bologna 32-28, a 1.49 dall'intervallo lungo, errore da parte di Treviso, rimbalzo Cantù con Ciazza che vola in contropiede, arriva la tripla di Febri sul ferro, rimbalzo da parte di Croswell e nuovo possesso per Treviso, 2.25 a chiudere il primo tempo, 35 Cantù, 31 Treviso studio.
1: Grazie Barchiesi, vittoria agrodolce per Conegliano. Parliamo di pallavolo femminile, di Champions League, della finale per il terzo posto. Le venete hanno vinto nella sfida tutta italiana contro Scandicci in 3 set, parziali a 16, 24 e a 25. Conegliano, campionessa in carica, fresche ancora una volta, e campionessa in carica, ormai ex della Champions League, si sono accontentate appunto del terzo posto. Alle 19, sempre a Istanbul, sede della Final Four, la sfida tutta turca tra il Vakif e l'Eksakçibaşı per stabilire la detentrice del titolo Champions League femminile di quest'anno. Filippo Grassia, tra un po' andremo a Torino per la presentazione di Juventus Verona con Giuseppe Bisantis. Lo diciamo, lo ribadiamo, la Juve che poi forse rappresenta, come dire, il rovescio della medaglia del momento del Milan, perché nell'ultimo mese, mese e mezzo, e nei risultati, ma direi anche soprattutto nel gioco, nella convinzione, è stata una Juve in netta crescita. Poi Spalletti, magari ascolteremo un frammento, fa già progetti, come dire, programmi di mentalità di lungo periodo, di lungo respiro. Ha detto un paio di frasi interessanti in conferenza stampa, Filippo.
4: Ma sì, queste parole sono state interessanti, direi soprattutto particolarmente allettanti per il popolo bianconero, perché Spalletti ha parlato del futuro come se già fosse in cassaforte la qualificazione alla Champions, e almeno non c'è un allenatore che mette sempre le mani avanti. Lui sa benissimo in quali reparti deve essere migliorata questa squadra, e ti posso dire ad esempio che lui tra i registi presi in considerazione vede molto bene il giallorosso Koné, che però piace tanto da oltre un anno all'Inter, e comunque dai è riuscito a trovare una quadra non completa ma in maniera sufficiente per dare un gioco e un'identità ad una squadra che finalmente è ritornata solida in fase difensiva, e lì in avanti riesce a segnare nonostante l'assenza di un centravanti.
1: E proprio a questo arrivavo, perché la Juve potrebbe avere in comune con il Milan il piazzamento in classifica qualora dovesse battere il Verona, e va bene, ma continua ad avere in comune con il Milan, forse in maniera meno grave, urgente, ma qui si parla del prossimo anno, il problema appunto del numero 9. Anche lì c'è un po' una margherita da sfogliare, o la soluzione ce l'ha in casa e può essere ancora Vlahovic, perché poi si è detto tutto il contrario di tutto in questi mesi, io ho perso un po' il filo del discorso, ti dico la verità.
4: Ma io credo che la Juventus, la soluzione, come hai detto tu usando perfettamente le parole, ce l'ha in tasca con Vlahovic. Se poi serve un alias, potrebbe essere anche Davide, che però costa quello che costa, per non parlare di Openda da restituire, se non al mittente, a qualche
1: ma non
4: amatore.
1: Credo abbiano convinto in entrambi i casi questi
4: assolutamente. Il Milan però deve ritrovare qualche cosa di meglio. Si parla di Lewandowski, che però va per i 38, e Modric ha superato i 40. Si parla di Sorloth e Goretzka, che però hanno rispettivamente 31 e 30 anni, insomma ne viene fuori una squadra sicuramente esperta. Si parla di Lewandowski, ho detto, ma si è parlato anche fino a poco tempo fa di Ken, che non ci sarà neanche oggi a Roma perché poi gli sta nascendo il figlio a Parigi, ma di cui c'è questo misterioso infortunio alla tibia, c'è una clausola rescissoria valida fino a metà luglio di 62 milioni. Non credo che il Milan per Ken ne voglia sborsare più di 40, a meno che non ci sia qualche merce di scambio.
1: Sì, Lewandowski andrà anche per i 38, ma ieri ha contribuito in maniera determinante, per carità, alla vittoria del Barcellona, che potrebbe essere decisiva già oggi o al massimo nel prossimo turno per vincere il 29esimo titolo in Spagna. Massimo Barchesi, Cantù, Treviso, ancora a te la parola.
3: Ed è tornato avanti Treviso 38 a 37 su Cantù, gioco a 2, Abdur Rahman, Croswell e nuovo vantaggio trevigiano. Croswell, miglior marcatore della partita con 12 punti.
1: E allora Massimo ti fermo e ti chiedo scusa, perché torniamo ancora rapidamente a Reggio Emilia da Luca Cesaretti nel post partita di Sassuolo Milan, poi ovviamente ancora spazio per il basket tra poco. Luca, a te, vai.
2: Eh sì, perché ci ha raggiunto Fabio Grosso. Mister, intanto complimenti. È d'accordo se dico che questa è la ciliegina sulla torta di un'annata di ritorno in Serie A, però che era già clamorosa, ma così ancora di più?
5: Beh, la torta la stiamo riempendo di ciliegine, perché me ne ricordo più di qualcuna, quindi contentissimi di questa partita, perché non era facile. I ragazzi invece hanno fatto una prova di livello assoluto contro una squadra forte, ancora nel pieno della sua corsa per raggiungere l'obiettivo, quindi non era facile, però ci siamo riusciti, quindi bravi a tutti i ragazzi, perché hanno tirato fuori una prestazione di grandissimo livello.
2: Guido, Filippo, Grosso vi ascolta.
1: Sì, buon pomeriggio mister, comincio io. La torta è gustosissima, e per restare nella metafora, allora gli ingredienti per il prossimo anno quando verranno messi, insomma, in preparazione? Poi bisognerà anche capire, perché lei lo sa che insomma è al centro di tante voci, di tante chiacchiere, fa parte del gioco, poi bisognerà mettere un punto e stabilire una programmazione o un nuovo inizio per lei, chi lo sa?
5: Ma siamo focalizzati su quello che sta accadendo, perché ce lo stiamo godendo, stiamo dando grandissimo valore, secondo me è un percorso già incredibile, perché raggiungere la salvezza per una neopromossa matematicamente a 5 giorni dalla fine vuol dire che si è fatto qualcosa di veramente importante, e continuare a cavalcare come stiamo facendo noi, come ho detto poco fa, vuol dire aggiungere meriti a questo gruppo che sta facendo qualcosa di strepitoso. Quindi guardiamo al presente, poi per il futuro ci sarà tempo sia per cercare di costruire quello che sarà, sia per pensare a quello dei vari interpreti che hanno reso questa stagione incredibile.
1: Filippo Grassia, provaci tu, mi permetto un po' di ironia col mister, perché il clima ovviamente è leggero e meritatamente sereno. Vai Grassia.
4: Sì, dicevo Fabio poco fa che conquistando un punto il Sassuolo sarà la seconda migliore neopromossa di tutta la Serie A. Davanti c'è solo il Chievo, che conquistò 54 punti ma in un campionato a 34 giornate, e quindi complimenti duplici, se non triplici. Ti volevo chiedere questo: innanzitutto il gioco, e hai trovato in Lorientè, dicevo poco fa con i dovuti paragoni, il Dembélé del Sassuolo, oggi un gol, un assist, delle volate che hanno fatto praticamente espellere Tomori. Ma diciamoci un po', tu sei ricercato da molte squadre in Italia e anche fuori, da quanto mi risulta, cosa vorrei fare?
5: Ma mi concentro, perché poi sennò si perde di vista quello che si deve fare nel presente. Mi fa piacere tantissimo che comunque delle voci che ci sono, perché sicuramente vuol dire che qualcosa di bello è stato fatto, secondo me di bellissimo. Piccolo appunto, perché io partecipavo da neopromosso col Palermo tantissimi anni fa e facemmo, se non sbaglio, 53 punti, e c'era anche la Juve che da neopromossa ha staccato tutti con un punteggio inarrivabile. Però arrivare dove stiamo,
4: le statistiche.
5: Sì, c'è qualche squadra in più, però quelli sono i punteggi, ovviamente la Juve è di altro livello, però testimonia che questa è un'annata incredibile, e testimonia il fatto che gli stiamo continuando a dare valore con delle prestazioni di altissimo livello, cosa non scontata e che dà grande merito a tutti i ragazzi.
1: Luca, non so se vuoi chiudere tu ancora un istante col mister, poi lo salutiamo.
2: Mister, le faccio la stessa domanda che ho fatto a Christian Torsvet: raggiunto l'obiettivo della salvezza, adesso diventa finire nella parte sinistra, però siete ottavi, l'appetito vi è mangiando?
5: Beh, i limiti non ce ne siamo mai posti, quindi l'obiettivo nostro è stato raggiunto, un grandissimo merito secondo me, 5 giornate prima, l'aritmetica significa un percorso straordinario, e poi di partita in partita cerchiamo di prepararla e farla nel migliore dei modi. Ci siamo riusciti tante volte e mi auguro che continueremo a farlo, perché quello è il nostro obiettivo. Poi a prescindere da tutto, ripeto, rimarrà comunque negli annali una stagione secondo me di primissimo livello.
2: Grazie Fabio Grosso, complimenti.
1: Complimenti al mister e grazie davvero a Luca Cesaretti. Riteniamo chiusi i collegamenti odierni con Reggio Emilia nel post partita di Sassuolo Milan. Iniziato il secondo set a Madrid, 1-1 tra Sinner e Zverev, ma l'alto tesino ha dominato il primo parziale con un perentorio 6-1. Resta con noi Filippo Grassia ancora per qualche minuto, ma naturalmente apriamo anche il capitolo legato alla gara che sta per cominciare, la numero 7 di questo 35esimo turno di campionato. L'abbiamo detto e ripetuto in ogni salsa: in caso di vittoria contro il Verona, da 48 ore ormai matematicamente retrocesso, la Juventus potrebbe agguantare il Milan al terzo posto, ma ciò che più conta è mettere davvero un altro mattone importantissimo in ottica qualificazione Champions League. Si gioca tra 11 minuti ormai a questo punto, Juventus-Verona, il racconto di Giuseppe Bisantis, che andiamo a salutare per le formazioni e le presentazioni ufficiali. Giuseppe, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh sì, così chi l'avrebbe detto solo qualche settimana fa che la Juventus è un passo per agganciare il Milan, quando il Milan solo qualche settimana fa aveva ancora qualche ambizione da scudetto. Merito alla Juventus, demerito alla Milan. Juventus che oggi ha una grandissima opportunità per agganciare i rossoneri, visto che ospita il Verona, che è retrocesso sul divano, come si dice, perché venerdì con la vittoria della Lecce a Pisa non solo è retrocesso aritmeticamente il Pisa, ma retrocesso aritmeticamente anche il Verona, che a 19 punti potrebbe arrivare al massimo a 31, il quarto ultimo posto del Lecce è a 32. Andiamo veloce, visto che mancano 10 minuti alla fischio d'inizio. Le formazioni: Luciano Spalletti ritrova Yildiz dal primo minuto e schiera una 3-4-3 di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKenny, Locatelli, Turam e Cambiaso a centrocampo, Conceição, David, Yildiz davanti. La replica di Paolo Sammarco, il tecnico del Verona, è affidata a un 3-5-2 con Montipo tra i pali, Nelson, Edmundson e Frese in difesa, Belgalia, Papro, Gagliardini, Bernede, Bradaric a centrocampo, Bowie e Suslov davanti. A dirigere l'incontro sarà Giovanni Airoldi di Molfetta, Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Alex Cavallina di Parma, i due guardalinee, Davide Di Marco di Ciampino il quarto ufficiale, mentre al VAR ci saranno Marco Di Bello di Brindisi e Francesco Meraviglia di Pistoia. Minaccia pioggia su Torino, prevista nella notte, la temperatura però è assolutamente gradita. gradevole, superiore ai 20 gradi. Lo stadio è praticamente gremito, manca il settore ospiti perché il questore ha proibito la trasferta ai sostenitori del Verona dopo gli incidenti nel Torino-Verona di qualche settimana fa, ammessi solo i non residenti a Verona in possesso della Fidelity Card della Juve. Praticamente nessuno o quasi, visto che ne vedo quattro. Insomma, fra un po' sarà Juventus-Verona, ci ascolti e ci sentiamo fra pochissimo.
1: A davvero, a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis. Subito invece da Massimo Barchesi per continuare a seguire Cantù, Treviso Basket, penultima giornata. Massimo.
3: Siamo in piano intervallo, Treviso avanti di un punto su Cantù, 38 a 37. A metà partita è finito il primo tempo anche a Sassari con la Dinamo, che non ne vuol sapere di mollare la Serie A dopo 16 anni, ed è avanti sulla Virtus Bologna di 7 punti, 37 a 30. In base a questi risultati tutto rimarrebbe inalterato e rinviato all'ultima giornata della stagione regolare, perché almeno per Treviso no, perché un'eventuale vittoria qui adesso con Cantù e la contemporanea vittoria di Sassari su Bologna, comunque con la vittoria con Cantù Treviso sarebbe salva, quindi, ma siamo veramente sul filo del rasoio, perché un solo punto di vantaggio per Treviso, qui la partita può cambiare sempre da un momento all'altro e probabilmente andremo avanti così fino al termine. Per quanto riguarda i punteggi dei singoli, Cantù a 8 punti di Riccardo Moraschini, miglior marcatore della formazione di Walter De Raffaele. Dall'altra parte invece ci sono i 12 di Croswell, che è il miglior marcatore della partita. Treviso 38, Cantù 37, a metà gara. Studio.
1: Grazie Barchesi. Madrid, finale del Masters 1000 sulla terra rossa, primo break del secondo set per Jannik Sinner, che dunque si è portato in vantaggio 2-1 in questo secondo parziale. Ora, dopo il cambio di campo atteso al turno di battuta, un set di vantaggio 6-1 su Alexander Zverev, e adesso l'alto atesino conduce 2-1 con il servizio in mano anche in questo secondo set. In precedenza, e tornando all'ormai imminente Juventus Verona, sia io sia Filippo Grassia accennavamo in maniera sibillina ad alcune delle dichiarazioni della vigilia di Luciano Spalletti. Le andiamo ad ascoltare condensate in una quarantina di secondi o poco più. Il tecnico della Juve, Spalletti.
7: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo. Sembra quasi più un'etichetta aritmetica. Il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello. È il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là. Per cui noi stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto, per cui dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto, perché se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti da squadra che ha ancora da dimostrare qualcosa.
1: Filippo Grassia, sembra filosofia, poi invece c'è molto magari della mentalità Juventus che Luciano Spalletti sta cercando di imprimere alla squadra. Il rinnovo è arrivato, la qualificazione è vicina, sembra l'incastro perfetto, le incognite, le caselle rispetto alla prossima stagione, per carità, quelle restano. Però insomma tutta l'inerzia, come si usa dire, sembra proprio dalla parte dei bianconeri adesso.
4: Ma a me le parole di Spalletti sono piaciute, perché sono quelle di un grande allenatore che allena una grande squadra e che quindi si pone traguardi ambiziosi. D'altro canto, come diceva l'avvocato Agnelli, se arriviamo secondi è una sconfitta, e quindi lui sta ripercorrendo quella strada, perché da tanto, troppo tempo, dicono i tifosi bianconeri, questa società non vince più nulla, almeno agli stessi ritmi cui era stata abituata in passato. E questo credo anche perché, pur avendo avuto a disposizione centinaia e centinaia di milioni, non è che abbia pescato bene sul mercato.
1: E intanto mi sembra di capire dalle immagini sul monitor di servizio, premio allenatore del mese per il mese di aprile, ovviamente, per Luciano Spalletti, che è stato appunto premiato pochi istanti fa allo stadium, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus Verona. Grazie come sempre a Filippo Grassia, ti salutiamo perché tra pochissimo
4: grazie,
1: si va in campo.
4: Guido, grazie a te.
1: Grazie a te e alla prossima, Filippo Grassia. Allora, che cosa accade adesso? Ricco rimbalzo di linea, perché ovviamente Giuseppe Bisantis ci racconterà Juventus Verona, la settima partita di questo 35esimo turno del campionato di Serie A. Massimo Barchesi riprenderà tra pochissimo, perché lì siamo all'intervallo lungo, il racconto di Cantù Treviso per la penultima giornata della regular season della Serie A di basket. Ci sarà ancora un'altra voce, gara 2 della finale scudetto pallavolo maschile, Civitanova Perugia, e si riparte dall'1-0 per gli Umbri, per la voce ovviamente di Manuela Collazzo. Attenzione, perché alle 19 scatterà anche il Gran Premio di Formula 1 a Miami, e quindi sarà con noi, si unirà al circuito generale anche Manuel Codignoni. A Madrid Sinner conduce 3-1 nel secondo set, ha consolidato il break ottenuto pochi istanti fa su Zverev, finale del Masters 1000 sulla terra rossa, 6-1 al primo set, 3-1 Sinner al secondo, gara che procede da 43 minuti davvero con Sinner che va a vele spiegate di qui in avanti fino alle 23:30 o anche oltre, immaginando la serata che attende soprattutto i tifosi dell'Inter. Questa sera c'è Inter Parma, sarà la gara scudetto per i nerazzurri con il titolo numero 21. In ogni caso si andrà avanti con Domenica Sport, si andrà avanti con Nico Forletta in conduzione. Per quel che mi riguarda io mi fermo qui, da Guido Ardone grazie per averci seguito, restate con noi perché sta per partire un ricchissimo rimbalzo di linea, calcio, basket, pallavolo e poi di qui in avanti anche la Formula 1. Buon ascolto su Rai Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
9: Ehi tu, gringo.
10: Gringo a chi? Io sono italiano.
9: E che ci fai in Texas?
10: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
11: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston, Stati Uniti, a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
12: Conosci la bici della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Il posticipo del campionato di Serie A.
6: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Allianz Stadium di Torino, da dove vi parla Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica è di Andrea Montone. Gara numero 7 della 35esima giornata del campionato di Serie A e diventa importantissima per la Juventus dopo lo scivolone del Milan poco fa a Reggio Emilia. I bianconeri potrebbero raggiungere e anche sorpassare in classifica, visto che la differenza reti a parità di scontro diretto a favore dei bianconeri, il Milan, cosa appunto che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Di fronte il Verona, che è retrocesso qualche giorno fa, venerdì, dopo la vittoria della Lecce a Pisa, retrocesso aritmeticamente il Pisa, retrocesso aritmeticamente anche il Verona, proverà a onorare il campionato. Le squadre sono in campo per i convenevoli e per la scelta del campo. Andiamo quindi con le formazioni. La Juventus di Luciano Spalletti, poco fa premiato come tecnico del mese di aprile, indosserà la terza divisa, ossia quella tutta nera con numeri e bordi in bianco. È una 3-4-3 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo, con Seisao, David e Yildiz davanti. Completo giallo per il Verona di Paolo Sammarco, 3-5-2, Monti poi la portiere, Nelson, Edmundson e Frese in difesa, Belgalia, Papro, Gagliardini, Bernede, Bradaric a centrocampo, Bowie e Suslov davanti. In maglia celeste, calzocini neri, calzettoni celesti gli arbitri, che sono guidati già Giovanni Airoldi della sezione di Molfetta, Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Alex Cavallina di Parma, i guardaline, Davide Di Marco di Ciampino, il quarto ufficiale, collegati dal centro VAR di Lissone, Monza Brianza, Marco Di Bello di Brindisi e Francesco Meraviglia di Pistoia. Anche prima di questa partita ovviamente si ricorda il grandissimo Alex Zanardi, che ci ha lasciato venerdì, notizia è arrivata sabato, e adesso assoluto silenzio e l'applauso. Ecco, c'è da dire una cosa, che in questi due giorni sui campi non è stato quasi mai osservato il silenzio, perché è partito spontaneo un applauso verso una persona che sembrava che tutti potessimo conoscere, una persona amica, un eroe, un supereroe probabilmente. Martedì ci saranno i funerali a Padova, in Santa Giustina, Prato della Valle, e insomma di questo ragazzo, mentre continua l'applauso da parte dei 40.000 dello stadium, me personalmente colpiva l'ironia e l'autoironia. Finito il minuto di silenzio, ci sono gli applausi per Alex Zanardi, che sinceramente non dimenticheremo mai. Questo quindi il prepartita di Juventus Verona, che avrà inizio fra poco. Dicevamo, lo stadio è praticamente gremito tranne nel settore ospiti. Il questore di Torino ha vietato la trasferta ai tifosi del Verona dopo gli scontri di qualche settimana fa qui a Torino. Prima di Torino-Verona, solo i non residenti a Verona con la Fidelity Card della Juventus, e alla fine sono 2, 4, 6, 8, 10, 11, ecco, potrebbero anche fare una partita, comunque sono davvero pochissimi. C'è anche da dire che il Verona, che ha sempre avuto un seguito di tifosi anche nei momenti più difficili, è retrocesso, e non da adesso, ma insomma la situazione di classifica è complicata e complessa già da parecchio tempo. Sarà la Juve a dare il calcio d'avvio, giocherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Come avete sentito, inizia la partita nella presentazione dallo studio, da Guido Ardone. Non saremo soli in questa parte di Domenica Sport, ma ci sarà la pallacanestro con Cantù Treviso, D'Adesio, Massimo Barchesi, e poi gara 2 della finale scudetto di pallavolo, Civitanova contro Perugia. Ci sarà ovviamente Manuela Collazzo. Poi dalle 19 entrerà la Formula 1 con Manuel Codignoni, gara anticipata di 3 ore per le cattive condizioni e previsioni meteo su Miami. La partita è iniziata, c'è comunque un silenzio da parte della tifoseria, andremo a verificare se è una forma di protesta da parte dei tifosi della Juventus. Comunque si gioca da 40 secondi e adesso cominciano i primi cori. 0-0 tra Juventus e Verona, si gioca appunto da 45 secondi. Andiamo a Desio da Massimo Barchesi, eravamo nell'intervallo, sentiamo se è ripresa.
17: Sì, Giuseppe, ripresa con il primo canestro del secondo tempo di Treviso. La risposta ora di Giordano Bortolani, che segna e va a subire il fallo per il possibile pareggio canturino. 56 secondi giocati nel terzo quarto, 40 Treviso, 39 Cantù, e c'è il quarto fallo di JP Machiura, che è il miglior marcatore non di questa partita, di Treviso in generale, e quindi una brutta notizia per Marcello Nicola, il tecnico di Treviso. Solo 4 punti per Machiura fino a questo momento, ma soprattutto 4 falli. Ricordo che anche qui a Desio ovviamente è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi prima dell'inizio della partita. Stiamo seguendo anche l'altra gara decisiva per quanto riguarda la zona salvezza, quella tra Sassari e Bologna. Sassari non ha alternative, deve vincere per non lasciare dopo 16 anni la Serie A, e non molla la Dinamo, avanti 42-37 a 7 minuti e 37 secondi dal termine del terzo quarto. Qui siamo 40 pari con il 2+1 realizzato da Giordano Bortolani, che arriva a quota 7 punti, 8-53 al termine del terzo quarto, 40 pari tra Cantù e Treviso. Andiamo da Manuela Collazzo, pallavolo, gara 2 della finale Civitanova-Perugia.
18: Anche a Civitanova si rispetta il minuto di silenzio in onore, in ricordo e memoria di Alex Zanardi, lo rispettiamo anche noi, e allora andiamo a Torino per Juventus-Verona.
6: Perfetto, Manuela Collazzo, qui si gioca da 2 minuti e 30 secondi e 0-0, il parziale. Prima incursione da parte della Juventus con un pallone in aria che McKennie non riesce a deviare verso la porta difesa da Montipò, palla che esce in fallo laterale. C'è stata una deviazione da parte di un giocatore del Verona? No, la rimessa con le mani è in favore del Verona, e infatti se ne incarica Frese sotto lo spicchio, dove abbiamo contato 11 tifosi organizzati del Verona. Per il resto stadio gremito, c'è stato un minuto di silenzio, credo a questo punto che anche la tifoseria tifoseria organizzata dopo la decisione ovviamente del CONI e dell'arbitro del minuto di silenzio per Alex Zanardi abbia voluto rispettare anch'essa un grandissimo campione, un grandissimo uomo come Alex Zanardi, perché hanno cominciato a tifare dopo un minuto, giusto così. Il pallone che arriva adesso al portiere Montipò, completo grigio chiaro per lui, si accinge a effettuare il rilancio, il portiere che è anche il capitano del Verona. Vediamo che il pallone lungo arriva dalle parti di Bremer, che stacca di testa ad anticipare Baui, ancora Juventus con Locatelli. Il pallone è controllato da Edmundson, il primo giocatore delle isole Faroe a militare nel nostro campionato, è arrivato a gennaio, era in Polonia e il Verona lo ha pescato lì, ma quest'anno evidentemente le magie del direttore sportivo Sean Sogliano, che per anni hanno contribuito a tenere il Verona nella massima serie, questa volta non hanno funzionato del tutto. Retropassaggio per Bremer, siamo insomma alle battute iniziali, 4 minuti, 0-0 tra Juventus e Verona. Torniamo a Desio.
17: È inizio del terzo quarto davvero caotico, 42 Cantù, 40 Treviso con Snid che va in campo aperto, strappa la palla a Cappelletti e appoggia il più 4. Cantù, timeout chiamato da Marcello Nicola, 7:25 al termine del terzo quarto, 44 Cantù, 40 Treviso. Chi vince questa partita sarà salvo, ma entrambe le squadre, lo ricordiamo, stanno facendo il tifo per la Virtus Bologna, perché in caso di successo delle Bonere a Sassari contro la Dinamo in un colpo solo sarebbero salve sia Cantù sia Treviso. A Sassari 42 Sassari, 40 Virtus Bologna, a 6 minuti e 21 secondi dal termine del terzo quarto. Qui siamo 44 Cantù, 40 Treviso, time out 7:25 al termine del terzo quarto. Pallavolo Civitanova Perugia, la finale, gara 2.
18: Cominciata da pochissimo, gara 2 tra Civitanova e Perugia, Civitanova avanti 2-1 a inizio primo set, Civitanova che deve rimontare sotto infatti 1-0 nella serie dopo il pesante, anche in termini di punteggio, 3-0 subito qualche giorno fa a Perugia. Attacca Nikolov nel frattempo, fuori però il colpo dello schiacciatore della Lube Civitanova e arriva il punto della parità di Perugia, 2-2, inizio punto a punto tra le due squadre. Perugia solidissima, ha sbagliato pochissimo anche in casa propria giovedì e ha la possibilità dunque di guadagnare il match point scudetto da sfruttare eventualmente mercoledì 6. C'è il frastuono dell'Eurosuole Forum, c'è il tutto esaurito a Civitanova, oltre 4.000 tifosi e diversi molti giunti anche da Perugia, che non è lontana da Civitanova. Il colpo vincente di Podrashanin per la Lube, il muro, il secondo muro di Civitanova in questo inizio di sfida, Lube 3, Sirtusa 2, siamo nel primo set, andiamo a Torino, Juventus-Verona.
6: Abbiamo superato il sesto minuto da una manciata di secondi e 0-0 il parziale tra Juventus e Verona. Come ad attesa la partita la fa la Juventus, anche se ancora il ritmo è abbastanza blando. C'è stato però già il primo ammonito, Gagliardini del Verona, nel tentativo di prendere il pallone ha preso le gambe di David, fallo che indubbiamente c'era, però direi forse una po' eccessiva anche visto il momento e visto il tipo di partita. Il cartellino giallo per Gagliardini, che comunque non figurava nell'elenco dei giocatori diffidati. Riprende adesso ad attaccare la Juventus con Locatelli, l'apertura per Kelly che si porta nella metà campo del Verona, ancora Kelly che va allo scambio con Cambiaso davanti alla panchina del Verona, dove in tuta verde Paolo Sammarco dà indicazioni, ancora attende la sua prima vittoria da allenatore in Serie A, anzi no, c'è stata quella di Bologna, chiedo scusa, e quindi è riuscito a ottenere la vittoria Sammarco, però insomma la classifica del Verona era già precaria ai tempi di Paolo Zanetti e non c'è stata la svolta con l'altro Paolo, ossia Paolo Sammarco, il tecnico del Verona. Ancora l'apertura di Kelly per Locatelli, che sembrava aver sbagliato il controllo, però riesce a rinvenire su Akpak, però il cross si tuffa Montipò, poi manca la presa, probabilmente valuta che nessuno della Juventus poteva intervenire e lascia scorrere il pallone sul fondo. La rimessa, 7:30, 0-0 tra Juventus e Verona. Torniamo alla pallacanestro, torniamo a Desio.
17: E siamo ancora pari a quota 46 dopo il canestro di Chris Ciazza, il play out of Memphis di Cantù, 46 pari dopo i primi due canestri della partita di Weber che avevano riportato avanti Treviso. Ora c'è un fallo
3: fallo del centrocanturino Mariano Ballo ai danni di Croswell, 46 pari, 5-33 al termine del terzo quarto, mentre a Sassari la Virtus ha ribaltato la partita dopo il meno 7 dell'intervallo su 37-30 per Sassari, era tornata avanti fino a qualche secondo fa. Ora Beliauskas ha pareggiato i conti per Sassari, 46 pari tra Sassari e Bologna a 4 minuti e 58 secondi dal termine del terzo quarto. Vediamo l'attacco portato da Treviso che perde palla, poi la recupera in qualche modo Cappelletti, piazzato dai 5 metri, errore di Cappelletti, l'ex giocatore di...
19: Scusa Massimo Barchesi, interviene lo studio perché Jannik Sinner è sempre più nella storia del tennis, ha vinto anche l'ATP 1000 di Madrid, ha fatto una cosa cotta e mangiata in meno di un'ora, 58 minuti, 6-1, 6-2 su Alexander Zverev che è fino a prova contraria il numero 3 al mondo, quindi Sinner ha strapazzato Zverev e si è portato a casa il quarto ATP 1000 di fila e è sempre più numero uno al mondo. Adesso lo aspettiamo tutti quanti anche con una certa attesa a Roma, perché l'ultima volta che un italiano vinse Roma risale esattamente a 50 anni fa con Adriano Panatta, quindi adesso aspettiamo veramente tutti Sinner sperando che possa arrivare fino in fondo a Roma, Roma che poi precede il Roland Garros che è un altro degli obiettivi primari di Jannik Sinner, che dunque a Madrid sulla terra rossa vince, stravince con Alexander Zverev, ripetiamo 6-1, 6-2 in 58 minuti. Pazzesco, incredibile, Barchesi.
3: Grazie Nico per questa ennesima altra bella notizia che riguarda Jannik Sinner al Paladesio, 5 minuti e 7 secondi al termine del terzo quarto, parità quota 46, strappetto della Virtus Bologna che ora più 5 su Sassari, 51-46 a 4 minuti esatti dal termine del terzo quarto. Torniamo da Manuela Collazzo, Civitanova Perugia, pallavolo gara 2 della finale.
20: Avvio equilibrato di parziale con la Lube costretta a inseguire, 6 Civitanova, 7 Perugia nel primo set. Il contrattacco di Plotnicki, ci arriva in difesa Balaso per Civitanova e poi Nikolov, ma ancora una buona difesa di Perugia, scambio lungo, Perugia che anche giovedì si è dimostrata migliore negli scambi lunghi rispetto a Civitanova, molto più solida la formazione di Lorenzetti. Civitanova ha comunque cominciato bene la sfida, anche se adesso Nikolov subisce il punto di Perugia che si porta sul più 2, 8 Perugia, 6 Civitanova nel primo set, Juventus Verona.
21: Qui abbiamo superato l'undicesimo minuto ed è sempre 0-0 il parziale tra Juventus e Verona, si gioca in una sola metà campo, ovviamente quella del Verona, ma non ci sono state ancora conclusioni verso lo specchio della porta difesa da Montipò. Juventus che gioca tenendo palla senza forzare più di troppo, la palla adesso arriva a Kalulu, Kalulu che avanza nella metà campo giallo-blu, ancora Kalulu che si ferma, poi da Bremer, cerchio di centrocampo, Bremer che lì la lascia sfilare per Thuram, Thuram è fronteggiato da Park Pro, ancora Thuram che riesce a eludere l'intervento del giocatore ivoriano, poi però non aggancia il pallone cambiato, la palla che termina direttamente tra le braccia di Montipò che va ad anticipare Jonathan David, l'attaccante canadese che oggi Spalletti schiera al centro dell'attacco con Conceição a destra e con Yildiz a sinistra, ancora il tocco per Thuram, poi c'è una rovesciata, riesce a tenere in campo, Locatelli ha fatto una rovesciata abbastanza improbabile, poi però riesce a tenere in campo il pallone Conceição, il tocco all'indietro per Bremer, Bremer l'apertura ancora a sinistra per Kelly, Kelly va a cercare lo scambio con Yildiz, Yildiz prova a superare un avversario, si scontra con un altro, fischia l'arbitro, ancora un fallo ai danni del Verona, ancora un calcio di punizione, anche se a rimanere a terra e il giocatore del Verona Belgali, ritengono quelli del Verona che sia stato Yildiz a commettere fallo su Belgali e non viceversa, secondo l'arbitro invece il fallo è del Verona, calcio di punizione per la Juventus, ma siamo sulla tre quarti campo, 12:30 allo stadium, Juventus 0 Verona 0, torniamo alla pallacanestro Desio Cantù Treviso.
3: 3 minuti e 45 secondi a chiudere il terzo quarto, più 3 Cantù, 51-48 con Croswell che ha realizzato poco fa, subito fallo da Ballo, vai Lunetta con il tiro libero supplementare, si concentra
17: e trasforma con l'aiuto del primo ferro, 51-49 più 2 Cantù, sono 15 per Croswell. Virtus Bologna avanti di 6 a Sassari, 52-46, 2:50 termine del terzo quarto. Attacco di Cantù con Fevrier che poco fa ha segnato 5 punti di fila. Vediamo Moraschini, arresto e tiro da 2, errore, poi rimbalzo premia Treviso che va in contropiede con l'appoggio grazie all'ausilio del tabellone di Federico Miaschi ed è nuovamente parità. E sarà così probabilmente fino al termine di questa emozionantissima partita che potrebbe regalare la salvezza a entrambe in caso di sconfitta interna di Sassari contro la Virtus Bologna. Ma manca moltissimo sia qui a Desio sia al Palasera di Migni. Qui a Desio 3 minuti esatti a chiudere il terzo quarto, 51 pari con la tripla di De Nicolao che riporta avanti Cantù 54-51. Pallavolo Civitanova Perugia.
20: Civitanova sotto ma di un solo punto, ha appena sbagliato il suo servizio Lepchi, è mancato il suo apporto giovedì in gara 1 a Perugia che conduce 10-9 a inizio primo set. Pronto al servizio Plotnicki per la formazione ospite. Plotnicki dotato di uno servizio particolarmente potente e lo fa vedere, anche se se la cava in ricezione la Lube. Il contrattacco di Nicolo Ben Vincente in diagonale, arriva la nuova parità 10-10 tra Civitanova e Perugia nel primo set, un avvio molto equilibrato. Juventus Verona.
21: 14 minuti e mezzo qui allo Stadium ed è sempre 0-0 tra Juventus e Verona. Nel primo non collegato ci ha provato Locatelli con un tiro da fuori che probabilmente Montipò coperto non ha visto. Il portiere del Verona si è tuffato sulla sua sinistra, non ha toccato il pallone, non è stato necessario perché il tiro di Locatelli è terminato mezzo metro al lato alla sinistra del portiere del Verona. C'è la chiusura di Fresi adesso per il Verona che riparte adesso con Bernede, perde palla il francese, la recupera ancora un altro francese, Kalulu per la Juventus, il tocco poi all'indietro per Kelly, cerchio di centrocampo, Kelly, apertura per Cambiaso all'altezza delle centrali del campo mentre arrivano le prime indicazioni di Luciano Spalletti, ovviamente adesso semplicemente in giacca, non più il cappotto che ha contraddistinto la sua esperienza in bianconero da quando è subentrato a Igor Tudor, tra l'altro ex allenatore del Verona. Il pallone che arriva ancora dalle parti di McKennie Yildiz va in dribbling lasciando sul posto Nelson, Yildiz, Turam, la chiusura del Verona, subentra con Seisao, conclusione, la parata a terra in due tempi da parte di Montipò, veloce la esecuzione da parte di con Seisao dopo un pallone che sembrava perso, stop di petto, tiro di sinistro sul primo palo reattivo, Montipò che si tuffa, non blocca però riesce a intervenire prima ancora che David potesse fiondarsi sul pallone, provare la ribattuta seppur da posizione decentrata visto che ci trovavamo all'altezza del palo alle sinistra di Montipò a pochi centimetri dalla linea del fallo di fondo. Il rilancio di Montipò, il pallone che viene controllato da Pac Pro, il tentativo di far proseguire Bernede, la chiusura ancora della Juventus che si mette in movimento addirittura con Bremer che va quindi a dettare il passaggio, palla per Conceição, doppio dribbling a rientrare, apertura a sinistra per Yildiz, lo stop in area di rigore, Yildiz la rimette al centro, rischiano l'autogol quelli del Verona con Edmundson e Nelson che nel tentativo di liberare si colpiscono a vicenda, palla che termina in corner per il secondo calcio d'angolo a zero in favore della Juventus. Direi di raccontarlo prima di tornare a seguire la pallacanestro e la pallavolo con Massimo Barchiesi e Emanuela Collazzo. La bandierina è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra sinistra. Vediamo che Conceição sta dando indicazioni ai difensori per marcare i giocatori della Juventus che entrano in aria, poi però Conceição preferisce il tocco corto, battuto come peggio non si poteva questo calcio d'angolo, non si intendono Conceição e Yildiz. Yildiz pallone di ritorno direttamente in fallo laterale, 17 esatti allo Stadium, Juventus 0 Verona 0, ancora pallacanestro, ancora Desio.
17: Un minuto e 16 secondi al termine del terzo quarto, tutto come prima, Cantù 54, Treviso 51, ma c'è Mohamed Ali Abdur Rahman in lunetta con i tiri liberi, l'ex giocatore di Pesaro per riportare Treviso ancora più vicina a Cantù, va a sbagliare però il primo tiro libero. Abdur Rahman, giocatore dal 78% a cronometro fermo, e sbaglia pure il secondo, ma c'è rimbalzo in attacco di Radosevic, extra possesso dunque per Treviso con Cappelletti, arresto e tiro, errore, stavolta rimbalzo a Canturino di Snid. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto
3: del terzo quarto, mentre prova l'allungo la Virtus Bologna Sassari 58-48, ora 58-50, a un minuto dal termine del terzo quarto. Eric Green, arresto e tiro, c'è l'errore, lotta a rimbalzo, premia Cantù, premia Leonardo Cheche, che segna il suo primo canestro della partita, italiano di origine nigeriana, in un momento delicatissimo. 56-51, più 5 per Cantù a 35 secondi dal termine del terzo quarto. Ancora pallavolo Civitanova Perugia.
20: Si è ribaltata la situazione perché adesso conduce la Juve di 2, 14-12, Civitanova che ha sfruttato al meglio un turno a servizio di Nikolov, fatto anche di un ace per quanto riguarda lo schiacciatore della Juve. Adesso arriva un altro ace, questa volta opera di Boninfante. Il servizio è l'altro fondamentale, uno dei fondamentali che è mancato alla Juve in gara 1 e che sta ritrovando invece nel proprio palazzetto. 15 Civitanova, 12 Perugia, dopo l'ace di Boninfante che ci riprova. Noi torniamo a Torino per Juventus Verona.
21: Emilia Lina, Emanuele Colazzo, proprio mentre scocca il 19° minuto ed è sempre 0-0 tra Juventus e Verona. Poco fa ha provato il Verona a interrompere la supremazia bianconera con un tiro da fuori tentato da Suslov, palla alle stelle direttamente in curva. Suslov che oggi gioca dal primo minuto, giocatore che è mancato per un infortunio al Verona praticamente per tutta la stagione, assenza pesante perché forse il giocatore dotato di maggior tecnica di tutta la formazione scaligera. Il recupero di Cambiaso che poi va allo scambio con Kelly ancora la lateralmente per Kalulu. Kalulu attende l'arrivo del pallone, ha spazio di fronte a sé, prova adesso a fronteggiarlo Bernede, il tocco all'indietro per Bremer, cerchio di centrocampo, Bremer alza la testa, poi è pronto a battere e a servire Kelly sulla sinistra, ancora Kelly, il tocco poi per Yildiz all'indietro per Turam, prolungato ma sterile, possesso palla della Juventus, sterile perché non si avanza dalla linea centrale del campo. Ci prova adesso con questo inserimento di Cambiaso che cambia posizione da sinistra al centro, tocca per Conceição. Conceição punta l'area di rigore avversaria, serie di finte, solita giocata di Conceição, dribbling sullo strettissimo, superati i due giocatori, deve arrivare il terzo, Gagliardini a mettere il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani operata dalla Juventus. Locatelli allo scambio con Kalulu, ancora con Locatelli che va a cambiare gioco per Kelly che mette morbidamente il pallone a terra, il tocco per Yildiz che si ferma. Non era al meglio il giocatore turco, ma se lo schiera dal primo minuto in Juventus Verona vuol dire che è perfettamente recuperato. Il pallone è ancora recuperato da Locatelli per David per Yildiz prova a puntare l'area di rigore, la conclusione contrata, ci sarà calcio d'angolo, non riesce a tenerla in campo Montipò e quindi terzo tiro dalla bandierina in a favore della Juventus. Nessuno battuto dal Verona, comincia Spalletti a far scaldare i primi giocatori, ma è solo un modo per mantenere la tonicità muscolare. Seguiremo questo calcio d'angolo prima di tornare ad Esio da Massimo Barchesi per il racconto di Cantù Treviso. Due giocatori del Juventus sul bandierina e quindi è probabile che questa volta la soluzione sarà diversa rispetto a quella adottata dall'altra parte pochi minuti fa con il pasticcio tra Conceição e Yildiz. La battuta proprio di Yildiz, il pallone che spiova in aria, la deviazione, ancora Montipò che si tuffa ed evita il calcio d'angolo numero 4, 21° superato da pochissimo. Juventus 0 Verona 0 e torniamo ad Esio.
3: È iniziata da 9 secondi questa battaglia sportiva al Paladesio tra Cantù e Treviso con in palio la salvezza, 56-51 per Cantù, è il punteggio con il quale si è concluso il terzo quarto. L'ultimo canestro del terzo quarto lo ha segnato Nicola Okeke e Nicola Okeke può aprire quest'ultimo quarto perché va in lunetta con due tiri liberi, a segno il primo ed è massimo vantaggio per Cantù, 57-51 in una partita estremamente equilibrata. Massimo vantaggio per Treviso nel primo quarto sul più 8, 18-10, 2-2 Okeke, 58-51, 7 di vantaggio per Cantù. Chiaramente un occhio al Palasera dei Migni dove è iniziato anche lì l'ultimo quarto. Nel frattempo c'è fallo di Okeke su Radosevic che andrà in lunetta con i tiri liberi, più 8 per la Virtus Bologna sulla Dinamo Sassari, 60-52. Ricordo, se Sassari dovesse perdere retrocederebbe dopo 16 anni di Serie A in A2 e la sconfitta di Sassari salverebbe in un colpo solo Cantù e Treviso. 9 minuti 38 secondi al termine, Radosevic, l'ex centro dell'Olimpia Milano, in lunetta con i tiri liberi, a segno il primo, 58 Cantù, 52 Treviso, pallavolo, gara 2 della finale Civitanova Perugia. Manuela Collazzo.
20: Civitanova a segno con il suo centrale Gargiulo, 19 Lube, 15 si scusa Perugia. La Lube ha puntato molto sul servizio, già tre ace in questo primo set di Nikolov, Boninfante e Bottolo. Il servizio di Civitanova cerca molto gli schiacciatori di Perugia e non il libero, lo specialista Colace, e questo mette in difficoltà il gioco della Sistusa. Già chiamati due time out da parte del tecnico di Perugia Lorenzetti, riceve non bene Colace questa volta, non posizionato perfettamente in ricezione il libero di Perugia, può contrattaccare Civitanova con Nikolov, difende sulla linea dei 9 metri Semeniuk, poi ci prova Plotnitsky, arriva miracolosamente in difesa Nikolov per Civitanova, si gioca ancora, scambio lungo che prosegue, 19 Lube, 15 Perugia nel primo set, Juventus Verona.
21: Qui ci avviciniamo al 24esimo minuto, sempre 0-0 tra Juventus e Verona. Poco fa ci ha provato David, grande intervento in scivolata di Edmundson che è andato a respingere la conclusione del canadese. Palla che termina in fallo laterale per la rimessa in questo momento in favore del Verona, che la prende anche con una certa calma. È chiaro che adesso l'obiettivo in queste quattro partite del Verona è quello di mettere qualche punto per insomma rendere la classifica meno buttra e lasciare magari l'ultimo posto alla Pisa. Al momento il Verona è penultimo, ma soprattutto uscire a testa alta da ogni confronto, e finora il Verona, pur difendendosi qui a Torino, la sua partita la sta giocando con determinazione. Il tocco per David, il prono recuperato da Kpakpro, il tentativo di lanciare lo scozzese Bowie, arrivato nel mercato di gennaio da Hibernian, il retropassaggio però da parte di Kelly, che va a servire Di Gregorio, completo rosso per il portiere della Juventus. Il rilancio ancora da parte di Bremer, il prono che arriva dalle parti di David, che però viene preceduto nello stacco da Edmundson, poi è Gagliardini che tocca l'indietro per Nelson a sua volta l'indietro per Montipò va a effettuare un rilancio abbastanza sbilenco, eppure aveva tutto il tempo per ragionare, visto che il più vicino della Juve David era a 20 metri e quindi poteva gestire il

0: porta la nostra sinistra verso dove attacca la Juventus, ancora Yildiz che va alla battuta, pallone spiovente in aria, allontana con un colpo di testa Nelson, il recupero però ancora da parte della Juventus con Locatelli, con Calulu che la rivesce ancora al centro, colpo di testa traversa, sul colpo di testa di Bremer, superato Montipò, salvato dalla traversa, era leggermente avanzato Montipò, il colpo di testa di Bremer è andato a stamparsi sulla faccia centrale della traversa. Adesso applausi perché la Juventus va a collezionare il quinto tiro dalla bandierina della sua partita. Direi di mantenere la linea perché il momento è abbastanza caldo qui nell'azione della Juventus sul Verona. Prima ho detto si gioca in una sola metà campo, adesso in questa fase si gioca in una sola area di rigore, esattamente quella del Verona. Poco fa Bremer di testa ha girato su un cross di Calulu dalla destra, avanzato Montipò che non ha raggiunto il pallone, salvato dalla linea trasversale, ossia dalla traversa, il tocco per Locatelli, Locatelli che va lateralmente per Conceição che va a dribblare un avversario, la mette al centro, colpo di testa a liberare di Frese, conclusione deviata, ancora calcio d'angolo, ma adesso siamo lunghissimi e quindi ribadendo che al 27esimo Juventus e Verona sono sullo 0-0. Torniamo alla pallacanestro, torniamo a Desio.
1: 7 minuti e 49 secondi al termine, prova l'allungo Cantù, massimo vantaggio per la formazione di Walter De Raffaele, più 9, 64 a 55 dopo la tripla di Eric Green. A proposito di Walter De Raffaele, complimenti, un grande applauso al tecnico Canturino che poco fa è riuscito a calmare un giocatore avversario, Briante Weber, il play guardia statunitense di Treviso che era letteralmente imbufalito dopo un contatto subito con Andrea De Nicolao. È stato bravissimo Walter De Raffaele a calmare il giocatore avversario. Ora Weber va in noletta con gli arbitri, sono andati all'Insta Replay e hanno rivelato un fallo antisportivo proprio ad Andrea De Nicolao e quindi tiri liberi per Treviso a Sassari. 6 minuti 41 secondi al termine, sono 10 punti di vantaggio per la Virtus Bologna su Sassari, 68 a 58, e dunque si mette male per la Dinamo. Qui non si gioca, clima rovente al Paladesio, 7:49 al termine, Cantù 64 Treviso 55, pallavolo gara 2 della finale, Civitanova Perugia.
2: Civitanova ha provato e è riuscita nell'allungo nel primo set sfruttando ancora il suo servizio, questa volta però Perugia è riuscita ad andare a segno lungolinea con Plotnicki, video check in corso, 23 Civitanova 18 Perugia, questo nel primo set, e Civitanova prima si è trovata costretta a interrompere il tentativo di rimonta di Perugia con Giannelli al servizio e con uno scambio lungo che ha premiato proprio la Sissusa. Non si riesce a venire a capo del video check, la situazione vede Civitanova avanti 23 a 18 nel primo parziale su Perugia. Noi torniamo a Torino, Juventus Verona,
0: dove ci stiamo avvicinando al 29esimo minuto, è sempre 0-0 tra Juventus e Verona, ma continua la pressione della Juventus. Ormai Bremer, visto che non c'è niente da difendere, fa l'attaccante aggiunto. Nel precedente collegamento avete sentito la traversa, colta di testa, ci ha provato ancora, sempre di testa, ma questa volta il pallone è terminato molto distante dai pali della porta difesa da Montipò. Verona che adesso si incarica di una rimessa con le mani con Frese, che avanza con il pallone in mano di qualche metro, anche più di qualche in effetti, Airoldi, che è un arbitro abbastanza pignolo, direi, non solo fa retrocedere il punto di battuta ma chiama addirittura il controfallo e quindi la rimessa in fuori della Juve. Questo si vede molto raramente, però sappiamo che Airoldi ha questa caratteristica di essere molto molto pignolo, e comunque la rimessa delle mani della Juventus non ha avuto effetto, può ripartire ancora il Verona, va a terra un giocatore del Verona, fischia Airoldi e quindi calcio di punizione in favore del Verona. Qui invece a protestare un po' Spalletti che allarga le braccia, era molto vicino all'azione Airoldi e quindi calcio di punizione in favore del Verona all'altezza della linea centrale del campo. E Suslov, il giocatore che è stato spintonato e messo giù da Locatelli, il calcio di punizione è battuto da Gagliardini all'indietro per Edmundson, il controllo di Edmundson che poi si libera della sfera per Nelson, Nelson ancora di prima intenzione per Belgali, Belgali prova a fare una giocata di fino ma per poco non si dribbla lui stesso e quindi perde il pallone. Può ripartire la Juventus con il lancio di Bremer, il pallone che arriva a Conceição, lo stop di Conceição che elude l'intervento di Fred. Frese che lo stende, e qui ci sarà sicuramente il giallo. Neanche protesta Frese, ammonito quindi anche Frese, e questo lo segnaliamo alla mezz'ora esatta. Dopo Gagliardini, ammonito anche Frese. Andiamo a vedere se la tre giocatori di

0: sfidati e quindi non corre il rischio di saltare la prossima partita di campionato, così come non era diffidato Gagliardini. Diffidati sono Pro che in campo, Al Musrati che non figura neanche in panchina e Nelson che è regolarmente in campo. Direi di seguire questo calcio di punizione in favore della Juventus prima di tornare alla racconto di pallacanestro e pallavolo in momenti caldi, soprattutto la pallacanestro. Sentiamo con Locatelli che ha al fianco Cambiaso, è probabile che il capitano della Juventus recapiterà il pallone nel cuore dell'area di rigore. Un solo giocatore del Verona in barriera, tutti gli altri sono a prendere in consegna le 5 maglie nere della Juventus, pronte a subentrare sul cross che arriva dalla destra, la rincorsa di Locatelli, poi è Cambiaso che gli tocca il pallone, Locatelli effettua un tiro cross che termina tra le braccia di Montipò, e il brusio che avete ascoltato con l'assistenza tecnica del nostro Andrea Montone e da parte dei tifosi della Juventus che si aspettavano sicuramente qualcosa di più. Quasi 32 minuti nel corso del primo tempo e non si sblocca la situazione. Juventus 0, Verona 0. Torniamo a Desio Cantu Treviso.
1: Entriamo nella fase cruciale del capitolo retrocessione. 6 minuti 27 secondi al termine qui al Paladesio. Cantù avanti 67 a 61 su Treviso, era andato a segno Moraschini, terza tripla per lui della partita, poi ha commesso fallo sul canestro di Pinkins, l'ex Scafati punisce con il 2 più 1 e riporta a meno 5 Treviso per Pinkins, 12 punti 67 a 62 a Sassari, più 10 ancora per la Virtus Bologna a 4,53 dal termine sulla Dinamo Sassari, 72 a 62 al momento. Sassari retrocessa, Cantù e Treviso salve. Moraschini, ma ancora lunga, Moraschini, arresto e tiro complicatissimo, l'ha trovato, ha pescato il jolly con l'aiuto del Ferro a destra, Ferro a sinistra e poi il pallone si è depositato nella retina per il nuovo più 7, 69 a 62, 13 punti di Riccardo Moraschini che diventa il miglior marcatore di Cantù, non della partita perché dall'altra parte ci sono i 15 di Croswell, terzo fallo nel frattempo in difesa di Acheche, centro di Cantù che ha dato parecchio fiato al Magliano Ballo, 10 rimbalzi per il secondo miglior rimbalzista del campionato dietro Miro Pilan, 5,47 al termine della partita, attacca Treviso sotto di 7, 69 a 62 Virtus Bologna più 11, 72 a 61 su Sassari a 4 minuti e mezzo dal termine.
0: Attenzione, ha segnato il Verona, attenzione, 33esimo minuto, Baui, Juventus 0 Verona 1, a te Marchesi.
1: Grazie Bisantis, linea Manuela Collazzo, Civitanova Perugia, gara 2 della finale della pallavolo.
2: Si è appena concluso il primo set, lo ha vinto Civitanova 25 a 21 sfruttando un errore al servizio di Bentara all'opposto di Perugia. Civitanova che aveva ben 6 occasioni per chiudere il primo parziale e non ne ha concretizzate 4, però poi è riuscita a sfruttare l'errore di Perugia. La Lube ha costruito il successo nel primo set soprattutto al servizio, non soltanto con gli ace ma con un servizio profondo piazzato che ha messo in difficoltà la ricezione degli schiacciatori di Perugia e quindi ha conseguentemente messo anche un po' in affanno Giannelli nella costruzione del gioco. Dunque la Lube conduce nel proprio palazzetto su Perugia 25-21 dopo il primo set, Juventus Verona.
0: E allora qui ancora deve riprendere il gioco, ma il gol è regolarissimo e viene assegnato. Abbiamo superato il 34esimo, da una manciata di secondi, meno di un minuto fa, Baui alla prima azione del Verona, al primo tiro in porta, c'era stata sì una conclusione di Suslov altissima sopra traversa, ha trafitto un non impeccabile di Gregorio e ha portato in vantaggio il Verona, punteggio abbastanza clamoroso anche se ancora c'è tantissimo da giocare. C'è stata un'azione sulla sinistra del Verona, il cross di Bernede basso, la girata di prima intenzione dello scozzese Kieron Bowie che ha calciato magari anche neanche potentissimo sul primo palo, probabilmente Di Gregorio se lo aspettava sull'altro palo, ha provato a intervenire con il piede, il pallone gli è passato sotto il piede e si è insaccato per il vantaggio del Verona. Spalletti toglie la giacca, adesso in camicia, abbiamo anche captato un battibecco con Locatelli, sappiamo quanti due giocatori dopo le incomprensioni in nazionale con Locatelli che non fu convocato, lo ricordo ricorderete, per gli europei di Germania nel 2024. Adesso invece Spalletti lo considera un imprescindibile. Credo che Spalletti abbia detto qualcosa a Locatelli. Locatelli lo ha mandato un po' a quel paese, oppure forse era solamente rabbia di Locatelli per il gol subito. Non solo, ma Locatelli in precedenza si era preso anche un giallo, e anche qui consentitemi di non essere particolarmente d'accordo con l'arbitro Giovanni Airoldi della sezione di Molfetta. Su un pallone in aria Locatelli ha provato ad anticipare Akpak, però forse c'è stato un contatto e caduto. L'arbitro lo ha ammonito per simulazione. Io dico, magari non c'era il fallo da rigore, però forse la simulazione è stata eccessiva. Tre ammoniti dopo 35 minuti in una partita correttissima mi sembra abbastanza eccessivo. Verona che però adesso ha tirato fuori la testa fuori dal sacco, è il primo calcio d'angolo che va a battere dopo aver trovato il gol del vantaggio 6-1, battuto da Belgali, non benissimo, colpo di testa di Frese, ancora Belgali che riesce a spuntare via a un giocatore della Juve, entra in area di rigore, anticipato, prova a uscire la Juventus, va a spazzare via il pallone, prova a rilanciare, ma c'è anche un fischio da parte di Airoldi che vede un fallo in attacco del Verona e comanda un calcio di punizione a favore della Juventus. Insomma, la Juventus ci ha provato per oltre mezz'ora, non ha trovato il gol, e alla prima azione del Verona è arrivato il vantaggio del Verona. Juventus 0, Verona 1, ricordiamo al 33esimo il gol di Bawi, e torniamo alla pallacanestro, torniamo ad Ezio.
1: 4 minuti e 41 secondi al termine, Treviso si è riportata sotto a meno 1, 69 Cantù, 68 Treviso, ma Cantù in lunetta con il suo play Chris Ciozza, due tiri liberi importanti per Cantù, sbaglia e continua a sbagliare, 0 su 3 dalla lunetta, Ciozza. Vediamo a Sassari che cosa succede, si sta avvicinando sempre più la retrocessione della Dinamo Sassari, perché a 2 minuti e 18 secondi dalla conclusione della partita la Virtus Bologna sta prendendo il largo 76-63, più 13, e qui Ciozza 1 su 2 per il più 2 per Cantù, 70-68, 4 minuti e mezzo al termine, pallavolo Manuela Collazzo, Civitanova Perugia.
2: 1-1 inizio secondo set, l'errore a servizio di Giannelli consegna il primo punto di questo secondo parziale a Civitanova, che ha vinto il primo 25-21 sfruttando soprattutto il suo servizio. Adesso è lungo però il servizio di Lepchi, e dunque errore gratuito di Civitanova da 9 metri e secondo punto concesso a Perugia, una delle pochissime squadre in campionato insieme con Modena, quindi soltanto due, capaci di violare l'Eurosuole Forum Fortino della Lube. 1 Civitanova, 2 Perugia nel secondo set, Civitanova avanti 1-0, ma sotto nella serie di finale scudetto, avendo perso giovedì a Perugia, peraltro nettamente 3-0, Juventus Verona.
0: Superato il 38esimo minuto, battuto l'angolo numero 7 dalla Juventus contro 1 del Verona, è sempre 1-0 per il Verona però qui a Torino. Vi racconteremo poi l'azione con Yildiz che va al tiro, rimpallato, la conclusione, e ci mette addirittura la faccia Edmundson, che però si rialza subito, riceve i complimenti dei suoi compagni. Ancora calcio d'angolo su un tiro di sinistro, Edmundson si è messo con le braccia regolarmente dietro la schiena, con la faccia e con la spalla a deviare il pallone in fallo di fondo, e quindi l'angolo numero 8 in favore della Juventus, battuto ancora Cambiaso che cerca uno spunto, effetto una cross, ancora Edmundson troneggia di testa, si coordina e prova il tiro al volo, Kalulu, palla che termina alta non di molto. Eravamo entrati in collegamento con un angolo, il numero 7 per la Juventus, che è scaturito dalla prima azione della Juventus dopo aver subito il gol, un'azione prolungata del solito Francisco Conceição, che poi ha messo il pallone al centro, Thuram è andato a colpire di testa all'altezza del secondo palo, ha messo il pallone fuori, ma poi secondo l'arbitro un difensore del Verona lo ha preceduto, o meglio ha deviato per ultimo, dargli il calcio d'angolo che poi vi abbiamo raccontato in diretta. Adesso c'è il rinvio da parte di Lorenzo Montipoi, il portiere del Verona, Thuram forse spinto da Bawi, l'arbitro lascia correre, ancora un controllo da parte della Verona con Suslov, che è bravo a mettere giù il pallone, molto meno bravo a tentare di servire Belgali, in pratica regala il pallone alla Juventus, recupera Kelly che è pressato, il Verona che adesso è assolutamente galvanizzato dall'inatteso vantaggio, e la Juventus invece ha accusato il colpo perché qui regala un fallo laterale alla Verona. Ci avviciniamo alla 40esimo, Juventus 0 Verona 1, e torniamo a Desio, torniamo alla pallacanestro.
1: Croswell ha pareggiato i conti a quota 70 a 2.45, miglior marcatore della partita con 20 punti. Moraschini fa fuori tutta la difesa di Treviso e realizza due punti importantissimi per Cantù, sono 15 per Moraschini, ma a breve A breve annunceremo che per quanto riguarda il capitolo salvezza, probabilmente nel frattempo va a segno da tre punti, a segno da tre punti Treviso, che torna in vantaggio. Il primo canestro dopo 11 errori di Alessandro Cappelletti, 72-73, un punto di vantaggio per Treviso a 2 minuti e 3 secondi dal termine della partita. Vediamo che succede a Sassari, 40 secondi al termine, anzi ora 18 secondi, 77-70 per la Virtus Bologna, ad un passo dalla retrocessione. La Dinamo Sassari sbaglia Fevrie da 3, rimbalzo Treviso avanti di un punto con 1 minuto e 45 secondi ancora da giocare. 73 Treviso, 72 Cantù. Pallavolo gara 2 della finale, Civitanova Perugia, Manuela Collazzo.
2: Attacca dalla seconda linea Perugia con Plotnicki, contrattacco di Civitanova che va a segno con Nikolov, 6 Lube, 4 Perugia, inizio secondo set, Civitanova avanti 1-0, subito time out a inizio secondo parziale chiamato da Lorenzetti, che vede la difficoltà dei suoi ragazzi e dunque ferma il gioco. Civitanova 6, 4 Perugia nel secondo set, time out chiesto dall'allenatore di Perugia. Civitanova ha vinto il primo set 25-21. Juventus Verona.
0: 41 e mezzo qui allo stadium ed è 1-0 per il Verona sulla Juventus. Verona che conquista anche un calcio di punizione all'interno della propria metà campo, aveva lamentato un fallo Gagliardini, Airoldi ha lasciato proseguire, poi invece fallo ai danni di Bernede, quindi calcio di punizione in favore del Verona che va a battere addirittura quasi a centrocampo il portiere Montipò, lancio per l'autore del gol Bawi, ma in realtà è un passaggio per il dirimpettaio di Montipò, ossia Di Gregorio, che recupera il pallone con le mani e va a servire Kelly però si ferma, si abbassa Locatelli che riceve il pallone, il capitano della Juventus prova ad avanzare sulla tre quarti campo, ancora Locatelli che arriva fino alla linea centrale del campo, è costretto a fermarsi. Verona che chiude tutti gli spazi, 4 in linea, altri 4 al centrocampo, 2 a disturbare che sono appunto Bawi e Suslov, ma la Juventus ha accusato il colpo, perde ancora un pallone facile, almeno in costruzione, la formazione bianconera esattamente con Kelly, e può ripartire il Verona, il lancio, la chiusura provvidenziale di Yildiz che si trasforma in terzino ed evita che un pallone passi e che possa lanciare verso il portiere Belgali, e Turam adesso dall'altra parte che spinge per la Juventus, entra in area di rigore, in tre lo chiudono, esce ancora molto bene Nelson che va a spazzare via il pallone che arriva dalle parti dell'autore del gol Bawi, il controllo di Bawi, il pallone per Akpakpro, resiste Akpakpro, lo stende David e c'è quindi un calcio di punizione in favore del Verona con richiamo solo verbale dell'arbitro Airoldi all'indirizzo dell'attaccante canadese. Meno di 2 minuti al 45esimo, poi dovrebbe esserci almeno un minuto di recupero. Juventus 0, Verona 1. Torniamo dunque a queste ultime battute della pallacanestro. Torniamo da Massimo Barchesi.
1: Eh sì, 85 secondi che saranno inutili per quanto riguarda il capitolo retrocessione, perché dopo 16 anni la Dinamo Sassari lascia la serie, retrocede in serie A2 dopo aver vissuto un periodo d'oro tra il 2014 e il 2019, uno scudetto vinto, due Coppe Italia, due Supercoppe, una Europe Cup, un'altra finale persa con Venezia nel 2019, una tifoseria straordinaria che non si aspettava davvero un epilogo del genere in questa stagione. La retrocessione in A2, sta finendo la partita al Palace Radimini, due soli secondi al termine, ma è 80-73 per la Virtus Bologna, qui siamo 76-72 ed è una stagione che ha cancellato le isole dalla geografia della pallacanestro italiana con l'esclusione durante il campionato di Trapani. Ed ora la retrocessione in A2 di Sassari, 78-72, e a questo punto Cantù e Treviso sono salve a prescindere da chi vincerà questa partita, probabilmente Treviso perché mancano soltanto 20 secondi al termine. Fevrier sbaglia da tre punti, rimbalzo ancora di Treviso di Cappelletti con 10 secondi da giocare, va al fallo inutile Eric Green perché è tutto finito, nessun problema a questo punto, Cantù e Treviso sono salve, Sassari retrocede in A2, 12 secondi al termine, 78-72. Manuela Collazzo, pallavolo, gara 2 della finale, Civitanova Perugia.
2: Grazie Massimo Barchesi, ancora time out, l'ha chiesto Perugia perché la squadra di Lorenzetti è in difficoltà, ha subito due muri punto da parte di Civitanova che comanda 9-5 nel secondo parziale, che sta sfruttando ancora al meglio il proprio servizio. 9 Civitanova, 5 Perugia, è il secondo set, Civitanova avanti 1-0. Juventus Verona.
0: E allora siamo entrati nel recupero che comunque non è stato ancora segnalato, almeno non un minuto di recupero, ma ci sarà da battere una punizione per la Juventus da circa 25 metri. Sul pallone ci sono Locatelli, Kelly e Conceição. Vediamo che soluzione, si allontana Conceição, quindi o Locatelli o Kelly, probabile Locatelli. La rincorsa del capitano della Juventus che lascia Kelly, il tiro di respinto dalla barriera del Verona. C'è stato un fallo di Gagliardini che l'arbitro Airoldi ha visto per la Juventus, ma il tiro è stato contratto alla barriera. Insiste però Cambiaso sulla sinistra, Cambiaso rinviene su di lui e gli mette palla in fallo laterale Suslov. Mancano 10 secondi al termine dell'unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara Giovanni Airoldi, arbitro della sezione di Molfetta. 3 secondi, il fischietto è già in bocca di Airoldi e fischia così la fine della partita. Punteggio a sorpresa al termine del primo tempo, sono anche i fischi da parte del pubblico dello stadium. Juventus 0 Verona 1, decide finora una gol di Bawi al 33esimo. A questo punto, come da indicazione, solo minuto e punteggio dalla pallavolo e dalla pallacanestro, viceversa dalla pallacanestro e dalla pallavolo, e poi linea alla GR1. Vai Barchiesi.
1: È finita la partita, ha vinto Treviso 80-72 su Cantù, ma Treviso e Cantù sono salve perché retrocede Sassari, che ha perso in casa contro la Virtus Bologna 80-73. Manuela Colazzo, pallavolo.
2: Secondo set tra Civitanova e Perugia, la Lube avanti 10-6, avanti anche di un parziale, ha vinto il primo 25-21. Saxa Rubria, giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Studio Francesca Giannini, buonasera. Impresa storica di Jannik Sinner a Madrid travolge Zverev 6-1-6-2. Firma il quinto Master 1000 di fila, mai successo prima. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ora negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il presidente Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran. Il capo della Casa Bianca intanto ha fatto sapere che esaminerà la nuova proposta di Teheran, ma anche che è molto improbabile che accetti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe offerto una graduale riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale statunitense. Il viaggio in Italia di Rubio. Giovedì prossimo Papa Leone riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano, lo riferiscono fonti vaticane. La visita punta al disgelo nei rapporti dopo le parole di Trump contro il Papa. Venerdì a Roma Rubio vedrà i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto. Non è escluso un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Meloni. I paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. È la prima decisione presa dopo il ritiro del cartello dei paesi produttori di petrolio degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un aumento simile a quello annunciato a marzo e aprile, con l'esclusione della quota degli Emirati. Ma se lo stretto di Hormuz resta chiuso, l'aumento potrebbe esserci solo in parte. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, 20 morti in un giorno, intanto prorogata la detenzione dei 2 attivisti della flottiglia portati nello Stato ebraico. La corrispondente.
6: Il fronte libanese è sempre più in fiamme. I raid israeliani sono incessanti. Anche questa mattina sono arrivati altri ordini di evacuazione, preludio di nuovi raid. Sono giorni che è così, le trattative sembrano ormai ferme da tempo. Israele continua a voler colpire tutte le infrastrutture di Hezbollah, oltre che i suoi miliziani, continua anche ad effettuare demolizioni programmate, proprio come fa da tempo nella striscia di Gaza. Questa sera Netanyahu, assieme ai vertici della sicurezza, discute sul da farsi in Iran e a Gaza. È per Gaza che ora sono in carcere 2 attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Seif Abu Keshek. Questa mattina sono apparsi in tribunale ad Ashkelon, Avila con mani legate e catene alle caviglie. Ai loro avvocati avevano parlato di abusi subiti durante la navigazione da parte dei militari israeliani. I 2 detenuti non hanno subito alcuna tortura, è stata la risposta di Israele. I nostri militari sono stati costretti a ricorrere alla forza di fronte al blocco opposto dai 2 attivisti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
5: Torniamo in Italia. Questo lungo weekend del 1° maggio è stato segnato da gravi incidenti stradali.
7: Erano fidanzati e da un anno convivevano. Sara Ernani, 24 anni, Alexandru Viorel, 25, origini romene, sono stati trovati senza vita questa mattina in un fossato lungo la comunale che collega Triviano a Mulazzano, a sud di Milano. Secondo quanto ricostruito, il loro scooter è uscito di strada andando a sbattere contro un muretto di cemento. Rientravano da una serata tra amici. È stato un passante a dare l'allarme, ma per i due giovani non c'era più nulla da fare. A Nettuno, a sud della capitale, padre e figlio, in sella alle loro moto, non sarebbero riusciti ad evitare un'auto che, proveniente dal senso di marcia opposto, si apprestava a svoltare a sinistra. L'uomo è morto, il ragazzo, 17 anni, ferito gravemente.
8: Io adesso ho botto.
9: Mi sono uscito fuori, mi sono trovata sta cosa qua e a mezza moto c'era, sì.
7: Una tragedia anche all'alba sul grande raccordo anulare. Un 35enne è stato travolto fatalmente da una vettura. Aveva accostato per soccorrere un altro automobilista in difficoltà. Elena Baiocco, GR1.
5: Nuovo attacco hacker alla società di IBM che gestisce la struttura tecnologica per la pubblica amministrazione e diverse grandi aziende. Al momento nessuna rivendicazione.
10: Sarebbe stata violata da circa 2 settimane la società Sistemi Informativi, controllata al 100% da IBM Italia. Un attacco informatico mirato e sofisticato, condotto da gruppi organizzati. Stefano Frate Pietro, esperto di cybersicurezza.
11: Questi attacchi sono al 99,9% rivolti verso il blocco dei sistemi, cifrando i dati, e se gli attaccanti riescono anche sfiltrandoli, cioè portandoli fuori dall'azienda, con l'obiettivo di chiedere poi un riscatto per evitare la divulgazione pubblica su internet di questi dati.
10: Presto ancora per valutare i danni e i dati rubati che riguarderebbero la pubblica amministrazione e grandi aziende. Al momento non ci sono state richieste di riscatto né rivendicazioni pubbliche.
11: Se non fosse un obiettivo economico, si può tranquillamente ipotizzare o manomissione o spionaggio.
10: A condurre l'attacco sarebbe stato il gruppo Seoul Typhoon, che si ritiene vicino al governo cinese, che però smentisce ogni collegamento. Gli esperti ora sono al lavoro per ripulire i sistemi. Eleonora Belviso, GR1.
5: Ci fermiamo qui. Dopo Onda Verde la linea torna al calcio. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Viaggiare informati.
12: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.54, apriamo in A1, Roma-Napoli in Campania, tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli, dove si registrano 7 km di coda per traffico congestionato. In A16, Napoli-Canosa, tra Candela e Lacedonia, sempre verso Napoli, segnalati invece 2 km di coda a causa di lavori. Torniamo in A1 nel Lazio, tra Ferentino e Anagni, in direzione Roma, presente un incidente che vede coinvolti un camion e una moto. Rimaniamo in A1, sul tratto Milano-Bologna, in Emilia-Romagna, tra Terre di Canossa e Reggio Emilia, verso Bologna si segnala un veicolo in fiamme. Ora in Liguria, in A10, tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano, verso Ventimiglia, si registra 1 chilometro di coda per un incidente in galleria. Il traffico scorre solo in corsia di sorpasso. E chiudiamo sempre in A10, tra l'allacciamento con la A26 e Genova-Peghi, in direzione Genova, presenti 4 chilometri di coda per il traffico congestionato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: Collaborazione con il CIS. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
8: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
16: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
17: Noi spesso raccontiamo di sogni.
18: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
16: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con l'Allianz Stadium di Torino. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Siamo nell'intervallo della gara numero 7 della 35esima e quart'ultima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Juventus 0, Verona 1. Decide il gol al 33esimo minuto, messo a segno da Baui. Vi abbiamo anche raccontato la sfida di pallacanestro tra Cantù e Treviso, la vittoria di Treviso, ma la salvezza tanto di Cantù quanto di Treviso per la retrocessione della Dinamo Sassari. In corso invece gara 2 della finale scudetto di pallavolo tra Civitanova e Perugia. Andiamo dunque dall'inviata Manuela Collazzo.
2: Secondo set tra Civitanova e Perugia, la Lube avanti 17-14, Lube che ha vinto il primo parziale 25-21. Studio.
20: Bene, grazie Emanuela Collazio. Io ricordo ancora una volta come Jannik Sinner abbia vinto l'ATP 1000 di Madrid, quarto ATP 1000 di fila nell'anno 2026. I nostri radioascoltatori sono molto precisi, molto puntigliosi. Sì, effettivamente sono 5, contando anche Parigi, l'ex Parigi-Bercy di fine 2025, ma prima, quando dicevamo 4, ci riferivamo al 2026. Tra l'altro vi ci aggiungo anche un'altra cosa: affinché Sinner entri ancor più nella storia, gli mancherebbe per completare la collezione degli ATP 1000, indovinate quale titolo? Quello di Roma, perso l'anno scorso in finale con Alcaraz, e finora c'è riuscito soltanto Novak Djokovic a vincerli tutti. Intanto tra poco più di un minuto partirà il Gran Premio di Formula 1 di Miami, quindi io farei un primo collegamento breve con Manuel Codignoni per inquadrare la situazione. Partenza anticipata, Manuel, per evitare fulmini e saette.
21: Fulmini e saette sono arrivate nel corso della giornata. In questo momento però, udite udite, non piove e le vetture si stanno schierando sulla griglia di partenza, pronte per il giro di formazione con gomme da asciutto. Non le vediamo ancora, sì, ecco, adesso iniziamo anche a vederle perché iniziano a togliere le termocoperte, tutti quanti con gomme da asciutto. Dunque la pioggia è attesa nel corso della gara, ma al momento non c'è. Mi limito a ricordare la pole position di Kimi Antonelli, terza in carriera e terza consecutiva. In prima fila a fianco a lui ci sarà Verstappen, seconda fila Leclerc con la prima delle due Ferrari e Norris con la McLaren che ieri ha vinto la sprint race, terza fila Russell, Mercedes, Hamilton con l'altra Ferrari, sesto poi Piastri con la Pinto, Gasly e Hülkenberg.
20: Perfetto Manuel, allora nel tempo del giro di schieramento andiamo da Massimo Barchesi, la palla canestro. Massimo, ci sono dei verdetti, hai un minuto?
22: Sì, diciamo. Quello più importante, la retrocessione di Sassari, e auguriamo chiaramente alla Dinamo una pronta risalita in Serie A dopo 16 anni di Serie A. La Dinamo Sassari è retrocessa, ha perso 80-73 in casa con la Virtus Bologna, punteggio quasi identico tra Cantù e Treviso con la vittoria esterna di Treviso 80-72 su Cantù. Conosciamo i nomi di 7 squadre qualificate ai playoff. La Virtus Bologna, che vincendo a Sassari è aritmeticamente prima a 40 minuti dal termine della stagione regolare. Bologna, Brescia, Milano, Venezia, Tortona, Reggio Emilia e Trieste sono le 7 squadre certe di andare ai playoff. L'ottavo posto se lo giocheranno se Napoli dovesse perdere a Reggio Emilia, sta perdendo in realtà 80-73, a due minuti dal termine. In questo caso se lo giocherebbero Varese, che oggi ha riposato e che domenica giocherà Bologna contro la Virtus, e Trento, che si è rilanciata andando a vincere a Udine. Trento che domenica ospiterà Milano. Ecco, questa è un po' la sintesi delle le notizie più importanti di questa penultima giornata della stagione regolare del campionato di basket. A te, Nico.
20: Ottimo, grazie a Massimo Barchesi. Soltanto il punteggio, Manuela Collazzo, la pallavolo, gara 2 scudetto, Civitanova Perugia.
2: Secondo set, Civitanova 18, Perugia 17, Civitanova avanti 1-0, a te.
20: Bene, allora vi ricordo come deve ancora iniziare la ripresa tra Juventus e Verona, e ci avvertirà Giuseppe Bisantis quando le squadre saranno pronte per il calcio d'inizio del secondo tempo. Ma adesso ci trasferiamo idealmente a Miami in Florida per la partenza del Gran Premio di Formula 1. Manuel Codignoni.
21: Giro di formazione in corso, tutti quanti con gomme medie da asciutto, unica eccezione Ajar, che partirà dai box. Tra l'altro Ajar ieri si era piazzato in top 10 con la sua Red Bull, ma è stato squalificato dalla qualifica, è un po' un brutto gioco di parole, per un'irregolarità nel fondo della sua vettura, e dunque ha sostituito anche dei componenti, partirà dai box e ha scelto di partire con gomme dure, sperando magari insomma in una safety car o in qualcosa che possa poi aiutarlo nel caso in cui dovesse allungare lo stint. È chiaro che le temperature sono molto più basse rispetto a quelle che ci sono state venerdì e sabato. Per darvi un'idea, la temperatura dell'aria è di 26 gradi, ma quello che più conta, quella dell'asfalto, sono a 36 gradi. Ieri per la qualifica ce n'erano 52, per la qualifica della sprint race e per la FP1 addirittura 57 gradi, dunque quasi 20 gradi di differenza in meno, e questo fa tutta la differenza del mondo in questa Formula 1 ipertecnologica. Formula 1 intese come vetture che si vanno a schierare, quantomeno quelle di vertice, visto che hanno già praticamente completato il giro di formazione e si vanno a piazzare sul rettilineo del traguardo con Kimi Antonelli. Al suo fianco ci sarà Max Verstappen con la Red Bull in seconda posizione, seconda fila Leclerc con la prima delle due Ferrari, Norris con la McLaren, terza fila, quinto posizione Russell con l'altra Mercedes, Hamilton sesto con l'altra Ferrari che precede, Piastri con la McLaren, con la Pinto con l'Alpine, Gasly con l'altra Alpine e Nico Hülkenberg con la Audi. Momento topico la partenza, soprattutto per Kimi Antonelli, perché il pilota bolognese ci ha fatto vedere tante bellissime cose in questa sua stagione di Formula 1 fino a questo momento. È leader del mondiale, una di queste non è la partenza. Fino a questo momento credo che ne abbia azzeccata una tra gare normali e sprint, un po' pochino, dunque pulsazioni al massimo per lui, pulsazioni al massimo per tutti, vetture che si vanno a schierare anche per quello che riguarda quelle in fondo allo schieramento, bandiera verde dietro alle macchine, dunque la procedura di partenza può iniziare. Fra poco l'accensione delle luci rosse allo spegnimento, il via del Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale, luci che si accendono, 3, 4, 5, sono tutte accese, si spengono in questo momento, il via del Gran Premio di Miami, questa volta Kimi Antonelli parte così così, addirittura il grande scatto da parte della Ferrari di Leclerc, attenzione, in 3 sulla prima curva affiancati, non ci si passa, deve tagliare la curva Antonelli, Leclerc è al comando davanti a Verstappen, è stato un contatto però, attenzione, Verstappen si è girato, potrebbe avere anche un danno, si è toccato con qualcuno, non sono riuscito a vedere con chi, credo a questo punto con Leclerc perché non lo vedo nella prima posizione, e primo è sbucato Kimi Antonelli che aveva tagliato la curva perché era arrivato lungo nel tentativo di difendersi in staccata evidentemente dall'attacco delle due vetture che erano partite meglio di lui. Leclerc è al comando, dunque non è che non l'ho vista, semplicemente molto più avanti rispetto ad Antonelli, da capire con chi si sia toccato Verstappen a questo punto, che ha compiuto un test a coda e credo che avrà anche la vettura danneggiata. Leclerc dunque al comando del Gran Premio di Miami, ha già un bel vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli che verrà indagato io credo per quel taglio di chicane. In terza posizione Norris con la prima delle due McLaren, al quarto posto Piastri con l'altra McLaren, gran lotta intanto a centrogruppo con Lewis Hamilton che aveva cercato di passare con la Pinto, è finito largo, con la Pinto gli è ritornato davanti. Nel tratto misto le vetture si incanalano in questo budello dove non c'è veramente spazio per passare in due, nonostante i piloti ci provino, ma quello che più conta è il fatto che là davanti Leclerc sembra in grado di scappare via. Per la prima volta in questa stagione vediamo una Ferrari girare con aria libera, non girare nel traffico, e qui potremo vedere se effettivamente gli aggiornamenti che ci sono stati nella Ferrari potranno dare i loro frutti. Nel frattempo si va per concludere il primo giro con Charles Leclerc al comando, un secondo di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli. Verstappen intanto è andato al sorpasso duro nei confronti di Carlos Sainz, che adesso cerca di ritornargli sotto, si lotta per la ottava, nona e decima posizione. Dicevamo, Leclerc al comando davanti a Kimi Antonelli, poi le due McLaren di Norris e Piastri, quindi Russell quinto con l'altra Mercedes, Hamilton sesto con l'altra Ferrari. A chiudere la top ten con la Pinto, Lawson, Albon e Verstappen, è in corso il secondo dei 57 giri. Nico.
20: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Allora adesso torniamo da Giuseppe Bisantis, Juventus Verona, poi rimbalzo di linea con la pallavolo, Manuela Collazzo, gara 2 della finale scudetto tra Civitanova e Perugia, e poi ancora Manuel Codignoni con la Formula 1, il Gran Premio di Miami. Giuseppe Bisantis, ti chiedo soltanto se David è in campo.
0: David sì, non c'è più Thuram, al suo posto Vlahovic.
20: Perfetto, te lo chiedo perché dopo il vantaggio di Bowie, dovesse pareggiare David, avremmo la chiusura del cerchio. A te.
0: Molto bene, allora si parte da, è iniziato il secondo tempo da due minuti, 1-0 per la Verona sulla Juventus, proprio il gol di Bowie, un genio della musica, lui invece è semplicemente un buon attaccante scozzese che il Verona ha prelevato dall'Ibernian e che ha segnato tre gol in questo campionato sfortunato del Verona, già retrocesso aritmeticamente in Serie B, quindi è già un bottino buono. C'è stato però il cambio alla Juventus, è rimasto David proprio per accoppiarlo con Bowie, al uscito Thuram, un centrocampista, al suo posto è entrato Dusan Vlahovic. C'è la Juventus che adesso batte un calcio di punizione con Cambiaso, siamo praticamente vicino alla linea del fallo laterale e manca, siamo a circa una quindicina di metri dallo spigolo dell'area di rigore del Verona, tutti in linea quelli del Verona, parte colpo di testa a liberare da parte del Verona che pur avendo fatto una partita difensiva si è difeso bene, non ha rischiato tantissimo la traversa di Bremer, proprio un errore di Bremer ha causato il gol di Bowie, perché Bremer ha perso in impostazione una pallone, Bradaric l'ha messa al centro per Bowie che ha girato cogliendo anche un po' di sorpresa il portiere Di Gregorio che non è apparso impeccabile. Alla fine del primo tempo sono stati fischi da parte dei tifosi della Juventus che adesso prova ovviamente a reagire, c'è una conclusione proprio di David che manda il pallone però altissimo sopra traversa. Velocemente riepiloghiamo come sono in campo le formazioni, la Juventus che in questa ripresa attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra posizione, indossa la terza divisa, quella nera con bordi e numeri in bianco, Di Gregorio e la portiere Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli e Cambiaso a centrocampo, avanzati ci sono Conceição, David Yildiz e appunto Vlahovic che è subentrato a Thuram. Completo giallo per il Verona di Paolo San Marco che è in campo con Monti poi in porta, Nelson, Edmundson e Frese in difesa, Belgali, Acpapro, Gagliardini, Bernede, Bradaric a centrocampo, Bowie e Suslov davanti, maglia celeste, calzoncini e calzettoni celesti per gli arbitri che sono guidati da Giovanni Airoldi di Molfetta, Valerio Vecchi di Lamezia Terme, Alex Cavallina di Parma e Guardialine, Davide Di Marco di Ciampino al quarto ufficiale, Marco Di Bello di Brindisi e Francesco Meraviglia di Pistoia addetti al VAR, gli ammoniti da parte di Airoldi in una partita comunque corretta sono tre, si tratta di due del Verona, Gagliardini e Frese e uno della Juventus per simulazione in aria, Locatelli, direi l'unica ammonizione secondo me che ci stava tutta era quella di Frese. Intanto c'è un giocatore del Verona a terra, la Juventus non mette il pallone fuori perché deve essere l'arbitro ovviamente a interrompere il gioco, quindi seguiamo gli sviluppi, si è rialzato il giocatore del Verona, meglio così, il tiro di McKennie deviato e la parata a terra di Montipò che poi però viene toccato da un giocatore della Juventus, quindi rimane a terra. Vi dico che lo stadio è gremito, 40.000 spettatori, anzi abbiamo il dato ufficiale che come di consueto ci fornisce l'ufficio stampa della Juventus, 40.545 i tifosi del Verona, trasferta proibita dall'acquestore dopo gli incidenti di Torino-Verona di qualche settimana fa, sono i non residenti a Verona e possessori della Fidelity Card della Juventus. Io ho detto 11, li avevo contati, in realtà il dato mi dice 12, quindi o uno è arrivato in ritardo oppure quando li ho contati era in bagno. Comunque c'è il gioco interrotto perché il portiere Montipò è a terra, 6 minuti nel corso della ripresa, Juventus 0 Verona 1 e torniamo alla pallavolo, finale scudetto Civitanova Marche.
2: È 1-1 tra Civitanova e Perugia perché dopo il 25-21 della Lube è arrivato il 25-22 di Perugia, ha chiuso la pipe di Plotnicki, Perugia ha chiuso il secondo set alla terza occasione utile, un set che Civitanova pareva avere in pugno sul 17-13, poi qualche scelta di gioco anche in regia che ha dato invece la spinta a Perugia per recuperare, Perugia spinta sicuramente da al servizio di Plotnitsky, è stato proprio l'ucraino poi a chiudere con una pipe il secondo parziale. Dunque parità 1-1 tra Civitanova e Perugia, comincia il terzo set. Ricordiamo che Perugia conduce la serie di finale scudetto dopo il 3-0 in casa propria qualche giorno fa. Andiamo da Manuel Codignoni, Formula 1 Gran Premio a Miami.
21: Grazie Manuela Collazzo, emozione a go-go perché siamo nel corso del quinto giro ed è cambiata la situazione con Antonelli che ha superato Leclerc, ma in questo momento Leclerc si riprende la posizione nei confronti di Kimi Antonelli e succede quello che l'ingegnere di pista di Lando Norris poco fa ha definito yo-yo, ovvero sia io ricarico in un punto e tu mi passi, tu però dovrai ricaricare nel punto successivo e io ti ripasso, tanto che l'ingegnere di pista di Lando Norris William Joseph gli ha detto stai con loro e guardali fare questo yo-yo. Antonelli aveva superato Leclerc portandosi davanti al comando alla staccata di curva 17, nel giro successivo è stato Leclerc adesso a rimettersi davanti in un tipico sorpasso, diciamo anche con un po' di ironia, diciamo così, abbastanza amara, proprio di ricarica, e adesso Antonelli a sua volta deve guardarsi la Lando Norris perché lì dietro il pilota della McLaren è arrivato ed è letteralmente incollato negli scarichi di Antonelli. Non mi stupirei, attenzione c'è un incidente, però c'è un incidente, la Red Bull di Ajar è andata a sbattere e questa è una safety car, questa è senza dubbio una safety car perché la macchina di Ajar è andata a sbattere proprio mentre c'è la grande lotta con Lando Norris che ha passato Antonelli, che dunque si è portato in, è sceso in terza posizione con il sorpasso di Lando Norris. Gran lotta anche tra Russell e Piastri e fra poco le vetture arriveranno nel punto dove la macchina di Ajar è ferma e credo che dovrà essere presa una decisione a breve da parte del collegio dei commissari. Bandiera gialla solamente per il momento, ma io credo che sarà necessaria il ricorso alla safety car perché la macchina era appoggiata al muro safety car. Adesso in questo momento arriva infatti la comunicazione della safety car e allora c'è che una Alpine, quella di Gasly, addirittura su due ruote piegata leggermente, Gasly dice sono opposto e a questo punto non può esserci che è stato un contatto con Ajar, ma ve lo racconteremo nel collegamento successivo perché siamo già lunghi, ma è successo veramente di tutto. Leclerc è al comando davanti a Norris e Antonelli che è scivolato in terza posizione, l'altra Ferrari, quella di Hamilton, è sesta. Regime di safety car.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
21: Giuseppe Bisantis.
0: Con la Juventus che prova a trovare l'immediato gol del pareggio per poi rimettere la partita insomma sui binari sperati e attesi, ci prova Vlahovic, qui adesso Airoldi gioca pure, chiede scusa ma intercetta un rilancio del Verona e quindi dovrà da regolamento consegnare la palla al Verona. Il gioco è stato interrotto, ci eravamo lasciati nel precedente collegamento con il portiere del Verona Montipo a terra, direi per due minuti, quando c'è stato un tiro di McKennie che è stato frenato da un giocatore del Verona sul pallone, si è fiondato in vantaggio Montipò, ma ci ha provato anche David, ma in realtà Montipò è stato toccato alla tempia dal suo compagno Nelson con il fianco e quindi è rimasto a terra. C'era Vlahovic che faceva cenno alla panchina di cambiare il portiere, non mi sembrava necessario, probabilmente Vlahovic voleva mettere fretta ai giocatori del Verona e allo staff del Verona. Montipò si è ripreso ed è regolarmente in campo. Adesso c'è la Juventus che riparte dalle retrovie con McKennie che va a servire Kelly. Kelly invita i suoi compagni ad allargare, poi però va a servire il più vicino, ossia McKennie, che si allunga il pallone, lo perde malamente con Bernede. Verona che può partire in superiorità numerica, Bernede per Gagliardini, qui Bernede forse avrebbe potuto trovare un'altra soluzione perché c'erano due liberi del Verona a destra, invece è andato a sinistra Bernede e quindi la Juventus è riuscita a recuperare. Adesso è Pac Pro che viene sgambettato da David e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Verona appena dentro la metà campo della Juventus. Verona che non ha sfruttato una possibile superiorità numerica dopo un pallone perso da McKennie, un 4 contro 3 con Bernede che però è andato secondo me dalla parte sbagliata. Calcio di punizione in favore del Verona, lo va a fingere di battere Bernede che poi si allontana, lascia che a battere sia Suslov. Fischi da parte dei tifosi della Juventus che ovviamente accusano quelli del Verona di perdere tempo, poi Suslov va a servire Bradaric sulla sinistra, Bradaric effettua una cross teso, prova la deviazione di testa, arriva a calciare Belgali ma il pallone è alto sopra traversa e termina in curva. Quasi 11 nella ripresa, Juventus 0 Verona 1 e torniamo a Civitanova Marche.
2: Tre pari tra Civitanova e Perugia, inizio terzo set 1-1 il conto dei parziali 25-21, 22-25, un secondo set in cui Perugia è cresciuta nella fase muro difesa mentre Civitanova ha avuto grosse difficoltà nel cambio palla diretto. Nicolov, il suo servizio potente in qualche modo ancora, pallone nella metà campo di Perugia gestito, prova a gestirlo con un pallonetto, arriva però il muro di Podrashanin e arriva dunque il punto del sorpasso. 4 Lube, 3 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, ancora Formula 1 Gran Premio Miami.
21: dove siamo ancora in regime di neutralizzazione. Siamo nel corso del giro numero 7 dei 57 previsti, neutralizzazione per quello che è stato di fatto un doppio incidente, perché sono stati due gli incidenti distinti che hanno visto coinvolti da una parte Isaac Ajar, che ha fatto tutto quanto da solo nel tratto stretto della pista, tratto lento, ha pescato il pizzicato il coltello e è andato a sbattere, e soprattutto quello di Pierre Gasly, che si è toccato con l'Imbla. Dell'incidente è stato potenzialmente pericolosissimo, perché la ruota anteriore destra di Lindblad ha pizzicato in staccata la posteriore sinistra di Gasly, che si è cappottato ed è poi riatterrato non sulle quattro ma sulle due ruote, perché per l'appunto due ruote sono rimaste nella, diciamo, sulle barriere. Non si è fatto niente, comunque è uscito tutto regolare. Abbiamo avuto la possibilità di rivedere anche la partenza, e io credo che Verstappen a quel testa coda in realtà abbia fatto tutto quanto da solo, perché si è trovato affiancato a Leclerc, ha cercato di ridare gas con un attimo di anticipo per evitare Leclerc che gli stava andando addosso, ha scelto comunque di tenere giù il piede ma di andare in controsterzo, la macchina gli è partita in sovrasterzo ed è andato in testa coda, tanto che il bip che avete sentito in sottofondo era la parolaccia, mettetene una vostra scelta, che ha pronunciato lo stesso Verstappen chiedendo scusa al suo box per il testa coda. È stato bravissimo con quel 360 comunque a riprendere il controllo della vettura. Fatto sta che questi sono gli incidenti che ci sono stati. La situazione non è mutata per quello che riguarda le primissime posizioni, ovvero sia Leclerc, Norris, Antonelli, Russell, Piastri e Hamilton nelle prime sei posizioni. È cambiato il fatto che Max Verstappen si è giocato il jolly, si è fermato ai box subito all'ingresso della safety car per montare gomme dure nuove ed è rientrato in pista in fondo al gruppo, in questo momento è sedicesimo, ma alla ripartenza avrà gomme più fresche di tutti quanti. Mancano 49 giri al termine, comanda Leclerc con la Ferrari, una Ferrari al comando davanti alla McLaren di Norris e alla Mercedes di Antonelli. Torniamo a Torino.
0: Superato il tredicesimo minuto nel corso della ripresa, è sempre 1-0 per il Verona sulla Juventus, ci prova Yildiz adesso per la Juventus, pallone in aria, non la raggiunge nessuno e la lascia scorrere Montipò per il pallone sul fondo. È un Verona però che è entrato in campo in questo secondo tempo molto determinato, nel primo tempo ha fatto una partita difensiva per mezz'ora, poi ha trovato il gol di Ibawi e però complice anche il calo della Juventus il Verona ha cominciato a far vedere anche delle buone trame di gioco, come sta facendo vedere anche in questo secondo tempo. Ancora praticamente pochi rischi per Montipò, se non vogliamo considerare quell'uscita bassa del portiere del Verona poi toccato da un suo compagno in anticipo su David, che era andato a cercare di ribadire in porta un precedente tiro di McKenny. Ancora Verona che tiene palla all'altezza della centrale del campo con Edmundson, che va a servire a Pac Pro per Belgali a Pac Pro per Suslov. Il controllo del giocatore slovacco non è dei migliori, recupera McKenny ma perde subito palla, e allora è ancora Edmundson che va a servire l'autore del gol Bowie, ottimo l'anticipo di Bremer, ma recupera palla ancora Pac Pro che cerca uno spunto, scivola Pac Pro, può ripartire adesso la Juventus, ma si perdono palloni su palloni a centrocampo. Ancora Verona, davvero non si esce da quella zona, poi un giocatore del Verona la spazza via lontanissimo, ma nella zona c'è Kalulu che può stoppare il pallone e rilanciare la manovra per la formazione bianconera questa sera, sì in maglia bianconera ma tutta nera con bordi in bianco. Ancora Kalulu che va a servire Vlahovic, che è molto decentrato in questa fase, tocco per Locatelli ancora per Kelly, tutto dietro il Verona, tutta nella metà campo del Verona la Juve, con l'eccezione ovviamente del portiere di Gregorio. Il tocco poi a destra ancora per Locatelli, il controllo da parte di Kalulu per Locatelli ancora indietro per Bremer lateralmente per Kelly, aspettano quelli del Verona, la Juventus cerca un varco ma non è facile, Conceição steso, c'è il fallo di Bernede, ci sarà un calcio di punizione a favore della Juventus da posizione abbastanza centrale, leggermente spostati sulla destra, 25 metri la porta difesa da Montipò, posizione quindi interessante, direi quindi di mantenere la linea prima di tornare da Manuela Collazzo per la pallavolo e da Manuel Codignoni per la Formula 1, perché c'è questa punizione per la Juventus. Nel primo tempo ne ha battuta una Locatelli, non benissimo sulla barriera, adesso c'è Vlahovic che è un ottimo tiratore e Kelly si allontana, era lì vicino il difensore inglese, ma adesso o prende una rincorsa di 15 metri non mi sembra, oppure batterà Vlahovic che già è sul pallone, studia una barriera che forse non è ai 9 metri e 15 regolamentari. Vediamo che Vlahovic partirà con il sinistro muro del Verona, con Montipò appostato sul palo alla sua destra che chiama ancora il posizionamento dei suoi, tutto pronto, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Vlahovic, parte con il sinistro, il tiro di Vlahovic e il gol gol sul palo che doveva coprire Montipò. Si è fatto beffare Montipò dal tiro di Dusan Vlahovic. Esultanza rabbiosa, abbiamo fatto bene a tenere la linea, la posizione era interessante, sì, però la barriera era posizionata bene, il portiere pure, solo che se poi prendi gol sul tuo palo vuol dire che questo si chiama errore del portiere. Senza nulla togliere ai meriti di Dusan Vlahovic, che ha calciato con il sinistro, ha trovato l'angolo e al sedicesimo la situazione è tornata in parità e adesso ovviamente tutta la partita può cambiare. Juventus 1, Verona 1, Vlahovic l'unico sostituto all'intervallo, l'unico cambio finora di questa partita, direttamente su calcio di punizione e la linea torna alla pallavolo. Manuela Collazzo.
2: Gargiulo a segno con un primo tempo, 10 Civitanova, 7 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Proprio il centrale della Lube si propone al servizio, prova ad attaccare Bentara, è murato da Nikolov e poi autocopertura di Bentara che non riesce, anche se crediamo ci sia una richiesta di video check da parte di Perugia, no, è muro da parte di Nikolov su Bentara, una palla che gli era arrivata piuttosto bassa, è stato facile per Nikolov leggere il gioco avversario, arrivare a muro. 11 Civitanova, 7 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Formula 1, Manuel Codignoni.
21: Siamo ancora in regime di neutralizzazione, in regime di safety car, per cui mi limito a ricordare la situazione. Siamo nel corso del decimo giro, ascoltiamo un attimo Piastri.
4: Oscar, there's a possible short shower on lap 25 that could be heavy but not long duration.
21: Previsioni meteo del muretto McLaren, a Piastri gli viene detto al giro numero 25 potrebbe arrivare un po' di pioggia intensa ma non particolarmente lunga. Dicevamo, safety car ancora in corso, Leclerc con la Ferrari al comando davanti a Norris e Antonelli con la Mercedes. Oltre ai ritiri di Gasly e Hajar, vediamo nota anche di quello di Hülkenberg che ha parcheggiato la sua Audi ai box, evidentemente problemi meccanici, e quello di Lawson con la Racing Bulls, era lui e non Lindblad che si era toccato con Gasly, evidentemente problemi anche alla sua sospensione anteriore destra. Siamo ancora in regime di safety car, velocizziamo e torniamo a Torino.
0: 18 e mezzo nel corso della ripresa, situazione dunque tornata in parità, 1-1 tra Juventus e Verona. Adesso la Juventus prova a ribaltare la situazione rovesciandosi in avanti, ancora con Seisau che la mette al centro, va a vuoto Montipò e a Pacpro che rischia l'autogol mettendo il piedino e deviando in corner. Questo è il primo della ripresa, è il decimo per la Juventus, uno solo battuto dal Verona. Vi diciamo anche che prima della punizione con la quale siamo stati in collegamento c'era stata la munizione di Bernede, battuto l'angolo ancora una volta Montipò va a smanacciare un pallone che forse sarebbe terminato sul fondo e lo rimette in gioco, ancora il controllo di Yildiz, il cross non esce, ancora Montipò, forse ancora un po' scosso dal gol di Vlahovic, gran punizione di Vlahovic, ma ripeto è il portiere che prende gol su punizione sul suo palo, un errore lo commette e quindi un po' in difficoltà il portiere capitano del Verona che per due volte ha sbagliato l'uscita. Adesso è la Juventus che si mantiene in attacco, dicevamo Bernedi ammonito per fallo su Sergio Conceição, sono quattro gli ammoniti, tre nel Verona e sono Gagliardini, Frese e Bernede, uno nella Juventus, Locatelli, nessuno di questi quattro era tra i diffidati. Ancora Juventus in area di rigore, Verona che riesce a spazzare via, adesso bisogna vedere se il Verona perderà le certezze che aveva ottenuto nel corso del primo tempo dopo aver trovato il gol del vantaggio con Bowie alla 33esimo e anche ribadiamo a inizio ripresa prima del gol di Vlahovic. Sì, c'era stata un'uscita bassa di Montipò, però era un Verona messo bene in campo che fraseggiava e per due volte secondo me Bernede, forse il giocatore che sta un po' rendendo meno nel Verona, ha sbagliato un passaggio che avrebbe potuto liberare alcuni giocatori del Verona verso la porzione di Gregori e poco fa Bernede è stato ammonito. Ma attenzione, break del Verona, Suslov arriva al tiro, il tiro viene deviato da Kelly e diventa una telefonata per Di Gregorio che la raccoglie, risponde, il Verona protesta perché riteneva ci fosse fallo in partenza di azione, l'arbitro giustamente ha lasciato proseguire per norma del vantaggio. Il recupero di David, perde palle, adesso qualche fischio anche per Jonathan David che Spalletti ha tenuto in campo facendo entrare Vlahovic e facendo uscire un centrocampista, Thuram. Adesso è Belgali del Verona che litiga un po' con il pallone, anche con un compagno, si scontrano i due, vanno a terra, l'arbitro lascia proseguire Akpak, però da terra tocca con la mano, calcio di punizione per la Juventus, minuti 21 nel corso della ripresa, Juventus 1 Verona 1. Torniamo a Civitanova, finale scudetto di pallavolo.
2: 12 pari tra Civitanova e Perugia, l'attacco in diagonale di Bentara va a segno, 1-1 il conto dei parziali. Siamo nel terzo, un terzo set in cui ancora una volta Civitanova, mancando di lucidità in alcuni momenti, ha permesso invece a una solida Perugia di rientrare nel parziale, di giocare dunque punto a punto. Plotnicki al servizio, lui che aveva chiuso con una pipe il secondo set a favore di Perugia, 12 pari in questo terzo parziale. Plotnicki cerca Nikolov, buona la sua ricezione, attacco al centro di Bear che nel frattempo è entrato in campo per la Lube Civitanova, che si porta ancora avanti, ma adesso è punto a punto, 13 Civitanova, 12 Perugia, 1-1 il conto dei parziali, Formula 1 Gran Premio a Miami.
21: Tempismo eccezionale, Emanuela Collasso, perché riparte in questo momento la corsa dopo la safety car, giro numero 11, Leclerc al comando davanti a Norris e Antonelli, ha fatto compattare il gruppo che adesso ha da accelerare, ha azzeccato la ripartenza lui, Norris invece viene tallonato da Antonelli, mentre attenzione al duello tra Russell e Piastri, con i due che se le danno di santa ragione, e Piastri ha superato Russell. Attenzione perché c'è anche Hamilton che adesso si fa molto minaccioso negli scarichi di Russell, in questo caso si lotta per la quinta e la sesta posizione, da dire che Hamilton potrebbe avere un danno sulla sua vettura per quel contatto con Franco Colapinto nelle primissime fasi di corsa, quando il pilota dell'Alpina lo ha allegramente, diciamo, sbattuto fuori pista. Leclerc è stato bravo ad azzeccare la ripartenza, è stato bravo subito a distanziare Norris e Antonelli, con Antonelli che si è incollato agli scarichi di Norris, il quale però, prendendo poi la scia di Leclerc, è riuscito in qualche maniera a difendersi. Ha avuto la peggio Russell invece, che anche in questo caso non è la prima volta che gli succede in questa stagione, ha sbagliato la ripartenza dando la possibilità a Piastri di superarlo, e dunque la nuova situazione vede Leclerc, Ferrari al comando con 6 decimi di vantaggio su Norris, il quale a sua volta difende un tesoretto minuscolo di 4 decimi. Sentiamo Piastri. Molto pericoloso quello che ha fatto Russell, la difesa di George Russell nei confronti di Oscar Piastri. Dicevamo, Antonelli attaccato a Norris, seconda e terza posizione, leggermente più staccato Piastri, a un secondo e mezzo da Antonelli, in quarta posizione con la McLaren.

0: In terza posizione il leader del mondiale, Kimi Antonelli, su Mercedes. Torniamo nuovamente a Torino.
1: Dove ci avviciniamo al 24esimo minuto, la situazione è sempre di 1-1 tra Juventus e Verona, ma nel periodo non collegato due occasioni per la Juventus, entrambe capitate a Francisco Conceição. La prima di piede, e ci può stare, è avvenuta al 29esimo da vicino, e qui c'è stato il riscatto di Montipò che con una istintiva parata di piede ha sventato il pericolo, mentre qua adesso Vlahovic sbaglia completamente un qualcosa che era a metà tra un tiro e una cross, termina sul fondo. Più insolito è invece la seconda occasione, neanche un minuto dopo, perché Conceição, che è il più basso di tutti, è andato a colpire di testa e anche bene, a schiacciare il pallone. Questa volta Montipò è battuto sulla linea, ha salvato Nelson mettendo per l'ennesimo angolo, adesso sono 12 gli angoli in favore del Juventus contro uno battuto dal Verona. Si prepara a effettuare il primo doppio cambio, ma poco fa c'è stato il secondo cambio alla Juventus. Diciamo che Spalletti ha un po' riequilibrato la squadra, perché nell'intervallo è entrato Vlahovic, un attaccante al posto di un centrocampista Turam, adesso ha tolto un attaccante David, e quindi per rispondere al nostro conduttore Nico Forletta non ci sarà più David Bowie nel tabellino della partita, perché David esce e lascia il posto a Miretti, quindi via un attaccante e dentro un centrocampista. Sono pronti adesso nel Verona con la maglia numero 4 Lovric e con la maglia numero 19 Slotsager, e quindi ci saranno forze.
0: Scusa Giuseppe Di Santis, segnalo solamente che è cambiata la leadership del Gran Premio, perché Lando Norris ha superato Charles Leclerc, il quale a sua volta era stato passato anche da Kimi Antonelli, dunque era scivolato in terza posizione, ma si è ripreso proprio pochi istanti fa la seconda piazza. Dunque Norris è il nuovo leader del Gran Premio di Miami con la McLaren, alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, in terza posizione la Mercedes di Antonelli, sono tutti e tre attaccati. A te.
1: Perfetto, mi hai dato il modo per raccontare i due cambi nel Verona, perché Lovric è andato a prendere il posto di Suslov, giocatore che è rientrato da poco e quindi non ha ancora l'intera partita nelle gambe, e quindi Lovric, centrocampista sloveno arrivato dall'Udinese, e poi entra il danese Slotsager con la maglia 19 ed è andato a prendere il posto di Bradaric. 26 minuti allo stadium nel corso della ripresa, Juventus 1 Verona 1, e possiamo tornare alla pallavolo. Manuela Collazzi.
2: A Perugia tocco di seconda di Giannelli, Civitanova tocco di seconda di Giannelli, il palleggiatore capitano di Perugia, 17esimo punto della Sissusa, 16 punti di Civitanova nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, punto a punto che prosegue tra le due formazioni, appare negli scambi lunghi soprattutto più lucida Perugia, Civitanova pecca soprattutto nella gestione in determinate circostanze degli scambi decisivi. Adesso però la pipe di Bottolo porta il 17esimo punto alla Lube, 17 pari, terzo set, 1-1 il conto dei parziali, ancora Formula 1, Manuel Codignoni.
0: Dove è cambiata nuovamente la situazione, davanti resiste Lando Norris con la McLaren, ma adesso in seconda posizione si è riportato Kimi Antonelli, che ha riprovato il sorpasso nei confronti di Leclerc ed è riuscito poi a portarlo a termine in un punto diverso rispetto a dove aveva effettuato il primo attacco, e poi a difendersi dal ritorno di Leclerc con una gestione della fase di scarico e ricarica della batteria che non ha dato scampo al pilota della Ferrari. È chiaro che si tratta di sorpassi diversi, sorpassi un po', diciamo, particolari rispetto a quello che l'appassionato di Formula 1 si aspetta di vedere, e in gran parte sono appunto falsati dalla fase di carica, scarica, scarica, ricarica della batteria. È altrettanto vero che questo tipo di filosofia può essere utilizzata anche come arma tattica. Kimi Antonelli aveva passato Leclerc in precedenza in un rettilineo che ne precede un altro, nel rettilineo successivo Leclerc lo ha passato, ci ha pensato su un giro, lo ha fatto in un altro punto non dandogli la possibilità di contrattaccarlo. Ripetiamo, si tratta di duelli diversi, non stiamo facendo il conto dei sorpassi come sintomo di qualità di una gara. È altrettanto vero che la gestione tattica di questo tipo di fasi è comunque una componente a cui dovevamo abituarci in questa nuova Formula 1, e quello che ha fatto Kimi Antonelli è stato estremamente saggio per riportarsi in seconda posizione. Davanti a tutti però c'è Norris con la McLaren che allunga nei confronti di Antonelli, un secondo e sette di vantaggio, terzo è Leclerc a 9 decimi di Antonelli, quindi Piastri quarto con l'altra McLaren, un imbufalito Russell che poco fa si è lamentato con il il proprio ingegnere di pista gli ha detto stiamo utilizzando la mappatura di motore sbagliata. Sesto c'è Lewis Hamilton, attenzione, bandiera gialla, vediamo se c'è qualche vettura che ha compiuto un errore, no, probabilmente semplicemente un lungo perché è già stata tolta. Sesto Hamilton con una Ferrari leggermente danneggiata ma comunque in palla, 9 decimi da Russell a chiudere la zona punti, con la Pinto, Sainz, Albon e Verstappen. È in corso il giro numero 16, 57 sono quelli totali, che vuol dire che ne mancano 41 al termine del campionato.

0: Premio di Miami, torniamo nuovamente a Juventus Verona. Giuseppe Bisantis.
1: Ci avviciniamo al 29esimo minuto, sempre 1-1 tra Juventus e Verona. Prova adesso Yildiz, limite l'area di rigore, pallone messo dentro, Verona che si rifugia in corner. Qualcuno chiedeva un fuorigioco, ma resta giù la bandierina del primo assistente Vecchi e quindi ci sarà angolo numero 13 in favore della Juventus. Uno solo battuto dal Verona, questa volta però la bandierina è quella di sinistra per la prima volta in questo secondo tempo. Tutti gli altri erano stati battuti da destra. Attenzione, cambio ancora nella Juventus perché è pronto a entrare in campo con la maglia numero 18, con la maglia numero 13, chiedo scusa, Boga, è andato a prendere il posto di Cambiaso e quindi a questo punto un giocatore ovviamente con caratteristiche molto più offensive rispetto a Cambiaso, che esce da dietro la porta del Verona. C'è dentro Boga, che oggi sembrava dovesse partire titolare, battuto l'angolo, la va a allontanare ancora Nelson sul primo palo, ma non ci sono maglie gialle del Verona, quindi si impegna in una rincorsa Kelly per riprendere il pallone, per alimentare nuovamente la manovra per la Juventus, che arriva fino alla tre quarti campo. Il tocco per Yildiz, Yildiz va a scaricare per il nuovo entrato Boga, che quindi tocca il primo pallone della partita, mentre Cambiaso esce lentamente, passa davanti alla curva del tifo caldo della Juventus e segue la partita con interesse con Seisau. Si allunga il pallone, poi forse commette fallo, sì, una spallata, poi i due erano andati entrambi, però con Seisau va a chiedere scusa al giocatore del Verona, quindi questo significa che Conceição fa implicitamente un atto di confessione, di colpa. Ci sarà una punizione per il Verona, si rialza il giocatore del Verona che è rimasto a terra, e la mezz'ora nel corso della ripresa, quindi Juventus che è salita a tre cambi ma con due finestre impegnate, la prima non conta perché Vlahovic al posto di Thuram è entrato nell'intervallo, quindi ancora una a disposizione per Spalletti con due uomini. Il Verona ha fatto due cambi in una finestra, quindi per Paolo San Marco ancora tre cambi con due finestre impegnate. Quasi 31 i minuti allo stadio, Juventus 1 Verona 1 e torniamo a Civitanova Marche.
2: Mani fuori vincente di Nikolov, che per Civitanova spezza un turno al servizio potenzialmente molto pericoloso, quello di Perugia con Plotnicki. 19 Civitanova, 20 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Nikolov da 9 metri per la squadra di casa, prima time out chiesto da Medella, allenatore della Juve, proprio per evitare che Perugia potesse scappare sfruttando il servizio di Plotnicki. Perugia che adesso sta ricevendo bene anche il servizio potente di Nikolov nella circostanza, lo stesso Nikolov che prova a contrattaccare, non sfrutta però l'occasione, arriva dall'altra parte della rete Semeniuk, però arriva anche il muro di Der, è entrato bene in campo il centrale belga al posto di Podrashanin, terzo muro personale per lui, 20 pari tra Civitanova e Perugia, un punto a punto che prosegue, 1-1 il conto dei parziali. Siamo naturalmente nel terzo set, ancora Formula 1 Gran Premio a Miami.
3: Sorpasso e controsorpasso tra Leclerc e Piastri, con il pilota della McLaren che era riuscito a passare il pilota della Ferrari, il quale però a sua volta nel rettilineo successivo lo ha risuperato. È evidente che la gestione tattica, lo ripetiamo ancora una volta, del sorpasso è anche predominante. Attenzione intanto, sbandata clamorosa da parte della Ferrari di Charles Leclerc, se vedo bene dall'inquadratura dall'alto, che è andato a commettere un errore e è stata superata dalla McLaren di Oscar Piastri. Adesso Leclerc si va a riprendere la posizione. Dicevamo, è chiaro che la gestione tattica di questo tipo di fasi diventa cruciale, perché se tu sorpassi prima di un rettilineo devi aspettarti che l'altro poi ti risorpassi. Succedeva un po' che con il DRS, devi inventarti il sorpasso in un punto dove l'altro non ha possibilità di contrattaccare. È quello che ha fatto Antonelli in precedenza, è quello che ha fatto Verstappen nei confronti delle due Williams, un sorpasso letteralmente senza freni alla staccata di curva 17, è entrato durissimo ai danni di Albon, ha poi passato anche Sainz e è risalito fino in ottava posizione, lui che è l'unico dei big ad aver effettuato già una sosta, è ottavo come detto, con gomme dure che hanno 7 giri meno rispetto alle medie di tutti quanti gli altri. Vedremo se questa cosa, alla luce anche della possibile pioggia che potrebbe arrivare tra qualche giro, rimescolerà le carte in tavola. Nel frattempo 19esimo giro in corso, comanda Norris che ha allungato nei confronti di Antonelli, una incomprensibile McLaren che vince la sprint, sparisce in qualifica e ritorna dominante in gara, conduce con 3 secondi e 1 sul leader del mondiale Kimi Antonelli. Terzo è Leclerc con la prima delle due Ferrari, tallonato però da Piastri che lo segue a 8 decimi, il quale a sua volta deve guardarsi da Russell. Sesto è Hamilton con l'altra rossa, ottavo Verstappen, in mezzo a loro quella Pinto, e noi torniamo allo stadio, Giuseppe Bisantis.
1: Qui sono 33 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 1-1 tra Juventus e Verona. Adesso il Verona è in attacco, cioè dire che la Juventus ha trovato il gol con Vlahovic, non è che poi è andato come insomma ci si aspetterebbe ad assediare il Verona. Sì, tanti calci d'angolo, però abbiamo avuto le due occasioni, sì, nel giro di un minuto da parte di Francisco Conceição, in una parata d'istinto di piede di Montipò, nell'altra invece grande salvataggio sulla linea di Nelson, ma poi per il resto il Verona sembra ancora mantenere le posizioni. Tra l'altro è pronto il cambio numero 3 nel Verona con la maglia numero 21 a Rui. Attore marocchino, quindi con la maglia numero 21 va a prendere il posto di Belgali, che ha corso molto, poi forse anche un po' stanco, mentre c'è anche un cambio nella Juventus perché entra con Miners ed esce Kelly, quindi via un difensore dentro un centrocampista, anche se con Miners spesso viene insegnato come in difesa. Esce anche con Cesao, quindi arriva a 5 Spalletti, e al suo posto entra con la maglia numero 11 Zegrova. E quindi questi sono i cambi nella Juventus, che ha esaurito a poco più di 10 minuti dal 90esimo le sostituzioni. Va a complimentarsi con Conceição Spalletti, ancora una volta una prestazione molto più che positiva da parte di Francisco Conceição, mentre come detto Belgali, anzi è Bernedi alla fine che esce, quindi è stato un cambio nel cambio, perché la prima segnalazione era stata il 7, ossia Belgali, invece Bernedi forse ha chiesto il cambio, dunque Belgali è in campo e allo suo posto c'è Arrui. Quindi 3 cambi nel Verona, 5 nella Juventus. Verona che ha a disposizione ancora una finestra per arrivare appunto alle 5 sostituzioni. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti, anche Kelly esce dal campo, passa alle spalle di Spalletti che forse non si accorge della presenza del difensore in inglese. Seguiamo Boga, adesso è una Juventus decisamente a trazione offensiva, anche se però come avevo immaginato al momento del cambio con Miners al momento sta giocando sulla linea dei difensori. Ancora Locatelli che si scontra con un avversario, Gagliardini però di prepotenza si va a prendere il pallone, Zegrova la giocata da parte del giocatore kosovaro, ha anticipato il recupero, però è ancora Di Calolo che la mette dentro. Attenzione Juventus dentro l'area di rigore, Calulu è costretto a uscire, il tocco ancora per Zegrova che ha preso il posto di Conceição in tutto e per tutto anche nella zona di campo. Il tentativo di testa la lisciano prima Vlahovic, poi ancora Bogama, è bravissimo a inseguire e a tenere in campo il pallone per la Juventus. Yildiz il tocco ancora per Boga prova il tiro rimpallato da Edmundson di testa, ma adesso è un tamburello da parte della Juventus nell'area di rigore del Verona. Ancora Locatelli che gira su se stesso, va a terra, rischia di perdere il pallone e lo perde, può ripartire il più fresco di tutti a Rui che però è solo contro 5, va a terra e l'arbitro dice che non c'è niente. 9 al 90esimo, Juventus 1 Verona 1, torniamo alla pallavolo, torniamo a Civitanova.
2: Alla 7 di Perugia la conquista a Bentara con un gran colpo potente che buca muro e difesa di Civitanova, 24 Perugia 21 Civitanova nel terzo set. Perugia dunque in rimonta all'Eurosuale Forum, proprio Bentara al servizio per la squadra ospite, sbaglia dai 9 metri e dunque Perugia fallisce la prima occasione per chiudere il terzo parziale, 22 Civitanova 24 Perugia. Boninfante il palleggiatore della Lube al servizio per la squadra di Medei, Boninfante pare destinato a lasciare Civitanova al termine della stagione, seconda occasione a disposizione dunque di Perugia per chiudere il terzo parziale, portarsi avanti. Boninfante potente su Plotnisky che verticalizza, Bentara murato, ma c'è la difesa di Perugia, scambio lungo, Boninfante sceglie l'attacco in posto 4 di Bottolo che l'appoggia in pallonetto, c'è ancora la difesa attenta di Perugia, murato Semeniuk, Perugia ancora la rigioca, Semeniuk va di potenza, mani fuori dello schiacciatore polacco e Perugia chiude il terzo parziale 25-22, va avanti all'Eurosole Forum su Civitanova 2-1, Formula 1 Gran Premio Miami.
3: Siamo nel corso del giro numero 22 dei 57 previsti e la Mercedes cerca di sparigliare le carte. Nella tornata precedente si è fermata ai box George Russell per cambiare le gomme ed è evidente che questo è un tentativo di undercut. Si rischia molto perché veniva data in arrivo la pioggia, ma si rischia molto e allora la Ferrari deve rispondere per forza con Leclerc, ma non riesce a coprirsi dall'undercut perché proprio in questo momento Leclerc esce dai box ed è alle spalle di Russell. Sono finiti indietro in undicesima e dodicesima posizione, ma il dato di fatto, la notizia è che Russell ha passato con questo undercut, fermandosi prima di Leclerc, il pilota della Ferrari. Davanti a tutti continua ad esserci Norris, che ha 2 secondi e 8 di vantaggio nei confronti di Antonelli, due girano su tempi più o meno simili. Terzo è salito così Piastri e quarto Hamilton, con Verstappen che ha passato in pista anche con la Pinto e adesso è quinto. Lo ripetiamo, Verstappen è l'unico dei big ad aver effettuato la sosta in regime di safety car, dunque lui ha già smarcato di fatto una sosta ed è in quinta posizione. Da vedere adesso la situazione climatica, perché se la sosta anticipata di Russell e Leclerc, sentiamo Leclerc.
4: Why did we stop? What is the rate?
3: La non risposta dell'ingegnere di pista alla domanda di Leclerc perché ci siamo fermati, che ne è stato della pioggia, è la miglior risposta a quella che era il mio interrogativo, ovvero sia fermarsi adesso per Russell poteva avere un senso per sparigliare le carte, per Leclerc lo può avere per rispondere all'undercut di Russell, anche se sai che se ti fermi subito il giro dopo comunque la posizione quasi certamente la perdi, e con la pioggia e il probabile arrivo forse non aveva gran senso. È anche vero che bisogna diversificare le strategie tra le due vetture, in questo caso si è scelto con Leclerc di andare a coprire la mossa della Mercedes. Fatto sta, Norris, Antonelli, Piastri, questo è il podio virtuale, con Hamilton in quarta posizione, Verstappen al quinto posto, Russell e Leclerc sono scivolati indietro in decima e undicesima posizione. Siamo al 23° giro e chissà se arriverà la pioggia. Di sicuro noi, pioggia o non pioggia, torniamo a Torino.
1: E noi abbiamo superato il 39° da circa 30 secondi, la situazione è sempre di 1-1 tra Juventus e Verona. Poco fa la Juventus con uno svarione di Com Miners aveva regalato palla al Verona. Baui si è trovato con spazio davanti a sé, però ha preferito calciare da 30 metri anziché avvicinarsi. Il tiro sì, abbastanza secco, ma centrale, non ha avuto problemi Di Gregorio ad annullarlo, però pallone perso in modo quasi inspiegabile. Da te un Com Miners. Scocca in questo momento il 40° minuto, 5 più ricupero al termine. Adesso anche i tifosi della Juventus sono abbastanza silenziosi perché sinceramente non si aspettavano una partita con queste difficoltà contro il Verona, che è una squadra che è scesa in Serie B aritmeticamente venerdì scorso dopo la vittoria del Lecce in 2-1 sull'Arena Garibaldi di Pisa, che ha costata la retrocessione sia al Pisa sia al Verona, che non può più raggiungere neanche vincendo le ultime 4 il quart'ultimo posto. Un Verona che comunque virtualmente era già retrocesso da altre settimane perché la classifica era abbastanza, anzi seriamente difficoltosa, però un Verona che ha sfoderato un'ottima prestazione, sta mettendo in difficoltà la Juventus, anche se adesso però c'è Miretti che la mette dentro, allontana il Verona, c'è Boga, la conclusione con il petto la va a salvare, ancora Frese per il Verona, poi prova a ripartire a Rui che forse commette fallo, l'arbitro lascia proseguire, sì c'è fallo per la Juventus, ha voluto vedere da Airoldi se si fosse concretizzata il vantaggio per la Juventus. Alla fine, visto che è caduto, c'è il calcio di punizione, quindi momento caldo, direi di restare in collegamento per raccontare questa punizione che è all'altezza della spigolo dell'area di rigore, però vicinissima alla linea del fallo laterale, e vediamo che c'è Zegrova che andrà a battere, è entrato poco fa al posto di Conceição, vanno in area di rigore 5 maglie nere della Juventus, tutto il Verona è a protezione dei propri 16 metri, passeggia nervosamente Spalletti, pallone teso, il colpo di testa a liberare, arriva Yildiz dentro l'area di rigore, scivola ma recupera la posizione, perde il pallone, la recupera Boga, ancora per Yildiz, limite dell'area, il tocco per Locatelli, Locatelli sembra voglia tirare, poi invece appoggia per Vlahovic, Vlahovic di prima intenzione per Bremer, il tentativo da parte della Juventus, un pallone alto che sta per terminare sul fondo e ci termina in questo momento la rimessa per il Verona, 3 al 90° più recupero, Juventus 1 Verona 1, e torniamo da Manuela Collaccio a Civitanova, Civitanova Perugia pallavolo.
2: Grazie a Giuseppe Di Santis, è cominciato il quarto set 1 pari tra Civitanova e Perugia dopo l'errore a servizio di Boninfante. Perugia in rimonta avanti 2-1 anche nel terzo set, difficoltà nel cambio palla diretto per Civitanova nonostante una discreta ricezione, Civitanova che ha sprecato come nel secondo parziale un largo vantaggio, 1 pari a inizio quarto set, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Formula 1.
3: Ci avviciniamo a metà gara, è in corso il giro numero 25 dei 57 previsti, situazione di fatto invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, con Norris McLaren che comanda con 2 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Antonelli con la Mercedes, il leader del mondiale gli ha recuperato 2 decimi nell'ultimo passaggio, Piastri è terzo con la McLaren staccato di 8 secondi e 8 da Antonelli, quindi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari e Verstappen quinto. Nel periodo non collegato vi dobbiamo raccontare la perplessità mista un po' anche a rabbia e frustrazione di Leclerc con il suo muretto. Ci eravamo lasciati con la sua domanda che non aveva avuto risposta riguardo alla pioggia. E successivamente lo stesso Leclerc si è nuovamente aperto con il suo ingegnere di pista e gli ha detto: la prossima volta che prendete una decisione, magari abbiate la compiacenza di parlarne con me, ci sono anch'io. Lando Norris in questo momento segnala qualche sputacchio di pioggia, diciamo così, usa proprio questo termine, spits of rain, il che vuol dire che al 25° giro, esattamente quando avevano predetto originariamente l'arrivo della pioggia, qualche goccia sta ad arrivare. Bisognerà vedere se sarà pioggia pesante e come questo andrà ad influenzare le strategie di chi non si è fermato e soprattutto di chi invece la sua sosta l'ha già effettuata. Ad ogni modo, comanda Norris davanti ad Antonelli e Piastri, questi primi tre. Hamilton è quarto con la Ferrari, l'altra rossa è nona con Leclerc alle spalle di George Russell che lo ha superato dopo la sosta ai box. Verstappen è quinto ed è arrivato negli scarichi di Lewis Hamilton, sta facendo una gara clamorosa come al solito il pilota olandese, quattro volte campione del mondo della Red Bull, che ha smarcato la sua sosta in regime di neutralizzazione, dunque è stato impegnato in una grande rimonta che lo ha portato a ridosso appunto della top four, se così vogliamo dire, ma tutto è in attesa del giudizio dell'eventuale pioggia che starebbe arrivando. Mancano 31 giri al termine del Gran Premio di Miami, comanda Norris davanti ad Antonelli e Piastri, nuovamente a Torino.
1: E allora siamo nell'ultimo minuto, mancano 40 secondi al 90°, poi conosceremo il recupero. Erano un po' che non stavano arrivando, è arrivato adesso l'angolo per la Juventus numero 14. Vlahovic sta protestando con l'arbitro, si è lasciato cadere. Beh, se nel primo tempo Airoldi ha ammonito Locatelli per una simulazione in aria con un contatto che c'era stato, qui Vlahovic che cade folgorato da solo avrebbe forse visto il suo parametro, meritato anch'esso il cartellino giallo. Pallone che comunque viene messo sulla bandierina, allontana con un colpo di testa il Verona. Fra 10 secondi conosceremo l'entità del recupero. Il quarto ufficiale Davide Di Marco, arbitro della sezione di Ciampino Roma, ci sta per dire per quanto si giocherà ancora questo Juventus Verona, che vede le squadre sull'1-1, un cross teso, 5 minuti di recupero che, andati a sommare al minuto di recupero del primo tempo, fanno 96 minuti, salvo ulteriori prolungamenti che ci sono quasi sempre. Comunque per ora sono 5 i minuti di recupero, siamo al 90° e 1-1 tra Juventus e Verona, con il portiere Montipò si accinge a effettuare il rilancio. Poco fa un suo rilancio più alto che lungo aveva rimesso in gioco McKennie della Juventus, da lì è nata poi l'azione con il calcio d'angolo. Atterra un giocatore della Juventus, fischia Airoldi, calcio di punizione in favore della Juventus, ma siamo nella metà campo bianconera e allora via il primo errore, battuta malissimo questa punizione, però l'arbitro va a rifarla battere perché evidentemente c'era un giocatore del Verona che non rispettava la distanza. Via il primo dei 5 di recupero, Juventus 1 Verona 1, andiamo alla pallavolo, andiamo da Manuela Collazzi.
2: 4 pari nel quarto set tra Civitanova e Perugia, 2-1 il conto dei parziali. Questa è la situazione a favore di Perugia. Bentara al servizio per la Sissusa, che è avanti nella serie di finale scudetto avendo vinto nettamente in casa propria gara 1. Bentara, seguiamo il suo servizio e poi andremo velocemente da Manuel Codignoni per la Formula 1. Riceve bene Bottolo, Boninfante si affida a Derke e Murato, ricostruisce Civitanova, l'apertura di gioco di Boninfante per Nikolov, che riesce a chiudere in diagonale, a conquistare il quinto punto, ma ancora fatica Civitanova nel cambio palla diretto. 5 Civitanova, 4 Perugia, quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore di Perugia, Formula 1.
3: E attenzione perché si decide la leadership del Gran Premio, la mossa della Mercedes che ha fermato Kimi Antonelli, che era secondo al giro passato, e adesso si ferma proprio in questo momento Lando Norris con la McLaren per rispondere al tentativo di undercut da parte della Mercedes. Si fermerà i box adesso anche Lewis Hamilton. È chiaro ed evidente che a questo punto non si fa più conto sulla pioggia, ma si cerca di ragionare tutti quanti, diciamo, a parità di situazioni, e bisognerà vedere chi uscirà per primo dalla prima curva, se Kimi Antonelli oppure se Lando Norris. Credo che sia Lando Norris davanti, sarà questione veramente di millimetri. I due sono affiancati e Antonelli è passato, sono usciti ruota a ruota e Antonelli è passato. Antonelli al momento è in terza posizione davanti a Lando Norris, ma virtualmente è leader del Gran Premio di Miami, virtualmente fino a un certo punto, perché in realtà c'è Verstappen che è secondo e la sua sosta l'ha già fatta. Idealmente potrebbe anche arrivare fino in fondo, dovrebbe fare 50 giri con quelle gomme, mi sembrano un po' troppi, ma mi aspetto una battaglia adesso tra Kimi Antonelli e Lando Norris, che al momento vale per il terzo e quarto posto. Ascoltiamo Piastri.
5: Hamilton's pitted, Oscar, we're going to pit and cover him, use the pace now, use the pace.
3: A Piastri viene semplicemente detto: Hamilton si è fermato ai box, hai bisogno di spingere adesso. La nuova situazione, mutevole, perché siamo ancora, diciamo, in una questione in cui non tutti si sono fermati. Comanda Piastri, che deve ancora fermarsi davanti a Verstappen, che si è fermato tanti giri fa, e Antonelli, che è terzo e precede Norris. Sono praticamente attaccati Verstappen, Antonelli e Norris, può succedere di tutto. 29 giri al termine, Torino.
1: E allora saremmo negli ultimi due minuti di gioco. A questo punto terrò la linea fino al termine. Ovviamente i colleghi Collazzo e Codignoni potranno intervenire per episodi particolari, perché è 1-1, ma c'è l'assedio finale della Juventus. Seguiamo questa azione, poi vi racconto che cosa è successo. C'è Yildiz, limite dell'area di rigore, il pallone corto, respinto, la conclusione in bocca al portiere Montipò. Allora è successo che la Juventus si è riversata nell'area di rigore del Verona. C'è stata prima un'azione che sembrava quasi una mischia di rugby, con il pallone fermo, con i giocatori della Juventus che provavano a spingere, con il muro della difesa del Verona che respingeva. Poi un errore di Boga, poteva partire il Verona ma sbaglia tutto a Rui, regala palla a Zegrova, e la quale da posizione decentrata calcia sul primo palo. Montipò è battuto, palo interno, proprio il palo difeso da Montipò. Poi il Verona poteva ripartire con la Juventus scoperta, ma Baui, evidentemente fiero del suo importante cognome e anche per il gol, però tende troppo dalle sue possibilità, perché ha provato un tiro addirittura dalla metà campo del Verona per cercare di sorprendere Di Gregorio, tiro assolutamente sballato. Di Gregorio, nel velocizzare l'azione, ha rimesso in gioco un altro pallone, ma non era ancora uscito quello di Baui, che è uscito poi nei pressi della bandierina, e allora a quel punto l'arbitro ha dovuto fermare il gioco e scodellare il pallone per Di Gregorio. Siamo entrati negli ultimi 30 secondi con Miners, la mette dentro, il tentativo di testa da parte di Vlahovic, prova a uscire il Verona, palla che si perde sul fondo, si lamenta un giocatore della Juventus, attenzione perché c'è anche un cartellino giallo per il Verona, ma qui sinceramente Airoldi dà una punizione assurda alla Juventus, diciamoci la verità, perché il giocatore del Verona è andato a, infatti adesso va, qualcuno ha protestato, infatti c'è un rosso Airoldi, c'è un rosso Airoldi che va a espellere qualcuno della panchina del Verona, vediamo di chi si tratta, direi una protesta quella del Verona ampiamente giustificata. È successo che il Verona, nel tentativo di liberare, ha colpito con il pallone un giocatore della Juventus, palla che poi è terminata, è proprio Sean Sogliano, il direttore sportivo del Verona, che lascia adesso, insomma si chiude, siamo già oltre i 5 di recupero, con una punizione insidiosissima per la Juventus, ma molto molto molto molto molto dubbia. C'è stato questo rilancio, il pallone è andato a colpire il corpo di un giocatore della Juventus, poi è terminato sul fondo, era rimessa dal fondo per il Verona, l'arbitro l'aveva segnata, poi ha cambiato idea e ha dato il calcio di punizione per la Juventus, che batte Zegrova. È l'ultima occasione della partita, Zegrova la mette al centro, l'uscita di pugno da parte di Montipò, l'arbitro ha il fischietto in bocca e fischia, è finita la partita. Juventus 1, Verona 1. Passo falso della Juventus che non aggancia il Milan. Era un'occasione irripetibile. Poteva arrivare a quota 67. Il Milan ha perso. Questa volta, visto che nella storia del Milan c'è la fatal Verona che si è ripetuta più volte, questa volta il Verona già retrocesso dà una mano al Milan, perché la Juventus rimane al quarto posto a 65. Attenzione, perché la Roma, che giocherà domani con la Fiorentina nella partita che chiuderà questo 35esimo turno, può portarsi a una sola lunghezza dai bianconeri. Davvero un passo falso della Juventus. Livido in volto, Luciano Spalletti lascia lo stadium. E allora, per lasciare la cronaca agli eventi importantissimi che stiamo seguendo, la finale scudetto di pallavolo e il Gran Premio di Formula 1 a Miami, ricordo solo il finale. Juventus 1, Verona 1, il vantaggio del Verona al 33esimo del primo tempo con Baui, il pareggio nella ripresa della Juventus con Vlahovic direttamente su calcio di punizione al 16esimo minuto, l'assedio finale della Juventus, anche una punizione dubbia per la Juventus con l'uscita di Montipò al termine di questa azione. L'arbitro Airoldi ha fischiato il fallo, è finita 1-1, il Verona sale a quota 20, magari l'obiettivo per il gialloblu è quello di arrivare terzultimi, visto che la Cremonese è a 28. È finita 1-1, 12 tifosi del Verona esultano, gli 11 del Verona vanno a ringraziarli, quelli della Juventus sotto la curva, ma c'è grandissima delusione allo stadium. L'assistenza tecnica è stata di Andrea Montone, adesso andremo a realizzare l'intervista che ascolterete nel corso di Sabato Sport. Giuseppe Bisantis dall'Allianz Stadium di Torino ricorda il finale, Juventus 1, Verona 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
5: Domenica Sport.
6: 19:57 minuti. Allora riprendiamo da pallavolo e Formula 1. Un minuto e mezzo, rimbalzo di linea, inizia la pallavolo. Manuela Collazzo.
2: Quarto set, time out chiesto da Civitanova. Perugia è avanti 10-9. Perugia che è avanti 2-1 nel conto dei parziali. Si torna in campo, un set che vive di punto a punto, così come era successo all'inizio dei restanti parziali. Nel primo la Luve ha spinto molto dai 9 metri, trovando impreparata la ricezione di Perugia. Nel secondo e nel terzo però la Luve non è riuscita a sfruttare anche il largo vantaggio che aveva avuto a metà dei rispettivi set, e poi cedendo soprattutto nel punto a punto finale, non riuscendo a concretizzare il cambio palla diretto, nonostante una ricezione discreta, non perfetta ma discreta. Come adesso buona invece la ricezione di Balaso sul servizio potente di Perugia. C'è poi la difesa di Civitanova, c'è il mani fuori vincente di Nicolov, il 10 pari tra le due squadre. Civitanova 10, Perugia 10, siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali, Formula 1.
3: 25 giri al termine, è complicato raccontare nel dettaglio tutto quanto è successo nel periodo non collegato, mi limito solo alla situazione e ai fondamentali. Davanti a tutti è tornato Kimi Antonelli con la Mercedes, alle sue spalle Lando Norris, un secondo e mezzo di ritardo per il pilota della McLaren. La scelta di fermare Antonelli un giro prima rispetto a quello della McLaren ha pagato. In terza posizione c'è Verstappen, che si è fermato dopo appena 7 giri in regime di safety car e resiste al terzo posto dopo una grande rimonta. Quarto è Leclerc, quinto Russell, Leclerc ha ripassato in pista Russell e dunque al momento è in quarta posizione. Sesto Piastri, settimo Hamilton con l'altra Ferrari, a chiudere la zona punti Cola Pinto, Bortoleto e Sainz. La pioggia non si è ancora vista, Nico.
6: Perfetto, adesso andiamo al GR1 e poi ritorna Domenica Sport con le fasi finali della pallavolo e della Formula 1. Linea al GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra fra Stati Uniti e Iran in primo piano. Trump continua a oscillare fra diplomazia e possibile ripresa degli attacchi militari, ma il capo della Casa Bianca è in calo nei sondaggi. La corrispondente.
3: La guerra in Iran rischia di costare caro al presidente Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani lo disapprova e il 66% non è d'accordo, in particolare con la sua gestione del conflitto. Ieri Trump ha detto che sta esaminando l'ultima proposta di Teheran, ma non crede che potrà accettarla, ed è tornato a minacciare la ripresa degli attacchi, mentre il segretario al tesoro Bessent ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i pozzi petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha detto che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati, il cui ritiro è già stato pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna, e la rappresaglia di Trump contro l'Europa per il mancato sostegno nella guerra in Iran prevede anche l'aumento dei dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente, che dovrebbe entrare in vigore domani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E poco fa il Ministero degli Esteri di Teheran ha ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla proposta iraniana e la sta valutando, lo riferiscono i media della Repubblica Islamica. Teheran inoltre fa sapere che la sua proposta in 14 punti è incentrata solo sulla fine della guerra, non include la questione del nucleare come precedentemente sostenuto dai media occidentali. Il segretario di Stato americano Rubio giovedì sarà in Vaticano, dove incontrerà Papa Leone e il cardinale Parolin. Venerdì a Roma, colloqui con i ministri Tajani e Crosetto, possibile faccia a faccia con Giorgia Meloni, visita che arriva dopo le tensioni con Donald Trump. E il pontefice questa mattina alla regina Celia ha auspicato un mondo rinnovato, gratitudine al posto della competizione, accoglienza e contro l'esclusione, senza disuguaglianze. Poi, in concomitanza con la giornata dedicata all'informazione, un pensiero ai giornalisti uccisi.
4: La libertà di stampa. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: Giorgia Meloni è in volo verso l'Armenia, dove domani parteciperà al vertice della Comunità Politica Europea. Sul tavolo le crisi internazionali, difesa e sicurezza, le priorità del governo italiano e il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la Presidente del Consiglio si sposterà a Baku, in Azerbaigian, per incontrare i vertici istituzionali del paese asiatico. La cronaca, delitto di Garlasco. A pochi giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, previsto per mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di chat dell'indagato. Tra qualche settimana si chiudono le indagini.
5: L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata un'ossessione di quasi 2 anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Sarebbe stato proprio Sempio a scrivere questa frase in un forum online chiamato Italian Seduction Club, dove si scambiava consigli ed esperienze. Con il nickname di Andrea S. avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016, tra cui riferimenti all'ossessione per una ragazza. Angela Taccia, amica e legale di Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, ha spiegato di sapere chi sia la ragazza. Non si tratterebbe della 26enne Chiara Poggi, uccisa nel 2007, ma di un adolescente più giovane, e che stanno anche valutando se chiamarla testimoniare. Un'altra riflessione che Sempio condivise sul forum riguarderebbe lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Simona Decina, GR1.
2: Chiudiamo parlando di musica e cinema. Il sequel del Diavolo Veste Prada impazza al box office, e la sua colonna sonora vanta nomi di eccezione. Tutti al femminile, con ben 3 brani firmati da Lady Gaga.
0: 20 anni dopo l'uscita del Diavolo Veste Prada, il sequel ci proietta nuovamente nel mondo patinato della moda e delle passerelle. La sua colonna sonora non poteva fare diversamente, affidata a nomi glam della musica, pop star del calibro di Dua Lipa e Miley Cyrus. Alcune canzoni già sono tra le più programmate in radio, come le inedite di Lady Gaga. Miss Germanotta ne sforna ben tre. No matter what. La prima, Runway, l'avevamo scoperta già dal trailer. Fa venire voglia di sfilare o di esibirsi nei ball newyorkesi di metà anni 80, quelli da cui prese ispirazione Madonna per Vogue. È un duetto con Doechii e recentemente è stato pubblicato anche un coloratissimo videoclip. Le altre due sono Shape of a Woman e Glamorous Life. Anche qui, squadra vincente non si cambia. Gaga ha arruolato il team del suo ultimo album, Mayhem, mossa vincente sia per le sfumature pop che per le melodie più riflessive. Marcella Sullo, GR1.
2: La linea torna a Domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Domenica Sport.
7: 26 minuti e 30 secondi, ben ritrovati. Ombretta Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Ripartiamo da pallavolo e Formula 1. A proposito di motori, continua il filotto di Nicolò Bulega in Superbike con la sua Ducati. Anche in Ungheria ha vinto gara 1, gara 2 sprint race, sempre davanti allo spagnolo Iker Lecuona. In classifica Bulega 248 punti, Lecuona 166. Andiamo da Manuela Collazzo a proposito di punti per sapere quanti ne contano Civitanova e Perugia in gara 2 della finale scudetto di pallavolo. Poi da Manuela si va al Gran Premio di Miami di Formula 1 con Manuel Codignoni e procederanno loro due a rimbalzo di linea. Manuela.
8: Grazie Nico. Quarto set tra Civitanova e Perugia, è stato chiamato ace, dunque punto di Perugia nel quarto parziale, sarebbe sedicesimo di Civitanova, sarebbe sedicesimo punto della Lube, 17 punti di Perugia che provava a scappar via in questo quarto set. Il videocheck però ha stabilito che il pallone servito da Civitanova è fuori e di conseguenza il punto non è della Lube bensì di Perugia ed è il 18° di questo quarto parziale, sono 15 invece quelli di Civitanova, dunque un quarto set che potrebbe risultare determinante e che potrebbe regalare il successo a una solidissima Perugia, capace sempre di riprendere lo svantaggio anche nei momenti di maggior difficoltà e sempre con estrema lucidità, quella che invece è mancata sia continuità sia lucidità a Civitanova, che adesso ha operato il doppio cambio, attacca con Kukarcev, arriva il colpo vincente di Kukarcev, dovrebbe esserci un mani fuori anche se la panchina di Civitanova vorrebbe un'invasione, in ogni modo è punto della Lube, 16 Civitanova, 18 Perugia, siamo nel quarto parziale, Perugia avanti 2-1 nel conto dei set. Formula 1, Manuel Codignoni.
9: Grazie Emanuela, 18 giri al termine del Gran Premio di Miami e anche qui si va avanti punto a punto perché davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, alle sue spalle c'è Lando Norris, i due sono divisi da un secondo appena, ma spesso e volentieri questo distacco è inferiore al secondo. Nel periodo non collegato Kimi Antonelli ha lamentato da prima delle difficoltà in cambiata durante le operazioni di staccata e di cambiata con il cambio che gli dava da pensare di avere qualche problema, probabilmente non è così, poi si è detto in difficoltà con le gomme posteriori e il suo ingegnere di pista, il navigato Pete Bonito, gli ha detto è solamente una questione di temperatura dell'asfalto che è rimasta costante fino a questo momento, da quando la corsa è partita siamo ancora intorno ai 38-39 gradi. Antonelli comanda il Gran Premio di Miami, il leader del mondiale davanti a chi il mondiale l'ha vinto l'anno scorso, ovvero sia Lando Norris. In terza posizione resiste Max Verstappen, che sta facendo un capolavoro, ha già 32 giri di anzianità su questi pneumatici e io credo che cercherà a questo punto di arrivare in fondo, anche se mancano ancora tanti giri, ne mancano 18, il che vuol dire che dovrebbe farcene 50. Quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari, che è scivolato un po' indietro nel corso dei pit stop, ma sta recuperando comunque nei confronti di Verstappen e adesso è a 5 secondi e 7. Quinto Piastri, che ha superato anche gli Russell, dunque la McLaren di Piastri ha passato la Mercedes di Russell. Settimo Hamilton con l'altra Ferrari, gara abbastanza incolore per il 7 volte campione del mondo, a chiudere la momentanea zona punti con la Pinto, ottavo con l'Alpine e le due Williams di Sainz e Albon. E questo insomma è un bel busto di incoraggiamento e di morale per lo storico team di Grow, il team del compianto Sir Frank Williams, perché avevano avuto un inizio di stagione molto complicato e invece in questo momento stanno momentaneamente portando due vetture a punti, ma ci sono ancora 17 giri da effettuare e la battaglia, il focus, diciamo i riflettori saranno tutti quanti per la lotta per la prima posizione, laddove Antonelli, che con la Mercedes conduce, deve difendere un vantaggio molto striminzito nei confronti di Lando Norris con la McLaren staccato di 9 decimi. Tutto può ancora accadere e chissà che la tanto cercata, paventata, temuta pioggia, che fino a questo momento non si è vista, non decida di fare la sua comparsa. Per il momento torniamo lì dove non può piovere, evidentemente all'Eurosuole Forum, perché si gioca al chiuso, da Manuela Collazzo.
8: C'è parecchio nervosismo e diverse volte gioco fermo, gioco spezzettato, un altro video check che ha decretato il punto a Civitanova, il 16° in questo quarto set, sono 18 i punti di Perugia che avanti 2-1 nel conto dei parziali. Torna la diagonale principale nella metà campo di Civitanova, dunque dentro Boninfante e Lepchi, Boninfante pronto dai 9 metri, arriva anche un giallo all'indirizzo forse crediamo di qualche giocatore della Lube. Fatto sta che ci sono momenti di forte tensione, ci si gioca molto, ricordiamo che Civitanova è sotto nella serie di finale scudetto ed è sotto anche in casa propria contro Perugia, capace di ribaltare l'iniziale svantaggio. Tutto pronto per il servizio di Boninfante, vediamo se dopo diversi minuti si ricomincerà a giocare. Boninfante sbaglia, manda in rete il suo servizio, regala a Perugia il 19° punto, ancora un errore dei 9 metri per la Lube Civitanova, il terzo consecutivo, la Lube che sta regalando punti dai 9 metri, 19 Perugia, 16 Civitanova, questo è il quarto parziale, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia, ancora Formula 1, Gran Premio di Miami.
9: Mancano 16 giri alla bandiera scacchi del Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli deve difendere questi 8, 9, 7 decimi che restano costanti nei confronti di Lando Norris. L'impressione è che Norris ne abbia di più, leggermente di più rispetto a Kimi Antonelli, ma non a sufficienza per cercare di avvicinarsi, considerato poi il fatto, lo abbiamo detto tante volte, che compiere un sorpasso significa non solo mettersi davanti al proprio avversario, ma significa anche farlo in un punto dove l'altro poi successivamente non potrà riattaccarti, quindi è in ballo anche una questione strategica assolutamente non irrilevante in questa fase di corsa con Lando Norris, che sta studiando Kimi Antonelli, che deve guardare davanti, anche perché tanti sono i doppiaggi che ha dovuto effettuare in queste ultime tornate, ma anche e soprattutto dietro negli specchietti dove la sagoma di Norris è sempre più minaccioso. Ascoltiamo Russell.
10: Verstappen ha done 34 laps on the hard, still doing 33.5 at the moment. We are forecast to catch him by the end of the race.
9: A Russell viene detto in buona sostanza i tempi in cui sta girando Max Verstappen, gli viene detto che ci ha già fatto 34 giri e che se continua così riusciremo a prenderlo da qua alla fine della corsa. Russell è sesto, Verstappen resiste in questo momento in terza posizione, staccato molto da Norris, ma con Leclerc alle sue spalle, con la Ferrari che gli si sta avvicinando, nell'ultimo parziale gli ha recuperato 1 secondo e 1, anzi Antonelli, Norris, Verstappen, questo è il podio con Leclerc alla caccia di Verstappen e con Antonelli che deve difendersi da Lando Norris. Torniamo nuovamente a Civitanova.
8: A Civitanova Perugia conserva il vantaggio più 3 che diventa però più 2 dopo l'errore al servizio, 18 Civitanova, 20 Perugia, ma la panchina di Perugia chiede video check perché vorrebbe l'ace di... crediamo sia stato Bentara forse al servizio, in ogni modo 18 Civitanova, 20 Perugia, ancora una richiesta di video check, siamo nel quarto parziale, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia, che però ha sbagliato il proprio servizio e dunque spreca un check la panchina perugina e il punto è confermato di Civitanova, 18 Civitanova, 20 Perugia. Era Loser al servizio, il centrale argentino peraltro recuperato e si sta alternando anche al centro con Solé. Il servizio invece dall'altra parte del campo è di Gargiulo, spinto su Semeniuk, difficoltà in ricezione per lo schiacciatore polacco che poi si propone in attacco, cerca le mani alte del muro di Civitanova e non le trova, sbaglia dunque Semeniuk, 19 Civitanova, break della Lube, 20 Perugia che chiama time out. Siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1, Formula 1.
9: Sto slittando e sbandando sulle quattro ruote, è semplicemente terribile. Le parole di George Russell nei confronti dei suoi ingegneri di pista denunciano una situazione di difficoltà del pilota inglese della Mercedes, che in questo momento è in sesta posizione. Da dire anche che nelle sue parole, oltre a di difficoltà di guida, conta anche il fatto che il suo compagno di squadra Kimi Antonelli in questo momento è al comando, e se dovesse finire così la corsa, anche se mancano ancora 14 giri, la fuga di Antonelli nella lotta per il titolo comincerebbe ad avere dei confini importantissimi. Ieri Kimi Antonelli ha perso due lunghezze da Russell in una sprint un po' pasticciata, ma quest'oggi sta facendo l'ennesima gara. Ci stiamo abituando al talento di questo ragazzo 19enne e non dovremmo farlo, perché invece dovremmo godere appieno di ogni bella vittoria che riesce a portare a casa il talento bolognese. Se dovesse finire così, le lunghezze diventerebbero veramente tante nei confronti del ben più esperto compagno di squadra. 14 giri al termine, Antonelli ha da difendere un secondo e 6 nei confronti di Norris, che sembra aver rallentato nelle ultime tornate, probabilmente anche per far respirare gli pneumatici e la vettura girando un pochino in aria pulita. Terzo resiste Verstappen, che però deve guardarsi sempre di più da Leclerc, che in questo momento gli si è avvicinato ed è a 2 secondi e 7. Il pilota della Ferrari può arrivare al podio. Sentiamo Piastri.
11: Leclerc should catch Verstappen in around 3 laps so we can start getting tasty ahead.
9: A Piastri viene detto, evidentemente ci ascoltano, Leclerc prenderà Verstappen nel giro di 3 giri ed è lì che la questione diventerà interessante, della serie estote parati, come c'era scritto in un libro molto molto molto famoso. Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, questi primi 5. Vi diciamo anche che Hamilton è in 7ª posizione, gara anonima per lui, a 5 secondi da Russell e con 12 secondi di vantaggio nei confronti di Colapinto. Mancano 13 giri alla chiusura del Gran Premio di Miami e torniamo nuovamente alla gara 2 delle finali scudetto di volley, Civitanova Perugia.
8: Pochi punti alla fine del quarto set, sbaglia il servizio Perugia, 20° punto di Civitanova, 21 punti della Sissuta che avanti nel conto dei parziali 2-1, un set non bellissimo con tanti errori, anche un po' di nervosismo come normale che sia, perché la posta in gioco è davvero alta. Nikolov potente la sua battuta, ma arriva in ricezione Civitanova, Perugia che però non riesce a concretizzare il proprio attacco, scambio lungo, Giannelli, prima finta il colpo di seconda, poi serve un pallone a Russo smarcandolo alla perfezione. Applausi per il capitano e palleggiatore di Perugia. 22 Sissuta, 20 Civitanova, siamo nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore di Perugia, Formula 1.
9: 12 tornate alla bandiera scacchi, Antonelli, Norris, Verstappen, oramai è questa la litania che ci porteremo quasi certamente avanti ancora per qualche altro giro, perché se sui primi 2 vagoni di questo treno lanciato a bomba verso il finale del Gran Premio di Miami dubbi non ce ne sono, bisognerà vedere l'ordine, anche se le posizioni si stanno cristallizzando, perché Norris adesso paga ancora qualcosa ed è a 2 secondi addirittura da Kimi Antonelli. Verstappen adesso è a tiro di Leclerc, Leclerc è a 9 decimi dal pilota della Red Bull che, lo ricordiamo ancora una volta, si è fermato dopo appena 7 giri sfruttando la safety car per andare a sostituire gli pneumatici, sperando in un'altra safety car o in una pioggia che fino a questo momento non è arrivata e dunque delle coperture decisamente più usurate rispetto a quelle di Leclerc. A spanne dovrebbero avere 15 giri in più, se quello che mi sono scritto sul taccuino non è sbagliato, e questo è il motivo per cui Leclerc gli si sta avvicinando e cercherà di andare ad attaccarlo per artigliare la terza posizione, il terzo gradino del podio, il più basso, e per salvare, diciamo, le sorti di un fine settimana di cui la Ferrari, diciamo, sperava di poter raccontare ben altre sorti, mettiamola così. Quinto è Piastri con la McLaren che insegue a 3 secondi e 7 Leclerc, poi Russell, Hamilton, Colapinto, Sainz e Albon. Ascoltiamo Norris.
11: Track limits, please. He's gone off at least twice now.
9: Norris fa un po' il delatore, come spesso accade, e questa è una cosa che non ci piace, ma non da parte di Norris, da parte di tutti. Date un occhio ai track limits per quello che riguarda Kimi Antonelli, l'ho visto andare fuori almeno un paio di volte solamente nello spazio di poco. Kimi Antonelli del resto è già stato penalizzato ieri per track limits nel corso della sprint race. Io credo che questo sia un messaggio volto anche a mettere pressione al pilota della Mercedes. che non può ovviamente sentirlo direttamente, ma poi tutti ascoltano tutto e magari la cosa gli viene riferita. Attenzione a Leclerc che è negli scarichi di Verstappen nella staccata di curva 1, è ancora un po' troppo lontano, ma credo che poi adesso, dopo questo mini snake wannabe, chiamiamolo così, nel rettilineo successivo potrà cercare di affondare la staccata. E allora chiedo scusa a Manuela Collazzo, tengo la linea ancora per qualche altro istante per vedere se Leclerc si avvicina a Verstappen. Mi sembra ancora abbastanza lontano, però la differenza la farà tutta quanta l'accelerazione in uscita dalla curva che in questo momento stanno affrontando i piloti, questa lunga piega verso sinistra che conduce poi dal rettilineo, dove si può utilizzare l'ala mobile e dove si può cercare di utilizzare anche il pulsante overtake. Ancora un po' distante, a 7 decimi, non credo che ce la farà, a meno che la batteria di Verstappen non si scarichi a metà rettilineo. Lo scopriremo a breve, perché siamo in staccata in questo momento, non ci arriva. Ad Antonelli viene detto, abbiamo avuto il secondo avvertimento per track limits, per cui no more Kimi, basta così, tutti ascoltano tutti, ve l'avevamo già detto. 11 giri al termine, Antonelli, Norris, Verstappen, questa è la situazione con Leclerc attaccato a Verstappen. E torniamo al volley.
8: Ancora una richiesta di video check in un set spezzettato 22 Civitanova, che aveva operato un break portandosi sulla parità 22 pari, turno a servizio di Lepki che ha dato risultati, ma adesso è arrivato il cambio palla con l'attacco potente di Bentara e chiamato dentro dagli arbitri. Anche il video check ha dato ragione alla decisione degli arbitri, perché l'attacco di Perugia è dentro, dunque punto numero 23 per la Sistusa, fondamentale nel quarto parziale, 22 punti di Civitanova, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia. Time out strategico chiamato da Medei, l'allenatore di Civitanova. Allora noi ne approfittiamo per tornare alla Formula 1, Manuel Codignoni.
9: Dove mancano 10 giri al termine, grande lotta tra Verstappen e Leclerc, con Leclerc che è passato, ci riprova, Verstappen all'esterno lo passa riprendendosi un grande sorpasso. Questa è stata una manovra eccezionale da parte di Verstappen, che può avere le gomme più usate, può avere una macchina che non vale la Ferrari, ma quanto a manico, quando c'è da tirare fuori gli attributi, non è secondo a nessuno anche in questa Formula 1 elettrificata. Adesso però c'è una nuova possibilità per Leclerc che gli prende la scia, siamo nel tratto di rettilineo che porta poi a una staccata violenta, che ha un punto di sorpasso, lo affianca il rettilineo, si difende coprendo l'esterno Verstappen, ma Leclerc è passato, allunga la staccata quel tanto che basta per riuscire a gli mettersi davanti. Dunque Leclerc in questo momento è in terza posizione, deve scappare via subito adesso però, perché siamo nel tratto misto, in quel budello che porta poi al lungo rettilineo tra curva 16 e curva 17, deve prendersi subito un vantaggio qui per impedire a Verstappen di prendere la scia, perché a quel punto può allungare e credo che ce la potrà fare, perché là dietro intanto è arrivato anche Oscar Piastri, che è più vicino a Verstappen di quanto Verstappen non lo sia a Leclerc. Dunque io penso che Leclerc potrà allungare e potrà andare a difendere con più tranquillità la propria terza posizione. Davanti a tutti resiste Antonelli, un secondo e 6 di vantaggio nei confronti di Norris, da vedere se Norris ha mollato oppure se a 9 giri dal termine sta risparmiando le energie per il colpo finale. Continua a lamentarsi Antonelli delle scalate, ci stanno lavorando, gli dicono al box, stiamo buttando un occhio. Non c'è ancora assolutamente niente di scritto in questa gara. Bandiere gialle, attenzione, che però sono subito tolte, evidentemente un lungo da parte di un pilota, dunque nulla muta. Antonelli, Norris, Leclerc, questo è il podio, 9 giri al termine, Civitanova.
8: 23 pari tra Civitanova e Perugia nel quarto set, servizio di Der potente, se la cava in ricezione Perugia, attacca poi Loser, la chiude lui, arriva la palla.

0: match di Perugia, 24 Sissusa, 23 Civitanova, quarto set, Perugia avanti 2-1, può conquistare anche gara 2 di finale scudetto e dunque conquistare la possibilità di giocarsi in casa propria l'occasione di vincere il suo terzo titolo. Simone Giannelli, ancora impeccabile la sua regia, è al servizio il capitano di Perugia, il frastuono dell'Eurosuale Forum, palla match per la Sissusa, il servizio di Giannelli, 24 Perugia, 23 Civitanova. Giannelli non forza, l'appoggia sull'Epchi che non se la cava bene in ricezione, palla spinta di Boninfante in 4, tiene la difesa di Perugia sull'attacco di Bottolo, contrattacca uno dei migliori in campo, Plotnicki, e la chiude con un diagonale, 25 Civitanova, 25 Perugia, 23 Civitanova nel quarto set. Perugia vince dunque 3-1 all'Eurosuole Forum, conquista anche gara 2 della finale scudetto e avrà la possibilità mercoledì di conquistare il titolo. Torniamo da Manuel Codignoni, restiamo in postazione per un breve commento, un riepilogo di quello che è accaduto in questa serata dell'Eurosuole Forum. Manuel,
1: saremo brevissimi per non farti perdere l'hype, come dicono quelli giovani. Vi diciamo solamente che Antonelli resiste al comando davanti a Lando Norris, in terza posizione Leclerc, come pronosticavamo, ha riallungato, anche perché quarto adesso si è issato Piastri, che precede Verstappen, poi Russell sesto, Hamilton settimo, Colapinto, Sainz e Albon a chiudere la zona punti. Adesso da verificare se Piastri ne avrà per cercare di andare a prendere Leclerc e soprattutto come finirà la lotta tra Antonelli e Norris, divisi da appena un secondo e otto quando mancano otto giri al termine. Manuela, a te.
0: Grazie Manuel, la festa dei tifosi di Perugia, tantissimi giunti a Civitanova perché la loro squadra ha saputo resistere in quello che è il fortino di Civitanova. L'Eurosuole Forum ha perso il primo set anche perché la Lube ha spinto molto al servizio trovando impreparata la ricezione di Perugia, ha saputo però conquistare in rimonta secondo e terzo parziale con Civitanova che ha sprecato invece larghi vantaggi e Perugia ha vinto 25-22, 25-22 sia al secondo sia al terzo set. Nell'adrenalina del quarto parziale, ancora una volta Civitanova non è stata brava nel capitalizzare le occasioni, nel punto a punto ha ceduto alla freschezza, alla lucidità, alla solidità di Perugia che ha conquistato dunque alla prima palla match con Plotnicki, con un diagonale vincente dello schiacciatore ucraino, il parziale e anche la sfida. Parziale chiuso 25-23, sfida chiusa 3-1, non molla mai, cantano i tifosi di Civitanova, la nostra squadra. Certo è che adesso è davvero dura per la Lube, sotto 2-0 nella serie di finale scudetto, ci si sposta di nuovo a Perugia mercoledì, Perugia in casa propria va la possibilità di conquistare il titolo. È tutto da Civitanova, linea Manuel Codignoni, Formula 1.
1: Dove mancano sette giri al calare della bandiera scacchi del Gran Premio di Miami, tra Antonelli e Norris il vantaggio è tornato ad essere di 2 secondi. Kimi Antonelli è lanciato verso quella che sarebbe la sua terza vittoria in carriera, terza vittoria consecutiva, terza vittoria in 4 gare in questo 2026 fino a questo momento trionfale. Norris in seconda posizione sta salvando più che mai l'onore di una McLaren rinata dopo la lunga pausa forzata per la cancellazione dei Gran Premi di Arabia Saudita e Bahrain. In terza posizione la Ferrari di Leclerc che salva l'onore con un podio ma è troppo staccata nei confronti di Kimi Antonelli, pensate che paga 23 secondi e il distacco si è azzerato dopo 12 giri, nei primi 12 giri perché è entrata in pista una safety car al settimo giro e se non sbaglio è riuscita al 12° giro, troppo distacco rispetto a quello che ci si immaginava. Quinto è Verstappen con la Red Bull che ha raddrizzato una partenza così così, lui che partiva dalla prima fila ma che si è esibito in un 360 clamoroso nella prima curva ed è stato anche fortunato che nessuno gli sia andato addosso. Sesto è Russell che si prende un'altra grossa scoppola da Kimi Antonelli e se così dovesse finire la corsa non ve lo diciamo perché siamo scaramantici, ma vi possiamo anticipare che Antonelli allungherebbe di molto nel mondiale e insomma potrebbe essere, anche se siamo solo alla quarta gara di 22, una fuga importante. Settimo Hamilton con la Ferrari, mai veramente in lotta per una posizione importante. Ottavo Colapinto con la Alpine, nono e decime le due Williams di Sainz e Albon, con George Russell che adesso si apre con il suo box e dice la macchina in questi ultimi due giri sembra andare molto meglio, sembra essersi rimessa a posto. Misteri in casa Mercedes, non è un mistero invece quello che sta facendo Kimi Antonelli che adesso si è esibito in una operazione di doppiaggio.

0: nel corso delle soste con la Mercedes, che ha cercato dapprima di sparigliare le carte con George Russell, che è stato il primo dei big a fermarsi, costringendo, sentiamo Piastri intanto.
1: From the next lap there is a chance of light drops, chance of light drops.
0: Una possibilità di pioggia leggera a partire, diciamo, dai prossimi giri, ma oramai diventa un po' come la fiaba dell'allupo al lupo, se siete più acculturati, un po' come il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Questo esercito bagnato che si chiama pioggia non sembra mai voler arrivare qui nel Gran Premio di Miami. Dicevamo della corsa che si è decisa di fatto nel corso delle soste. Dapprima la Mercedes ferma Russell, costringendo Leclerc a rispondere e facendo precipitare tutti quanti indietro. Russell aveva perfezionato l'undercut nei confronti di Leclerc, che poi lo ha ripassato in pista al pari anche di Oscar Piastri. Successivamente poi nella seconda tornata di soste, per quello che riguarda i big, 3-4 giri dopo, la Mercedes ha fermato Antonelli, che era in seconda posizione un giro prima rispetto a Norris. Norris ha risposto immediatamente, i due sono rientrati in pista praticamente fianco a fianco, ma con gomme già in temperatura e con l'abbrivio Antonelli è riuscito a star davanti a Norris, e lì di fatto la corsa si è decisa. Norris gli è stato negli scarichi per tanti giri, freddo come il ghiaccio. Kimi Antonelli non ha commesso neanche un errore, neanche una sbavatura, non ha concesso neanche un minimo spiraglio a un possibile attacco di Lando Norris, e adesso sta conducendo con autorità il Gran Premio di Miami, qui dove l'anno scorso ottenne la prima pole position, ancorché per la gara sprint, della sua allora brevissima carriera. Oggi, lo dicevo nel precedente collegamento, ci stiamo un po' abituando al talento di questo ragazzo, ma sta facendo qualcosa di straordinario, sta facendo qualcosa di pazzesco, tanto più se si considera che questa è appena la quarta gara della sua seconda stagione completa in Formula 1. Lui che ci è arrivato 18enne, giovanissimo, lui che ci è arrivato senza neanche fare la Formula 3, passando direttamente dalla Formula 4 alla Formula 2, un singolo anno di Formula 2 direttamente proiettato sulla macchina che una volta era quella di Lewis Hamilton, del pilota, secondo le statistiche, quantomeno più vincente della storia di tutti i tempi. Un azzardo pazzesco da parte di Toto Wolff, che è stato bravo anche a fare da chioccia a Kimi Antonelli nel corso della stagione passata, quando gli errori a un certo punto sono cominciati a arrivare, quando è cominciata a mancare anche un po' la fiducia in se stessi, quella che gli inglesi chiamano la confidence, quando un aggiornamento che a posteriori si è rivelato sbagliato nella sospensione posteriore ha messo in crisi Kimi Antonelli, proprio peraltro nelle gare europee, nelle gare che lui sente di più, nelle gare su piste che già conosceva. Quando poi Mercedes ha avuto l'intelligenza e l'umiltà di fare un passo indietro con questo aggiornamento e di ritornare alla sospensione posteriore, le cose sono, alla sospensione posteriore vecchio modello, le cose sono magicamente tornate a funzionare. Da lì in poi è stato un crescendo per Kimi Antonelli, che ha iniziato carichissimo questa stagione 2026 con un secondo posto alle spalle di George Russell nella prima gara in Australia, e da lì in poi è stato perfetto in gara, è riuscito a conquistare 3 vittorie in Cina, in Giappone, con un po' di fortuna aiutato dalla safety car, e qui a Miami, al termine di una gara caotica anziché no, dove sono successe tantissime cose, lui non ha commesso errori ed è riuscito a guadagnarsi una prima posizione che in questo momento sta difendendo, quando mancano 3 giri al termine, con 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di un comunque ottimo Lando Norris. Si è parlato tanto anche di Lando Norris nel corso della scorsa stagione, quando con una macchina, la McLaren, nettamente più forte rispetto a tutte le altre, si è arrivato a giocare il titolo all'ultima gara contro Max Verstappen, è arrivato anche, diciamo, a dubitare egli stesso di se stesso nel corso della stagione passata, quando Oscar Piastri, il suo compagno di casacca, andava più forte di lui. Poi anche lui ha raddrizzato la barra nel corso del finale di stagione, ha conquistato un titolo che potrebbe averlo sbloccato anche psicologicamente, perché adesso sta effettivamente, diciamo, mostrando una superiorità anche nei confronti di Piastri decisamente importante. George Russell intanto è arrivato negli scarichi di Max Verstappen, si lotta per la quinta e la sesta posizione, sono punti comunque importanti per Russell, perché lo dicevamo anche quest'oggi, il ben più esperto pilota della Mercedes, quantomeno rispetto al proprio compagno di squadra Kimi Antonelli, si sta prendendo una sveglia importante dal 18enne bolognese, e anche artigliare questo sorpasso ai danni di Verstappen significherebbe per lui conquistare 2 punticini in più, al momento ne porterebbe a casa 8, diventerebbero 10, che andrebbero un po' a lenire quello che è la ferita importante che anche questo fine settimana di Miami andrebbe ad infliggere magari anche alla sua autostima. Prova l'attacco alla staccata di curva 17, ma è timido, si difende senza troppi problemi Verstappen, che ha delle gomme molto più usurate rispetto a quelle di Russell, che adesso prova un incrocio di traiettoria in uscita, sbacchetta molto anche la Mercedes di Russell, che riesce comunque a restare

0: stare in scia di Verstappen, che si difende ancora all'esterno, prova l'attacco. Russell riesce in qualche maniera comunque ancora a mantenere le proprie ruote anteriori davanti Max Verstappen. Adesso siamo nello snake, questa sequenza di curve che vorrebbe ricordare un po' quella di Suzuka o di Austin. In realtà il coefficiente di difficoltà di queste pieghe è inferiore rispetto a quello dei circuiti storici che abbiamo citato, Austin, ma soprattutto Suzuka. È molto interessante invece l'ultima curva di questo snake, una lunga curva verso sinistra con un punto di staccata difficilmente individuabile, che però va affrontato molto bene perché ti porta a dover accelerare poi verso uno dei lunghi rettilinei, e quindi è cruciale uscir bene. Anche Oscar Piastri intanto è arrivato negli scarichi di Leclerc. Attenzione, perché non è chiusa neanche la battaglia per il podio con la Ferrari, perché Piastri adesso è negli scarichi di Leclerc, e quando mancano due giri c'è la possibilità per il pilota della McLaren di andare a superare il monegasco della Ferrari. Russell intanto è sempre negli scarichi di Verstappen. Sono queste le due lotte che al momento sono in pista. Verstappen poco fa ha anche detto: credo che mi abbia toccato. Russell, in realtà il contatto non c'è stato, anche se i due sono passati veramente molto vicini tra di loro. Non accenna al sorpasso intanto Piastri nei confronti di Leclerc. Facciamo ordine: un giro e mezzo al termine, comanda Kimi Antonelli, 2 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Norris, e queste due posizioni possiamo credo darle per assodate. Al terzo posto c'è Leclerc, staccatissimo da Norris ma tallonato da Oscar Piastri, che sta cercando di andarlo a prendere quando mancano due giri al termine. Proprio in questo momento inizia il penultimo giro. In quinta posizione c'è Verstappen, staccato da Piastri, ma che a sua volta deve guardarsi da un George Russell che cerca di essere aggressivo ma che non sembra avere il pieno controllo della sua Mercedes. Ecco, questo colpisce, il fatto che un pilota molto più esperto come Russell non riesca a fare con la stessa Mercedes le stesse cose che fa Kimi Antonelli. E questo lo diciamo in termini di guida. Ascoltiamo Norris intanto.
1: We see a problem with the rear wing dropping out. So just be careful everywhere.
0: A Norris viene detto: c'è un problema con la tua ala posteriore che sta dropping out, sta scendendo verso il basso, fai attenzione dappertutto. Non sta facendo attenzione invece Oscar Piastri, che cerca l'attacco nei confronti di Leclerc, che si difende. I due vanno quasi poi al contatto nel richiamo successivo. Siamo adesso nel tratto stretto, in quello che chiamiamo budello, che porta poi al rettilineo tra curva 16 e curva 17. Sarà Rafa Nadal, a proposito di tennis, a sventolare la bandiera a scacchi al Gran Premio di Miami. Ma adesso, prima della bandiera a scacchi, c'è ancora un giro per Leclerc e Piastri, un giro per Verstappen e Russell, un giro per Antonelli e Norris. Piastri è in scia a Leclerc, Leclerc si muove verso la sinistra andando a difendere l'interno, ma è passato Piastri è passato. Al momento la Ferrari è giù dal podio con Piastri a terzo, sta per iniziare un ultimo giro infuocato, perché immagino che Leclerc cercherà di riprendersela questa terza posizione per salvare l'onore delle armi, anche se Piastri sembra aver avuto una buona accelerazione anche in uscita dall'ultima curva, lì dove di solito invece chi viene superato in quel rettilineo ha la possibilità di riattaccare. Fatto sta che Piastri sta cercando di scappar via e adesso ha 7 decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc. 2 McLaren sul podio, testa a coda di Leclerc, bandiere gialle, testa a coda di Leclerc, che è riuscito, è stato bravissimo e anche fortunato a non toccare la barriera, a riprendere la propria marcia senza danni. Che rischio che ha corso Leclerc, mamma mia che rischio che ha corso Leclerc. Finisce adesso nella via di fuga come se avesse un problema, un pneumatico, come se avesse una foratura, perché procede molto molto molto lentamente Leclerc. Adesso ci concentriamo ovviamente su Kimi Antonelli, che sta affrontando l'ultimo rettilineo prima dell'ultima staccata, ma un occhio va dato doverosamente anche al monitor del GPS per vedere dove si piazza Leclerc. Russell intanto ha passato Verstappen, Russell è riuscito a portarsi in quinta posizione mitigando, come si diceva, il passivo. Ma adesso concentriamoci ancora su Kimi Antonelli, concentriamoci sul pilota della Mercedes che arriva sul rettilineo del traguardo, lo taglia e va a vincere il Gran Premio di Miami. Terza vittoria in carriera, terza vittoria consecutiva per il campione bolognese. Sì, lo possiamo chiamare un campione, perché se vinci alla tua seconda stagione in Formula 1 3 gare consecutivamente, sei un campione. Lui, che arriva dalla stessa terra che ha dato i natali ad Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio, la stessa data della scomparsa di Ayrton Senna, ieri gli ha dedicato la pole, a quest'oggi gli ridicherà senza ombra di dubbio la vittoria andando a conquistare il successo. Russell intanto va al contatto con Leclerc, Leclerc procede molto molto molto lentamente, è stato superato da Russell. Attenzione, perché finisce in scia, andando all'ala anteriore anche Russell, che ha toccato attaccato Leclerc, ci sarà anche materia per i commissari. Fatto sta che Russell chiude quarto, Verstappen quinto, Leclerc addirittura sesto. È successo di tutto in questi ultimi due giri, letteralmente di tutto, e adesso bisognerà capire come mai la macchina di Leclerc ha avuto quel testa coda, come mai Leclerc ha rallentato, capire se quel testa coda è stato causa o conseguenza del rallentamento di Leclerc. Ma intanto godiamoci la gioia di Kimi Antonelli.
2: Yes! Man, what a race! What a race, man! Woo! Oh my god!
1: Very exciting.
0: Che corsa, mamma mia, molto eccitante. Il suo ingegnere di pista invece gli risponde, c'è anche Marco Antonelli, il papà di Kimi Antonelli, ai box della Mercedes, gioia compassata, quella del papà di questo giovane fenomeno che ha portato a termine un'altra impresa clamorosa, mentre intanto cerchiamo con diciamo sagacia di cercare di capire cosa è successo alla Ferrari di Leclerc, che è andato in un testa coda, in un sovrasterzo di potenza, e ha toccato poi successivamente, dopo il testa coda, con la ruota anteriore sinistra il muretto. Questo poi ha spiegato il rallentamento. Dunque probabilmente il testa coda è stato frutto di un errore di Leclerc, e il successivo rallentamento di questo contatto con il muro, con la sua gomma anteriore sinistra, tanto che poi successivamente è stato passato da George Russell, che lo ha anche toccato in staccata. E qui bisognerà vedere se ci sarà bisogno di un'investigazione. Ripetiamo, non si parla di minutaglie, ma si parla di punti importanti anche per quello che riguarda il campionato, anche se c'è una responsabilità di questo contatto, forse più di Leclerc che di Russell, perché Russell nel frattempo era passato. Fatto sta che l'ordine d'arrivo di questo Gran Premio, ve lo ricordiamo, ha vinto Kimi Antonelli davanti a Lando Norris ed Oscar Piastri. Un Kimi Antonelli che allunga tantissimo a questo punto nella classifica del mondiale. La Ferrari giù dal podio melanconicamente, con Leclerc sesto, Hamilton settimo. Norris si lamenta perché credeva di poter vincere questa gara, ma la gara, Nico Forletta, alla fine l'ha vinta Kimi Antonelli, e come si dice, chi vince esulta e chi perde spiega.
3: Allora Manuel, prima di passare da una festa all'altra, dalla festa di Antonelli alla festa dell'Inter, che tra poco scenderà in campo a San Siro con il Parma per festeggiare la conquista dello scudetto, ci dici in 30 secondi qual è il prossimo degli appuntamenti con la Formula 1?
0: Il prossimo Gran Premio sarà il Gran Premio del Canada, fra due settimane ci sarà nuovamente la gara sprint, Gran Premio del Canada che a questo punto diventa cruciale, anche perché la Mercedes porterà a sua volta i suoi aggiornamenti che non aveva portato, e se funzionano come quelli della McLaren potrebbero ammazzare il campionato.
3: Però potrebbero funzionare come quelli della Ferrari, per cui il campionato si riaprirebbe.
0: Diciamo che sì. Insomma, anche questa è evidentemente una possibilità.
3: Va bene, allora
0: volevo solo dirvi prima di chiudere, sì, rapidamente, facendo i conti del mondiale, che Kimi Antonelli in questo momento, se i commissari non prendono decisioni, ha 20 punti di vantaggio nei confronti di George Russell. Antonelli 100, Russell 80, Leclerc 63. Siamo ancora alla quarta gara, ma questa è una fuga mondiale.
3: Assolutamente, assolutamente. Comunque sia, tre vittorie di fila, no? Di
0: su
3: Kimi Antonelli
0: gare.
3: Su quattro gare. È un po' come i 5 ATP 1000 vinti da Sinner. Insomma, si diceva alla vigilia di questa domenica, ci sono Sinner e Antonelli che possono portare in alto il tricolore, e così è stato. Allora, grazie a Manuel Codignoni, chiudiamo la pagina della Formula 1 e senza soluzione di continuità apriamo quella del calcio, perché si va a Inter-Parma, dicevamo, la partita che sancirà la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri, e andiamo da Francesco Repice che ci racconterà la partita.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Il posticipo del campionato di Serie A.
6: 34 passi, mossi schivando trappole, insidie, pericoli di ogni tipo, 34 passi, stando bene attenti a dove si mettevano i piedi, ma con lo sguardo alto, sempre a puntare l'obiettivo, 34 passi, senza mai voltarsi indietro, perché recriminare sul passato è il conforto dei perdenti. Il prossimo passo, il 35esimo, quello più importante, per cucirsi sulle maglie il 21esimo tricolore di una storia, iniziata nel lontano 9 marzo del 1908 e che si annuncia infinita.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Sono le 4 e 14 minuti.
6: Sono a raccontarvi questo posticipo domenicale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. E Inter-Parma, con un punto, con un pareggio, l'Inter si laurerebbe campione d'Italia, appunto, per la 21esima volta nella sua storia ormai leggendaria. 75.000 spettatori sugli spalti, qualche centinaio addirittura venuti da Parma per sostenere la formazione emiliana, ma ovviamente un oceano nero-azzurro stasera a San Siro, perché è chiaro che lo scudetto è lì a un passo, quello sfuggito nella scorsa stagione in una finale assolutamente drammatico per i colori interisti, per il club di Beppe Marotta. Insomma, dopo quelle tre sconfitte in Coppa Italia, così come in Coppa dei Campioni, così come in campionato, l'Inter stasera potrebbe perlomeno andare a tappare una falla, andare a prendersi una vendetta sportiva vincendo il tricolore. Poi ci sarà la finale di Coppa Italia da disputarsi a metà settimana contro la Lazio in Coppa Italia, appunto, allo Stadio Olimpico di Roma. Le squadre sono già in campo agli ordini del signor Bonacina, Kevin Bonacina, nativo di Lecco ma della sezione AIA di Bergamo, e queste sono le formazioni ufficiali. L'Inter in campo con Sommer tra i pali, Akanji, Bastoni e Bissek in difesa, sulle corsie esterne a destra Dumfries, dalla parte opposta Federico Di Marco. In mezzo al campo opereranno Zielinski con Barella e Susic, in attacco ovviamente più Esposito con Lautaro ancora in panchina e Marcus Thuram prima della formazione del Parma. Però il minuto di silenzio, il minuto di raccoglimento per onorare la memoria del grande Alex Zanardi.

l'immagine del campione bolognese sui tabelloni di San Siro. Un nome, un cognome, la data di nascita e quella dell'addio a questo pianeta. Il sottofondo è quello di Ennio Morricone. E i 75.000 di San Siro, che non smettono di applaudire.

Una notte da campioni, battezzata dall'immagine di un campione assoluto che tale è sempre, resterà nei cuori degli appassionati, degli sportivi di tutto il mondo. Insomma, sta per iniziare Inter-Parma con le squadre che sono schierate in campo. Vi dovevamo la formazione della squadra ospite con in attacco Strefezza e Pellegrino, con Valeria e Del Prato sulle corsie esterne, Bernabé, Nicolussi, Caviglia e Keita in mezzo al campo, Circati, Troilo e Ndiaye in difesa, tutti davanti a Suzuki. Dell'arbitro vi abbiamo detto, vi diciamo anche delle divise bianche con richiamo ovviamente blu per il Parma, maglia a strisce verticali nerazzurri invece per l'Inter di Christian Kivu. Sta per iniziare la partita, l'Inter attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo. Rispetto al nostro punto di osservazione, è la 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A e ripetiamo, al Football Club Internazionale rimane semplicemente un punto da conquistare per laurearsi campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia. Intanto è il Parma che prova il rilancio profondo con il proprio portiere Suzuki, Zielinski che va ad allontanare, si lotta nel cerchio centrale del campo, hanno la meglio poi gli uomini di mediana dell'Inter con il capitan Barella che sposta il pallone verso la corsia di destra, Dumfries che va ad addomesticarlo servendo centralmente Zielinski. Zielinski ha di fronte a sé Keita, preferisce ricominciare dal cerchio centrale del terreno di gioco andando da Akanji, il quale ferma la sua corsa prima di restituire palla a Barella nella posizione di mezzo destro. Subito la verticalizzazione, Thuram in area di rigore costretto ad uscire dalla corsia di destra e dalla linea di fondo per un traversone che viene deviato da un avversario, il pallone che finisce sul fondo, Troilo l'ultimo a toccare, il difensore argentino, e quindi primo calcio d'angolo della partita che andiamo ad annotare sul nostro taccuino. Esattamente dopo 50 secondi di gioco si gioca invece il primo minuto a San Siro, sta per iniziare il secondo, il punteggio

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: nostra storia.
1: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
2: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
3: Belle cose brutte.
1: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
2: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
1: Buona

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Amigos, l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: portata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: L'amore qui non passa e bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Morfettese, chi che cor?
1: La cincintra in dam, la damo fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, per mangiare la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella la San Marino, $15.95 al chilo.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: KCFP Studio 531,
5: la febbre di venerdì sera.
4: Poco ne a poco.
6: Super bomba!
7: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 till midnight.
8: Grab your husband or whoever you are with tonight.
9: Ciao, dolcissimo.
10: Oh my god!
7: And let the magic unfold.
11: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
12: Sulle mani!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
4: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 4 maggio. Edison Road Pennington, Port Road Alberton, Trim Parade Seaton, Kittenden Road Findon and Days Road Ferryden Park.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.
7: Nubini Piccianini.
8: Tra l'allelo, tra l'alla.
9: Trippi, troppa, troppa, trippa.
7: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 531.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Pace.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Festeggia la mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, Dinner Dance Night, domenica 10 maggio dalle 5 di sera, cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, $45 a persona per i membri, $50 per i non membri, bicchiere di champagne all'arrivo per tutte le mamme e premio per la mamma più longeva della serata. Prenota al numero 8269-6567. Festa della mamma alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, domenica 10 maggio, 8690 Churchill Road Prospect.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: Al telescopio, l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo a luci spente sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: La vostra radio, la radio italiana 531!

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Mentre
6: un profumo di mangia. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.
8: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, lunedì 4 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. One Nation incassa 6 milioni di dollari dopo il risultato record alle elezioni in Sud Australia. Nuove proiezioni infatti rivelano quanto incasseranno i partiti dopo le modifiche alle leggi elettorali, con One Nation che incasserà una cifra record da destinare alla campagna elettorale statale e all'amministrazione. Oltre a One Nation, che incasserà quindi 6 milioni, 10 milioni di dollari andranno al partito laburista, 9 milioni ai liberali e 3 milioni ai verdi, tutti fondi che saranno distribuiti nei prossimi 4 anni. La nuova legge del 2024, che ha vietato le donazioni politiche, prevede che ogni candidato o partito riceva $5.50 di fondi pubblici per ogni voto. I nuovi fondi stanziati dal governo Malinauskas per partiti e candidati faranno sì che la campagna elettorale del 2030 sarà la più grande di sempre. Secondo la legge, infatti, i fondi amministrativi possono essere utilizzati per la gestione del partito, l'assunzione di funzionari, la consulenza legale, l'organizzazione di conferenze e i servizi per gli eletti. Questi fondi sono separati dagli stipendi dei parlamentari, che guadagnano uno stipendio base di circa $197.000 più un'indennità di $20.000. Ministri e membri delle commissioni guadagnano ancora di più. Il nuovo modello di finanziamento fa parte della legge che ha vietato i regali e ha fissato un tetto massimo di $5.000 alle donazioni per i nuovi candidati alle elezioni statali. Cambiamo argomento. Il personale degli ospedali del Sud Australia è sotto assedio. Questo quanto rivela l'ultimo rapporto sanitario, che mostra un aumento scioccante delle aggressioni da parte dei pazienti. I codici neri e le aggressioni nelle strutture sanitarie pubbliche sono infatti aumentati vertiginosamente in un anno, mentre il sistema sanitario è sottoposto a una pressione crescente. Secondo gli ultimi dati, nel periodo 2023-24 sono state ricevute oltre 15.400 segnalazioni di comportamenti con il potenziale di danneggiare fisicamente o psicologicamente un'altra persona, se stessi o la proprietà, con un aumento del 21% in un solo anno. Queste segnalazioni includono pazienti e personale sanitario. Le chiamate di emergenza in codice nero, che hanno richiesto l'intervento di guardie di sicurezza, sono aumentate del 5,5%. Circa 3/4 di queste riguardavano pazienti che minacciavano o aggredivano il personale con calci, morsi e pugni. L'ultimo rapporto sulla sicurezza e la qualità di SA Health mostra che si sono verificati oltre 87.200 incidenti con i pazienti. Queste sfide per il sistema sanitario si inseriscono in un contesto di crescente domanda e di un numero elevato di pazienti. Voltiamo pagina. Sospeso il celebre tram a cavalli di Victor Harbour a causa di una misteriosa malattia che ha colpito i cavalli. La chiusura al momento è a tempo indeterminato. Il Victor Harbour Horse-Drawn Tram, che attraversa la strada rialzata per Granite Island, ha annunciato a fine aprile che diversi dei suoi principali cavalli soffrono di una misteriosa malattia respiratoria. Lo storico Victor Harbour Tramway esiste da oltre 100 anni. Il servizio era già stato sospeso lo scorso anno a causa delle reazioni provocate ai cavalli dalla fioritura al gale. Quest'ultimo problema di salute arriva a pochi mesi di distanza da quando il consiglio di Victor Harbour ha concesso al tram un finanziamento di oltre $280.000 lo scorso dicembre per aiutarlo a evitare i deficit finanziari causati dall'impatto della proliferazione al gale sul commercio. Passiamo alla cronaca. Un 25enne è stato arrestato al Burnside Village dopo essere stato trovato in possesso di un coltello domenica mattina. La polizia è stata chiamata al centro commerciale intorno alle 10.30 di domenica, in seguito a segnalazioni di un uomo che si comportava in modo sospetto. Il 25enne di North Adelaide sarebbe stato quindi trovato in possesso di un coltello nello zaino dopo essere stato individuato e interrogato dalla polizia. È stato rapidamente allontanato e nessuno

nessuno all'interno del centro commerciale è stato minacciato. Di recente alla polizia sono stati concessi nuovi poteri per effettuare perquisizioni a campione e perquisizioni per il ritrovamento di armi nei centri commerciali. Cambiamo ancora argomento. Il premier Peter Malinauskas ha proposto nuove leggi che conferirebbero allo Stato il potere di dichiarare lo stato di emergenza carburante e imporre il razionamento. Secondo le nuove leggi proposte dal governo statale, infatti, sarà più facile dichiarare lo stato di emergenza per il carburante e imporre periodi di razionamento più lunghi per far fronte alla possibilità molto concreta di un peggioramento della crisi petrolifera globale. In vigore da 30 anni garantiranno che il Sud Australia sarà nella posizione migliore possibile per far fronte a eventuali carenze di carburante che potrebbero emergere nel contesto del conflitto in corso in Medio Oriente, questo quanto annunciato domenica. Interrogato su cosa potrebbero significare le potenziali restrizioni al carburante per gli abitanti del Sud Australia, Malinauskas ha rifiutato di speculare, affermando che qualsiasi razionamento imposto nello Stato sarebbe in linea con le condizioni stabilite dal governo federale. Nonostante l'annuncio, Malinauskas ha anche affermato che lo Stato si trova in una posizione solida per quanto riguarda le forniture di carburante e che quindi non ci sono motivi di allarme. Sempre domenica, l'impennata dei prezzi dei supermercati ha spinto l'opposizione statale a chiedere una riserva strategica di gasolio per proteggere gli agricoltori del Sud Australia da futuri shock petroliferi. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buona settimana, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Buongiorno carissimi ascoltatori, benvenuti alla Radio Italiana 531 con il programma Storia e Misteri. Ma oggi saremo diversi. Oggi, cari ascoltatori, tramite le distanze lunghissime, attraversando mari, terre, cieli del mondo, il nostro percorso ci porta all'emisfero del nord. Questo non significa abbandonare l'emisfero del sud, non affatto, ma nell'emisfero del nord esiste il nostro paese, la nostra terra, l'Italia. E il programma si rivolgerà nella storia italiana. Allora, cari ascoltatori, allora il focus del programma, no, sono le storie e i misteri che si rivolge delle terre nostre, cose nostre, culture, tradizioni, lingue, eccetera. Però non dimentichiamo la storia nella terra in cui ci viviamo, che ha più di 65.000 anni, e la rispettiamo e l'apprezziamo. Dunque, gli italiani in tutta l'Australia siamo circa 1.108.364 italiani. Queste sono, secondo le ultime statistiche presi, del 2021. E così, cari ascoltatori, il tema non cambia, ma cambiamo paesi. Allora, viaggeremo insieme e parleremo insieme e ascolteremo insieme, esplorando la storia, le nostre regioni e le nostre culture. Mi sento umile nello stesso tempo e fiera di poter portare nelle vostre case le storie delle nostre terre. Devo dire che per me personalmente, se mi permettete, ed è un grande onore di parlare dalla storia italiana. E ringrazio la direzione della Radio Italiana 531 per avermi data questa opportunità. Adesso, cari ascoltatori, introdurremo la sigla nuova del nostro programma. Prima da iniziare, dovrei dire che ho scelto la tarantella. La tarantella, oramai famosissima nel mondo, nasce nel sud d'Italia tra il Medioevo del XVII secolo come rito terapeutico musicale per curare il tarantismo, ovvero l'avvelenamento causato del morso della tarantola. Il frenetico ballo citato come terapia fin dai primi del Seicento serviva ad esplorare il veleno attraverso il sudore e la musica. Ma la tarantella rimane vivissima in tutta Italia e in tutto il mondo, cari ascoltatori. È conosciuta da giovani, anziani, stranieri, piccoli, grandi, da tutti. È molto benvenuta. Il brano che io ho scelto oggi è cantata da Gabi Ponte, perché lo canta sia in inglese e sia in italiano. E con questo facciamo onore a tutte le due lingue. Rita, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E grazie della tua presenza. Adesso Rita, cari ascoltatori, ci manda davanti la nuova sigla.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
1: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Ok, spero che la sigla vi sia piaciuto, carissimi ascoltatori. Un po' diversa dalla prima, ma sembra che la tarantella mette gioia.
4: Sì.
3: Va bene, dunque noi inizieremo il nostro programma con la nascita d'Italia. Ecco, la nascita storica dell'Italia, il nostro paese, iniziato verso l'VIII secolo, emergendo da tribù nativi. Dunque prima la popolazione erano dei tribù. Dunque la tribù principale, italici. Chi erano questi italici? Allora andiamo a vedere. Gli italici o il popolo italico erano un gruppo etnolinguistico durante il primo millennium BC, prima Cristo.
4: Ah, stiamo parlando ancora Cristo?
3: Sì, okay. sì. Prima d'essere assimilati, conquistati da Roma, perché Roma già aveva un po' più di potere, delle, chiamiamoli tribù, ma erano una comunità. Va bene? Mentre che il periodo riferisce alle lingue italiche come il latino, gli Oscans, conosciuti come Osci o Opici, Umbri nel senso storico più ampio. Questo conclude che gli tribù vecchi dalla penisola durante l'era pre-romana, escludendo i gruppi non indoeuropei come l'Etruschi. Interessante e profonda, abbastanza profonda. Delle volte si confonde pure. È la storia, no? Dunque, con la civilizzazione etrusca nel centro e la colonizzazione greca, Magna Grecia. Che cos'è la Magna Grecia? Andiamo a esplorare anche questo che ho ricercato. Dunque, chi erano Magna Graecia? Magna Graecia in latino è la Grande Grecia. Riferisce alla costiera del sud d'Italia, specificamente la Sicilia e dintorni, che erano ampiamente colonizzati dai Greci all'inizio dell'VIII secolo BC, prima Cristo. Questi fiorenti città-stati indipendenti, incluso Tarentum in latino che sarebbe Taranto,
4: nella Puglia.
3: Sì. Taranto moderna, no? Napoli e Crotone hanno esportato la cultura ellenica, lingua e tradizioni, influenzando, cari ascoltatori, profondamente la civilizzazione italica nativa e più tardi anche quella romana. Va bene. Poi, dunque, siamo a due tribù già, no? Ecco qua. Roma fu fondata nel 753 BC, prima Cristo, e con la nascita successiva dell'impero romano ha unificato queste culture diverse in una entità peninsula distinta. Dunque hanno cercato da metterli insieme
4: il
3: per
4: nord.
3: Creare non un paese a sto punto ancora, ma una peninsula, no? Ecco. Andiamo a esplorare un po' le epoche storici che hanno contribuito all'Italia a diventare quello che è oggi. Le epoche che marcano la nascita d'Italia: priera romana, stiamo parlando sempre prima i romani, cari ascoltatori. La gente c'era, ma erano delle tribù. No? Ecco. Dall'VIII secolo BC la penisola era abitata da molti gruppi, dunque il popolo non era unificato, erano gruppi distinti, no? Che stavano lì. Senza governi, senza politica, senza tradizioni, senza niente.
4: Ma non si governavano da soli?
3: Ancora quell'era... No, c'era un capo, diciamo, no? Che quello che diceva il capo, il resto seguiva. Però c'erano gli Etruschi nel centro. Bene? I Celti, the Celts, nel nord. E i Messapiens erano il popolo antico indoeuropeo, anche loro, che abitavano nella penisola della Puglia. Interessante, l'Indo, sì. Chi lo pensava mai? La colonizzazione greca nell'VIII secolo, i greci hanno stabilito delle città nel sud d'Italia e la Sicilia.
4: Sì, questo è vero. No, dico è vero, come, ma lo sappiamo sì, anche adesso perché...
3: Sì. Come Magna Graecia, una cultura profondamente influenzale nella cultura locale. Va bene? La fondazione di Roma nel 753 BC, secondo le tradizioni romane, fu fondata marcando l'inizio del regno romano. Solo allora la Roma ha iniziato a manifestarsi, va bene? Che inizialmente era governata da re, c'erano i re, non c'era un governo. E quello che diceva il re era sacrosante, andavano avanti. Dunque... Ed era molto influente a dargli Etruschi. Gli Etruschi sono sempre nella storia anche prima Roma, no? Ed è una esistenza, diciamo, antichissima. Le maggiori influenze regionali erano gli Etruschi situati nella Toscana moderna, possedevano una civilizzazione, già erano gli unici a quell'era che potevano essere chiamati una civilizzazione. E che significa? Che emergevano dal vecchio e andavano a esplorare il futuro.
4: C'era una struttura,
3: sì,
4: civile.
3: Era molto sofisticata, molto sofisticata. E loro già avevano le tradizioni dell'arte, l'ingegneria e governare. Dunque erano in avanti dal resto dei tribù, no? Invece la Magna Grecia, nel sud d'Italia, la Sicilia specificamente, erano estremamente colonizzati, contribuendo al commercio. La loro forte era il commercio di quelle parti, anche perché hanno la miglior parte del Mediterraneo, diciamo, no?
4: Sì.
3: Pianificazione urbana, urban planning, i greci, e devo dire anche la filosofia.
4: Sì, perché in Sicilia sono andati tutti i filosofi,
3: sì,
4: si dice.
3: Sì, la filosofia era, e questo è rimasto dalla civilizzazione greca. No. Il popolo italico, si parla sempre Italia, italico, no? Era un tribù di latini, di questi gruppi messi insieme, i Saniti, the Samnites, e gli Umbri, quelli del centro Italia, no? Che popolavano nel centro dell'Appennini. Era la popolazione di era la popolazione di quella zona, no? Ancora non c'erano regioni, non c'erano confini, non c'erano niente, no? La consolidazione di questi gruppi distinti era la fondazione e l'identità, cari ascoltatori, unificata della penisola. Ancora era una penisola, non aveva il nome Italia, che ha durato dal IV secolo fino alla caduta dell'impero romano, che ha durato quasi centinaia di anni, nel 476 dopo la morte di Cristo. Ecco come è iniziata a nascere la nostra terra, l'Italia. Ancora, che ascoltatori, non finisce qui, ci sono tante altre cose da dire, ma ci vorranno giorni e giorni per parlarne del tutto, no? Siamo arrivati a un stacco, Rita?
4: Sì, se allora, magari ascoltiamo la canzone.
3: Qual è la canzone?
4: Paese.
3: Ah, sì, abbiamo scelto Paese nostro perché stiamo parlando. Buon ascolto, cari ascoltatori, mi raccomando, state con noi, a tra pochissimo.